Stai ancora lì a guardare il mondo dal basso? Bello! Però con noi lo guardi dall'alto. Skydive Fly Gang, la scuola di paracadutismo per tutti. Prenota o regala a chi vuoi un lancio in tandem con gli istruttori per provare l'ebbrezza del salto da 4200 metri a 200 km orari. O puoi iscriverti ai nostri corsi per diventare un paracadutista autonomo. Skydive Fly Gang, 340 51 53 598 o skydiveflygang.com. Guarda il mondo dall'alto.

0: Cazzo, Radio Città Fujiko ricorda che inizia giù dalle brande.
1: Sì, come ripeteva sempre il vecchio Jimmy O'Kaikon, giù dalle brande, il patibolo di Radio Città Fujiko.
0: Look at me. Un frizzante buongiorno, ascoltatrici, ascoltatori, amiche, amici. Siete all'ascolto di Giù dalle Brande sulle frequenze del 103.100 di Radio Città Fujiko o sul DAB. Magari siete toscani, oppure siete dei lombardi, o magari siete degli emiliani, ma questo è sempre Giù dalle Brande.
2: Qualsiasi cosa voi siate, buongiorno a voi. Ecco.
0: Un riassunto. E noi, assunto. Giù dalle Brande, sono un po' equivalenza con cultura. Forse non tutti sanno che.
2: Soprattutto con la prima parte della parola cultura.
0: Cool.
2: Adesso tu... non ho scritto col però.
0: No,
2: eh.
0: Però tu in questo
2: C-U-L.
0: Momento già in qualche modo dai un giudizio di merito. Lasciamo che sia il pubblico a giudicare.
2: Ma pizche cool, lo so, voglio dire.
0: Lasciamo che sia il
2: lasciamo
0: pubblico.
2: Lasciamo il pubblico a giudicare. Forse non tutti sanno che cosa? Che colare la suga.
0: Colare la suga
2: è un termine gergale della Val Brisbida.
0: Va a colare la suga, giusto? Si usa così, si manda un po' andare a spendere.
2: Che indica l'antica tradizione di culinaria con cui si faceva depositare il mosto d'uva arricchito da more e bacche di ginepro in un imbuto per ottenere una bevanda.
0: La suga,
2: molto aromatica.
0: Certo.
2: Dottore, lei che è, diciamo qui, come posso dire, è il tenutario del sapere qui dentro,
0: certo.
2: No? Ci dica, dov'è la Val Brisbina?
0: La Val Brisbina, onestamente lo ignoro.
2: Dov'è la Val Brisbina?
0: È una valle molto stretta, piccolina.
2: E quindi la prima domanda non la sa.
0: No.
2: Non la sa, bene. E lei che spesso si delizia col sughino, che sarà il fratello minore della suga, ci può spiegare a cosa rassomiglia questa palude che esce dall'imbuto? Il sapore, intendo, eh?
0: È un misto fra... Io l'ho sentita la suga. C'ha un po' dei sughi, ma c'ha questo aroma più da mirtillo.
2: Più da mirtillo. Ma l'ha sentita in Val Brisbina?
0: No, l'ho sentita perché poi sta uscendo un po' dalla Val Brisbina, eh?
2: Sta straripando la suga dalla Val Brisbina.
0: In Valaurina si trova.
2: Ah, anche in Valaurina, ho capito.
3: Oh, ma quanto manca ancora a sta capanna.
4: Oh, è tanto che siamo in giro.
5: Oh, Gaspare, Melchiorre, io con voi non vengo più via, non si arriva mai.
6: Ma scusate, ma a me più che i re magi mi sembrate i re mogi. Si capisce benissimo che voi non ascoltate Giù dalle Brande.
0: Giù dalle Brande, tutti i giorni su Radio Città Fujiko.

0: Padre Fernando,
1: buongiorno,
0: bentornato,
1: caro Massimo, caro
0: bentornato.
1: Massimo, buongiorno,
0: a parlare finalmente su questa emittente di chiesa, di santi, di temi un pochino meno prosaici.
1: Mi hai fatto il riverbero sì. Oggi, eh?
0: Oggi sono così.
1: Effetti speciali, però bravo Massimo. Molto bene. E niente, sì, siamo qua insomma anche per quest'anno. Ecco,
0: di cosa parliamo oggi?
1: E oggi parliamo dei misteri della Chiesa.
0: Ah, mi piacciono queste cose perché la Chiesa è densa di misteri.
1: Densa di misteri e soprattutto di San Dalmazio.
0: Cioè, è soprattutto piena di San Dalmazio?
1: No, è i misteri che riguardano San Dalmazio, insomma, ecco. E che era in villeggiatura a Agateo Amatruk sul Mar Rosso.
0: Oh. Agateo Amatruk.
1: Sì, Agateo è scritto Gat apostrofo Teo Amatruk. Quando entrò nel ristorante, le patate in cucina si friggevano in 10 secondi, la panna si montava in 5.
0: Da sola? Accidenti.
1: E
0: se uno non voleva sbucciare le patate, sbucciavano lo stesso.
1: Si friggevano, non è che si friggevano. Stai attento.
0: Si friggevano. Già sbucciato o ancora con la buccia?
1: No, presumo sbucciate. Perché
0: no, chiedo perché a spicchi. Cioè, i dettagli, padre Fernando, sono importanti.
1: Sono importanti.
0: Mi friggo una patata intera o me la friggo a fiammiferini?
1: Sì, una patata intera fritta è una specialità, Massimo. Allora, dopo una bella mangiata di crostacei, che alla sua vista si buttavano spontaneamente in pentola, facendo il segno della croce con le chele.
0: Accidenti.
1: San Dalmazio si pulì le mani con una salvietta che poi gettò a terra, sapendo che sotto quella salvietta sarebbe nato immediatamente un gigantesco sicomoro.
0: Ma ci siamo detto un ristorante.
1: Che dava ombra ai villeggianti, ma si mangiava all'aperto, si vede.
0: No, perché può nascere un sicomoro ogni volta.
1: Sai che, ma che quando vai al ristorante di pesce, no, ti danno la salviettina.
0: E lui a volte la butta
1: tu la porti a casa, Massimo. Lo so che non la usi, la porti a casa e poi la adoperi come salvietta intima.
0: Ma no,
1: ma però al limone, che dopo c'è quel bel freschino.
0: No, però se nasce ogni volta un sicomoro e siamo all'interno, può essere un problema.
1: Ecco. No, questo si mangiava fuori. E quando passava quando passavano le povere genti si prostravano e si inchinavano
0: a San Dalmazio.
1: Sì, perché insomma e quando il santo si allontanò dal locale sul terreno che aveva calpestato nacquero aiuole fiorite e i bitter dei lunch bar in riva al Giordano si strapparono
0: da soli.
1: Così.
0: Cioè, lui passava e tutti i bitter si apriva.
1: Mentre le olive si snocciolavano autonomamente.
0: Cioè, può essere un problema comunque se uno ha questo potere, bisogna governarlo.
1: Sono i misteri, Massimo, sono i misteri. Ti dicevo appunto che le povere genti si prostravano, si inchinavano cercando di baciargli i piedi perché in questo modo si curavano addirittura i denti. E per i più devoti. Ecco, si formavano protesi con ponti fissi o mobili secondo le necessità.
0: Mamma mia.
1: Per questo era mal visto dai dentisti odontotecnici e anche degli odontotecnici.
0: Certo.
1: Aveva l'usanza di praticare pubblicamente manicure e pedicure anche.
0: Faceva un sacco di cose San Dalmazio.
1: In quanto le sue unghie venivano raccolte dai fedeli e usati per decotti che curavano le malattie dalla gotta alla sinusite, ecco.
0: Cioè, quindi ogni cosa che si toglieva, le unghie, magari anche stagliava i capelli, raccoglievano, si toglieva una cacola dal naso, qualcuno la raccoglieva.
1: Questo Massimo lo stai dicendo
0: no,
1: tu.
0: No, chiedo.
1: Poi San Dalmazio tornò a Roma, Agateo Amatruk, il cielo si rannuvolò e piove per 3 giorni interi.
0: Accidenti.
1: Nella ridente località nacquero decine di bambini che presero il suo nome, in suo onore.
0: Sì. Di Dalmazio.
1: La leggenda narra che a Roma non giunse mai, a causa di un naufragio al largo di Ladispoli. Ma esistono centinaia di reliquie venerate e usate come cura per tante malattie, perché ha distribuito reliquie ovunque, tanto qualsiasi cosa veniva da...
0: È un personaggio importante, questo San Dalmazio, non lo conoscevo.
1: La tibia, ad esempio, spolpata dai pescecani che cura la patologia dei reni, quando ha fatto il pescecani. Okay. All'epoca alla Dispoli c'erano i pescecani, insomma. Il bulbo oculare ripescato nello stomaco di un tonno, che è un toccasana per la vista,
0: sono
1: tutte reliquie venerate queste, e i testicoli ritrovati in una cappa santa.
0: Dentro la capsacca, tutte e due?
1: Tutte e due. Miracolosi per prostata, per prostata e cistiti.
0: C'erano un po' raggrinziti.
1: Beh, sai, col tempo, insomma.
0: Perché la capasanta non è poi enorme.
1: Tu non so che testicoli hai, di solito frequenti, Massimo, che dimmi un po'.
0: No, non frequento testicoli, se posso. Posso avere una conoscenza personale.
1: Quindi tu sei insomma, disponi di...
0: Ma la capasanta non è così grande. Ma
1: lo scrotone hai.
0: Padre Fernando, deve anche chiudersi. Quindi... lo spazio utile non è poi così grande, perché c'è uno spazio in cui le capasanta si chiude una sull'altra e come dire, lo spazio utile.
1: I tuoi testicoli non ci starebbero dentro.
0: Non l'ho mai provato. Ma vogliamo uscire da questo impasse? Vogliamo prendere la strada diretta, perché siamo un po' ingolfati, secondo me.
1: A Massimo, il santo è morto. Oh, okay. Le reliquie sono state distribuite. E...
0: va bene, finita qua.
2: La casa della supposta di Bruno Visentin è lieta di presentarti il nuovo prodotto che potrai trovare in tutte le farmacie. Supposta Zeppelin, tecnologia tedesca applicata al design italiano.
3: Supposta Zeppelin, un prodotto innovativo che supera qualsiasi ostacolo. Ricorda, nessuna barriera ferma Zeppelin. Supposta Zeppelin, frutto della ricerca italiana.
4: Giovanotto innamorato, tieni pronta la supposta per la tua fidanzata quando soffre il mal di testa, per poterla...
0: Di nuovo in diretta, un nuovo ospite, il nostro Glauco. Buongiorno Glauco.
1: Buongiorno Massimo.
0: Elegantissimo come sempre, una tenuta da fine estate, un po' da autunno direi. Io guardo e vedo questi combinati, questi colori... cerco di prendere spunto, ma faccio un po' fatica. Comunque, bravissimo, elegantissimo, come sempre. Però, ecco, nelle tue lezioni di stile, io vorrei dire che io sto seguendo i tuoi consigli, perché è un po' che cerchi un po' di curare sia me, Piana, e gli altri della radio, perché siamo un po' scarsi come stile, giusto?
1: Parole sante.
0: Ecco, guarda, io mi sono abbonata a Mr. Vogue, a Miranda Moda, a Cosmopolitan Slip e altre riviste di moda e stile. Leggo tutta questa roba qua, ho passato l'estate a guardare queste cose. Assieme a Piana abbiamo cercato, come ci hai consigliato tu, un armocromista, che non è così facile trovarlo, La signorina Fiorella adesso ci consiglia, viene con noi a fare shopping e compriamo solo capi firmati, come ci hai detto tu. Questo è un po' il lavoro che abbiamo fatto. A questo punto tu ci vedi e vedi me, vedi il dottor Piana anche lì che si prepara. Puoi fare una valutazione, abbiamo lavorato bene?
1: Allora Massimo, cominciamo dall'alto. Questo sarebbe il risultato dei miei consigli.
0: Beh, abbiamo guardato le riviste, abbiamo cercato di studiare, di mettere a punto un look nuovo.
1: Allora, hai una maglietta con un coccodrillo, palesemente finto. Uno perché è sdentato e no, due perché ha la coda dalla parte opposta.
0: Ma io l'ho pagato come...
1: questo è un tarot cost.

0: Devi fare un'ecografia ma non puoi spostarti da casa? Basta chiamare allo 051 64 94 501 o scrivere a info@descovich.com e un medico verrà subito al tuo domicilio. Semplice, veloce e con risultati immediati. Poliambulatorio Descovich 051 64 94 501 o descovich.it. Direzione sanitaria, dottoressa Benedetta Descovich.
1: Il carrello è il telecomando delle multinazionali che riempiono il tuo frigo con i loro prodotti industriali. Diserta.
2: Prendi la strada dei campi, vieni a Campi Aperti. Qui il bio non è un logo sulla plastica, è l'odore vero dei pomodori e delle fragole. È la faccia di chi coltiva la terra. Campi Aperti, il presidio di chi non si arrende al profitto predatorio. La tua spesa è una scelta di campo. Info su campiaperti.org.
3: Vieni a trovarci oggi e tutti i giovedì in Piazza Lucio Dalla dalle 17.30.
4: Passa da Ex Dinamo, la piazza coperta più fresca di Bologna. Uno spazio culturale con eventi, concerti, DJ set, mostre, mercatini, ma anche ciclofficina e parcheggio bici custodito e un bar bistrò per il tuo break vegetariano e vegano. Ex Dinamo è al chiuso, con un clima super fresco per la torrida estate bolognese e all'aperto, con un'ampia corte esterna, in via Indipendenza 71Z. Trovi tutti i nostri eventi sulla nostra pagina Instagram. Ex Dinamo, se ci passi, ci resti.
5: Scopri Intrecci On Air, il nuovo format a cura di Radio Città Fujiko e l'area territoriale di ricerca CNR di Bologna. In onda tutti i lunedì alle 19 su Radio Città Fujiko e su Spreaker. Racconti, aneddoti e interviste a chi lavora, al nostro futuro. Che cosa ti fa stare bene? Una passeggiata nella natura? Un abbraccio? O un momento tutto per te? Dillo con una foto. Partecipa al contest fotografico del Festival della Cultura Tecnica della Città Metropolitana di Bologna. Invia la tua foto entro il 15 ottobre. Le foto saranno esposte il 20 ottobre al Dumbo, con fantastici premi in palio per i vincitori. Tutti i dettagli e il modulo per partecipare su festivalculturatecnica.it.
6: 10 anni di Brindisi insieme! Dal 16 al 18 ottobre non perdere il decennale del birrificio Bellazzi al quartiere Cicogna di San Lazzaro. 3 giorni indimenticabili, 13 spine di birra artigianale, street food, gonfiabili per i cinni e visite guidate all'impianto. E poi tantissima musica! Venerdì con i vinili di Felix e Lorenz dei Bologna City Rockers, sabato Rock Punk Live e concerti anche la domenica. Ti aspettiamo nel quartiere Cicogna in via Fondè 21 a San Lazzaro. Venerdì dalle 17, sabato e domenica già da pranzo. Tutte le info su birrabellazzi.it.
5: 10 anni raccontando il mondo da vicino. Dal 15 al 18 ottobre torna a Forlì Meet the Docs Film Fest. Proiezioni, grandi ospiti e talk per esplorare le geografie difformi del nostro tempo. 4 giorni di cinema del reale negli spazi di Exatr. Dal 15 al 18 ottobre la 10ª edizione di Meet the Docs ti aspetta a Forlì. Programma completo su meetthedocs.it.

Oh, l'abbiamo tanto chiamata che è arrivata, questa bella pioggia battente che ci accoglie di giovedì 8 ottobre alle 7 e un minuto, almeno puntuali, puntuali quotidiani, puntuale la partenza del Breakfast Club, ci siamo, abbiamo la lettura delle prime pagine, poi diamo linea al GR di Popolare Network, doppio appuntamento in mostra tra Pinacoteca e nuova sede espositiva che andremo a presentare in quel di Parma, un last minute che con Betty B ci porterà a Spilamberto e il buongiorno che arriva dalla voce di William Piana anche per quest'oggi. Iniziamo con brano del buongiorno ricordando il 333-180-9494 per comunicazione e co-conduzione in diretta, l'estensione di frequenza in dub e streaming da www.radiocittafugico.it. Allora è arrivata, è finalmente tanto desiderata, ci godiamo questa bella mattinata e con la musica di Betty Bill partiamo con Norway Night dalla Norvegia, questo brano che accoglie per così dire un autunno che direi è al pieno della sua espressione. Il brano è Drawback, iniziamo in musica, iniziamo questa prima colazione in diretta e che almeno sia una buona giornata, un buon giovedì a tutte e a tutti e tra poco apriamo la nostra edicola. Buon ascolto!

0: circa le 7, quasi 6 minuti di questa mattinata, se così la possiamo chiamare. Pioggia, manca la luce, arriverà, non nel senso che manca la luce perché non abbiamo la fornitura, per ora c'è ancora quella, momentaneamente. Parlo di quella naturale, insomma. Lettura delle prime pagine dei quotidiani odierni. Si dice inizio bagnato, inizio fortunato. Inizia questa sera dalle 19.30 all'Open Deck al Binario, che è anche sede di concerti per il Bologna Jazz Festival presentato ieri. Ne parleremo domani per il Jazz Live. Intanto, lettura delle prime pagine dei quotidiani odierni, che come ben sapete vi è offerta da...
1: La lettura delle prime pagine vi è offerta da...
2: Se dici Bologna, dici Osteria dell'Orsa, e ora l'offerta è triplicata. Se ami la cucina tradizionale e il locale storico, vai in via Mentana 1. Se ami le osterie fuori porta, vai in via Andrea Costa 35. Se vuoi sperimentare, vai al Jukebox Café, in via Mentana 3B, dove trovi un menù originale per colazioni, brunch, aperitivi e tanto altro. Per info, www.osteriadellorsa.com.
0: Quindi portate i vostri vinili, l'Open Deck questa sera alle 19.30, via Carracci 69, Binario 69, Corriere della Sera e Repubblica per aprire la lettura. Borse giù per la crisi del debito, titolo principale del Corsera. Meloni, 160 milioni per i tagli alle accise, scostamento di bilancio, Unione Europea verso il sì. Tempesta sui mercati, Milano maglia nera, meno 2,51%, lo spread a quota 115, conti pubblici, l'avviso. Il Fondo Monetario ai governi, ambizioni posticce, Paolo Valentino l'editoriale. Intanto parla Cipollone della BCE, pagheremo in euro digitali col telefonino, che fortuna, che vantaggio. La riforma, legge elettorale, in aula la sfida del voto segreto, i partiti e le mosse. Il ricordo, il dolore, il 7 ottobre di Israele, criticato Netanyahu, e come l'anniversario, parla Herzog e dice ora parla. Intanto continuano a bombardare. Dalla Spagna l'anziana sfrattata morta, Mari Carmen, simbolo della protesta. Chiudiamo per il Corriere della Sera con il Colle che, oh, Mattarella firma, firmati tre atti di clemenza, uccise due rapinatori grazie a un gioielliere. Tanto basta bastonare gli studenti che vanno in piazza perché la scuola è a pezzi, perché la sanità non ha più soldi, li danno per le armi, sapete bene come funziona. Questi invece che chiedono giustizia sociale vengono bastonati, grazie per il gioielliere. Lasciamo il Corriere della Sera, sì, sono due aspetti diciamo a sé, però c'è un clima in generale che è un po' come quello che trovo alle mie spalle alla finestra. Da così a peggio, dal Colle lezioni di grazia, Mattarella cancella parzialmente la condanna al gioielliere catanese Gianni, nel 2008 uccise due rapinatori, il detenuto ammalato si è detto pentito e la pena è stata in parte scontata, nessuna analogia con Roggero. Rabbia per lo studente massacrato dai neofascisti da Milano, uno dei tanti. Legge elettorale, il governo pensa già a modifiche, oggi la votazione finale, ma Meloni teme i possibili rilievi della consulta. Modi toglie il diritto di voto a 130 milioni di indiani. Con le famiglie delle vittime di Hamas, il 7 ottobre per noi è infinito. Chiudiamo a fondo pagina. Roma è la capitale degli sfratti, 4 al giorno per gli affitti brevi. Banda della minicar colpisce monopattini, cade a Torre, è grave. Chiudiamo Repubblica quando sono le 7:09 minuti. Stacco musicale con Florian Arbenz, che abbiamo ascoltato al Torrione sabato scorso insieme a Greg Osby. Ascoltiamo Memories e poi torniamo in diretta con Il Manifesto, Il Fatto Quotidiano e Il Domani. A tra poco.

Amy Churchill alla voce, Greg Osby al contralto, compositore del brano Memories dal disco Conversation Lab, uscito di recente, è Florian Arbenz.

gran bel concerto, ne parleremo domani al Jazz Live. Il Manifesto, il Fatto Quotidiano e il Domani. Partiamo dal Manifesto. Piano cassa, 5 mesi dopo la sua approvazione, neanche un alloggio pubblico è stato recuperato dal piano casa del governo e tanti passeranno alla gestione privata. Salvini, per non fare alla spagnola, promette miliardi che non ha, ma i fondi immobiliari, gli incentivi, quelli si trovano. Intanto legge elettorale blindata, oggi l'ultimo voto sul Melonellum, segreto, ma il governo controlla. Le false preferenze, la nuova scheda è un imbroglio, voteremo ma non sapremo per chi. Potere verticale, avremo un Parlamento senza rappresentanza e senza più ruolo. Le nostre città, terreno di caccia per speculatori. Dalla Spagna, morta Mari Carmen, l'anziana sfrattata che ha acceso il paese. Palazzo Chigi, bond, borse, accisi. La crisi avvicina la data delle elezioni. Francia, non si ferma la protesta, studenti ancora in piazza che stanno subendo una repressione fortissima. Stati Uniti, ecco, mai votati illegalmente? L'ICI torchi agli arrestati. Israele-Palestina, 7 ottobre, anniversario di protesta e sangue, 6 palestinesi uccisi. Prendiamo il Fatto Quotidiano. Forza Italia in Unione Europea contro Graviano. Illegale così starà zitto. Bavaglio, i Berlusconis contro le toghe che lo sentono su Berlusconi. Lettera Mezzola. Il capogruppo evoca un presunto stato di diritto violato e l'avvocato del boss, viste le relazioni, sta valutando di tacere. Rissa sui depistaggi della destra. Gazzarri in aula contro Scarpinato. Ricciardi del Movimento 5 Stelle mostra Colosimo col nero Ciavardini e lei si infuria. L'addio a Barbara Spinelli, esule progressista in lotta per i diritti e l'Europa vera dal 2016, editorialista del Fatto. I figli di Berlusconi a pranzo, vedetta antilega per il Melonellum e la Camera avvalla. Mari Carmen è morta, come in catalano solo il welfare può salvare l'Unione Europea. Macron va a destra, Le Cornu promette 1,2 miliardi alle scuole ma solo nel 2027. Le due righe sopra la testa. Stata, mentre i costruttori rilanciano il Salva Milano, i candidati sindaci progressisti Maiorino e Calabresi vanno a gara per smorcarsi dal modello sala, effetto Spagna. Chiudiamo il Fatto Quotidiano con la propaganda social, destra digitale, strade, favelas e Palazzo Chigi. Lasciamo il Fatto, concludiamo con il Domani. Melonellum, il giorno del giudizio, la destra divisa su voto e manovra. Mattarella con

Così il domani, tra poco concludiamo la parte dedicata alla lettura delle prime pagine. Ricordo che la rassegna stampa curata e condotta da Alfredo Pasquali sarà dalle 9.30 alle 10.30. Tra poco daremo linea al GR di Popolare Network. Intanto George Benson per voi con questo disco Cookbook. A fra poco.

Eh già, esattamente, Fabio, su questa bossa vellutata, tanto per mitigare un po' la giornata e le notizie, confermo, capita anche a me. Buongiorno Bologna, i mercati in crisi sono quelli quando vado a fare la spesa, confermo. Buongiorno Fabio.

Chitarrista di gran classe George Benson, dal Resto del Carlino e Il Giornale La Conclusione, dal quotidiano Felsineo. Meloni, ipotesi, taglio accise, anche quando vai al distributore di benzina, borse a picco con i bond, non si arresta il caro carburanti, la Premier prepara un intervento, disponibili 170 milioni, chiesta all'Unione Europea più flessibilità nelle spese per l'inflazione, allarme debito, sale lo spread. Mattarella concede tre grazie anche al gioielliere che sparò i rapinatori, ne uccise due, ne ferì un terzo, pena ridotta per Guido Gianni. Legge elettorale al voto, segreto tra i sospetti, oggi il giorno decisivo. La Spagna piange Mary Carmen, l'anziana sfrattata diventa il simbolo delle proteste per la casa. Altro da aggiungere dal Carlino, eccolo, è Rubio che dà la sveglia all'Europa, decidete con chi volete stare. Lo sfondo dell'Acropoli di Atene, che si starà rivoltando al tramonto, ha fornito al segretario di Stato Marco Rubio uno scaffale inesauribile da cui prendere i riferimenti colti per il suo discorso intorno alla civiltà occidentale. Intanto il 7 ottobre di Israele, contestato Netanyahu, Tel Aviv, manifestazioni fuori dalla Knesset. Chiudiamo il Resto del Carlino con la cronaca dalle città. Rimini, l'inchiesta shock, verbali falsi e violenza. 8 vigili urbani sono indagati, fa curriculum. Il Giornale conclude la nostra lettura per oggi. Arriva il tribunale islamico, altro che integrazione. A Padova apre la camera arbitrale che risolve le controversie civili tra musulmani.

musulmani seguendo i diktat della Sharia, l'ira di Salvini che dice non può esistere il piano nazionale per sostituire la legge dello Stato italiano. La scelta di Mattarella uccise due ladri, gioielliere graziato e Roggero Spera, al che a centro pagina Gualtieri sale, prof anti-Ali, tanto Prodi si sta riferendo a Prodi, il giornale, le primarie doppio turno, in nome del popolo corano e Tommaso Cerno, e concludiamo con il giornale, inflazione, l'Europa è spompata, Meloni altri tagli sulla benzina, il petrolio fossa i mercati, distributori no brand tirano sui prezzi dei carburanti, il governo in campo c'è poco da campare, si prepara ad attivare le accise mobili. Allora chiudiamo alle 7:23 minuti la parte dedicata alla lettura delle prime pagine, un po' di musica ci permetterà al GR di Popolare Network, ci sentiamo in seguito poi con un last minute per la rassegna Betty B, a tra poco.

0: ha superato la prova dei numeri resa scontata dal voto palese. Il voto segreto di oggi è l'unico vero momento di rischio per l'esecutivo, Meloni si è detta serena, ma ha anche precettato tutti i deputati della destra su cui non mancheranno i controlli, tanto che ieri le opposizioni hanno chiesto precauzioni aggiuntive per tutelare la segretezza del voto. In diretta Luigi Ambrosio. Luigi.
1: Buongiorno Omar, la pallina di Maggi ieri pomeriggio ha agitato la maggioranza. Il deputato di Più Europa ha proposto di votare col metodo delle palline nell'urna per assicurare la segretezza assoluta e un capannello di colleghi dei partiti di governo se la rideva in Parlamento, sarebbe la cosa migliore, scherzavano, ma fino a un certo punto. Sul piano formale sono tutti d'accordo, niente sorprese, anche perché per bocciare la legge servirebbero 40 franchi tiratori, che sono una enormità. Però Fratelli d'Italia ha istituito un servizio d'ordine tra i banchi per controllare, Forza Italia era più rassicurante, non abbiamo dubbi, diceva Mole, ma intanto anche loro avranno il servizio d'ordine. I leghisti giocavano a tenere tutti un po' più sulle spine, ovviamente è il partito di Meloni il più numeroso, bisogna vedere cosa succede lì, ci sono due correnti in questo momento, una fa capo al sottosegretario Fazzolari e pensa che si debba andare a votare subito per approfittare di una opposizione divisa, una fa capo al deputato Donzelli e dice no, aspettiamo almeno primavera che Vannacci si sgonfia e ai nostri alleati serve tempo, Meloni era data nei giorni scorsi un po' in bilico. Sono battaglie sotterranee come quelle sulla merce di scambio che si chiama ricandidatura o quella sull'arrivare alla pensione, insomma di idealismo se ne respira pochino in queste ore, di cinismo invece tantissimo. Il Melonellum è nato così su un calcolo spregiudicato di cosa sia meglio per la maggioranza, ma dopo l'approvazione della legge c'è il dopo legge, che sarà quindi interessante cogliere comunque il segnale del voto di oggi per prevedere quando si inizierà a ballare, per dirla come un deputato leghista ieri pomeriggio, quando basterà un piccolo incidente, forse da gennaio, dopo l'approvazione della legge di bilancio. Lì nello studio.
0: Grazie a Luigi Ambrosio. Se la riforma della legge verrà approvata oggi, la battaglia si sposterà poi fuori dal Parlamento con i ricorsi che finiranno alla Corte Costituzionale. Intanto il campo largo è sempre alle prese con le primarie di coalizione per indicare il candidato premier. Ieri c'è stato un confronto tra i leader di AVS 5 Stelle senza la segretaria del PD Elly Schlein. Sentiamo da Roma Anna Bredice.
2: Se il voto di oggi darà il via libera alla destra per la campagna elettorale ed elezioni anticipate, la stessa cosa avviene per l'opposizione, con la differenza che le regole del gioco le ha imposte Giorgia Meloni anche alla sua maggioranza e l'opposizione dovrà accettare l'obbligo di dover indicare un candidato premier. Elly Schlein spera che il giudizio della Corte Costituzionale sugli inevitabili ricorsi avvenga presto, tra gennaio e febbraio, bocciando la legge e rendendo inutili le primarie, una competizione tra leader che sta togliendo spazio a tutto il resto, trasformando il campo largo in un campo di litigi e sospetti. È l'impressione che si è ricavata ieri da un incontro a Montecitorio nel quale mancava proprio la leader del PD. Era alla Camera come gli altri, ma al ristorante si sono ritrovati solo Fratoianni, Bonelli e Conte, i tre che condividono la stessa opinione sulle armi all'Ucraina, sulla presenza di Renzi in coalizione e anche quella sulle primarie. AVS le eviterebbe volentieri. Conte, dopo averle cercate, ora propone a Schlein un passo indietro di entrambi per un nome meno divisivo per tutti e due gli elettorati. Elly Schlein alla direzione del partito aveva espresso la sua linea, non solo nessun passo indietro, ma anche quell'uno non vale uno che non è piaciuto ai 5 Stelle neanche forse ad AVS, sottolineando il valore della forza elettorale del suo partito. Di un tavolo di programma comune ancora non si parla e forse ciò che molti vorrebbero, non solo dai singoli partiti, ma un programma unitario, punti certi su cui fare una campagna elettorale insieme, ma la scelta del leader, le ambizioni, i timori, la necessità per Elly Schlein di convincere tutto il partito a seguirla bloccano ancora la discussione. Lì nello studio.
0: Occhi puntati sulle borse questa mattina dopo il crollo di ieri, in particolare dei mercati europei, la peggiore è stata Piazza Affari. La direttrice generale dell'FMI, Georgieva, ha evidenziato che lo shock energetico col petrolio tornato sopra i $101, non lontano dai massimi dal 2022, significa inflazione, di conseguenza adeguamento al rialzo dei rendimenti nelle principali economie, dagli Stati Uniti al Giappone all'Europa, che continuano a salire a massimi pluriennali. A innescare questa situazione i titoli di Stato americani con il debito USA verso i 4.000 miliardi di dollari. Ascoltiamo Andrea Di Stefano, direttore di The Washington News.
3: La strategia della Fed di puntare sulla convertibilità di parte del debito pubblico statunitense in oro sta provocando un vero e proprio terremoto nel già turbolento mercato delle obbligazioni. Le minute della riunione del board della Banca Centrale statunitense confermano che non ci sarà nessun aumento dei tassi ad ottobre, ma forse solo a dicembre, se le condizioni di mercato resteranno quelle attuali, crescita degli stipendi inferiore alle attese e PIL statunitense in rialzo oltre le previsioni. La svolta arriva direttamente dal presidente Trump, che ha nominato alla Fed l'economista Judy Shelton, che da un anno propone di riportare in auge, seppure in modalità molto diverse, il sistema di ancoraggio all'oro. Non a caso il presidente recentemente ha cominciato a investire direttamente in oro e alcune società di criptovalute hanno lanciato una stable coin che basa il loro valore sulle riserve aurifere. La Fed ha le riserve più rilevanti a livello mondiale, 8.200 tonnellate, fissate in base a una legge del 1972 a 42,22 dollari l'oncia, mentre le quotazioni attuali sono mediamente pari oltre 3.000 dollari. Una rivalutazione avrebbe quindi un impatto molto rilevante sul mercato e potrebbe produrre un vero e proprio terremoto anche sulle valute e i mercati azionari, lasciando solo la Cina, che sta accumulando ingenti riserve, come principale competitor degli Stati Uniti.
0: Sull'Ucraina non si fermano i bombardamenti russi. Nella notte un nuovo raid aereo ha colpito la capitale Kiev, colpendo un palazzo di 12 piani e ferendo 4 persone. L'attacco arriva a meno di 24 ore dal massiccio bombardamento che ha causato la morte di 28 persone in tutto il paese, compresi 5 bambini. Sentiamo Sabato Angeri.
4: I massicci bombardamenti russi sull'Ucraina della scorsa notte hanno fatto registrare uno dei bilanci di vittime civili più alto degli ultimi mesi, 19 delle quali concentrate in un edificio residenziale di Priluki, nell'oblast di Cherniv. Zelensky ha parlato di regalo di compleanno a Putin da parte delle sue forze armate, visto che ieri il presidente russo festeggiava 74 anni, gli ultimi 26 dei quali a capo della federazione. Fonti ucraine parlano di un normale condominio di 5 piani, mentre secondo i russi si è trattato del solito attacco di successo a stabilimenti dediti all'assemblaggio e allo stoccaggio di missili Flamingo, ovvero i nuovi missili da crociera di produzione ucraina, e di droni a lungo raggio. Anche Kiev e altri 18 distretti sono stati colpiti e in alcuni casi si scava ancora sotto le macerie per cercare i dispersi. Zelensky è tornato a esortare i suoi concittadini a prendere sul serio le sirene antiaeree e a cercare prontamente riparo quando si attivano. Il punto è che con l'approssimarsi della stagione invernale molto probabilmente vedremo sempre più attacchi di questo tipo. Oltre a cercare di colpire gli snodi dell'infrastruttura energetica nemica, Mosca sta cercando da mesi di identificare i laboratori di produzione di droni e dei nuovi missili prodotti dalle aziende ucraine. Molto spesso queste mini fabbriche si trovano in capannoni apparentemente dismessi o sottoterra, nei quartieri residenziali, e quella che per Kiev è una necessità strategica sta diventando un fattore di enorme rischio per le città ucraine.
0: La mattina dell'8 ottobre di 3 anni fa Israele lanciava la sua vendetta su Gaza a poche ore dal più efferato massacro di israeliani da parte di Hamas. Da allora nella striscia tutto è diventato bersaglio: ospedali, rifugi per sfollati, civili in coda per il cibo, ambulanze, bambini, giornalisti. Oggi si contano oltre 70.000 morti.

0: Last Minute, agenda degli appuntamenti e contenitore culturale di Radio Città Fujiko.
1: Procedono gli appuntamenti in Last Minute e in mostra nella rassegna Betty B. Dopo aver così vissuto weekend in diverse piazze, ora tocca a Spilamberto. Grafica, fumetto, aggregazione, musica, dibattiti, presentazioni, e siamo con il direttore artistico Enzo Perriello, sempre in viaggio, in movimento. Siamo riusciti a prenderlo al volo. Buongiorno Enzo.
2: Buon mattino a tutti.
1: Grazie. Allora, Spilamberto, che succederà 10-11 ottobre, cioè questo weekend con Betty B?
2: Intanto questa sera c'è la presentazione della mostra, l'inaugurazione della mostra di Lena Merei, una libanese, sarà presente. Questo fa parte di un progetto molto più ampio, che è quello di mostrare le immagini delle arti degli altri popoli. Quelli che non conosciamo, noi in Occidente, certo, non è che conosciamo tante cose, insomma. Quindi Lena Merei questa sera sarà con noi per inaugurare la sua mostra al Faro di Spilamberto, quindi comincia in questo modo. Poi avremo molti appuntamenti, faremo un incontro con tre autori, Baldazzini e altri due giovani, che hanno pubblicato qualcosa sulla resistenza, quindi il titolo è La resistenza a fumetti, e presenteremo questi volumi che raccontano un po' la storia di quelle vicende, di quello che è avvenuto negli anni bui della nostra storia recente. E poi questa manifestazione è organizzata in collaborazione con l'AMPI di tutte le dell'Unione Terre di Castelli. Poi avremo Anarchicca, che presenterà il suo ultimo libro contro la violenza alle donne. Un'altra cosa interessante è che avremo poi un dibattito con Anarchicca, Gian Lorenzo Ingrami e Franzaroli, Giorgio Franzaroli, sulla satira, su quello che ancora la satira può dare, se ha un senso, perché un'epoca come questa in cui, insomma, sembra che tutto sia diventato molto rigido, la satira può avere ancora un peso, soprattutto contro il potere. Certo. E poi tantissime altre cose.
1: Sì, e poi è sempre un motivo di impegno sociale, allo stesso tempo di rivolgere il riflettore con un'attenzione che dà il via con la piazza di Spilamberto, seppur già iniziata la rassegna Betty B, a una continuità di questi contenuti. Ringraziamo e salutiamo anche Giorgio Franzaroli, che sarà la sede esattamente a Spilamberto. Dove sarà di questi incontri?
2: Questi incontri saranno poi in tanti luoghi. Intanto li facciamo in piazza, esatto, vicino al Torrione, nella piazza principale, vicino alla piazza principale di quella del comune, perché ci piace, sperando che il tempo tenga, altrimenti in Santa Maria degli Angeli, al Famigli, un po' ovunque, insomma.
1: No, certo, chiedevo sì della piazza principale, che di solito in ogni sede tra Spilamberto, Crespellano, sì, Vignola, Guiglia, insomma, c'è un po' un riferimento centrale per chi
2: sì ci proviamo per chi uno degli obiettivi luogo nostri è quello di portare. Facciamo anche molte mostre all'aperto,
1: infatti
2: il nostro obiettivo è quello di portare l'arte, la cultura in mezzo alla gente, non stare lì al chiuso ad aspettare che arrivino.
1: No, infatti è
2: anche
1: senza,
2: perché in questi tempi arrivano pochi.
1: Sì, e senza far cadere dall'alto, ma veramente con un motivo di dialogo e discussione, dibattito, come abbiamo detto, che è una cosa che legata al mondo del fumetto è molto importante di questi tempi, cioè approcciarsi veramente anche con la possibilità di scambiare idee, con la possibilità di vedere con un'estetica particolare, pieno di colori, pieno di attenzioni. È veramente un respiro importante, tante, come aggiunge Enzo, di questi tempi, Betty B. Puoi ribadire l'appuntamento di questa sera, che praticamente è già dal via, un last minute nel last minute, il fulcro che sarà il 10 e l'11, cioè questo weekend. Hai parlato di un'esposizione, puoi ribadire questo incontro, questa inaugurazione?
2: Sì. Si chiama la mostra, il titolo è Il favoloso mondo di Lena Merei. È un artista libanese che ha fatto lavora in molte arti delle immagini, dai fumetti all'illustrazione, alle vignette, e oltre ad occuparsi di fumetti anche per i bambini, eccetera, ha lavorato moltissimo anche purtroppo su questi eventi come terrificanti, come la guerra che c'è in Libano adesso, quella in Palestina, eccetera. Quindi per noi era un motivo anche di dare un scossa, ridare una scossa su questi argomenti che ormai ogni tanto scompaiono dalle prime pagine dei giornali per tutta una serie di motivi che si conoscono benissimo. E quindi sarà presente lei, il nostro collaboratore, anche lui libanese, Ali Raffaele Matar, la traduttrice di Lena Merei, perché poi non parla italiano, quindi avremo bisogno della traduttrice, e mostreremo, vedremo questa mostra, l'inaugureremo e soprattutto intervisteremo Lena Merei con tutto quello che potrà dirci. Certo. Ma la cosa interessante di questa iniziativa è tutte le associazioni, sono tutte le associazioni che hanno aderito a questa, e le onlus che hanno aderito a questa manifestazione. Ci sono fra le onlus Medici Senza Frontiere, UNICEF, Emergency, We World, che sta facendo adesso in questi giorni farà un festival a Bologna, e Radio Fujiko. Radio Fujiko, sì. E CRAP sono dei nostri, perché insomma penso che abbiamo uno stesso scopo sociale, di smuovere un po' le acque stagnanti e aprire un po' le coscienze della gente sui vari problemi che ci affliggono, soprattutto la guerra, insomma.
1: Sì, l'animo, lo spirito, l'intensità, l'entusiasmo è veramente molto forte in questa collaborazione. Ringrazio il Comitato di Ricerca Associazione Pioniere che permette questa diffusione, certo. Come Betty B, che è una rassegna altrettanto importante. Non cambieremo il mondo, ma assolutamente la presenza forte, intensa, come ho detto in precedenza, c'è per dare una scossa e per fare aggregazione e diffusione attraverso la cultura a quello che purtroppo, tristemente, in maniera preoccupante sta succedendo. Questa sera l'inaugurazione alle ore
2: 19:30, però prima di chiudere vorrei dire un'ultima cosa: abbiamo anche un'altra piccola mostra,
1: sì?
2: Di Francesco Chiacchio, si chiama, è sulla Palestina, ha fatto una ventina di vignette sulla Palestina che sono veramente molto belle. Sono belle perché suscitano emozioni, non raccontano necessariamente didascalicamente quello che sta accadendo, ma danno un senso emotivo e sensibile a questa guerra insensata.
1: Certo, che neanche guerra si può definire, perché è contro neanche un guerra, popolo, è un popolo disarmato, civile, che si ripara dietro una strage, esattamente.
2: Assolutamente.
1: Onore al merito a chi si impegna, a chi porta con le proprie possibilità, in questo caso con forza e diffusione culturale, oltre che impegno concreto. Quindi io, Enzo, ti ringrazio tantissimo, consiglio di consultare il sito Betty B per l'immediato, ma anche per gli appuntamenti futuri, oltre che dare attenzione nel Breakfast Club a questi last minute che anticipano un po' Betty B Festival 2026, autunno 2026. Io ti auguro una buona giornata e poi a presto, allora.
2: Io ringrazio voi per l'ospitalità e buona giornata a tutti.
1: Ci vediamo a Spilamberto. Ciao.
2: A Spilamberto, ciao.

Quindi questa anticipazione allo spazio espositivo Il Faro in Viale Marconi a Spilamberto, il favoloso mondo di Lena Merey da Beirut, la leggenda del fumetto libanese. Questo è veramente last minute perché questa sera, poi sabato 10 ottobre e domenica 11 ottobre proseguono diversi appuntamenti nella piazza di Spilamberto e non solo.

e sulla ritmica intensa di Billy Cobham, il suo disco storico Spectrum. Andiamo verso la pubblicità e poi in mostra ci spostiamo, siamo in zona, però andiamo ancora più verso occidente, cioè andiamo in quel di Parma. L'esposizione ha un titolo molto sintetico: Lei. Bene, sapremo di più grazie alla voce del curatore che ho raggiunto per darne presentazione anche per Radio Città Fujiko, Cesare Biasini. A tra poco.

0: giornata perfetta comincia sempre da un bel sorriso. Noi dello studio Bernardi Odontoiatri ce ne prendiamo cura ogni giorno. Nei nostri studi dentistici a Bologna, Molinella e San Biagio uniamo l'esperienza e la competenza di un team di professionisti con l'innovazione delle nostre tecnologie. Il paziente che si affida a noi verrà seguito dalla prima visita con attenzione ed empatia. Siamo fieri di poter offrire cure e trattamenti per ogni esigenza, per un benessere completo del sorriso. Bernardi, esperienza, innovazioni, passione. Bernardiodontoiatri.it.
1: Devi fare un'ecografia ma non puoi spostarti da casa? Basta chiamare allo 051 64 94 501 o scrivere a info@descovic.com e un medico verrà subito al tuo domicilio. Semplice, veloce e con risultati immediati. Poliambulatorio Descovic 051 64 94 501 o descovic.it. Direzione sanitaria, dottoressa Benedetta Descovic.
2: Ciao, sono Patrizio.
3: E io sono Domizia.
2: Da anni siamo le voci degli spot della Romana, il ristorante romano in via Saffi 13 a Medicina.
3: Ma non siamo attori, il ristorante è gestito dalla nostra famiglia e ci puoi trovare tutte le specialità romane con ricette tradizionali, tipo carbonara, amatriciana, cacio e pepe,
2: porchetta d'ariccia, abbacchio allo scottadito, coda alla vaccinara, vini laziali.
3: Noi non facciamo cucina romana, siamo proprio romani.
2: Scopri il nostro menù su alaromana.it e vieni a trovare.
4: Finalmente in città un emporio che ha come principi la qualità dei prodotti, la giusta remunerazione del lavoro, la filiera sostenibile e a chilometro zero, in contrapposizione alle logiche di profitto della grande distribuzione. Camilla, l'emporio di comunità, dove fare la spesa è piacevole ed economico. Entra a far parte di Camilla, emporio di comunità in via Casciarolo 8D, zona San Donato e su camilla.coop.
5: Action!
6: Pop-up Cinema Bologna. L'emozione di un sogno a occhi aperti ed è subito grande cinema.
7: Nuova programmazione. Al Medica sbarca l'atteso Digger. All'Arlecchino continua l'imperdibile Nazza e il travolgente Onslaught. Mentre al Jolly ti aspetta The Invite.
8: Info e biglietti su popupcinema.it.
6: Pop-up Cinema Bologna ed è subito grande cinema.

8:01, siamo puntuali, la rubrica è ricca, ci sarà colonna sonora adeguata, ovviamente il titolo sintetico è lei, Ritratti di donne da Van Gogh a Modigliani e oltre, capolavori della Galleria Nazionale d'Arte Moderna e Contemporanea che sarà a Parma, a Palazzo del Governatore e fino all'8 marzo 2027. Il titolo Ritratti di donne, lei appunto, capolavori dalla Galleria Nazionale d'Arte Moderna e Contemporanea, sono 76 capolavori allestiti in 7 sezioni tematiche, 14 le sale, quindi una mostra molto ricca, e con lei portiamo a Parma capolavori di straordinario valore, offrendo alla città e non solo, aggiungo, l'opportunità di incontrare opere che hanno segnato la storia dell'arte e il nostro modo di guardare alla figura femminile, dichiara Lorenzo Lavagetto, vice sindaco e assessore alla cultura del comune di Parma. Tutte le sezioni sono anticipate da lei, il titolo della mostra, come ideale nella modernità, come enigma, come tanti altri aspetti, poi per ritrovarci in uno sguardo dal corpo, dal volto, dalla presenza di grandi artisti, nella interpretazione di Klimt, Picasso, Van Gogh, aggiungo Savinio, Giacometti, Guttuso.

0: un'esposizione in quel di Parma al Palazzo del Governatore, già aperta il 2 ottobre esattamente, sarà fino all'8 marzo, magari non è un caso, ovviamente 2027, titolo Lei, ritratti di donne da Van Gogh a Modigliani e oltre, sono capolavori dalla Galleria Nazionale d'Arte Moderna e Contemporanea. Siamo con il curatore Cesare Biasini, che ringrazio e saluto. Buongiorno e benvenuto.
1: Un saluto a tutti e a tutti.
0: Lei, già dal titolo molto esplicito, seppur sintetico, si parla di ritratti di donne, come c'è appunto nella presentazione. E in che epoca siamo? Certo, Van Gogh, Modigliani e oltre, è un segmento di tempo che possiamo specificare meglio, Cesare?
1: Sì, il percorso parte dal romanticismo e termina ai nostri giorni. Quindi oltre 2 secoli e mezzo di storia dell'arte, di storia del costume, della moda, di storia delle donne e quindi di storia della nostra identità contemporanea che si è formata tra 800 e 900.
0: Gli artisti, alcuni già citati, grandi artisti, Van Gogh, Modigliani, chi troviamo anche presente nel percorso di Lei?
1: Innanzitutto troviamo dei capolavori, cioè ognuna delle opere sono 76 opere suddivise in 14 sale attraverso 7 percorsi tematici, appartengono al tesoro della Galleria Nazionale d'Arte Moderna e Contemporanea di Roma, che ha la più importante collezione al mondo di arte italiana dell'Ottocento e del Novecento. Partiamo dalla Bagnante di Francesco Hayez e poi i capolavori proseguono con il mitico, direi, ritratto della Marchesa Casati di Giovanni Boldini, La piccola inglese di Giuseppe De Nittis, L'Arlesiana, il ritratto di Madame Ginot di Vincent van Gogh, Femme Nue Debout, che è un inedito di Pablo Picasso, un inedito perché è un'opera che è stata donata l'anno scorso dalla Saitombly Foundation e che quindi viene prestata al di fuori delle mura della Galleria Nazionale per la prima volta. È un raro pastello del 1906, il periodo cerniera tra la produzione del ciclo Rosa di Picasso e il grande capolavoro del 1907, Demoiselle d'Avignon.

0: Sophie Moleta, Stay Gold. Ho voluto dare questa colonna sonora con artiste protagoniste, grandi voci. Stay Gold dal disco Dive.
1: Stay Gold Queen and let it all flow. Stay Proud Queen, let them know. Stay Gold.
0: Ovviamente Modigliani, Medardo Rosso, Arturo Martini, Boldini e tanti altri con queste protagoniste, per averne una visione non che sia esattamente solo un tributo o alla figura o all'artista, grandi artisti tra l'altro, ma perché sia uno specchio del tempo, come attraverso queste immagini abbia avuto sviluppo, cambiamento, sguardo, allo stesso tempo dialogo, attraverso mistero. C'è anche la parte dedicata all'enigma, c'è la parte dedicata alla modernità, c'è una parte che oltre a dare all'estetica dà motivo di conversazione e di riflessione per il Palazzo del Governatore, ed è fino all'8 marzo la data di conclusione di questa esposizione.
2: Abbiamo il ritratto di Anca Sporosca, di Anche Signora dal Collaretto, di Amedeo Modigliani, abbiamo La donna in bianco di Kees van Dongen. Sono tutte opere che il pubblico, anche chi non ha studiato storia dell'arte, conosce perché le avrà viste sui libri, sulle riviste, anche scrollando da qualche anno sui social, perché sono dei veri e propri miti, delle vere e proprie icone dell'arte dell'Ottocento e del Novecento. Abbiamo 3 disegni di Gustav Klimt, di cui 2 sono gli studi per le 3 età della donna. Abbiamo un Giacometti, Femme de Venise numero 6, 2 cere meravigliose di Medardo Rosso, La bambina che ride e La portinaia. Abbiamo il ritratto di Silvia di Umberto Boccioni, il ritratto della madre e Lucrezia di Giorgio De Chirico, e poi abbiamo un ciclo, il ciclo di solarizzazioni del portfolio Femme di Man Ray, Solitudine di Mario Sironi, e poi ancora Vilte, insomma, fino ad arrivare ai giorni nostri. Artisti, non solo artisti famosissimi che hanno cambiato l'indirizzo della storia dell'arte, ma direi artisti che hanno avuto un rapporto esclusivo con le donne che hanno ritratto, un rapporto di immedesimazione, un rapporto di complicità. Si sono rispecchiati in queste straordinarie donne, lavorando su ciò che c'è di femminile in ogni uomo, che è quella parte che gli uomini tendono a nascondere e di cui hanno paura, e che invece gli artisti in tutti i campi impiegano, valorizzano, si abbeverano a questa fonte per essere ancora più completi e per migliorare l'empatia con tutti coloro che gli stanno intorno, a partire dalle donne.
1: Where gold?

0: Interessante nella parte di conversazione in cui il curatore, che ringrazio, Cesare Biasini, perdonate per l'audio ma è stata una comunicazione un po' difficoltosa a proposito di questa esposizione al Palazzo del Governatore di Parma, dicevo interessante come gli artisti abbiano sottolineato questo dialogo e interpretazione con lei protagonista anche quella parte femminile che tutte abbiamo e tutti abbiamo, ecco, che mette in difficoltà per gli stereotipi che il più delle volte diventano dominanti nell'aspetto in cui ci si pone, ci si propone, ma che tutti noi abbiamo normalmente nel nostro essere e nella nostra espressione, quotidianità anche di tutti i giorni, per cui mettere attraverso lo sguardo degli artisti questa evidenza, secondo me, è un altro dei motivi importanti sui quali riflettere in questa esposizione, che, come dicevo, è veramente molto vasta e corposa, oltre che una parata di grandi artisti.
1: 14 sale e quindi una mostra corposa. Ovviamente in queste sezioni vi è evidenziato il cambiamento delle figure femminili, non solo attraverso gli artisti, ma anche attraverso le epoche, immagino.
2: Sì, ci sono due momenti di svolta particolarmente significativi. Il primo è proprio il giro di boa tra 800 e 900, perché la pubblicazione di un libro che avviene nel 1900, anche se il volume è del 1899, ed è L'interpretazione dei sogni di Sigmund

anche travagliato, che può portare sofferenza, è un percorso di cui non si conosce l'itinerario. Questo valeva ieri come vale oggi. Gli artisti sono riusciti a restituire questa dimensione introspettiva. Io penso a Madame Ginot ritratta da Vincent van Gogh, ma anche alla bellissima ragazza e lo specchio di Cagnaccio di San Pietro. Questa ragazza, lo specchio, è il tipico simbolo dell'introspezione nel mondo dell'arte a partire dal Novecento. E poi devo dire la Prima Guerra Mondiale. La Prima Guerra Mondiale è stata una pagina drammatica, tra l'altro è stato il conflitto con il più alto numero di civili, però ha determinato il fatto che gli uomini, per andare a combattere al fronte, lasciassero a casa le postazioni di lavoro, che dovevano essere ricoperte da qualcuno, non si potevano fermare le attività, e quindi le donne sono entrate in fabbrica, le donne hanno cominciato nei campi a guidare i macchinari, ci sono state le prime postine e sono entrate negli ospedali attivamente. Quindi un processo di emancipazione imposto da un grande conflitto, che però ha determinato, se c'è un aspetto positivo è questo, quello di aver dato una possibilità alle donne di dimostrare quanto potessero essere efficaci non solo in casa, ma anche nei luoghi di lavoro che svolgevano prima gli uomini. E lo hanno fatto benissimo, con grande capacità, con grande spirito di abnegazione.

Sottolineo un'opera di Natale Scarpa, conosciuto come Cagnaccio di San Pietro da Pellestrina, un esponente della nuova oggettività lagunare, veramente dotato di un talento, genio e sregolatezza, lui tra l'altro anche molto molto non certamente benevolo, ecco, con gli altri, molto nervoso, ecco, però un grande, un grandissimo talento. L'opera di cui ha, che è stata citata dal curatore, La ragazza e lo specchio, non La ragazza allo specchio, uno può immaginare, no, una visione di lei di spalle che rivolge l'immagine allo specchio. No, è esattamente il contrario. La protagonista sta interrogando e sta guardando chi ammira l'opera, e lo specchio riprende le sue spalle, quindi diventano due figure in comparazione, portando motivo di interrogazione a noi con questo sguardo che si perde e che allo stesso tempo è molto molto incisivo, molto forte. È un'immagine, un quadro bellissimo, La ragazza e lo specchio di Cagnaccio di San Pietro, perché proprio dal titolo non ti aspetti quello che poi trovi nella esposizione e nelle immagini di un artista come Natale Scarpa, grande interprete della nuova oggettività lagunare. Un quadro bellissimo. E allo specchio in tutti i sensi, anche come poi il percorso in mostra con tante altre opere. Adesso sotto

0: Sottolineato questo per la mia passione quanto riguarda Cagnaccio di San Pietro. Concludiamo comunque ricordando che sarà fino all'8 marzo 2027 lei a Parma, Palazzo del Governatore.
1: Al termine del primo conflitto mondiale gli uomini sono tornati a casa e quindi i superstiti hanno ripreso le loro attività, le donne quindi sono tornate alle vecchie occupazioni, però ormai il seme dell'emancipazione era stato gettato nel terreno e quindi ha dato i frutti che sappiamo e che ancora oggi possiamo contemplare, anche se di strada ce n'è ancora molta da fare per quanto riguarda la piena realizzazione delle donne.
0: Sì, tanta. E arriverà l'8 marzo 2027, non è casuale questa data di termine?
1: No, non è affatto casuale e quindi il mio invito è la mostra a Palazzo del Governatore, perché è una mostra che ci parla dell'evoluzione della bellezza, sono straordinarie storie di donne e prima ancora che storie di grandi artisti, sono storie di donne controcorrente, sono storie di donne libere, sono storie di donne che hanno contribuito alla nostra democrazia di oggi. È una mostra d'arte certamente, ma per come l'abbiamo intesa è anche uno straordinario percorso di educazione affettiva e sentimentale. Le opere hanno un'illuminazione molto particolare che accentua la luce questi dipinti e sculture di queste donne come le hanno volute rappresentare gli artisti, perché il senso è che una donna che fa luce non fa ombra a chi gli sta intorno, ma illumina chi gli sta intorno. Sembra qualcosa di banale, ma non lo è, ve l'assicuro.
0: Lei, ritratti di donne da Van Gogh a Modigliani e oltre. Capolavori della Galleria Nazionale d'Arte Moderna e Contemporanea è a Parma, al Palazzo del Governatore. Aperta il 2 ottobre, sarà fino all'8 marzo del 2027. Grazie per questa presentazione al curatore Cesare Biasini per la rubrica In Mostra del Breakfast Club di Radio Città Fujiko. Grazie e buona giornata.
1: Grazie a tutti voi.

Bene, esattamente una settimana fa abbiamo dato presentazione alla mostra dedicata a San Francesco in Pinacoteca a Bologna. L'abbiamo fatto con la voce del direttore della Pinacoteca, Luigi Gallo, una parte di introduzione e poi una presentazione dopo questa introduzione con gli aspetti di percorso in mostra con la co-curatrice Elena Rossoni, che avremo tra poco al Breakfast Club in questa ricca rubrica A Regola d'Arte in Mostra. A tra poco!

0: Il mondo dei risarcimenti assicurativi per te è complicato. Per questo hai bisogno di un alleato sicuro e affidabile per la tutela della tua persona. Infortunistica Fontana e Fontana. Infortunistica stradale, responsabilità medica, infortuni sul lavoro, sportivi, rivalsa datore di lavoro e tantissimo altro. La prima consulenza con noi è sempre gratuita e ti offriamo un supporto completo durante tutta la pratica. Infortunistica Fontana e Fontana. Via Zanardi 56, Bologna. Fontanainfortunistica.it. Il primo valore sei tu.
1: Sabato 10 ottobre 2026, Marenco Club presenta Connecting Stages, un movimento di discesa e risalita. Perdersi in profondità per ridefinirsi, tra identità e presenza. Opening. DJ Mortimer, Main. Alessio Bertallot, Visual by Offset. Dalle 18 alle 22, al Cassero di Via Don Minzoni, 18, Bologna. Connecting Stages. Evento gratuito. Tessera non richiesta. Info su marencoclub.it.
2: Devi fare un'ecografia ma non puoi spostarti da casa? Basta chiamare allo 051 64 94 501 o scrivere a info@descovic.com e un medico verrà subito al tuo domicilio. Semplice, veloce e con risultati immediati. Poliambulatorio Descovic 051 64 94 501 o descovic.it. Direzione sanitaria, dottoressa Benedetta Descovic.
3: Ortopedia Sanitaria Bellaria opera nella vendita e nel noleggio di articoli ortopedici, tutori, deambulatori, letti elettrici, carrozzine e molto altro. Grazie al nostro laboratorio interno specializzato e ai nostri tecnici qualificati, realizziamo busti, plantari e tutori su misura per far fronte ad ogni esigenza dei nostri clienti. Preventivo e consegna a domicilio. Ortopedia Sanitaria Bellaria. Siate nel posto giusto. Visita il sito ortopediabellaria.com per conoscere tutti i prodotti a nostra disposizione. Siamo in via Bellaria 28H a Bologna, 051 09 74 351.
4: Molte aziende pensano che gli investimenti nella sicurezza informatica siano solo un costo, finché non capita un blocco improvviso, file persi e clienti che aspettano. E quello che volevi risparmiare può costarti molto di più. Mettiti al sicuro da questi rischi con Mug Sistemi e proteggi il tuo lavoro, i tuoi dati ed il tuo tempo. Cosa aspetti? Vai subito su mugsistemi.it e contattaci. Mug Sistemi, assistenza e consulenza informatica a Bologna.
5: 10 anni raccontando il mondo da vicino. Dal 15 al 18 ottobre torna a Forlì Meet the Docs Film Fest. Proiezioni, grandi ospiti e talk per esplorare le geografie difformi del nostro tempo. 4 giorni di cinema del reale negli spazi di Exatr. Dal 15 al 18 ottobre la 10ª edizione di Meet the Docs ti aspetta a Forlì. Programma completo su meetthedocs.it.

Eccola qui, l'abbiamo ritrovata la nostra sigla La Ronde dei Modern Jazz Quartet. Siamo puntuali, 8 e 31 minuti, il cielo in terra, San Francesco e Bologna tra 5 e 600, questo percorso alla scoperta della trasformazione iconografica del santo nelle opere della scuola bolognese. È l'inizio di una rassegna di mostre che con la direzione in Pinacoteca di Luigi Gallo mette la nostra città con un'attenzione particolare e da protagonista. Questo ovviamente è per la ricorrenza dedicata a San Francesco, ce ne saranno altre che seguiremo, e quindi per partire, come spiega la co-curatrice Elena Rossoni, il periodo indagato in relazione a Bologna e ai propri artisti necessitava di un'indagine specifica e di una valorizzazione. È un'occasione pertanto quella della mostra per approfondire lo sguardo sulla cultura francescana dell'epoca, e si mette in evidenza l'influenza reciproca del contesto culturale sugli artisti e sulle loro opere.

0: Dottoressa Rossoni, San Francesco e Bologna, tra 5 e 600, il cielo in terra. Siamo in Pinacoteca per la presentazione. Allora, dottoressa, ci accompagna in mostra per questa particolare ricorrenza e apertura e anche per la nostra città?
1: Beh, è una bella occasione questa dell'ottavo centenario, ovviamente, della morte di San Francesco. Noi abbiamo il patrocinio del Comitato Nazionale e è un'occasione per indagare ed approfondire la rappresentazione di San Francesco soprattutto tra la fine del 500 e l'inizio del 600. Questo perché? Perché è un periodo veramente molto intenso in cui l'immagine del santo ha dei grandi, subisce dei grandi cambiamenti, vengono messi l'accento su alcuni temi che erano già presenti nelle sue biografie, ma non così valorizzati attraverso le immagini, che sono ad esempio la sofferenza, la meditazione sul crocifisso, l'estasi, una grande enfasi data alle stimmate, anche a temi come quello della porziuncola, e insomma c'è un nuovo modo e anche nuovi soggetti che vengono proprio proposti anche attraverso gli artisti bolognesi, come ad esempio la Madonna che consegna il bambino a San Francesco, oppure l'angelo musicante che lo consola. Quindi queste sono un po' le diverse sezioni che compongono la mostra e che servono a creare questo percorso, a cui si aggiungono alcuni approfondimenti invece ad esempio sulla Cappella del Cordone in San Francesco, che è andata completamente distrutta dai restauri di Rubiani dalla fine dell'Ottocento. Quindi abbiamo questo piccolo rame che ci ricorda la grande tavola perduta, la tela perduta di Mastelletta che stava sull'altare, e in più altri dipinti che vengono o dalla cappella del Cordone o da comunque l'ambiente francescano della chiesa di San Francesco, che sono la fantastica serie di 12 tele dedicate ai santi, appunto, di Mastelletta. Un altro aspetto importante è che la gran parte di queste opere vengono dai conventi francescani, quindi di diversa tipologia, femminili, maschili, da San Francesco, dai Cappuccini, dall'Osservanza, dall'Annunziata, dal Corpus Domini, quindi rappresentano diciamo le varie voci della committenza di questi anni.

Beh, il periodo per Bologna è stato veramente importante, addirittura di ispirazione a livello anche oltre confine per quanto riguarda l'arte. Beh, dai Carracci, Guido Reni, Francesco Francia, Francesco Albani, il Guercino. E l'esposizione, oltre che essere sorprendente proprio perché la tematica importante viene trattata in maniera assolutamente originale anche nella ricerca per le opere che stanno in Pinacoteca e che prendono luce per la prima volta, e gli incontri, anticipo che sabato 24 e il sabato 31 ottobre alle ore 17 ci saranno visite a tema come il 7 e il 21 novembre, il 12 e il 19 dicembre, visite animate, laboratorio per le famiglie, il 25 ottobre sempre alle ore 17, detective per un giorno sulle tracce di Francesco, indicato per famiglie, per ragazzi, per giovani dai 6 agli 11 anni, tra dipinti, nuvole, ali d'angelo, simboli nascosti, si va alla scoperta delle immagini di San Francesco create dagli artisti bolognesi.

0: E non solo, sempre per un pubblico veramente intergenerazionale dai 3 ai 5 anni, un simbolo di pace, esperienza tra arte e manualità per trasformare un antico segno in una piccola creazione da custodire. E poi diversi sono appunto le visite guidate e i laboratori, ovviamente per le scuole, attività didattiche, incontri, visite guidate, tutte appunto su mn-bo.visiteguidate cultura.gov.it. comunque lo segnalerò e sul sito della Pinacoteca si trova, lo troverete in maniera molto molto più abile di come io stia dando indicazione. Ma San Francesco e Bologna,
1: il tutto ovviamente ha come contesto di fondo un nuovo modo di sentire, che ovviamente non è solo bolognese ma appartiene un po' all'epoca, e che a Bologna però ha delle presenze estremamente significative. Pensiamo a tante pubblicazioni dedicate a San Francesco, tradizionali come le vite di Bonaventura da Bagnareggio oppure i fioretti, ma anche nuove pubblicazioni come le cronache degli ordini di San Francesco, che raccoglie le tante tradizioni e le racconta in maniera più diffusa, anche più sentita, più accentuata sugli aspetti anche proprio miracolosi della vita del santo. E l'attenzione sul ruolo delle immagini, lo sappiamo, a Bologna conosciamo benissimo il cardinale Gabriele Paleotti, il discorso intorno alle immagini sacre e profane, quindi un'attenzione al ritorno, a un'attenzione proprio ai testi e quindi alla particolarità di questi testi, che si unisce poi all'interesse dei Caracci per la natura. Tutto questo insieme di elementi fanno scaturire proprio un nuovo modo di vedere il santo, che avrà poi ovviamente ha un grande sviluppo anche sul resto del territorio nazionale, certo, di altre scuole pittoriche, però effettivamente per tanti aspetti la pittura bolognese riesce a anticipare, guardando anche esempi molto importanti come Federico Barocci, grandissimo innovatore dal punto di vista dell'iconografia di San Francesco, oppure insomma altri casi proprio presenti in Italia. Però veramente per alcune cose gli artisti bolognesi, soprattutto Annibale in particolare, ma in collaborazione anche con Ludovico, con Agostino, poi di conseguenza insomma anche gli altri allievi o comunque le arte figure importanti per arrivare al Guercino, riescono comunque a dare un'interpretazione assolutamente originale.
0: Certo, e tra l'altro noi bolognesi dal vulgo siamo abituati a San Petronio, San Domenico, San Luca, però San Francesco, certo, ha un aspetto totale, ma anche un'attenzione su Bologna particolare.
1: Esatto, anche perché appunto un altro dei percorsi della mostra, che bisogna dire che la mostra si sviluppa nel Salone degli Incamminati, sì, ma continua con alcune opere veramente importanti che non volevamo togliere dal percorso, si sviluppa anche al piano di sopra, e uno dei temi è proprio questo di San Francesco, il rapporto con San Domenico e i protettori, perché San Francesco è tra i protettori di Bologna, e quindi diciamo c'è anche un accento su questo aspetto legato alla città.
0: Io la ringrazio tanto, gentilissima.
1: Bene, grazie, arrivederci, grazie.

0: Insomma, cominciamo questa mattina, anzi, cominciamo. Cioè, questa mattina ci dedichiamo a un campionato incredibile, una gara che c'è a Varsavia, ed è il campionato di imitazione degli uccelli.
1: Bello.
0: Non è male.
1: Conosco anche qualcuno che potrebbe anche competere.
0: Ecco, perché lo fanno? Perché c'è un problema serio, cioè è un campionato che vuole sensibilizzare sul fatto che c'è un patrimonio sonoro che nelle nostre città rischia di scomparire.
1: Sì, non dove abito io perché vengo svegliato regolarmente da stormi di uccelli che fanno un casino che non ci si sta,
0: Tu
1: però.
0: sei veramente fortunato e non ti accorgi della
1: No,
0: tua fortuna,
1: infatti,
0: tu sei
1: no.
0: veramente uno fortunato. Allora, nel centro di Varsavia si è svolto il campionato di imitazione dei canti degli uccelli, e a conquistare il titolo, onore al merito, complimenti da parte nostra a Irena Rosievich, che ha convinto la
1: Cosa c'è?
0: giuria con entusiasmo con la sua imitazione incredibile del ciuffolotto comune. Cioè, come fa lei il ciuffolotto comune? Io
1: Non lo
0: credo
1: fa
0: nessun
1: nessuno.
0: altro. Cioè, la giuria è impazzita
1: Guarda,
0: per.
1: ma si sa da chi è composta la giuria?
0: La
1: Perché.
0: giuria è composta da noti personaggi che conoscono benissimo il canto degli uccelli, da ornitologi.
1: Ornitologi, ecco.
0: Chi vuoi che ci sia?
1: No, sarebbe stato più giusto che ci fossero gli uccelli stessi
0: No,
1: a fare.
0: beh, ho capito. Chi si occupa di loro? Ecco,
1: Certo.
0: insomma, per interposta persona. E non è solo una gara in cui. Cioè bisogna imitare un cinguettio. La sfida consiste nel riproporre richiami, trilli, fischi, vocalizzi. Cioè, non è che tu te la cavi con Pio Pio e Cip Cip, capito? Cioè, tu,
1: Certo.
0: capito? Qui sono dei virtuosi, eh? Cioè, devono fare di tutto. E la giuria poi valuta quanto l'imitazione si avvicini al modello naturale. La manifestazione si è svolta nel centro di Varsavia, dove appunto la Irena Rosievich ha stravinto, peraltro con l'entusiasmo del pubblico, perché il pubblico infatti, capito, partecipa in qualche modo, cioè si può unire
1: Sì, un
0: all'imitazione.
1: po' come alla corrida.
0: Esatto, quindi una banda di ciuffolotti, alla fine si sentivano ciuffolotti ovunque. E questi campionati, appunto, di imitazione dei canti degli uccelli, sono soprattutto, ovviamente, un'occasione, uno strumento per familiarizzare con animali che spesso si ascoltano, ma appunto, magari un po' distratti, e invece, questo patrimonio è veramente un patrimonio fondamentale perché rappresenta una parte importante della presenza della fauna selvatica negli ambienti urbani. Quindi,

Immagina un mondo abitato da creature giganti, predatori infallibili, dinosauri in carne e ossa Evolution, il parco a tema preistorico, dove potrai ammirare in tutta la sua maestosità.

0: È proprio così, infatti sperando che qualcuno di loro ci stia seguendo, vorrei proprio dirvi direttamente che siamo veramente tanto tanto felici di essere riuscite a realizzare questo prodotto creativo insieme a voi e siate soddisfatti veramente perché comunque non è facile. Io ho realizzato, ho portato insomma questa pratica anche all'interno magari delle scuole per piccoli laboratori e credetemi non è affatto facile e all'interno di un istituto penitenziario in determinate condizioni insomma riuscire ad avere questa libertà creativa e concretizzarla poi in una mezz'ora di narrazione è veramente complicato, quindi davvero complimenti e soprattutto grazie per l'entusiasmo che avete messo in questa Radio Ribelle perché siamo riusciti a realizzare tutto, anche i brani. Ricordiamo che siamo riusciti a registrare anche qualche piccolo brano che poi io ho mixato un po' così quando sono uscita dall'istituto penitenziario e per fortuna poi siamo riusciti anche ad ascoltare tutti insieme quasi questo esito che speriamo ovviamente vi sia piaciuto. E vi mandiamo anche un saluto a partire dai vostri, chiamiamoli nomi, ruoli, ovvero un saluto carissimo a direttore, carbonaro, speaker, calibano, fuggitivo, negoziante, bad boy 0809, ministro, i membri dell'Assemblea 2036 e tutti coloro che hanno voluto anche solo affacciarsi e prestare un po' orecchio a questa pazzia dal futuro.
1: Grazie Ilaria e un saluto a tutte le persone che hai nominato e cambiamo completamente argomento perché torniamo al chiostro di Palazzo Santa Margherita di Modena il 18 settembre al Festival di Filosofia perché un gruppo di persone ristrette della casa circondariale di Sant'Anna ha potuto suonare e performare, se così si può dire, insieme ad un artista che è Reda Zine. Reda Zine ha fatto un piccolo laboratorio proprio di 2 giorni all'interno del carcere e poi ha avuto la possibilità di portare fuori le persone ristrette musiciste e insieme ad altri musicisti hanno fatto appunto questa performance. Ascoltiamo chi l'ha organizzata, chi materialmente ha reso possibile la realizzazione di questo bel evento. In primis sentiamo Luca Benatti della Gioventù Musicale di Modena.
0: Come è nata l'idea di questo progetto?
2: Allora, l'anno scorso abbiamo collaborato con il gruppo di volontari Carcere Città perché per la prima volta abbiamo portato qua a Modena il progetto L'Orchestra del Mare. Che cos'è l'Orchestra del Mare? Sono degli strumenti ad arco, violini, violoncelli, contrabbassi, che sono frutto di un'opera, di un lavoro di liuteria fatta in carcere. Dei maestri liutai hanno aiutato degli ospiti del carcere di Opera, perché questo progetto è nato a Milano, a costruire, diventare costruttori di strumenti musicali utilizzando un legno molto particolare, il legno di barche di migranti, migranti che sbarcavano a Lampedusa in quel tempo. Portando a Modena questo progetto mi sono reso conto delle forze, del lavoro prezioso e instancabile che in maniera silenziosa però lavora all'interno del carcere per garantire ai detenuti maggiore occasioni di venire in contatto con la cultura, facilitare il reinserimento professionale. C'è un lavoro veramente costante ma silenzioso e il fatto di poter rinfrescare questa collaborazione nell'ambito del Festival Filosofia 2026, la cui parola d'ordine è caos, mi è sembrata una buonissima occasione.
0: Che cosa hai visto in questo percorso rispetto alle persone ristrette, quindi come hanno risposto a queste occasioni, di incontro con la musica?
2: Io ho visto un potenziale, tanta voglia di aprirsi. C'è all'inizio forse un po' di imbarazzo, c'è forse un po' di necessità di rompere il ghiaccio, ma dentro ci sono delle storie da raccontare e tantissima ricchezza e probabilmente la ricerca di un orecchio, di una sensibilità che prima di giudicare ascolti.
0: Avete altri progetti in cantiere molto simili a questi che vorreste o state per portare?
2: Sicuramente il lavoro col carcere dovrebbe continuare, questo è un progetto piccolo, pilota, che però noi abbiamo tutta l'intenzione di approfondire. È sempre con l'obiettivo di allargare il più possibile la musica anche a quel tipo di pubblico che magari fa più difficoltà a entrare in contatto e quindi far diventare la musica veramente uno strumento di benessere, di crescita. Un coro con cui collaboriamo sta impostando un bellissimo percorso con il reparto di neurologia dell'ospedale qua di Modena e ci sarà tutto un percorso accompagnato durante il quale delle persone colpite da demenza precoce potranno, come dire, affrontare un percorso utilizzando il canto in maniera terapeutica e facilmente accessibile. Ecco, quindi questo è un progetto che si sta sviluppando e che poi vedrà la luce in primavera, l'anno prossimo.
0: Grazie mille.
2: Grazie a voi.
1: E a seguire Paola Cigarini dell'Associazione Gruppo Carcere Città Modena, che è un'organizzazione che lavora tantissimo in carcere con le persone ristrette. Benissimo, siamo qui a Modena nel chiostro
3: Chiostro di Santa Margherita e è per noi un onore, questo è un posto molto bello di Modena dove passano tanti giovani e speriamo che anche stasera passino molte persone, perché il nostro obiettivo è di essere qui a un festival della filosofia che sembra una parola altisonante, sembra solo per qualcuno. Noi vogliamo portare la realtà del caos del carcere, mai come in questo momento caotico. Lo vorremmo portare all'attenzione anche di chi va ad ascoltare una grande conferenza, cerca di ragionare. C'è un concreto che, se non diventa anche pratica, la filosofia rimane un po' degli addetti ai lavori. La filosofia del carcere è una filosofia che presenta tanti aspetti negativi, perché è una filosofia che è scritta nella Costituzione, dovrebbe portare le persone detenute ad un percorso, ad un ripensamento, ad una possibilità di uscita che non li faccia più tornare, detto come va detta, no? E invece purtroppo questo non succede. Le persone sono un po' sempre continuamente annoiate del non fare, allora noi cogliamo le occasioni che la città ci può dare, come questa, per far lavorare. Hanno lavorato circa 11-12 detenuti, alcuni con la parte musicale, alcuni con la parte di pittura, che è sempre arte, un'arte espressiva che dice. Infatti questi ragazzi avevano questo tema: porta il tuo caos interiore o di giornata, portalo con i colori. Rimarrà qui, queste due installazioni rimarranno qui, speriamo che il vento non ce le porti via e speriamo anche che le persone si fermano e qualche interrogativo, noi speriamo negli interrogativi e gli interrogativi che non rimangono solo interrogativi ma la voglia di saperne qualcosa di più.
1: Avete intenzione di fare altre attività, altre manifestazioni?
3: Beh, noi viviamo un po' di quello che cogliamo nella città, noi facciamo spesso incontri con i giovani, insomma, nelle varie realtà, anche oggi ci sarà una classe proprio perché un po' conoscono la parola carcere, anche se la parola carcere noi la spendiamo sempre insieme a pena, perché sennò il carcere continua ad essere quella forma di pena riconosciuta. Cioè, invece noi diciamo che le pene possono essere anche altre, molte altre, e sicuramente più produttive, come ormai tutte le statistiche dicono. Oggi però noi faremo per esempio un'iniziativa in Piazza Roma insieme a tutto il volontariato regionale, perché Modena è la capitale del volontariato, queste cose qua, un'iniziativa in cui noi presenteremo una specie di gioco dell'oca, con le persone, con i ragazzi che passano, e abbiamo fatto due domande importanti per noi. Tu lanci il dado, vai alla casella numero 5, se noi siamo alla casella numero 5 ti chiediamo: l'articolo 27 della Costituzione dice così, ti piace? Sottolineando la parola dignità e la parola pena di morte, perché sono due cose che oggi girano alla testa anche di molti giovani. La parola dignità e umanità sembra di un altro mondo, a noi invece interessa che venga conosciuta e spesa anche dentro. L'altra domanda che faremo 5, 6 o 7 caselle dopo è titoli di giornali della nostra città, dove si parla semplicemente di zone rosse, sicurezza, baby gang, giovani eccetera, guardie di tutti i tipi, l'esercito mobilitato dappertutto. E allora i giovani, che poi sono i giovani di classi, quindi diciamo così, non sono i giovani che sono in galera, oddio, ci possono arrivare anche loro, però voglio dire, sono i giovani che quantomeno un luogo dove possono elaborare qualche pensiero lo trovano, ce l'hanno se la scuola funziona. E allora noi vogliamo chiedere a loro cosa pensano di questa città che diventa sempre di più una città, tra virgolette, pericolosa, a detta ovviamente di chi ci tiene a sottolineare la pericolosità di una città dove forse non si incontrano bisogni, desideri, dove non si incontrano, dove non si trova soluzione ai problemi e dove non si ragiona nemmeno coinvolgendo per esempio i giovani stessi.
1: Bisogna vedere, è anche un poco un motto che dobbiamo utilizzare un po' tutti, sì. Perché quando queste cose emergono, sì, con i disegni, con, sì, la musica, le persone forse si rendono conto.
3: Sì, si rendono conto, l'importante è che non resti solo una cosa di passaggio. Il carcere e la pena in questo momento nostro, voglio dire storico, il momento in cui viviamo insieme a tante cose pericolose, problemi, eccetera, eccetera, non farsi delle domande è sbagliato. Credere che tutto sia già bianco o nero, che tutto sia già con una risposta, che magari la risposta dei nostri nonni, dei nostri bisnonni o di noi quando eravamo giovani, e non può più andare bene adesso. Il mondo ci costringe, ci deve costringere a ragionare, a porsi degli interrogativi e trovare insieme delle risposte. Meglio se questo si fa con le istituzioni.
1: Paola, noi ci rivolgiamo direttamente alle persone ristrette nelle,
3: sì,
1: carceri dell'Emilia-Romagna.
3: Ah, sì, è vero.
1: Che cosa vuoi dire loro?
3: Voglio dire loro di non stare, di non essere passivi, di cercare di stare insieme, di non essere sempre solo arrabbiati, come magari può essere che sia anche normale essere arrabbiati in certe situazioni, ma provare a fermarsi un attimo e cercare qualcuno con cui ragionare del loro modo di essere lì, e studiare, leggere, scrivere, porsi delle domande anche loro e porle agli educatori, porle a tutte le persone che incontrano. E non fare delle richieste in maniera violenta, in maniera che, voglio dire, li pone solo fuori da un discorso di ragionevolezza e sono viste solo come quelle che poi fanno casini. No, noi vogliamo capire cosa significa per noi oggi diritti, vogliamo capire che cosa significa per noi essere ammassati in celle dove non si può respirare, che cosa significa non riuscire a fare le telefonate perché si rompe un giorno sì, un giorno no, il telefono, non riuscire per esempio a avere un trasferimento che non ha senso, non riuscire per esempio a capire perché vengo trasferito quando ho colloqui lì, lavoro lì e studio lì, eppure vengo trasferito con tutte le difficoltà che, voglio dire, e la mia famiglia poi incontra. Quindi questo vuol dire che non tengono abbastanza in considerazione non solo quelle che sono le leggi, perché questo sta scritto, ma perché prevale un'idea di sicurezza e di carcere che insomma qualche falla la presenta ogni giorno.
0: Grazie a Luca Benatti e Paola Cigarini per essere stati ai nostri microfoni. Passiamo ora alla rubrica di oggi, Pillole di Antigone, dando la parola a Susanna Marietti, coordinatrice di Associazione Antigone, che racconta dei meccanismi di protezione dei diritti delle persone detenute a livello di Consiglio d'Europa.
4: La Convenzione europea non si limita a elencare una serie di diritti che sono appunto diritti umani, nel senso che appartengono a qualunque persona per il solo fatto di essere una persona. Non si limita a elencare dei diritti, ma istituisce anche un tribunale internazionale che possa rendere questi diritti effettivi, ovvero di fronte al quale le persone possano andare a reclamare nel caso di violazione di un proprio diritto da parte di uno Stato. Non bisogna mai limitarsi a elencare diritti senza preoccuparsi di come far sì che le persone possano realmente beneficiarne. Ecco, questo Tribunale internazionale

della Convenzione, nel senso che è uno dei pochissimi articoli che non possono mai essere derogati, né in caso di guerra, di carestia, qualsiasi sia la situazione, l'articolo 3 deve sempre valere. La Corte Europea dei Diritti dell'Uomo, per quale motivo Antigone viene chiamata a raccontare come funziona? Perché varie volte Antigone si è servita della Corte Europea dei Diritti dell'Uomo per aiutare persone detenute a reclamare i propri diritti, a volte con grande successo, come accadde nel 2013 con la sentenza Torreggiani. L'altro strumento è il Comitato Europeo per la Prevenzione della Tortura e delle Pene e Trattamenti Inumani e Degradanti, che è un altro organismo del Consiglio d'Europa, molto diverso nel suo funzionamento dalla Corte di Strasburgo. Non è un organismo giurisdizionale, ma è un comitato che ha potere di visita in tutti i luoghi di detenzione, quindi carceri, centri di detenzione per migranti, di tutti i paesi del Consiglio d'Europa che hanno firmato l'apposita convenzione. Perché Antigone anche qui viene chiamata a parlare del Comitato Europeo per la Prevenzione della Tortura e del suo funzionamento? Perché lo sperimenta in maniera diretta, nel senso che Antigone ha un dialogo aperto, continuo con il Comitato, al quale riferisce la situazione delle carceri italiane. Quando il comitato viene in visita, incontra sempre una delegazione di Antigone per capire, avere delle informazioni sulla situazione. Ecco, quindi questi due strumenti, che entrambi hanno avuto un ruolo molto importante a livello europeo nella protezione dei diritti delle persone detenute. La Corte Europea dei Diritti dell'Uomo è un organismo giurisdizionale. Durante questa lezione abbiamo spiegato nel dettaglio come funziona, e il Comitato Europeo per la Prevenzione della Tortura, che invece può direttamente visitare con un potere molto ampio, perché tutti gli stati sono costretti a aprirgli le porte, e può constatare se c'è una qualche violazione di standard condivisi. Sono due strumenti entrambi molto efficaci. Pensiamo rapidamente a quanto è stata efficace la sentenza Torreggiani in Italia, dove Antigone ha dato un grande contributo, come abbiamo raccontato, all'Università di Barcellona. Per quale motivo? Qualche anno prima, nell'estate del 2009, l'Italia aveva subito una condanna per lo stato di affollamento delle proprie carceri per violazione dell'articolo 3, trattamenti inumani e degradanti, nei confronti di una persona che si era rivolta alla Corte di Strasburgo perché viveva in una cella sovraffollata e aveva a disposizione meno di 3 metri quadri di spazio. Quando si è vista questa condanna, tutta Italia, cioè le persone che si occupano di carcere come Antigone, ma le stesse persone detenute, si sono rese conto che in quella stessa situazione vivevano in tanti, e quindi in tanti hanno deciso di fare ricorso. Antigone ha aiutato circa 2.000 persone detenute in quel momento a fare ricorso a Strasburgo, o che avevano appena finito un momento di detenzione e avevano subito un trattamento inumano e degradante a causa del sovraffollamento delle carceri. Quando la Corte di Strasburgo si è vista arrivare sul tavolo tutti questi ricorsi, solo 2.000 sono quelli che Antigone aveva promosso e poi ce n'erano più o meno altrettanti, quindi si è vista arrivare 4.000 ricorsi, tutti uguali, tutti che lamentavano il sovraffollamento delle carceri, ha capito che l'Italia aveva un problema sistemico che non si poteva risolvere con un singolo trasferimento in un carcere meno affollato, ma ha imposto all'Italia di fare delle riforme che potessero cambiare la situazione in maniera strutturale. E questo infatti accadde. L'Italia emanò, il governo italiano

0: due decreti legge a distanza di pochi mesi l'uno dall'altro, fece una serie di altre riforme anche di tipo amministrativo e all'indomani della sentenza la vita in carcere migliorò moltissimo. Intanto la popolazione detenuta calò di 15.000 unità, che badate, sono tante, perché i decreti agirono su una riduzione dell'uso della custodia cautelare, su un maggior accesso alle misure alternative, su una decriminalizzazione di comportamenti non troppo offensivi e via dicendo. E la vita in carcere migliorò anche nel senso che migliorarono una serie di garanzie e per esempio anche la vita interna fu in quel momento che venne emanata la circolare che diceva che le stanze dovevano stare aperte per almeno 8 ore al giorno e le persone detenute dovevano essere impiegate in attività significative. Questo per dire che questi meccanismi di protezione dei diritti a livello europeo funzionano realmente. Le persone detenute lo hanno sperimentato sulla propria pelle. Un'organizzazione come Antigone continuerà a lavorarci. Questo abbiamo raccontato nei giorni scorsi all'Università di Barcellona, dove siamo stati chiamati a tenere una lezione sul tema. Purtroppo abbiamo dovuto anche raccontare come nel tempo poi l'affollamento delle carceri sia ricominciato e oggi si sia ritornati ad una situazione numerica simile, anche se ancora non abbiamo raggiunto quei livelli, a quella che nel 2013 ci aveva prodotto la condanna da parte della Corte Europea dei Diritti dell'Uomo nella nota sentenza Torreggiani.
1: E rieccoci questa volta solo per salutarci, per ricordare a tutti voi che potete scrivere a redazione liberidentro@gmail.com oppure a casa Don Giuseppe Nozzi, via del Tuscolano 99 40 128 Bologna.

finirsi, tra identità e presenza. Opening, DJ Mortimer. Main, Alessio Bertallot. Visual, by Offset. Dalle 18 alle 22, al Cassero di Via Don Minzoni, 18, Bologna. Connecting Stages.

0: Fondazione Comunista come indipendente, stava nella GUE, il gruppo della sinistra alternativa in Europa. Padre Nobel, figlia del celebre Altiero, padre manifesto evento tenor, ma è morta a 80 anni. Questo è quello che arriva come incipit dal Fatto Quotidiano. So se il manifesto...
1: Sì, il manifesto ci parla di Piano Cassa, che è... diciamo il titolo fotonotizia che troviamo in prima pagina, e a fianco però ci parla anche di Monopoli, le nostre città terreno di caccia per speculatori, quindi da un lato gli speculatori, dall'altro appunto il piano cassa, come lo chiama il manifesto, ovvero 5 mesi dopo la sua approvazione neanche un alloggio pubblico è stato recuperato dal piano casa del governo e tanti passeranno alla gestione privata. Salvini, per non fare alla spagnola, promette miliardi che non ha, ma per i fondi immobiliari gli incentivi si trovano.
0: Sì, ci parleremo largamente anche di casa in Italia e in Europa. Ma veniamo dalla politica, perché questa giornata sarà forse una sigla della promulgare la famosa legge super truffa della Meloni, lo Stabilicum, perché lei che afferma che la primata degli italiani, che il centrodestra è stragrande maggioranza, e infatti ha una maggioranza solidissima in Parlamento, però guardando al futuro non è più così sicuro, e allora cosa fa? Tarocca le elezioni. Questo è un po' il principale concetto in nome della stabilità. Allora, però, qual è il problema? Che di fronte alla finanziaria, Stefano Iannaccone da Roma, appunto piano cassa, diceva il manifesto qui dal domani, meno tasse e pensioni più alte, la manovra è un libro dei sogni. La Meloni dice l'Unione Europea dia più flessibilità, anche perché per le spese preelettorali serve scialacquare in clientele, sotto clientele qua e là. Giorgetti e l'Ecofin per ribadire le richieste già avanzate. Il conto degli annunci è già di almeno 45 miliardi. Andranno sacrificate le misure bandiera, che è un guaio per il centrodestra se si avvicina alle elezioni senza queste vicende. E allora, legge elettorale, ultimo test, la sfida con il voto segreto, perché fino adesso i voti erano di fiducia, ed è incredibile fare una legge elettorale con i voti di fiducia, è tutto un programma, ma comunque controllabili perché voti palesi, e quindi i carabinieri che hanno fatto del Parlamento una caserma per vedere che la gente non voti secondo coscienza, secondo Costituzione, ma voti secondo partito, secondo Premier, che è un presidenzialismo ante litteram. Comunque la Meloni è serena come sempre, di questo siamo convinti, che la Meloni della democrazia non gliene frega niente. Scelta la Camera. L'opposizione si usi l'urna per evitare pressioni. Il catafalco, la minoranza chiede di montare la struttura che si usa per l'elezione del capo dello Stato, cioè di votare con le palline, perché ci sono i carabinieri, tra virgolette, del centrodestra che girano tra i banchi per vedere come votano, il famoso voto segreto. Magari chissà, chiederanno la foto del voto come faceva la mafia al tempo, o come fa ancora, non lo so. No, se invece c'è le palline nell'urna, lì davvero il voto diventa segreto. Però sta di fatto che vedremo come andrà a finire. Allora, tutti convocati nel centrodestra, i tormenti di chi rischia il seggio, il ministro Foti, quel che sia, anche da sinistra, ma non so se chi sia, forse intende Calenda, non lo so chi intende per sinistra, gli uscenti e la concorrenza sul territorio, la Bignami, che ieri, come sempre un po' isterico, attaccato, scarpinato, dicendo fuori dal comitato antimafia, perché essendo uno che ha indagato sulla mafia non lo vuole lontano. E sapete chi ha polemizzato con Scarpinato? Del Mastro. Ora, avere la faccia di bronzo, per non dire cose più volgari, è dire poco. Comunque, dice Sbignami sulla legge elettorale, l'impianto è solido, non abbiamo timori, premio eccessivo, il PD lo fece più alto. Il solito argomentazione della destra, avete fatto peggio di noi. Che non so se è vero o falso, ma comunque è un'argomentazione di bambino. L'hai fatto prima tu, questo è. Comunque, quando si parla poi di legge elettorale, di legge di bilancio, c'è area di elezioni anticipate o meno. E allora, come sempre in questi casi, arrivano le vere ostative a votare o meno, che non sono la riforma costituzionale, la scuola, la sanità. No, dal 14 aprile i liberi tutti, salta il tagliolo sulle pensioni per 184 deputati e 81 senatori. E questi incidono un poco. In gioco l'assegno da 1000 euro netti a 65 anni per chi ha il primo mandato, ma per ottenerlo basterebbe sciogliere le Camere dopo metà gennaio, quindi prima di metà gennaio non se ne parla. I 4 anni e 6 mesi di unione necessari si calcolano fino all'avvio del nuovo Parlamento. Questo è quanto. Secondo il giornale, che naturalmente giubila il prova finale, anche se poi Forza Italia non è contentissima, perché sia Lega e Forza Italia hanno ceduto alla legge elettorale pro Fratelli d'Italia comunque, e infatti dice in Parlamento non è una legge perfetta, ma insomma si fa e non si fa. Legge elettorale oggi il D-Day, col voto segreto la Meloni appunto è serena, però è serena fino a un certo punto, perché allora c'è la gara della Consulta, le mosse del partito del Colle, il vero scontro la Consulta. Scenari da Castagnetti e Gabrielli, l'inner circle di Casa del Quirinale confida in uno stop da parte della Corte Costituzionale, perché è un voto chiaramente anticostituzionale, e quindi la Meloni vuole fare le votazioni prima della Consulta e gli altri vogliono la Consulta prima delle votazioni. Questo è Crosetto avverte tutti, la crisi finanziaria potrebbe sfociare in una tempesta. Questo è la tempesta, è già in corso, forse Crosetto non se n'è accorto, ma persisto vice ministro della giustizia, la pronuncia sulla legge può essere un terno al lotto, quindi non sono qui sicuri che sia costituzionale neanche i proponenti della legge stessa.
1: E andiamo a vedere come viene trattato dai giornali che ho sotto mano io, perché da un lato appunto abbiamo questo melunellum ormai definito così, la destra tiene oggi il voto finale alla Camera e la Premier pensa al blitz. Alle 12.30 è attesa la conclusione della riforma, in mattinata la dichiarazione dei leader, tensioni ovviamente nella maggioranza, torneranno le vedette per controllare i deputati, quello che già dicevi poco fa. Mi ricordano tanto i robot aspirapolvere che per passare sotto i mobili tirano su e giù la testina, no? Ieri bagarre sul caso Scarpinato tra Fratelli d'Italia e 5 Stelle, che accusano voi depistate dal 46, ma ovviamente è stato a stretto giro lo scontro si sposta nell'aula del Senato, anche il capogruppo Movimento 5 Stelle al Senato Pirondini protesta per la richiesta di dimissioni rivolta a Scarpinato da Fratelli d'Italia, il partito di Daniela Santanchè indagata per truffa all'INPS, di Augusta Montaruli condannata per peculato, di Andrea Dalmastro e dalla presidente della commissione antimafia Chiara Colosimo, la quale, per chi non lo sapesse, è la persona molto amica di Luigi Ciavardini, il terrorista nero condannato per la strage di Bologna. A quel punto mostra una foto di Colosimo e Ciavardini insieme, gettandola in aria. Tra le grida della maggioranza inferocita, la vicepresidente Licia Ronzulli ammonisce Pirondini: l'aula non è il suo cestino della spazzatura. Tutto questo... questo si muove perché appunto si chiede un passo indietro, chiamiamolo così, in realtà si chiede proprio la rimozione di Scarpinato anche dal Copasir, quindi insomma staremo a vedere anche su questa bagarre come andrà a finire.
0: Naturalmente Bignami si è dimenticato, il vice sindaco della Sicilia di Forza Italia Arnau, che è stato, che è indagato per peculato,
1: beh,
0: corruzione,
1: ma certo,
0: quello,
1: ma c'è quello, la fila,
0: ma quella lì fa, ti dico, a destra fa curriculum.
1: Ah beh, ti dirò che ci sono timori sul Premier al Senato, rischio stop della dalla Corte, ops, torna di nuovo la Corte cattiva, brutta e punitiva. Il governo intanto lavora al piano B, perché è proprio il punto debole del progetto di Giorgia Meloni che la Consulta bocci la riforma, complicherebbe i piani di Palazzo Chigi ed esporrebbe la destra a una critica feroce in campagna elettorale, aver prodotto una legge che lascia l'Italia nel pantano. Da questo incubo bisogna partire per capire cosa sta accadendo nelle ultime settimane e perché la maggioranza ha attivato alcuni canali sperando di ammortizzare questi rischi. Si tratta di linee di comunicazione rigorosamente informali e di massimo livello, ragionamenti discreti che coinvolgono ambasciatori di peso del governo, tecnici delle consulta e alcuni uffici apicali di Camera e Senato. Il punto attorno a cui ruota questa interlocuzione, riferiscono fonti dell'esecutivo, è sostanzialmente uno: capire se davvero la riforma è esposta a una sostanziale cancellazione e provare ad evitare che il premio di maggioranza del Senato, uno dei nodi critici e dunque a rischio di bocciatura, metta a repentaglio l'applicazione della legge.
0: E naturalmente questa vicenda, il piano di finanziario del bilancio nazionale, la vicenda del gas, della crisi altrettanto internazionale, si collegano con le elezioni e con l'immiserimento anche di ceti segui, quei ceti magari cosiddetti medi, non si capisce bene quali siano, su cui magari il centrodestra faceva affidamento. Allora leggiamo che ceto medio più povero, leggo dal Corriere di Bologna, la regione vara la legge sul microcredito. Il presidente della Emilia Romagna, leggo dal Corriere bolognese, Michele De Pascale, lo definisce la legge regionale sul microcredito uno strumento molto importante nel tempo che stiamo vivendo, e su questo abbiamo la voce dell'assessora regionale Elia Mazzoni che andiamo ad ascoltare.
2: Ieri è stata approvata in assemblea l'idea di affrontare una situazione che anche nella nostra regione, che come sapete è una regione assolutamente prospera e produttiva, e vede una fascia sempre più ampia di persone trovarsi in condizioni di difficoltà a sostenere spese sempre crescenti, un caro vita insomma che come sappiamo cresce di mese in mese. I dati ci dicono che nel 2024 gli ultimi dati che abbiamo sono 132.000 le famiglie in una situazione di povertà relativa in Emilia Romagna e un 14,4% ha difficoltà ad affrontare spese impreviste. Quindi questa misura nasce in questo contesto, integrata in un sistema di misure, di reti che l'Emilia Romagna mette a disposizione da anni, ma che sta nell'ambito del contrasto alla povertà rendendo più forti e più integrate tra loro. Mette a disposizione questo prestito fino a 10.000 euro per quelle persone o famiglie che si trovano ad affrontare sostanzialmente una spesa imprevista. Faccio qualche esempio, pensiamo a una separazione con i costi che ne derivano, a un trasloco, a un lavoro straordinario di manutenzione dell'abitazione che non è rimandabile. Quindi spese che non erano diciamo a budget familiare ma che rischiano di mandare in crisi un equilibrio. Quindi qui andiamo a intervenire mettendo a disposizione appunto questo prestito di cui la regione si fa garante con una somma importante, 3 milioni di euro, che vanno a coprire innanzitutto, sì, come ho detto, la garanzia ma anche l'abbattimento del tasso, rendendo appunto fruibile questo prestito a un tasso estremamente agevolato. Oltre questo c'è tutto un percorso di accompagnamento che dura per tutta la durata del prestito e che affianca le persone dal punto di vista anche della gestione economica delle proprie spese e offre proprio un vero e proprio percorso di anche autonomia e dignità nell'affrontare una fragilità.
3: Rassegna stampa di Radio Città Fujiko. La rotta dell'informazione.
0: Fragilità, un termine nuovo per dire oppressione e sfruttamento. E allora leggiamo il rapporto Gimbe, cominciamo dalla fragilità della sanità. In 4 anni il Servizio della Sanità Nazionale ha perso più di 18 miliardi in 4 anni. La sanità pubblica ha perso 18 miliardi e 8 di euro a causa dei tagli fantasma. A sostenere il rapporto sul Servizio Sanitario Nazionale, presentato oggi alla Camera della Fondazione Gimbe. Il dato si riferisce al rapporto tra PIL e Fondo Monetario e Fondo Sanitario Nazionale. Nonostante l'aumento del FSN, del Fondo per Sanità Nazionale, negli ultimi 4 anni si è infatti ridotta la quota di ricchezza nazionale destinata al Servizio Sanitario Nazionale. Nonostante questo, nonostante che c'è qualcuno fa un sacco di soldi sulla sanità come il mondo della Confindustria e della farmacopea, leggiamo che l'azienda farmaceutica Pfizer ha confermato la chiusura del reparto penicillina a Catania, che porterà al licenziamento di 330 persone. Però abbiamo il giornale che dice e si fa scudo delle proprie colpe del suo governo. Sanità inaccessibile per uno su dieci. La stampella del privato sulle cure. Quindi sembrerebbe casuale, anzi sembrerebbe che grazie al privato non è che si uccide la sanità pubblica per favorire il privato e i profitti, no. Si dice, vale a dire che se non ci fosse la stampella del privato, dice Maria Sorbi, oggi il Servizio Sanitario Nazionale non avrebbe la forza di reggere la richiesta di cure. Il privato si fa carico del 30% dei ricoveri e del 40% delle prestazioni ambulatoriali, con picchi del 50% in Lombardia. Pagando si intende, ovvio, che quindi la sanità non è più un diritto, ma è un servizio anche a caro costo. E poi andiamo allo sfruttamento dei lavoratori, perché ci sono, se sta male il ceto medio, immaginatemi gli altri. E allora leggo: braccianti schiavi sfruttati nel Casertano, 14 ore al giorno per un euro a cassetta. Quindi è un cottimo che si va a cassetta, non si fa più orario di lavoro. Reclutati per strada, davanti a occhi indifferenti, stipati in furgoni troppo piccoli e senza finestrini, lasciati al sole cocente sotto la pioggia battente per quasi tutta la giornata senza alcun diritto e pagati una miseria. È una lunga sequela di orrori quella che emerge dall'ultima indagine del caporalato dei terreni agricoli casertano, coordinata dalla Procura della Repubblica di Santa Maria Capua Vetere e condotta dei carabinieri comando tutela del lavoro, che ha portato all'emissione da parte del GIP di misure di prestazioni di presentazione alla polizia giudiziaria a carico di 3 indagati e un obbligo di dimora a carico di un quarto di origine marocchina, tutti accusati di essere caporali. Naturalmente queste notizie di super sfruttamento non vanno nei giornali, quando va bene finiscono nella pagina borsa, listini, finanza e magari anche lavoratori. Ma la cosa invece in seconda pagina del Corriere è questo: borse capo e bufera sui bond, Milano soffre spread a 115. Ora vorrei ricordare che una volta lo spread era alto in Italia perché si confronta col bund tedesco, che erano veramente bassi. Adesso il bund tedesco va su e quindi va solo più su lo spread italiano nel confronto. Comunque male tutti i mercati europei e i titoli di Stato, rendimenti USA mai così alti dal 2002. E allora questo ci porta al costo del gas, perché se ormai è chiaro che quella gherminella del tanto strombazzato accordo tra la Meloni e le compagnie petrolifere era tutta con la solita pubblicità, ma niente sotto il vestito, e quindi tutto si è ridimensionato questo grande vantaggio. E allora la Meloni dice 160 milioni per accise mobili, oggi ok di Bruxelles su energia e difesa, e trattative della Premier su inflazione e flessibilità. La von der Leyen sulle idee per l'inflazione, tema di buonsenso, questo buonsenso Dio ce ne scampi perché porta sempre cose peggiori, c'è interesse ad ascoltare.
1: Sì, rimaniamo in tema di... Prima avevamo accennato il discorso casa dal punto di vista di quello che avanza politicamente, ora lo andiamo a guardare dal punto di vista invece dell'analisi welfare, se così si può dire. La capitale degli sfratti, a Roma sono 4 al giorno, mentre è boom di B&B. Più di 1500 volte l'anno scorso è intervenuto l'ufficiale giudiziario e famiglie disoccupati aspettano anni per un alloggio popolare. E poi c'è questa intervista di Repubblica a Luigi Venditto, che è uno degli ultimi inquilini che resistono alle pressioni dei fondi immobiliari, ma siamo rimasti in pochi. Dicono che ci offriranno una nuova locazione, ma se poi mi triplichi l'affitto è come se mi dicessi di andare via. Nel frattempo lasciano marcire tutto, l'ultima volta l'ascensore è rimasto fermo per 2 mesi. Ma andiamo anche a quello che è sempre più spesso sulla bocca di amministratori locali, soprattutto il social housing, questa nuova forma, è un nuovo modo di dire, una forma che già esiste da tanto tempo, e l'affare che erode gli alloggi popolari. Questa è l'analisi che ci propone il Manifesto. L'edilizia residenziale sociale o social housing viene presentata come una risposta alla crisi abitativa. Questa etichetta tuttavia cela modelli molto diversi, conta infatti chi possiede le case, chi le assegna e quanto a lungo restano accessibili. L'esempio di Vienna, un ampio patrimonio pubblico gestito da cooperative e altri operatori a profitto limitato, è un modello basato sugli affitti profitti con una prospettiva di lungo termine. In Italia la partnership pubblico-privato con il grande peso dei fondi immobiliari pone delle questioni. Il fondo Housing Coesione, secondo pilastro del piano casa, punta soprattutto alla fascia grigia, redditi troppo alti per le case popolari, troppo bassi per il mercato. Ieri Invimit ha aperto la consultazione per raccogliere fondi e progetti per recuperare immobili pubblici e privati da destinare all'edilizia sociale e residenziale. I 100 milioni iniziali stanziati da soli sono una base irrisoria su scala nazionale. L'esperienza italiana con l'ERS tuttavia invita alla cautela. Esiste questo modello dal 2008 e si è dimostrato malfunzionante, oltre che di dimensioni così esigue da non avere alcun impatto sulla questione abitativa, dice Daniela Festa del gruppo di ricerca Just Housing dell'Università La Sapienza. Gli alloggi sono stati destinati soprattutto alla vendita, alienando subito quanto avrebbe potuto fermare un'offerta stabile in affitto. E ancora Salvini e altro diritto, welfare, quello che sono i trasporti, lo troviamo su Repubblica nella pagina dell'economia. Avete presente che si è parlato nei mesi scorsi del rinnovo della legge sulla patente, sulla le regole della guida, eccetera, e si è molto parlato di limitare alle persone più âgées o più alte di età l'utilizzo della patente o il rinnovo della patente per tutta una serie di motivi. Bene, considerate che alla base ci sta sempre lo stesso ministro. Ora abbiamo Salvini che ne spara una delle sue: mancano 30.000 autisti e camionisti. Cosa propone Salvini? Al volante fino a 70 anni. Ma non era quello che bisogna limitare la patente?
0: Ma un settantenne da Bari ad Amsterdam se la fa tranquillamente guidare rotoli.
1: Beh, ma certo, ma certamente.
0: E poi dopo, se c'è un incidente, è colpa dei camionisti.
1: Ovvio, il fattore umano com'è? Esatto. Quindi, e poi non era anche Salvini quello che la Fornero era una brutta bestia cattiva perché mandava tardi in pensione la gente? Ha cambiato idea, mi sa. Il governo terrà gli autisti al volante il più a lungo possibile. Matteo Salvini vuole portare a 70 anni il limite di età per guidare camion e autobus. Il lavoratore, se deciderà di restare a bordo dovrà superare visite mediche serrate. L'annuncio di Salvini ieri a un evento di Federtrasporto trova subito il no della Filt CGIL. Il sindacato giudica quel lavoro usurante, ma dai. Dunque le persone devono abbandonarlo prima e non dopo. Il sindacato chiede anche che la mansione torni attrattiva nello stipendio.
0: E quando Bologna era Bologna riformista, un tranviere, uno che guidava l'autobus, dopo anni di guida andava in ufficio perché guidare nel centro storico è oltremodo logorante. Adesso fino a 70 anni, e poi per il momento, chissà.
1: Comunque, ma era così anche nelle ferrovie: dopo una certa età i macchinisti ferrovieri entravano in ufficio.
0: Beh, siccome invece in mancanza di soldi quello che non costa nulla è la teoria della sicurezza, cioè botte ai manifestanti e viva la pistola. E allora abbiamo questa notizia che arriva da Marco Grasso: Mattarella grazie al gioielliere che nel 2008 uccise i due ladri. Il capo dello Stato firma 3 provvedimenti di clemenza, uno per Guido Gianni tra gli eroi della legittima difesa di Salvini. È infatti un trionfo della destra, adesso anche per Roggero. La Repubblica dice che tra questo Guido Gianni e Roggero c'è molta differenza, sicuramente sarà anche vero. Sta di fatto che per 2 morti e un ferito questo signore fa 5 anni di galera, cioè, che mi sembra molto. Pensiamo che uno che fa un sit-in pacifico per protestare contro la guerra ne rischia 7, ecco, per dare la misura. Uccise i banditi come Ruggero, dice in realtà la verità. Arriva la grazia parziale, ma dopo 5 anni di galera. Cioè, questo si scandalizza perché sono troppi. Ora, naturalmente, per chi parla la galera è sempre troppa, ma allora è troppa per tutti, non solo per quando sono gioiellieri che sparano. Comunque, detto questo, tutto questo naturalmente fa parte del brodo di cultura della miseria. E allora andiamo a Firenze, perché si parlava di piloti, camionisti, eccetera, eccetera. Da inizio 2026 sono 50 gli autisti di autolinee toscana. Se vedi che torniamo sulla bomba sull'argomento, che a Firenze hanno lasciato la società per lo stress sia che per il caro vita. Quindi fino a 70 anni, pensiamo a te, quando te lo lasceranno, già i medici lasciano gli ospedali, eccetera, eccetera. Lo denunciano i sindacati che chiamano in causa comune e regione. Ascoltiamo l'intervista di Riccardo Tosti della FILCGL, proprio della città di Firenze.
4: Innanzitutto il discorso dello stipendio, le condizioni di lavoro, va bene, queste sono, diciamo, le cose principali, anche perché, diciamo, partendo da un livello più alto, a livello nazionale, il nostro contratto sì è stato rinnovato anche di recente, ma con aumenti, diciamo, abbastanza esigui, va bene, per cui questo logicamente si ripercuote anche a macchia su tutto il territorio nazionale, in città specialmente come Firenze, ma mi può venire in mente anche altre città dove il caro vita logicamente è alto, e tu puoi capire bene che anche rimanere logisticamente in una città come Firenze è abbastanza difficile, anche perché c'è da considerare che parecchi lavoratori vengono da fuori provincia ma anche da fuori regione, e per cui si trovano a dover magari alloggiare in casa in affitto, a trovare soluzioni che comunque sono parecchio dispendiose, e tu capisci bene che se trovano un'opportunità o più vantaggiosa oppure hanno la possibilità di riavvicinarsi a casa, queste persone logicamente si licenziano. E poi, come ti ho detto, le condizioni di lavoro che sono abbastanza pesanti, dovute alla canterizzazione, poca sicurezza, turni abbastanza estenuanti, capito? Un po', diciamo, ecco, un po' di tutto questo fa sì che la gente vada a dimettersi.
5: Certo, e voi come sindacati che cosa chiedete?
4: Io sono uno di quelli che, diciamo, vede anche la conciliazione vita-lavoro magari la può essere anche un vantaggio in più rispetto alla questione economica, perché se uno è in grado di fare il suo lavoro per bene, quindi con tempi di percorrenza adeguati, sicurezza a livelli alti e tutto, logicamente magari la parte economica la viene anche meno, l'importante è lavorare in pace, diciamo in pace e tranquillità, con appunto tutti questi accorgimenti che fanno sì che il nostro lavoro risulti più abbordabile, ecco, diciamo abbordabile, perché anche a livello di responsabilità noi come conducenti ne abbiamo tante in rapporto a quanto prendiamo, capito?
5: Certo, e avete provato con un dialogo con le istituzioni e se sì avete ricevuto risposta?
4: Allora, guarda, lì purtroppo viene la nota dolente, in quanto noi, come si legge dal nostro comunicato, diciamo su questi tempi di percorrenza specialmente insistiamo da diverso tempo, già anche dall'anno scorso, ma per farti un esempio, i tempi di percorrenza delle linee nostre, parecchie sono ferme ai 2014, solo 2-3 linee sono state rivisitate l'anno scorso, e quindi puntualmente noi a settembre alla prefettura delle scuole ci troviamo nelle stesse condizioni degli anni passati.
3: Rassegna stampa di Radio Città Fujiko. Sciogliete le righe prima della resa dei giornali.
0: Allora, passiamo all'ambiente. Naturalmente avrà molto Francesca, immagino, da leggere quel giovedì tempo di extraterrestre del manifesto, ma io l'anticipo con queste notiziole.
1: Vorrei segnalare una cosa, che se non succedono disastri, gli altri giornali di ambiente o non ne parlano, ne parlano pochissimo, è raro
0: sì,
1: che
0: infatti,
1: ne parlino.
0: Infatti, sto per dire questo, perché il clima che si respira lo si capisce anche dallo spazio, che già danno notizie tremende. Per esempio questa è una che prendo dal Corriere, ma è un trafiletto, sai, di quelle cose tipo, non so, postino morde il cane, quelle cose lì, no? Il dossier Living Planet WWF, a rischio estinzione il 30% dei vertebrati. Una cosina, avanti con i molluschi e con gli anelidi, non so. Alla dimensione della popolazione di specie selvatiche monitorata nel 70 e nel 22 è diminuito in media del 73%. Il dato emerge dal rapporto Living Planet 26 pubblicato 2 anni dal WWF in collaborazione con la Zoological Society of London. Questo è un piccolo particolare. Poi ma si dice che il raro umano perseverare è diabolico, ma anche gli umani ci mettono il loro, perché leggo dalle comunali e da Lorenzo Giarelli del Fatto Quotidiano: i costruttori rilanciano il Salva Milano. che si chiama Salva Milano uccide le persone. Corsa Maggiorino Calabresi si sfila da Sala, cioè tutti più distanti da Sala, perché evidentemente non è poi così popolare dopo i suoi mandati. E poi, sempre dalla serie La leggerezza dell'essere e della distruzione, Andrea Venanzoni, dalla pagina Cultura, Spettacoli, Sport e Lifestyle, stile di vita del giornale, parla di un saggio Il pezzo mancante, doppia firma Chicco Testa. Ricordate quando era capo della Lega Ambiente, poi passato a fare il capo dell'Enel e dei inquinatori. Chicco Testa e Giuseppe Zollino, che dice: una centrale nucleare in ogni casa, ci arriveremo. Quindi ti sei ricordato di chiudere la centrale nucleare prima di uscire? Addio, la mia città aperta, speriamo che non scoppi.
1: Io parto prima dagli altri giornali, appunto Il Resto del Carlino, perché a pagina 9 della sezione, diciamo, dedicata a Bologna, intanto ci dice che la maxi inchiesta sull'alluvione va avanti, i sopralluoghi dei periti nelle zone più colpite, gli esperti devono anche stabilire se erano stati attuati gli interventi necessari a protezione dei territori. Questa indagine del PM, seguita dal PM Imperato, nasce da migliaia di pagine di esposti e di querele confluiti in un unico fascicolo, e quindi gli accertamenti proseguiranno. Ma una piccola buona notizia che ci dà Il Resto del Carlino, che arriva da Bologna: via il cemento in Bolognina nelle corti Acer, spazi verdi e luoghi per la socialità. Partiti i lavori per liberare oltre 5.000 metri quadrati di asfalto. Non sarà tantissimo, ma intanto è una piccola goccia che si aggiunge. Quindi sono previsti anche sistemi per la raccolta e riutilizzo delle acque piovane a fini irrigui e interventi sulle reti fognarie e sugli impianti di drenaggio. La maggiore presenza di verde alberature contribuirà a contrastare le isole di calore e a migliorare il microclima delle corti, mentre le superfici permeabili favoriranno l'assorbimento dell'acqua nel terreno e ridurranno il rischio di allagamenti in caso di precipitazioni intense. Speriamo che questo sia solo il piccolo inizio di una vasta operazione di decementificazione del nostro territorio. Poi ovviamente non si può non citare L'Extraterrestre, che dedica tutto il suo inserto a pelle tosta, ovvero dal dorso scoiato di un bovino alle scarpe trendy che indossiamo. Il business dell'industria mondiale della pelle è gigantesco, il valore stimato è di quasi 465 miliardi di dollari annui, ma l'impatto ambientale della filiera del cuoio è altrettanto devastante. Solo in Brasile è un settore collaterale agli allevamenti della carne che stanno divorando l'Amazzonia, mentre in UE Bruxelles cede alla potente lobby delle concerie e azzoppa la lotta alla deforestazione. Poi si parla anche del caso Keu, tutto italiano, il residuo cancerogeno del distretto conciario di Santa Croce sull'Arno, smaltito illegalmente, e praticamente tutto questo. E poi ancora Reggio Emilia, dal bosco alla resistenza al cemento, continua la mobilitazione per difendere l'area dell'ex bosco ospizio raso al suolo per fare posto alla Conad, con il benestare del comune che ovviamente tace.
0: E allora stamattina pioveva, incredibile, siamo rimasti un po' di stucco. Poi la cosa è passata subito, perché anche oggi e anche i prossimi giorni al massimo un poncio di nuvola. Però per dare il benvenuto alle gocce di pioggia andiamo a Still Raining, Still Dreaming di Jimi Hendrix.

0: E questo è Still Raining, Still Dreaming, ancora piovendo ma ancora sognando, Jimi Hendrix del mitico album Electric Ladyland, con all'organo Steve Winwood, grande formazione. Comunque, detto questo, allora andiamo alla pagina della Spagna, perché in Spagna muore Mari Carmen, ricorderete quella persona anziana sgombrata con lo sfratto inumano che ha provocato poi tutte le accampate e le manifestazioni nel paese, ha creato anche il disegno di legge del governo per bloccare gli sfratti, messo sotto e quindi si andrà alle elezioni anticipate con l'appoggio alla destra del Puigdemont, dei nazionalisti di Catalogna. Questa è un po' la questione. Il governo adesso ha reiterato i decreti legge, quindi per il momento gli sfratti sono bloccati. E allora in Spagna muore Mari Carmen, sfrattata a 87 anni, era diventato simbolo della lotta. Dal suo caso esplosa la rabbia che ha portato alla crisi di governo. Il primo a ricordarlo è il premier Sanchez, il leader del FIO. Non strumentalizziamo, perché c'è imbarazzo dopo aver di fatto creato la situazione, la morte, perché nei ragazzi della campada dicono Mari Carmen assassinata per la sua resistenza allo sfratto. Dunque, la testimonianza vicini durante la causa, Mari Carmen era dimagrita e si era incurvata. Pensate voi anche lo stress di una persona che dopo tanti anni vive in una casa, viene messa fuori senza nessuna prospettiva. Questo è quello che riguarda la casa in Spagna, ma non solo la casa, perché dice allora González, ex ministra spagnola, la stessa scintilla a Parigi e Madrid, si è rotta la fiducia nel patto sociale. No, si è rotto il patto sociale. E allora andiamo in Francia, dove la finanziaria del governo Le Cornu, quello che è il poggiapiedi di Macron, prevede tagli pesantissimi all'istruzione. Allora eccolo qua, Francia dice contropiano, l'onda studentesca si salda con i sindacati, panico all'Eliseo, perché c'è questa saldatura tra studenti e lavoratori, sono davvero dei guai. In Francia, dice allora il Corriere, le proteste non si fermano, stop alle granate usate dalla polizia, il governo sospende l'uso di lacrimogeni assordanti, il premier unità, oggi nuove mobilitazioni. Devo dire che dovrebbero chiedere scusi i giornaloni, perché quando è venuto fuori la manifestazione studentesca era tutta una serie le violenze degli studenti, se ricordate, la povera polizia, poi adesso viene fuori che invece è esattamente il contrario. Allora Le Cornu, gli studenti, non ho ordinato io di agenti di colpire, dice il primo ministro, io non, se c'ero dormivo. Il primo ministro non incontra i ragazzi ma promette 1,2 miliardi in più e le promesse per il 2027, dopo che si è votato, guarda caso, ma i ragazzi non ci credono. Questo, ascolteremo gli studenti, adesso ascoltano anche gli studenti, prima li assordavano con le bombe, adesso li ascoltano. Così Le Cornu vuole neutralizzare le proteste, nei suoi discorsi ai francesi il premier si rivolge più ai agricoltori che ai giovani, è il loro elettorato, la famosa Vandea francese, no? Di storica, la priorità è rassicurare i mercati e disperdere la carica sociale del movimento.
1: Sì, anche il manifesto ci parla della morte di Mari Carmen, l'anziana sfrattata che ha acceso il paese e diciamo in nome della quale Sanchez ha definitivamente fatto cadere il governo pur di riuscire con l'amministrazione, diciamo, che porta poi alle elezioni, ad approvare i due decreti casa che aveva in mente. Il 23 settembre era stata sfrattata dal suo appartamento nel quartiere Retiro, dove aveva vissuto per 70 anni, vittima del fondo che aveva acquistato l'abitazione a un prezzo irrisorio. La sua storia ha fatto il giro del mondo grazie al movimento spagnolo per il diritto all'abitare. E Mari Carmen era invalida, dopo lo sfratto era stata ricoverata in ospedale, pochi giorni fa grazie ai suoi avvocati e al sindacato inquilini aveva raggiunto un accordo con il fondo di investimento Urba Gestion per rientrare a casa, ha pagato un prezzo troppo alto, lo sciopero generale dell'11 novembre sarà in suo nome. Ma dicevi la Francia, si uniscono gli universitari, governo in panne, la protesta non si ferma, oggi un'altra giornata di mobilitazione degli studenti con loro i principali sindacati della scuola in sciopero. Il ministro degli interni non vieta le granate, ma solo l'uso dello sparagranate. Chissà, non so, tra un po' li mandiamo a combattere in non so, nel conflitto ucraino-russo, è imbarazzante. E il governo è in un impasse, ha scritto ieri Jean-Luc Mélenchon sul suo blog: mutilazioni, brutalità di ogni genere, manganelli al vento, sono ormai l'unico volto visibile del potere e della Macronie, secondo Mélenchon. Un clima che lascia intravedere una sfiducia politica e sociale completa per il leader di Insoumise, riferimento alla legge di bilancio che il governo dovrebbe approvare nelle prossime settimane. Però appunto Repubblica, subito buonista, ci dice: Francia, mano tesa agli studenti, dialogo e inchieste sulla polizia. Chissà se nella mano tesa ci sarà anche un lanciagranate, chissà. Il premier Le Cornu cambia idea, la parola dei ragazzi è preziosa, deve essere ascoltata. Stop all'uso di granate stordenti, questo ci dice invece Repubblica da parte degli agenti. Magari il manifesto ha chiuso prima che Le Cornu di nome di fatto dicesse questa frase.
0: E ieri 7 ottobre naturalmente c'è tutte le celebrazioni del dolore in Israele e le reazioni in giro per il mondo. Le celebrazioni del dolore fanno dire una cosa a Giovanni Legorano, molto bella ma purtroppo mi sembra anche non realistica, dal Domani: Israele, la veglia del dolore per il 7 ottobre, chissà se impareremo da questa lezione, che a creare odio e dolore, poi dopo l'odio e il dolore ti si rivolta incontro. Indignazione per il comunicato di Hamas, oggi un giorno glorioso per il nostro popolo, dice Hamas, che tra l'altro si dice orgoglioso e fiero della grandezza dei sacrifici del popolo palestinese. Ma da chiedere al popolo palestinese se erano così orgogliosi dei loro sacrifici. E la cosa si ripete anche in piccolo nei collettivi all'università, 300 università per celebrare l'eccidio, un atto di resistenza come fu via Rasella. Io, al di là dell'aspetto umano che non mi sembra secondario, non capisco cosa ci ha guadagnato il movimento palestinese e il popolo palestinese da questa vicenda. Francamente mi sfugge il concetto, però si vede che d'altra parte poi c'è chi, come De Paz, dall'altra parte la combinazione della sinagoga bolognese, dice non chiediamo solidarietà critica al popolo israele, ma onestà a distinguere critiche d'odio. E come dice Fanon, solo i popoli oppressi sta a decidere cosa è giusto nella lotta di liberazione, non certo agli oppressori. Detto questo, naturalmente c'è la campagna contro la sinistra in Italia. Alessandro Gonzate, Giulia Sorrentino, la sinistra sfila con i fans di Hamas e inneggia le violenze francesi. Vedete che è tutto insieme, no? Francia, Spagna, purché se magna, dice il giornale. Mentre da Roma c'è anche l'elenco dei cattivi, dal giornale, da Lerner Rovaglia, quegli ebrei che hanno scelto i propal, quindi sono i disertori, proprio il concetto. L'albanese ammesso in un specificato però l'antisemitismo, ora pronta per 5 Stelle o AVS, anche se lei ha detto che non è interessata alle elezioni, ma il manifesto, il giornale ci va comunque dietro. Allora, dice il Corriere, strade, spiagge, kibbutz, il ricordo degli israeliani e il presidente Herzog, ora pace per tutti. Sì, la pace che sembra un campo santo. Comunque, Netanyahu contestato assente al raduno dei familiari di vittime rapiti. A suo tempo, un po' come Hamas fa oggi, anche lo stesso Ben-Gvir disse sui martiri israeliani: martiri santi perché serviranno per la grande Israele. Vedete che c'è una certa assonanza sul sacrificio degli altri. L'IDF fa i conti, infatti dice il Fatto Quotidiano, in 3 anni 100.000 raid, che non sono pochi, ogni raid sono bombe sulla testa di gente innocente, uccisi 24.000 miliziani. Altri 50.000 erano civili. Beh, insomma, è buono, come dice il rapporto, ammesso che i miliziani non sono persone, non hanno diritto a resistere, non hanno diritto di niente. Gli altri comunque sono di più. Allora, gli altri, uscita da Gaza, dice Aya Ashnur, restare in vita è una sfida quotidiana, ora sogno di riabbracciare mia sorella, ho vissuto 627 giorni in genocidio, da 2 anni vivo in una vita libera e strana. Ambivalenza, la felicità è impossibile se la mia famiglia è ancora in trappola, dice lei che è uscita dalla trappola di Gaza.
1: Sì, usciamo dalla trappola di Gaza, anche se è difficile. Anniversario di protesta, raid a Gaza in Cisgiordania, familiari e associazioni contestano il governo che continua l'offensiva, altri 6 uccisi. Le bombe sulle tende dei Gazawi iniziano a cadere in piena notte, 9 vittime. E poi Israele prosegue gli attacchi e la sanità resta in ginocchio. Tregua a parole, ospedali distrutti e malati bloccati nella striscia. Un anno dopo dall'accordo, solo 20 delle 36 strutture sono operative, ma parzialmente. E poi c'è questo appello di Hamdi

0: quanto possano essere segnati dall'orrore di annate di bombe sulla testa o di ferite che non possono curare o di sofferenze o di fame o aggiungiamo tutto quello che volete voi. Ma ci spostiamo un po' più in là e andiamo in India, perché la Repubblica ci riporta proprio in prima pagina al centro Priyanka Gandhi Vadra, la sua foto a terra con la Costituzione tra le mani durante una protesta. Perché questa protesta che ha visto ieri un corteo anche a Delhi, che ha chiesto le dimissioni del capo della commissione elettorale Gyanesh Kumar, perché oltre 133 milioni di nomi sono spariti dalle liste elettorali provvisorie dell'India su circa 970 milioni di elettori, quasi un 1,5, un 10, un 15% di elettori scomparsi, praticamente tutti gli aventi diritto per avere un'idea di quante sono queste persone, tutti gli aventi diritto di Italia, Francia e Spagna messi assieme, decine di milioni di persone non possono più votare in quella che si ritiene la più grande democrazia al mondo, e proprio per mano dell'autorità elettorale il cui motto è nessun elettore va lasciato indietro, no, va depennato definitivamente, che non è lasciarlo indietro, e, eliminati dalle liste musulmani e oppositori scomodi, insorgono gli scarafaggi della Gen Z, che sono appunto i giovani che stanno scendendo in piazza, ed è stato fermato anche Rahul Gandhi, il leader del Congress, cioè del partito di opposizione, che viene trascinato via dagli agenti di polizia durante una protesta.
1: Torno in Medio Oriente per lo scenario che si profila nel Mar Rosso, è tra i più terrificanti. Battaglie Yemen, gli Houthi resistono, El Bab el Mandeb, lo stretto rimane sotto scacco. Raid sauditi contro la milizia filo, sciita filo iraniana. Il futuro è complicato, pure se i ribelli filo Iran dovessero ripiegare, sarebbe la minaccia di missili, droni sullo stretto, e quindi ci porta alla crisi internazionale energetica, al prezzo del petrolio, bla bla bla. Ma quello che non si racconta tanto è che l'Arabia Saudita ha stretto questo patto militare con Pakistan e Turchia, i quali si dicono disponibili a mandare truppe in appoggio alle truppe saudite contro gli Yemen. Quindi si internazionalizza ancora di più, se è possibile, questo conflitto. D'altra parte, di conflitto in conflitto, abbiamo una strage in Ucraina. Ucraina, oltre 25 morti in un giorno, nuovi raid sulle raffinerie russe, Zelensky le vittime un regalo per il compleanno di Putin. Queste sono le frasi ad effetto, ma lasciamo perdere, le vittime sono vittime, punto. Il comitato della NATO in quel di Kiev, perché si sta lavorando per la grande guerra, in particolare l'Europa fa tutto perché la guerra in Ucraina continua all'infinito e si aggravi. Alcuni paesi come i paesi baltici e la Polonia vogliono anche l'estensione ed un coinvolgimento diretto della NATO in questa guerra. Sta di fatto che tutto si delinea e si modella su questo sviluppo, per cui leggiamo dall'Indipendente, agile, che dice non è uno molto che bravo a fare le corse, è il piano approvato in Europa per portare start-up e piccole e medie imprese nella filiera militare. Tutto il volano diventa militare. Incentivare i PMI, startup e scale up a sviluppare prodotti di difesa emergenti e dirompenti, compreso l'adattamento di tecnologia civile a fini militari per rispondere alle esigenze dell'Unione Europea di accelerare la ricerca militare e tecnologica. Insomma, chi magari produceva tappetini per le automobili dopo fa pallottole per i carri armati. Questo è un po' lo sviluppo. E allora c'è l'educazione alla guerra, che arriva anche delle giovani generazioni che, in quanto vulnerabili, sono più esposte al veleno. Ci pensa Laura Tussi, che dal Faro di Roma parla della guerra dentro lo smartphone, le nuove generazioni tra orrore, memoria e futuro. È un mischione tra gossip, memo, lol e distruzione. La guerra non è più soltanto una pagina dei libri di storia o un servizio televisivo serale. Entra nella quotidianità attraverso TikTok, Instagram, YouTube, Telegram e le notifiche delle piattaforme digitali, spesso accanto a contenuti di intrattenimento. È una condizione nuova che pone interrogativi profondi sul rapporto tra giovani, informazioni, violenze e future, che rischia da una parte di produrre suffazione all'orrore, dall'altro di alimentare paura, impotenza e sfiducia. Ma proprio di questa generazione immersa nella comunicazione permanente può nascere anche una domanda radicale di pace, giustizia e responsabilità. È un po' come le canzoni dei Nomadi, Dio è morto. Ma poi alla fine di

0: Risorto, speriamo che sia vero.
1: E a proposito di Risorto, vogliamo parlare di Krista Pike, la donna che era nel braccio della morte, che è stata sottoposta a ben 2 iniezioni letali e ci sono rimasti male tutti perché non è defunta. Ora si è svegliata e parla, gli avvocati dicono che è arrabbiata e confusa, e ora parte una battaglia per evitare la pena di morte bis. E parla anche in questa intervista, in un'intervista di Paolo Mastrolilli, la suora che scrisse il libro autobiografico Dead Man Walking, da cui poi è stato tratto il film, interpretato da Susan Sarandon. Se non lo avete visto, recuperatelo, perché è veramente un bellissimo film che fa riflettere sul senso e sulla condizione di chi è condannato a morte. Questa donna ha commesso un omicidio, tra l'altro si è assolutamente dichiarata colpevole quando aveva 18 anni, adesso ne ha 50. Non so se sia peggio per lei o per chiunque sia condannato a morte rimanere 32 anni nel braccio della morte aspettando l'iniezione letale o ricevere direttamente l'iniezione letale. Credo che sia veramente disumanizzato.

0: le cose che suonano,
1: che danno fastidio,
0: che danno anche fastidio, danno fastidio nel senso perché hanno dei testi dirompenti,
1: danno fastidio per come sono realizzate. Tu dovresti conoscerci ormai,
0: sì,
1: siamo gli alfieri della musica,
0: ma io vi conosco,
1: fatta male, registrata male, perché la riteniamo quella più spontanea,
2: anche perché se devo dire che registrata male relativamente, perché cioè, all'inizio nel primo disco, che dove c'era l'idea di fare tutto cotto e mangiato in due volte, ok, dopo però ci siamo raffinati anche senza volerlo,
1: però raffinati male,
2: sì, però anche ci stavi dietro anche dei giorni a fare dei pezzi, quindi
1: diciamo che perché fondamentalmente siamo scarsi, diciamocelo, quindi
2: per rimediare gli errori che avevamo fatto ci stavi
1: siamo scarsi nel senso che noi ci lavoriamo molto, però non ne veniamo a capo,
0: Però io leggendo la vostra biografia, diciamo i vostri episodi, no, chiamiamoli così, che siamo arrivati a 7, diciamo, esatto, come raccolte, poi ci sono degli extra,
1: I singoli
0: eccetera eccetera, ci sono i jingle, perché questa è la seconda buttata di jingle che avete fatto per Radio Città Fujiko, e quindi devo dire che ogni disco ha una sua storia. Ad esempio il primo, Diffusi One o Diffusione, perché poi giocate anche su queste cose,
2: perché giocato sulla filodiffusione, cioè
0: è
2: filo
0: stato, diciamo, addirittura lo chiamate un fulmineo esordio,
1: sì, perché fu realizzato
0: in due giorni,
1: adesso ve lo può spiegare meglio che con Nylon, fu realizzato in due sere, cioè due
2: veramente come... questo è stato...
0: eravamo
1: entusiasti,
2: volevamo fare una cosa velocemente, cotto e mangiato, con meno tempo possibile, avevamo una serie di idee, sia io che Franco,
1: più tu,
2: altre volte più tu, quindi sì.
1: No, nel senso che siamo partiti dai tuoi brani e poi dopo abbiamo aggiunto delle cose.
0: Quindi in due sere avete fatto il primo disco,
2: sì.
0: che non è una cosa da poco, no?
2: Che sono ben 8 pezzi.
0: Appunto, no. Perché 4 pezzi a sera, la mettiamo giù così?
1: Forse 3 il primo e 5 il secondo.
0: Oppure 7 il primo, perché eravate straentusiasti, e poi uno.
1: No, mi sembra che sai, il primo dovevamo conoscere le attrezzature che avevamo davanti, quindi secondo me propenderei più per 3 il primo e 5 il secondo.
0: Ok, vabbè, comunque è secondario.
1: Sì.
0: Comunque anche si parla di improvvisazione.
2: Sì, in qualche modo abbastanza, diciamo.
1: Sì, mi ricordo che piuttosto le ascelle che avete trasmesso.
2: Che è uno dei pezzi più celebri di
1: celebri, forse l'unico.
2: Sì.
1: Praticamente mi ricordo che ebbi quest'idea che stava andando a compare della Cedrata il secondo giorno. Quindi lui è andato a compare la Cedrata, mi mandava questi messaggi dicendo ho trovato questa Cedrata qua. E io intanto stavo facendo quel pezzo lì. Quando è arrivato l'abbiamo completato con la Cedrata.
0: Con la Cedrata,
2: e poi la Cedrata è stata, diciamo, la bibita preferita
1: ufficiale
2: che ogni volta di marche diverse, però deve essere non di marca, cioè
0: non di
2: Cedrata,
0: marca,
2: non Tassoni, è facile adesso.
1: Abbiamo fatto anche un pezzo Cedrata e Negroni, ma in un altro album di cui parleremo poi.
2: Allora, però questo primo album nel 2016,
0: sì.
2: Non so, possiamo leggere almeno i titoli dei pezzi, poi
1: come
2: ne sceglieremo uno.
1: Come vuoi.
2: Allora, piuttosto le ascelle, che è forse il più celebre, perché è stato almeno 2 volte programmato.
0: Poi
2: di più.
1: 4 almeno.
0: No.
2: Di più.
0: Di volte, però posso garantire.
2: Poi c'è Sinonimi e Contrari. Poi, se vuoi leggere tu l'altro.
1: Signore e signori, Savoiardi del 3000 era il terzo pezzo.
2: Poi il quarto, Parafango.
1: Il quinto, Troppe Tartine.
2: Il sesto, Tafferuglio, che forse ascolteremo, poi...
1: Ma perché lo ascolteremo?
2: La gente che vuole capire.
1: Il settimo è Una Nuova Plafoniera.
0: Una Nuova Plafoniera.
2: E l'ultimo, Ho Detto Forse.
0: Ho Detto Forse.
1: Tu ci scherzi, ma Una Nuova Plafoniera è un gran pezzo.
2: Quindi non è
1: però non è sufficientemente rappresentativo. Abbiamo scelto Tafferuglio poco fa, un ciliabolo abbastanza violento. Se non trovo,
0: ci abbiamo messo un tot per
1: abbiamo scelto come pezzo più rappresentativo Tafferuglio, perché rappresenta proprio l'anima di Filo e Suo Diffusore,
2: e quel disco soprattutto.
0: Sì, io lo ascolterei intanto, no? Cominciamo ad ascoltare questo da Diffusione o Diffusi One, che è il disco d'esordio del duo Ridolini, così vi definite,
1: supergruppo Ridolini,
0: Tafferuglio per Filo e i suoi diffusori.

Ho un pensiero che mi assilla.

0: E questo è il secondo jingle che ci hanno portato. Bellissimo anche questo, complimenti per, per la...
1: Si chiama Dubbio Fugico.
0: Dubbio Fugico.
2: Che è il... questo dubbio che mi assilla, cosa faccio? Faccio questo o no? Faccio quell'altro o no? Allora ascolto Radio Fugico.
0: ottima come, diciamo, come spiegazione, come interpretazione, come testi. E abbiamo ascoltato prima Tafferuglio, che è finito proprio nei Tafferugli con la polizia, abbiamo sentito
2: tutto l'odore di 77.
0: Sì,
1: però è tornato poi d'attualità, perché poco tempo fa, no, ci sono stati Tafferugli.
0: Ci sono, ogni tanto ci sono dei Tafferugli, quindi voi li avete in qualche maniera musicati, ed era un estratto da Diffusi One o Diffusione. E adesso passiamo al 2017, quando veniva pubblicato Diffusi Chu, il secondo, diciamo, lavoro del supergruppo Ridolini.
2: Allora sì, l'idea era di riprendere delle famose basi strumentali conosciute, molto conosciute, almeno quasi tutte molto conosciute, e aggiungerli, inventargli sopra un testo e cantarle in modo che ci stesse come metriche, eccetera. Quindi abbiamo proprio preso pari pari, non so a livello di come,
1: no, a parte come la stato... suona col fiatone, che è un pezzo che mai detto
0: che è noto, sì, perché è nelle playlist.
1: Quello della... era nostro, tutti gli altri sono come...
2: Allora, gli altri erano Il ballo del marpione,
1: Che tipo di collo hai,
2: Risi e Busy Listening, che forse è quella che ascolteremo,
1: Vibratino,
2: Groovy Ragù,
1: False generalità,
2: ancora Polpettone,
1: Tanto piacere
2: e Bonus Trump, che
0: Bonus Trump potrebbe essere attuale anche
1: Trump, Trump, però prima
0: il primo Trump, Trump, il secondo Trump è un po', diciamo,
1: un po' meno divertente,
0: meno divertente, un po' più difficile giocarci sopra,
1: certo. Anche se ci abbiamo giocato, però
2: perché è vero,
1: con il nostro progetto parallelo, le blatte, che però non vogliamo parlare.
0: Oggi
1: siamo
0: qui,
1: che compiano 10 anni anche loro,
0: siamo qui a parlare di Filo e i suoi diffusori, e quindi abbiamo scelto questo Risi e Busy Listening.
2: Listening, anche perché abbiamo, diciamo, un debole per i pezzi che hanno a che fare con le cose culinarie, gastronomiche, spesso sono capitati pezzi.
1: Quindi, anche con l'Easy Listening come genere musicale, che è quel genere che da ascensore,
0: da dentista. Giusto.
1: Noi abbiamo un debole per questo.
0: Per queste cose, soprattutto il dentista.
1: No, per l'Easy Listening.
0: Va bene. Allora ascoltiamo questo Risi e Busy Listening, si dice poi, da Diffusi Chu 2017.

0: E questo è il terzo jingle che vi proponiamo oggi. Filo e i suoi diffusori, per celebrare i 10 anni di attività, ci hanno omaggiato di una nuova serie di jingle, di cui uno è già in circolazione, gli altri non li avevo, e quindi prossimamente, quando andranno le playlist della radio, sentirete anche i jingle che Filo e i suoi diffusori ci hanno preparato. Abbiamo ascoltato prima da Diffusi Ciù, Risi e Bisi, che tu volevi precisare, Franco, che questo pezzo, per quale motivo scegliamo questi pezzi, diciamo una volta per tutte, perché sennò stiamo
1: vale
0: a ripetere.
1: Vale per tutti i dischi.
0: Abbiamo
2: pensato che, essendo il decennale di Filo e i suoi diffusori, era banale venire qua e far sentire sempre i pezzi più riusciti, diciamo, quelli più carini, quelli che magari sono stati ascoltati anche di più, perché ovviamente, perché essendo più carini sono più
1: piaciuti,
2: esatto. Quindi cerchiamo i pezzi più rappresentativi, che rappresentano quello che noi vorremmo fare, cioè quindi la musica più spontanea possibile.
0: Sì.
2: Senza quindi fronzoli, come dice un'altra canzone che abbiamo fatto. Quindi abbiamo scelto Easy Busy Listening perché
0: per quel motivo lì.
2: E anche adesso, del terzo album che abbiamo fatto, fra l'altro sempre lo stesso anno.
1: Sì, esatto, questa a differenza degli altri.
0: È sempre il 2017, vedo. Sì.
1: Quindi
0: sì,
1: eravamo super prolifici,
0: e forse il capolavoro che si fa fatica a trovare.
2: Fatto poco lavoro, perché le basi,
1: vabbè, però su questo vanno già le basi,
0: sì. Ma su questo invece voi dite si fa fatica a trovare un pezzo scarso,
1: forse sì. Perché è quello che è il disco fra quelli che abbiamo fatto che
2: ci piace
1: in completezza, ci piace di più,
0: però quello più
2: riuscito. Eravamo giovani.
1: Allora leggiamo i titoli come abbiamo fatto,
2: certo.
1: Prima, allora Luce Tiro, che io sceglierei come quella da far sentire.
0: È già pronto.
2: E io devo accettare. Il secondo pezzo è Miglio Sosia di me stesso.
0: Ah.
1: Rumpologia.
2: Il quarto pezzo, Diffusor Steam. Il tema dei diffusori.
0: Sì, sì, bello.
1: Il quinto, Mozione di sfiducia.
2: Il sesto, Senza olio di palma.
0: Beh, ci vuole, perché oggi
1: è d'obbligo. Il settimo, Corsi e ricorsi.
2: L'ottavo è Cliccami, postami, whatsappami.
1: Che riprende un po' simili film degli
2: Infatti Uber. C'è una citazione lì.
1: Poi il 9 è Farviurstel, che è il nostro pezzo strumentale morriconiano
2: western.
0: Bello.
2: E il 10° si conclude con Uno vale l'altro, cioè un pezzo vale l'altro, quindi
0: sì.
2: Per quello che abbiamo scelto Luce Tiro.
0: Però in questo caso Uno vale l'altro, si fa fatica a trovare un pezzo scarso tra quelle 10 tracce, così.
2: Esatto. Quello leggo... è un errore della biografia, volevo dire si fa fatica a trovare un pezzo bello.
0: Ah.
2: Ho sbagliato.
0: Il T9. Vabbè, il T9 ti aiuta a volte.
1: Sì.
0: E vabbè, allora ascoltiamo questo Luce e Tiro,
1: sì, che è
0: Luce Tiro.
1: Luce Tiro, che è anche molto bolognese, la cosa che si trova solo a Bologna.
0: Soprattutto il tiro.
2: Quella cosa che si trova appena entrati nei portoni.
0: Possiamo dire, precisare, visto che abbiamo copertura anche in Toscana e Lombardia,
1: esatto,
0: col DAB, che a Bologna per tiro si intende l'apertura a distanza della,
1: esatto,
0: porta giù dalle scale.
1: E questo deriva perché anticamente la si dava con una corda, quindi
0: sì,
1: si doveva chiedere il tiro della
0: C'erano
1: corda.
0: Tutti i meccanismi.
2: Ma quanto ne sai?
0: Quando non c'era, diciamo, l'energia elettrica così diffusa. E siccome abbiamo
2: ringraziamo sempre Guglielmo Marconi,
0: certo, ma abbiamo anche qua i diffusori, e quindi Filo e i suoi diffusori con Filo e Tiro.
1: Luce
0: e Tiro, scusate.
1: È perché il filo per tirare,
2: vedi che l'hai confuso.

0: Ciao cari ascoltatori, anch'io ascolto ogni giorno Radio Città Fujiko.
1: Ma qui veramente superiamo ogni aspettativa.
2: Allora, se possiamo svelare
1: l'orchestra, ecco, quella di Frank Sinatra.
2: Se possiamo svelare come abbiamo fatto i Fujingles,
3: come abbiamo fatto?
2: Abbiamo usato anche l'intelligenza artificiale.
1: Però addomesticata,
2: che è un po' come hai fatto tu nel tuo ultimo
3: nel
2: lavoro,
3: mio disco solista. Non svelare troppe cose,
1: che dopo puoi dire
3: ritiro quello che ho detto.
2: Ecco, l'abbiamo usata nel senso che abbiamo detto facci una cosa che ricordi questo e quest'altro,
3: però dopo siamo impazziti per andare a tagliare i pezzi
2: e dopo gli abbiamo aggiunto
1: il testo
3: e abbiamo aggiunto anche il featuring del conduttore, famoso conduttore televisivo.
1: Sì, che ho sentito, sente, quello che non c'è più.
3: Per noi c'è sempre.
1: C'è sempre, vero. Da lassù ci assiste.
3: Il nostro grande Mike.
1: Comunque bello, era Fujiko Rat Pack, si chiamava così questo jingle, lo sentirete prossimamente sulle nostre frequenze. E adesso, prima di andare in pubblicità, però andiamo anche su Diffusi 4, che sarebbe il quarto, che non è Diffusi 4, ma è il quarto disco dei Filo, i suoi diffusori.
2: 2018.
1: Qua ce l'avete fatto.
3: Tu la storia la racconto
2: io. Raccontala tu, perché c'è
1: è un EP,
2: Suzy 4.
1: Intanto è un EP.
3: Su Suzy 4 lo mettiamo poi alla fine. C'era polemica, nel senso che dopo un album del nostro tipo Sgt. Pepper, che era diffusi
2: per modo di dire,
3: ovviamente tutto proporzionato alla caratura, ecco, ovviamente. C'era voglia di tornare alla spontaneità,
2: all'essenzialità.
3: Il primo album, quindi abbiamo cercato di fare un Diffusi One, però 4, moltiplicato per 4. Quindi è riuscito male, nel senso che non avevamo più quella spontaneità, ce l'avevamo persa.
2: Era una finta spontaneità,
3: infatti dopo l'abbiamo abbandonata.
1: Intanto viva la sincerità, no?
3: Noi siamo qua per celebrare il decennale, non per farci pubblicità.
2: Quindi siamo riusciti a fare 5 pezzi e non di più.
3: 5 pezzi a
1: fatica. Poi ci sta un EP, dai.
3: Diciamo così, che tutte le energie le abbiamo messe nel primo pezzo, senza fronzoli.
1: Sì.
2: Che non è quello che ascolteremo.
3: Perché non è rappresentativo.
2: E poi c'è Meglio di Niente, Cercherò, che forse quello è stato prescelto, giusto?
3: Forse.
2: E poi
3: la quarta dell'EP, giustamente.
2: È proprio la quarta, e Non sapevo, che è la quinta.
1: Bene. Quindi noi abbiamo pronto Cercherò. Poi andremo in pubblicità, ma rimanete lì perché noi torniamo subito dopo, perché ancora dobbiamo ascoltare estratti anche da altri episodi
2: di Carne Liebig.
1: Estratti molto importanti dalla discografia di Filo e i suoi diffusori. E intanto beccatevi questa Cercherò.

0: Ciao Ale, che fai?
1: Preparo un esame di fashion design, ma mi mancano informazioni.
0: Vai al MIP, la Modateca Igor Pallante. C'è una raccolta di oltre 2000 testi su moda, design e arti visive.
1: Quindi posso andarci per fare ricerca per l'università?
0: Certo, ma anche per trovare idee e ispirazione. MIP, Modateca Igor Pallante, via Caselle 22, primo piano della Mediateca a San Lazzaro. Anche online sul sito dell'SNB Ubo, a 10 minuti dalla stazione di Bologna. MIP, la fonte di ispirazione che aspettavi. Vieni a scoprirla, è anche tua.
2: Sabato 10 ottobre 2026, Marenco Club presenta Connecting Stages, un movimento di discesa e risalita. Perdersi in profondità per ridefinirsi, tra identità e presenza. Opening, DJ Mortimer. Main, Alessio Bertallot. Visual by Offset. Dalle 18 alle 22, al Cassero di Via Don Minzoni, 18, Bologna. Connecting Stages. Evento gratuito. Tessera non richiesta. Info su marencoclub.it.
3: Ogni progetto è una storia unica, che noi di Bertocchi Arredamenti viviamo insieme ai nostri clienti. Per questo oggi ci avvaliamo del sistema Abitativo. Con Abitativo potrete decidere e scegliere insieme ad un consulente esperto gli arredi della vostra casa e, grazie alla realtà virtuale, ammirare la vostra casa arredata ancor prima di acquistarla o ristrutturarla, così da evitare ogni sorpresa. Bertocchi Arredamenti, da 60 anni a Bologna, in via dell'Intagliatore. bertocchiarredamenti.com. Arredare per noi è un affare di famiglia.
4: Il carrello è il telecomando delle multinazionali che riempiono il tuo frigo con i loro prodotti industriali.
5: Diserta.
6: Prendi la strada dei campi, vieni a Campi Aperti. Qui il bio non è un logo sulla plastica, è l'odore vero dei pomodori e delle fragole. È la faccia di chi coltiva la terra. Campi Aperti, il presidio di chi non si arrende al profitto predatorio. La tua spesa è una scelta di campo. Info su campiaperti.org.
7: Vieni a trovarci oggi e tutti i giovedì in Piazza Lucio Dalla dalle 17:30.
8: Immagina un mondo abitato da creature giganti, predatori infallibili, dinosauri in carne e ossa Evolution, il parco a tema preistorico, dove potrai ammirare in tutta la sua maestosità il T-Rex, la tigre dai denti a sciabola, il Diplodoco e tanti altri in dimensioni reali. Preparatevi per l'avventura più grande e indimenticabile. Vi aspettiamo a San Lazzaro, al Parco della Resistenza. Info su dinosauricarneossa.it. Non perdere anche Dinosauri in carne e ossa, Extinction, il percorso museale di Gubbio dedicato alle grandi estinzioni del passato.
9: Action!
10: Pop-up Cinema Bologna. L'emozione di un sogno a occhi aperti ed è subito grande cinema.
11: Nuova programmazione. Al Medica sbarca l'atteso Digger. All'Arlecchino continua l'imperdibile Nazza e il travolgente Onslaught. Mentre al Jolly ti aspetta The Invite.
12: Info e biglietti su popupcinema.it.
10: Pop-up Cinema Bologna ed è subito grande cinema.

0: Questo spacca, questo spacca, questo spacca. Siete
1: glam rock proprio di
0: bravissimi, cioè complimenti.
2: Faccio come complimenti. Abbiamo suonato bene poi.
0: Sì,
2: queste,
0: sì, no,
2: parti
0: no,
2: strumentali,
0: stiamo a approfondire, ma
1: le voci sono le nostre.
0: Le voci sono le vostre. E anche l'idea, i testi, insomma.
1: Sai che ti dico, Fujiko non l'avevamo mai usato.
0: Vabbè, però è un filone, ci sta, no? Sì, nel sì, genere sì, dei jingle di filo, i suoi diffusori prodotti appunto in esclusiva per Radio Città Fujiko, perché questi non li può usare un'altra radio.
1: Non ce l'ha nessuno.
0: Non ce l'ha nessuno. Potete cambiare il nome, li metto Radio Vaticana,
2: Radio Rai 2.
1: Non hai idea, non hai presente la fatica che abbiamo fatto per scrivere questi testi, perché cioè Fujiko, le rime con
2: amico,
1: Fujiko,
2: amico,
1: cioè,
2: amico,
1: ti benedico, però ti benedico non benedico, piaceva che
2: benedico,
0: cioè, andava bene tutto, dai.
2: Enrico non potevamo usare,
0: infatti
2: potevamo,
0: Enrico l'avete usato,
2: sì l'abbiamo usato
0: nei vecchi jingle,
1: allora, potevamo fare un jingle religioso, allora ti benedico,
0: sì sì sì,
1: ma
2: vale, chi lo sa che
0: ci sta bene tutto
1: Fujiko
0: qua
1: 3,
0: perché qui abbiamo anche esponenti religiosi in questa sì, emittente, quindi noi
1: Zuppi,
0: noi Zuppi l'abbiamo intervistato, abbiamo collaborato con la Caritas,
2: Padre Mariano mi sembra,
0: insomma siamo aperti,
1: bene bene bene bene bene bene
0: bene bene bene bene bene, è un indizio per il prossimo pezzo,
1: esatto, che non svegliamo. Lo
0: svegliamo,
2: svegliamo.
0: Partiamo dal contenitore.
2: Intanto il contenitore era di Fusi 5 2019,
0: che dal vivo.
2: La particolarità di essere suonato e registrato interamente
1: dal vivo. Buona la prima,
2: quindi,
1: c'è nel senso.
2: Buona, sì, quella che veniva la tenevamo, la provavamo due o tre volte,
1: sì,
2: prima.
1: Beh, forse anche 25.
2: E dopo la registravamo. E poi ha avuto la particolarità di avere due ospiti.
1: Anche perché non ce la facevamo a suonare tutti gli strumenti, sì, in due.
0: Dal vivo.
2: Avevamo due ospiti. Ospiti delle vecchie glorie del rock bolognese, uno è Geo Alberto Ventura dei Madfly Invasion e l'altro
1: Sandro Piu, famoso degli Ugly Things,
2: adesso Avvoltoia, è tornato agli Avvoltoia, ha suonato in tanti gruppi, bravissimo.
0: Suona.
2: Chitarrista. Che
0: il
2: apporta...
0: grande Sandro, che salutiamo,
2: esatto, che salutiamo entrambi, Sandro. Dai. Che aveva questa pedaliera anche con parecchi effetti.
1: Sì, che però mi ricordo aveva dei problemi di alimentazione.
2: La pedaliera.
1: La pedaliera, sì, sì. Perché era talmente potente che richiedeva una montare di energia elettrica che io non possedevo.
0: Ah, beh.
2: Però aveva, mi pare, una Guild elettrica anni 60, originale.
0: Che strano,
2: nera.
0: È un pedaliera che chiede così tanta energia.
1: No, Guild è una chitarra,
2: Guild.
1: La chitarra era una Guild?
2: Mi pare di sì.
0: No, vabbè, comunque
1: mi sembra che usò la mia, comunque va bene.
0: Forse hai usato la tua, è venuto con una Guild, però
2: l'ha lasciata lì, ma voglio usare quella di
1: forse
2: di
1: perché
2: Franco.
1: Non avevo abbastanza energia elettrica per la chitarra,
2: con la tua invece ce l'avevi perché era batteria,
1: esatto, sì, USB, carica USB.
2: Allora, bene. Quindi i titoli di questo Fusi 5 sono
1: Live
2: stati
1: Tamo o T9, la canzone d'apertura.
0: Sì.
2: Cedrate e Negroni, la seconda canzone.
1: La terza, il pezzo forse è andato più per è stato più trasmesso in tutte le radio, forse anche questa. Chiedi chi era Augusto Martelli.
0: Sì.
2: Poi c'era Lavoro al Circo Orfei, che era quella, credo, con ospite
1: anche
2: Sandro.
1: Cedrate e Negroni e anche Lavoro al Circo Orfei c'era Sandro. Più. Invece Chiedi chi era Augusto Martelli c'era
2: Geo. E invece il pezzo che ascolteremo, che è il quinto, è appunto Rimasugli Bane Bane, che si ispirava a un pezzo anni 70.
0: Bane Bane, tu mi scugli le banane,
2: poi c'era Bane,
0: mi scugli in salsa verde, chi le mangia nulla perde.
2: Ci stanno
0: di uno
2: più,
0: che sì, io mi ricordo, io questo, che non mi ricordo mai i testi, che mi ricordo i testi di questa
2: canzone delle figlie del vento, era questo gruppo,
0: ecco, questo
2: femminile.
0: Si ricorda,
1: comunque abbiamo scelto questo pezzo perché è il pezzo più rappresentativo e forse quello che nessuno ha mai ascoltato, perché nessuno arrivava alla fine
0: al quinto perché si stancava prima,
1: ma si stancava prima.
0: Vabbè, allora noi abbiamo la possibilità di ascoltarlo e voi non cambiate sintonia.
1: No, mi raccomando. 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3

0: anche questo è... un po' di blues ci voleva, sì, sì, perché...
1: E poi la Rai disdico per Radio Fuggito.
0: Sì, la Rai disdico per Radio Fuggito. Bello, bello, bello, complimenti. Faccio un applauso, grazie, grazie. Un ringraziamento.
2: Anche perché tu le senti anche tu per la prima volta, quindi sì, hai proprio l'effetto,
0: il primo effetto e sorpresa. Come un po' la sorpresa di... Ci siamo pieni di zanzare qua, ma
2: sentite
0: come
2: senti...
0: Cioè, non erano applausi,
2: no, no. Abbiamo... erano applausi, ma erano...
1: Tra l'altro, ci siamo dimenticati che in questo pezzo, forse io mi sono dimenticato, in questo album c'era anche un pezzo che si adattava molto di più a questa situazione. Si chiama I Mosconi ci invadono.
2: Ah, è vero,
1: era
2: è
1: la
2: vero.
1: Bonus track. Io non l'ho messa,
2: vero,
1: qua,
2: vero,
1: non l'ho scritta.
2: Vabbè,
0: insomma, sarà...
2: ci sarà un'occasione per far sentire solo le bonus track.
1: E c'era sempre Geo, Geo dei Mad Fly Invasion. Certo. Ah, certo. I Mosconi ci invadono. Qui non sono i Mosconi,
0: quello
1: sono
0: adesso Mad Fly.
2: Mad Fly c'entra per i Mosconi.
1: Esatto,
2: quella era proprio veramente che come la facciamo in me. Andiamo, quella è proprio completamente inventata,
1: sì,
2: al momento.
1: Dovevamo andare via, cioè mancavano 10 minuti.
2: Facciamone una,
0: dai via una.
2: Allora, passiamo quindi al prossimo
0: disco,
2: allora,
0: per l'estate.
2: Racconta, perché ha solo due pezzi questo super,
1: perché c'era il Covid, cioè cominciava a serpeggiare questo
2: malumore,
1: sì, questo malumore. E allora praticamente bisogna, col distanziamento e tutta roba, ci si poteva vedere con difficoltà, e siamo riusciti a fare a malapena quei due pezzi
2: con le mascherine. Le abbiamo cantate, certo, sono delle foto di noi con le mascherine,
1: non è che ce le togliavamo per cantare, no, cantavamo con la mascherina,
0: così era un...
3: Quindi
0: effetto
3: si sentirò
0: velutato,
3: un po'
0: ovattato, sì.
2: E abbiamo scelto, allora, i pezzi erano, uno era
1: Spiaggia Paranoia, che parlava appunto di questi problemi, la gente voleva andare al mare.
2: Anche perché c'erano state delle leggi per cui potevi andare in spiaggia, ma c'erano tipo i recinti, non potevi stare a più di due metri di qua e di là. Quindi
0: tutte
2: abbiamo fatto
0: follie lì, insomma,
2: una canzone su questa cosa. E invece la seconda, Lonely Infradito,
1: che è il pezzo più rappresentativo di questo album,
0: di questo singolo.
1: Esatto, è un giallo.
2: È un giallo, un pezzo un po'...
1: È uno
2: giallo.
1: Che trova questo infradito abbandonato con un piede dentro.
0: Ah,
1: un solo piede però,
0: sì,
1: perché è stato fatto a pezzi questo cadavere.
0: Però c'erano due infradito, in una c'era un piede.
1: C'era solo un infradito, Lonely, infatti,
2: con
0: un piede.
1: Gli inquirenti hanno trovato quello lì, quindi la canzone parla di quello.
0: Bene, allora anche le tematiche noir sono presenti nelle canzoni, nei testi di Filo e i suoi diffusori, e siamo nel 2020 e questo è il singolo noir, Lonely Infradito.

0: e 1 in modulazione di frequenza.
1: Pam pam pam. Ma anche questo è già in programmazione, questo jingle,
2: E piace, quindi, sta piacendo.
1: Chi ascolta sta piacendo e
3: qualcuno se la

0: Esatto, chiedeva se il Memphis, noi ripartavamo dall'inizio.
1: Dal primo. Allora, perché aveva latte la scaletta già pronta.
2: Esatto. Ma non era una cosa...
0: Lo facevano anche altri.
2: Anche altri, sì. Mi è capitato.
1: Non lo sapevo. Certo. Non avevate altro.
2: Noi lo dicevamo. Secondo me c'erano altri che lo facevano avendo delle altre cose da proporre, ma erano talmente scarse che preferivano casomai
1: ripare quel che sapevano fare.
0: Noi lo dicevamo, oh, scusate, adesso non abbiamo più pezzi, se volete vi facciamo qui. Sì, va bene, ok.
2: Qui siamo a Diffusi Sex.
1: Six.
0: Era il sesto album di
2: Diffusi Sex. Il più censurato.
1: Allora, da notare che nel 2021 non abbiamo fatto.
0: Non l'hanno trasmesso neanche nei peggiori bar di Caracas. No,
1: dico, nel 2021 non c'è stato album perché chiaramente era.
0: Io ero col Covid, io ho preso il Covid e quindi ecco l'abbiamo preso.
2: Covis, come diceva Briatore.
0: Covis.
1: E quindi 2022 Diffusi Sex. E quindi la tematica era naturalmente quella
0: sessuale,
1: sesso e carnazza,
0: tutti i pezzi sono stati censurati, i video su YouTube sono censuratissimi.
1: Allora vale la pena quindi leggere i titoli, almeno come nei film porno, cioè certo. I titoli faceva il film,
0: diamogli giustizia.
1: Allora il primo, Porno subito,
0: e qui censura papà e massimo. Il signor Guardone, il secondo pezzo.
1: 3, Questione di corna.
0: Il quarto pezzo, Esco con la escort.
1: Il quinto, All'ombra del prepuzio.
0: Il sesto, Seni, Coseni ed Eritemi.
1: 7, Sex Appeal, fra parentesi Sex Appeal.
0: L'8, Tango del Tanga.
1: 9, Erezioni anticipate, pezzo politico, eccetera.
0: Esatto. 10° pezzo, Piange il pedofilo.
1: E 11° pezzo finale, Libido Ranch o Libido Ranch.
0: Che era la bonus track.
1: Qui è... cosa facciamo ascoltare?
2: Cosa mettiamo?
1: Io sarei stato per Esco con la Escort, però...
0: Perché tu vuoi sempre uscire con la Escort, diciamo.
1: Però mi rimetto al...
0: Io però avrei valutato anche Seni, Coseni ed Eritemi, perché è appunto parla di questi interventi chirurgici che ormai
1: vanno
0: tanti...
1: Facciamo Seni, Coseni ed Eritemi.
0: Facciamo Seni, Coseni, perché Esco con la Escort è un pezzo poco rappresentativo,
1: sì,
0: diciamo.
1: Ho capito. Però possiamo dire che Esco con la Escort usciva con la Escort, sveliamo, ma alla fine era la Ford Escort.
2: Quindi vedi.
0: Però la moglie pensava che lui uscisse con la Escort.
2: Invece era la Ford Escort. Abbiamo svelato anche questo mistero, quindi la moglie può stare tranquilla.

0: così, finisce così, ci lascia un filo di bianco.
1: Anche perché Quincy non ci aveva dato il permesso Quincy, per usare tutta
2: Quincy
1: la
2: Jones.
0: È vero autore.
1: Questo è l'unico pezzo non frutto del nostro.
2: Che sarebbe Soul Bossa Nova.
0: Sì, è vero. Beh, è bello anche questo.
1: Questo
0: era, diciamo, l'ottavo jingle nuovo che sentirete sulle nostre frequenze prossimamente su queste bande.
1: È una minaccia.
0: È una minaccia. Bene, siamo a questo punto a sette voci e un applausometro, che anche questo cos'è, un EP?
2: È un EP, sì, con tre pezzi dell'anno scorso. No?
1: Sì, sono passati ben tre anni da diffusione, esatto, di X a sette voci e un applauso.
2: E come mai, Franco?
1: Avremmo preso il Covid, non lo so, non mi ricordo.
2: Sono passati tre anni dal diffusione X a sette voci.
1: Era la crisi del settimo anno che era però arrivata in anticipo.
0: Può essere. Beh, poi ci sono anche momenti di pausa, no? Facciamo una riflessione per vedere dove siamo arrivati e dove possiamo
2: dove
0: andare.
2: Vogliamo andare.
1: Esatto, bravo.
0: E quindi avete pensato di andare a partecipare a questo concorso che era sette voci.
1: Beh, in realtà
0: dove diciamo era sette voci, dove c'era l'applausometro per...
2: Era sette voci questa trasmissione, la prima trasmissione, diciamo, in cui è diventato famoso Pippo Baudo, ed era un modo per omaggiare anche Pippo Baudo.
1: Che era appena morto.
2: Che era appena morto.
1: In realtà comunque questo EP...
0: Sì,
1: scusate,
0: sì,
1: che c'è l'aereo che sta passando.
0: Ma no, è una caratteristica delle nostre basi.
2: Speriamo che
1: giovedì mattina è un classico l'aereo che passa.
0: Certo. Si va via a quest'ora.
1: Esatto. Chissà comunque dove... no, diciamo, questo EP è nato in contemporanea col settimo album, quindi diciamo è una costola
2: di Diffusette.
1: Quindi noi in quell'anno lì, 2025, abbiamo fatto sia un EP di tre pezzi, che è sette voci e un applausometro, che Diffusette, che l'album
2: che ha sette pezzi, perché Diffusette quanti pezzi poteva avere?
0: Allora bisognava metterlo su un
2: quindi gli altri pezzi in più che avevamo li abbiamo scorporati,
1: esatto, messi nell'EP. Sì.
2: E poi appunto questa ci piaceva, questa cosa dell'applausometro, per cui in base al gradimento della gente era in base a...
0: Però qui c'è un altro protagonista, Febo Conti.
2: Sì, che viene perché anche citato. Lui invece era Chissà Chi Lo Sa, che era un'altra delle nostre trasmissioni dell'infanzia, esatto. Gara fra scuole.
0: È vero.
2: Fra scuole, e è stato omaggiato con un pezzo strumentale.
1: Sì.
0: Sì, non si ricorda.
1: Sto pensando se c'è anche qualche parte cantata. No.
2: Non mi pare di no, mi pare di no.
0: Se c'è, vuol dire che si è intrufolato lo spirito di Febo Conti.
1: Perché c'è stato talmente tanto flusso lavorativo tra le sette canzoni di Diffusette, che le tre di cose che faccio un po' fatica. Mi ricordo di più le lavorazioni degli album precedenti.
2: Se non ricordo male, è un pezzo strumentale, Febo Conti Dance.
0: Vediamo come...
1: Ah, quindi Febo Conti sentiamo?
0: Sì, Febo Conti, Febo Conti Dance, filo i suoi diffusori.
3: Salve ragazzi, arrivederci a...

0: bellissimo questo. Abbiamo riascoltato quello che abbiamo utilizzato a inizio trasmissione, perché stiamo facendo il giro, no? Esatto. Dei jingle, sono 8 e quindi abbiamo
1: a rotazione
0: stiamo mandandoli tutti, ma praticamente siamo arrivati all'episodio finale di questo appuntamento, di questo giovedì mattina con Filo e i suoi diffusori. Stiamo parlando di diffusi sette, che l'abbiamo presentato interamente quando è uscito questo questo disco. Non hai messo la data, quando è che è stato pubblicato? Nel 2024?
2: No, 2025.
0: 2025? Sì. Non la vedo qua.
1: Ma ero convinto.
0: A ottobre 25.
1: Era ancora 26.
0: Cioè, secondo
2: questo
0: me
2: questo è a fine estate e questo
1: hai ragione. 2025. È l'ultimo lavoro che abbiamo fatto a ottobre.
2: Poi forse la versione deluxe con aggiunta del tuo pezzo solista Alice ed Ellen.
1: Ah,
2: quello
1: sì,
2: l'abbiamo fatto.
0: Alice Ellen Kessler.
1: Perché c'è un pezzo dedicato ad Alice Ellen Kessler, che erano appena purtroppo mancate, decedute.
2: E l'ha fatto solo
1: un instant.
2: Ecco. Lui l'ha fatto. Ted Nylon.
0: Bravo.
2: Se lo cercate su
1: ascolteremo
2: Spotify.
1: Ascolteremo più avanti un'altra volta queste cose inedite, bonus tracks.
2: Improvvisate,
1: eccetera.
2: Comunque niente, Diffusette è il nostro ultimo album, fine 2025 praticamente.
0: Tutto giocato sulla parola 7.
1: Esatto.
0: Perché attenzione, perché ogni disco ha una sua caratteristica. In questo caso è tutto, sono 7 brani, ma ci sono le cassette.
2: Sì, perché deve essere la parola 7 in ogni titolo. La prima canzone si chiamava Casette.
0: Leggete l'elenco
1: poi
0: dei brani.
1: Poi
0: Basette.
2: Poi la terza Mangia cassette.
1: Borsette.
2: La quinta Corsette,
1: che è quella che ascolteremo, Pelosette,
2: e finisce con Mossette.
0: Mossette.
2: La mossa.
0: Bellissimo. Questo poi è un disco che abbiamo presentato interamente qua, sempre in questi giovedì mattina, dove ci sono le incursioni di Filo e i suoi diffusori, e siamo qua a celebrare il decennale della formazione del duo, del supergruppo Ridolini, no? Come vi autodefinite,
2: e delle nostre scempiaggini.
1: Cioè, è uscito anche per un greatest hits,
2: però no? Non conteneva pezzi inediti, quindi
1: che si chiama il
0: Rantology?
1: No. Il meno peggio di Filo.
0: Poi c'è anche questo qua,
1: c'è anche Rantology.
2: Abbiamo fatto per festeggiare il decennale, abbiamo deciso di mettere tutte le ciofeche che trovavamo sulle cassette, sui,
1: cioè gli scarti di registrazione,
2: sì, le prove mal riuscite dove stonavamo, roba del genere, le abbiamo messe su questo qua, che ovviamente non si può avere.
1: Ma non si può neanche sentire qualcosa,
2: direi che proprio di no, proprio meglio di no, perché poi la radio potrebbe avere dei contraccolpi a livelli di ascolto.
0: Ho capito. anche perché poi il nostro tempo ormai è scaduto. Siamo in over time.
1: Faremo 12 puntate solo sui nostri scarti.
0: Però si chiama Rantology, che in un'oretta siamo riusciti a concentrarci su tutta la vostra discografia, parlarne, ascoltare anche i nuovi jingle che avete fatto per la radio. Insomma, abbiamo
2: tanta roba.
0: Le
2: conseguenze.
0: Esatto, e quindi non vi abbiamo, immagino, per niente annoiati.
1: Quindi
0: sono certo, metto la mano sul
1: come Muzio Scevola.
0: Esatto. Quindi io direi che chiudiamo con Corsette, quindi vi saluto e vi ringrazio per essere venuti.
1: Grazie a te, siete sempre molto gentili ad ospitarci. Vuoi dire qualcosa su Corsette, come è nata la canzone, c'è qualcosa di buffo legato?
0: È girato intorno a casa correndo, ti è venuto
2: sicuramente ispirata al fatto che quando portavo fuori il cane ai giardini Margherita c'erano tutti questi corridori, diciamo, sì, amanti del jogging, mandavano accidenti a tutti i padroni di cani, perché li costringevano a deviare la loro traiettoria.
0: Ho capito.
2: Quindi le corsette sono quelle.
0: Il tuo cane come si chiama?
2: È stato preso da un momento più triste, l'abbiamo toccato
0: della trasmissione.
2: Era meglio che non
0: mi dispiace, non dovevo dirlo.
1: Non lo sapevo,
0: perché anch'io amo molti cani.
2: Questa trasmissione è dedicata a lei, allora, a Giulia, che era presente quando abbiamo registrato questi
0: quindi
2: brani.
0: Bau Bau Baby.
2: Salutiamo anche i due Schiantos,
0: è vero,
1: ciao Freak e ciao Dandy,
0: ciao e grazie. Questa è Corsette, Filo e i suoi diffusori, 10 anni di storia della musica in città.
2: Venuta male.
1: Grazie.
0: Beh, venuta. Comunque qualcosa è venuto.

0: 7 per Filo e i suoi diffusori, l'ultimo brano di questo speciale dedicato ai loro 10 anni. E vi ricordiamo anche che tutti i dischi, chiamiamoli così, dei Filo e i suoi diffusori sono disponibili su tutte le piattaforme digitali possibili: Spotify, Apple Music, Amazon Music, TikTok, Meta, Bandcamp, tranne Diffusi Chu, che essendo un disco formato da covers non autorizzate è solo su Bandcamp. E quindi trovate anche tutto i video di Filo e i suoi diffusori su YouTube. E è arrivato anche un messaggio dal nostro ascoltatore da Cambridge, Stefano, che ci ha scritto: buongiorno Andrea, grazie per queste melodie malsane, oggi era proprio quello che di cui avevo bisogno. Un saluto ai Filo, le vostre canzoni e i jingle RCF meritano un palco internazionale. Quindi così viene da pensare che tutto sommato è approvato. Pubblicità, ma poi dovremmo andare ad ascoltare integralmente anche un disco questa mattina, quindi rimanete lì perché arrivano i Madness con One Step Beyond.
1: Ho sentito un tuono, James. Il tempo sta cambiando.
2: Ottimo intuito, sir. Dovremmo fermarci alla locanda.
1: Una locanda, James? Non siamo nel 1400.
2: Non una locanda, ma il pub birreria La Locanda. 16 birre alla spina, 50 in bottiglia e 2 vie senza glutine.
1: Dovremmo allungare forse il percorso?
2: Niente affatto, sir. La locanda in via Treves 19, zona stadio, a Bologna.
1: Allora affrettiamoci, James. Quelle birre non si berranno certo da sole.
2: Lei ha proprio un ottimo intuito, sir.
3: E quindi sentiamo, com'è che la vorresti?
4: Beh, innanzitutto che mi ascolti. Cioè che proprio mi conosca bene e capisca al volo le mie necessità. E poi che mi dia fiducia. Io proprio devo vedere che ci tiene davvero a me e al posto dove vivo. La voglio solidale, lungimirante, attenta all'ambiente. Ecco, io una così non la lascerei mai. Ma mica so se esiste.
3: Certo che esiste, te la presento io. È Emil Banca, la banca con il cuore nel territorio. Scoprila anche su emilbanca.it.
5: Scopri in 3C On Air il nuovo format a cura di Radio Città Fujiko e l'area territoriale di ricerca CNR di Bologna. In onda tutti i lunedì alle 19 su Radio Città Fujiko e su Spreaker. Racconti, aneddoti e interviste a chi lavora, al nostro futuro. Prosa, danza, musica, circo contemporaneo e teatro per ragazzi. La nuova stagione di Ater Fondazione porta in 16 teatri i protagonisti della scena. Paolini Haber a Pavullo, Stefano Accorsi a Buonporto, Jacopo Fo e Silvio Orlando a Fidenza e poi Guenzi a Russi, Aldrovandi a Scandiano, Pivetti a Concordia e Ambra a Cattolica. I nostri sipari accendono la Via Emilia. Scoprili tutti su ater.emr.it.
0: Siamo in super ritardo, ma abbiamo diciamo l'ascolto integrale di un disco questa mattina. Parliamo dei Madness, un gruppo two-tone ska britannico nato nel quartiere di Camden nel nord di Londra nel 76. Nel 1979 pubblicano il loro disco d'esordio One Step Beyond, che andremo ad ascoltare in questa seconda parte. Il brano che apre il disco è quello che dà il titolo all'album, One Step Beyond. Poi arriva My Girl, Naibo to Cairo, Believe Me, Land of Hope and Glory, The Prince e Tarzan Newts. Se avremo tempo parleremo anche di altre cose dei Madness, ma intanto buon ascolto.
6: Hey you, don't watch that, watch this. This is the heavy, heavy monster sound, the nuttiest sound around. So if you're coming off the street and you're beginning to feel the heat, well listen buster, you better start to move your feet to the rockin'est, rock steady beat of Madness.

0: Si chiude il lato A del disco d'esordio dei Madness 1979, One Step Beyond, un po' di pubblicità, intanto giro il disco.
1: Al Poliambulatorio Privato San Lazzaro puoi effettuare una visita cardiologica, elettrocardiogramma, ecocardiogramma color Doppler e Holter cardiaco 24 ore. Da oltre 30 anni a San Lazzaro professionalità e attenzione alla persona. Poliambulatorio Privato San Lazzaro. Chiamalo 051 46 62 15. Direttore sanitario, dottoressa Silvana Rizzo.
2: No! Un'altra multa con l'autovelox. Ma li hanno messi dappertutto.
3: Hai ragione. Controlla però quanti punti ti sono rimasti sulla patente e non rischiare il ritiro arrivando a zero. Vai all'autoscuola Tugnoli. Sarai seguito dal personale qualificato e recuperare i tuoi punti sarà facilissimo. Autoscuola Tugnoli. Tutti i tipi di patenti. Rinnovi e recupero punti. A Bologna in piazza 8 Agosto 1 e Castelmaggiore in via Gramsci 104 o su autoscuolatugnoli.com.
4: Ciao, sono Patrizio.
5: E io sono Domizia.
4: Da anni siamo le voci degli spot della Romana, il ristorante romano in via Saffi 13 a Medicina.
5: Ma non siamo attori. Il ristorante è gestito dalla nostra famiglia e ci puoi trovare tutte le specialità romane con ricette tradizionali, tipo carbonara, amatriciana, cacio e pepe,
4: porchetta d'ariccia, abbacchio allo scottadito, coda alla vaccinara, vini laziali.
5: Noi non facciamo cucina romana, siamo proprio romani.
4: Scopri il nostro menù su romana.it e viaggia a trovare.
6: Passa da Ex Dinamo, la piazza coperta più fresca di Bologna. Uno spazio culturale con eventi, concerti, DJ set, mostre, mercatini, ma anche ciclofficina e parcheggio bici custodito e un bar bistrò per il tuo break vegetariano e vegano. Ex Dinamo è al chiuso, con un clima super fresco per la torrida estate bolognese e all'aperto con un'ampia corte esterna in via Indipendenza 71Z. Trovi tutti i nostri eventi sulla nostra pagina Instagram. Ex Dinamo, se ci passi, ci resti.
7: Che cosa ti fa stare bene? Una passeggiata nella natura? Un abbraccio? O un momento tutto per te? Dillo con una foto. Partecipa al contest fotografico del Festival della Cultura Tecnica della Città Metropolitana di Bologna. Invia la tua foto entro il 15 ottobre. Le foto saranno esposte il 20 ottobre al Dumbo, con fantastici premi in palio per i vincitori. Tutti i dettagli e il modulo per partecipare su festivalculturatecnica.it.
8: 10 anni di brindisi insieme! Dal 16 al 18 ottobre non perdere il decennale del birrificio Bellazzi al quartiere Cicogna di San Lazzaro. 3 giorni indimenticabili, 13 spine di birra artigianale, street food, gonfiabili per i cinni e visite guidate all'impianto. E poi tantissima musica! Venerdì con i vinili di Felix e Lawrence dei Bologna City Rockers, sabato rock punk live e concerti anche la domenica. Ti aspettiamo nel quartiere Cicogna in via Fondè 21 a San Lazzaro. Venerdì dalle 17, sabato e domenica già da pranzo. Tutte le info su birrabellazzi.it.
0: Ebbene, siamo pronti per mandarvi il lato B di questo disco d'esordio dei Madness. Lo ricordo, siamo nel 79, l'album si chiama One Step Beyond, come il pezzo che apre il disco, che è anche una cover di Prince Buster. Nel lato B troviamo anche qui delle cover, ma intanto vediamo In the Middle of the Night, è la prima traccia, poi arriva Bed and Breakfast, Razor Blade Alley, e poi c'è questa Swan Lake, che è una cover di un famoso pezzo di Tchaikovsky, poi arriva Rocking in Flat, una cover dei Bazooka, poi c'è Mummy Boy, Madness Buster, una cover di Prince Buster, e si chiude con il brano Chimpung Argo. Loro sono Madness.

0: so go!
1: Yeah! E con questa Chipmunks Go si chiude anche l'ascolto integrale, l'unico di oggi, anche perché

0: stato, no? Le accuse mosse dalle opposizioni sulle opposizioni stesse. Siete voi che avete paura di questa legge elettorale perché non potrete più fare i giochi di palazzo a cui siete abituati sostanzialmente. Questa è la classica invettiva della destra contro le opposizioni di centro-sinistra. Qualcosa si è lasciato sfuggire il deputato della Lega che ha fatto l'intervento a nome del suo partito quando ha detto: con questa legge andiamo verso il premierato, che è proprio l'accusa che viene mossa dalle opposizioni, su cui poi si incentreranno i ricorsi alla Corte Costituzionale, cioè quello che è uscito dalla porta, rientra dalla finestra, ma la tensione naturalmente rimane molto alta dentro la maggioranza, tanto è vero che si vedono pronti i famosi controllori a cercare di intercettare il voto segreto per renderlo un po' meno segreto dei deputati dei propri partiti tra pochissimi minuti. Adesso, quando finisce Luigi Martini, dovrebbe esserci questo voto che è elettronico, si infila la mano dentro la fessura dove ci sono i pulsanti e sono pronti i commissari, i deputati stessi, a guardare che cosa faranno i propri colleghi parlamentari. Non c'è Giorgia Meloni ufficialmente all'influenza, anche se poi oggi pomeriggio ha confermato invece la sua visita istituzionale a Ascoli, quindi probabilmente una influenza diplomatica per evitare, come dire, di essere presente qui quando l'esito del voto ancora lo dobbiamo vedere. Io nello studio.
1: Grazie Luigi Ambrosi. Andiamo in Ucraina, nella regione di Donetsk. 30 persone sono morte e 14 sono rimaste ferite nell'attacco contro due autobus che trasportavano civili. L'agenzia di Stato di Kiev attribuisce il raid all'esercito russo. Anche la capitale ucraina è stata ripetutamente colpita questa mattina. Il sindaco della città ha riferito di 3 vittime. Rimanete nei rifugi, ha scritto sui social alla popolazione di Ucraina. Ha parlato oggi il segretario di Stato americano Rubio in un'intervista ad un conservatore, a un quotidiano conservatore greco. Siamo preoccupati che il conflitto si intensifichi in modo da coinvolgere altri paesi e forse trasformarsi in una guerra più ampia, ha detto. Torniamo alla politica italiana e all'economia. Fase di grande ansia e preoccupazione, così il ministro Giorgetti ha sintetizzato la congiuntura economica per l'Italia. Ieri l'allarme del Fondo Monetario sulla pressione sui conti pubblici creata da crisi energetica innescata dalle guerre, inflazione, stagnazione, che obbligherà il governo, dice il fondo, a scelte dolorose nei bilanci. Avevamo chiesto un commento a Mario Pianta, docente di economia politica alla Normale di Pisa.
2: L'Italia è un vaso di corcio nel mezzo di una tempesta che si sta addensando sul piano produttivo, a partire dalle forniture energetiche dopo i problemi venuti con la guerra di Israele e Stati Uniti contro l'Iran, sul piano produttivo perché la crisi industriale ormai è sempre più estesa in moltissimi settori, sul piano finanziario perché si addensa una nuova tempesta sui titoli pubblici come quella che abbiamo vissuto tragicamente dopo la crisi del 2008 con la crisi greca e poi la crisi dei titoli italiani nel 2011. La speculazione in questo caso, come nel 2011, diventa una speculazione contro gli stati che sono più indebitati. Questa volta l'Italia è in buona compagnia perché innanzitutto gli Stati Uniti hanno esploso il proprio debito pubblico e sono al centro di tensioni e di difficoltà del governo Trump su questo fronte, ma ci abbiamo anche la Francia quest'anno che è diventata quasi problematica come l'Italia per quanto riguarda il debito pubblico. Insomma, si sommano queste quattro dimensioni: macroeconomica, energetica, inflazione, produttiva e finanziaria, e l'incertezza diventa estremamente elevata.
1: Un operaio di 55 anni è morto sul lavoro in provincia di Avellino, si chiamava Pietro Pellegrino. Secondo una prima ricostruzione è precipitato da un'altezza di 10 metri mentre stava smontando dei pannelli solari. Il lucernaio avrebbe ceduto sotto il peso dell'uomo. Francia, atto quarto delle proteste, così le organizzazioni studentesche hanno definito la giornata di oggi, che vede di nuovo manifestazioni convocate in tutto il paese. Secondo il Ministero dell'Istruzione, la didattica è totalmente o parzialmente sospesa in 375 istituti sui 3.700 che conta la Francia. Dopo l'apertura del primo ministro Le Cornu di ieri, oggi le associazioni dei ragazzi sono state convocate dalla Ministro dell'Istruzione. Sentiamo il servizio da Parigi. Partita più di 2 settimane fa dai licei, dei quartieri popolari delle periferie parigine, in pochi giorni diffusa ai licei di tutte le città, grandi, medie e piccole del paese, per poi dalla settimana scorsa allargarsi alle università, la protesta studentesca arriva da oggi anche nei licei privati. L'Istituto Cattolico di Parigi e la Scuola Alsaziana, due istituti privati rinomati ed emblematici della capitale, sono entrati nel movimento da stamattina, con l'ormai consueta barricata di cassonetti e mobilio urbano a bloccare le porte della scuola e centinaia di liceali a fare picchetto con cartelli di cartone e striscioni scritti a mano, uno dei quali recita: privilegiati ma solidali. Questa quarta giornata di mobilitazione nazionale della protesta, decisa solo l'altro ieri sull'onda del successo di partecipazione di martedì, è da stamattina più frammentata. Ancora quasi 400 licei bloccati, più di 200 di nuovo chiusi d'ufficio dall'amministrazione e oltre 150 più o meno perturbati. Nelle università, sempre più in agitazione, molti rettori su raccomandazione ministeriale hanno deciso di anticipare le vacanze autunnali previste tra una decina di giorni per non alimentare la protesta. Risultato: tra blocchi e chiusure anticipate sono ferme più dell'80% delle facoltà francesi. Grossa manifestazione con anche sindacati e insegnanti in questo momento a Marsiglia, più spontanee e sporadiche in altre città, mentre a Parigi, dove licei e università li bloccano già appunto da stamattina, istituti, facoltà e strade adiacenti in diversi quartieri, l'appuntamento per tutti oggi pomeriggio 15 in Place de la Bastille. Da Parigi, Francesco Giorgini per Popolare Network.
3: E noi alle 12:41 minuti torniamo a Montecitorio, perché c'è stato il voto della Camera sulla legge elettorale. In diretta, Anna Bredice.
4: Sì, la legge elettorale è stata approvata, quindi è valsa, diciamo, tutta la pressione da parte del governo di Meloni, in particolare sulla sua maggioranza, compresa appunto le minacce di voto anticipato. La Camera, quindi la Camera dei Deputati, ha approvato, a differenza di luglio quando l'aveva bocciata pressoché uguale questa legge, questa volta invece c'è stato il via libera, 227 voti a favore, e quindi insomma dopo eventuali interventi della Corte Costituzionale, insomma, sarà con questa legge che si andrà al voto nel 2027. Poi chiaramente nei prossimi giorni partiranno i ricorsi alla Corte Costituzionale dopo la firma del Capo dello Stato, ma oggi insomma il Parlamento ha approvato questa legge elettorale che Meloni insomma ha disegnato un po' su misura su di sé e la sua maggioranza. A voi la linea.
3: Grazie ad Anna Bredice. In Polonia una donna è rimasta uccisa e altre due persone

Soprattutto lo sfollamento sta avendo conseguenze gravissime sul loro benessere psicologico.

0: Geografia di Formi è il tema conduttore della 10ª edizione di Meet the Docs, Forlì Film Festival, la rassegna del cinema del reale che torna a Forlì dal 15 al 18 ottobre. Oggi ne parliamo direttamente con il direttore artistico Matteo Lolletti.
1: Buongiorno a tutte e a tutti, grazie. Sì, Geografia di Forma è il tema tratto della nostra 10ª edizione ed è collegato, connesso, viene da una domanda che ci siamo posti l'anno scorso il tema era corpi dissidenti e dopo quindi aver guardato il corpo l'anno scorso come un possibile campo di conflitto, volevamo capire, sapere, scoprire dove i corpi dissidenti di cui abbiamo parlato l'anno scorso, dove esistono, quali spazi abitino, quali mappe li cancellino e quali narrazioni invece li contengono.

e che quindi potremmo farlo anche in un altro modo, cioè se il mondo non è già deciso, contenderlo come cerchiamo di fare da 10 anni non è solo un dovere ma è anche insomma un piacere, perché sì, mi vedo

0: Trasmettiamo ora carne di porco, la salumeria del buon umore.
1: Attenzione, le notizie e i contenuti di questa trasmissione sono al solo scopo di intrattenimento e non sono del tutto affidabili. Ogni riferimento a persone o fatti reali è puramente casuale.
0: Buon pomeriggio e ben ritrovati all'appuntamento settimanale con la trasmissione più inutile dell'universo subito dopo il TG1. Nella puntata di oggi, oltre alle notizie inutili della settimana, parleremo del festival più corto del Giappone e di altri festival nipponici molto ma molto particolari. Parleremo anche della truffatrice Mary Bateman, nota anche come la strega dello Yorkshire, e di molto altro ancora. Io sono Silvio Perfetti e questa è Carne di Porco. Apriamo come al solito con una serie di notizie curiose dall'Italia e dall'estero. Va in ospedale per un gonfiore sopra l'occhio, ma scopre di avere un dente nella palpebra. Nasconde birra e formaggio nelle mutande, due furti in un giorno, arrestato a Torino, merce non rivendibile. Papa Leone incontra l'incredibile Hulk. Voli cambiano i diritti dei passeggeri. Se un bambino a bordo piange tutto il tempo, puoi farlo anche tu. Ruba un trattore e lo schianta contro la casa del rivale. Aveva urinato sulle tombe del padre e del fratello. Corre una maratona con le Crocs, la follia dell'atleta russo a Berlino. Recapitata una cartella esattoriale per 345 euro di IRPEF non pagata a un bimbo di 8 anni.
2: Ma lei è proprio un cretino.
0: A Villetta Barrea, in provincia dell'Aquila, i cervi attraversano la strada sulle strisce pedonali. Porta l'auto dal meccanico e lui la usa a sua insaputa. La proprietaria riceve 7.000 euro di multe. Firenze, stalker la perseguita sui social e usa i versi delle canzoni di Baglioni accostati a fatti di cronaca nera. Dal brano, per esempio, Quanto ti voglio, ha estratto Io ti odio, ma quanto ti voglio e chi se ne frega se sei una stronza. Da E tu come stai ha trasformato la strofa Quella sua maglietta fina in Quella sua maglietta insanguinata. E per concludere, un robot cheerleader si incina, collassa e viene portato via in barella. Queste le notizie della settimana di Carne di Porco. Restate con noi perché dopo parleremo del festival giapponese più corto del Giappone. Ora Bling Bang Bang Bon di Anime Man.

0: di Anime Man con Bling Bang Bang Born qui su Radio Città Fujiko 103.1 FM e questa è Carne di Porco. Parliamo adesso di un festival giapponese che dura 20 secondi. Si tratta del festival di Enrei Onodachi Kinensai ed è ufficialmente riconosciuto come il festival più corto del Giappone, con una durata complessiva di appena 20 secondi. Questo festival si tiene due volte all'anno, a giugno e a ottobre, nell'Enrei Onodachi Park, che è situato sul passo dello Shiojiri, esattamente al confine tra le città di Okaya e Shiojiri, nella prefettura di Nagano. Questo rito va avanti dal 1916 e vuole celebrare le storiche visite imperiali nell'area. L'edizione primaverile, che si svolge il 24 giugno, ricorda la sosta dell'imperatore Meiji nel 1880, mentre quella autunnale, il 14 ottobre, ricorda la sosta dell'imperatore Hirohito nel 1947. Ci sono state anche importanti discussioni sulla durata di questo festival, quando per esempio il festival aveva la durata di 10 secondi, che era la durata originale, il governo di Okaya protestò.
1: È troppo poco per mostrare rispetto.
0: E venne così allungato a un minuto. E a questo punto protestarono i cittadini di Shiojiri.
1: Troppo lungo.
0: E quindi lo ridussero a 30 secondi. Alla fine del 2007 le due città si misero d'accordo per 20 secondi. Il rituale che si svolge è in minimi termini, non ci sono sfilate, non ci sono bancarelle, danze o tamburi. I sindaci, i rappresentanti delle due città, insieme ai cittadini, si radunano davanti a un monumento in pietra eretto nel 1915 e aspettano. In realtà, all'interno del bosco dell'Enrei Onodachi Park, l'area cerimoniale ospita tre diversi monumenti in pietra o stele commemorative, che sono disposte le une accanto alle altre. Sulla prima pietra c'è inciso letteralmente
1: «Luogo di sosta dell'imperatore Meiji al passo di Shiojiri».
0: Sulla seconda stele invece si legge «La sacra virtù dell'imperatore vasta e profonda, eretta per

0: festival singolari e anche molto molto particolari. Carne di Porco ha fatto una selezione dei più bizzarri. Partiamo con il Festival del Pianto e della Fortuna, detto anche Nakizumo o Crying Sumo Festival, Festival del Bambino che Piange. Questo festival si tiene in vari santuari, il più famoso è a Tokyo, dove due lottatori di sumo tengono in braccio dei neonati e cercano di farli piangere facendo smorfie o indossando maschere di demoni. Il bambino che piange per primo e più forte attira la benevolenza degli dei e crescerà forte e sano. Poi c'è il Festival della Fertilità e della Spiritualità, il Kanamara Matsuri, detto anche Festival del Fallo d'Acciaio. Questo si tiene a Kawasaki ogni primavera. Enormi sculture a forma di fallo, tra cui una gigantesca rosa portata su una portantina, vengono fatte sfilare per le strade. Le origini di questo rito risalgono a una leggenda secondo la quale nella città di Kawasaki c'era una giovane posseduta da un demone, il quale si era infilato nella sua vagina e mordeva il pene di tutti gli uomini che provavano a possederla. Un giorno un fabbro, per risolvere il problema, costruì un grosso fallo d'acciaio con cui penetrò la giovane, riuscendo così a sconfiggere lo spirito maligno all'interno. Da qui la frase: hai trovato pene per i tuoi denti. Passiamo alla Kada Matsuri, il festival dell'uomo nudo. Si svolge presso il tempio Saidai-i di Okayama, dove migliaia di uomini vestiti, si fa per dire, unicamente con il fundoshi, che è un perizoma tradizionale, tutti questi uomini si accalcano in inverno al buio per contendersi dei bastoncini di legno benedetti lanciati dai sacerdoti, considerati potenti amuleti portafortuna. Ed infine concludiamo con l'Akutai Matsuri, il festival degli insurti. Nel santuario di Attago, 13 sacerdoti vestiti da demoni alati camminano verso il tempio portando offerte. I partecipanti li inseguono urlando i peggiori insulti possibili e cercando di rubare le offerte. È considerato un rito catartico per rilasciare lo stress accumulato durante l'anno. Restate con noi perché subito dopo il prossimo brano parleremo di Mary Bateman, nota anche come la strega dello Yorkshire.
1: Se hai meno di 30 anni e trascorri tutto il tuo tempo davanti a un computer e ti sei accorto di essere una testa di minchia, contro il ricoglionimento precoce, ora il rimedio c'è. Rincoglioccidina, a base di gonadi bovine. Il farmaco della tua salvezza. E se dopo il trattamento sei più rincoglionito di prima? Rincoglioccidina Palleas è un prodotto sito esaurito.

0: ben ritrovati in studio. Per chi si fosse sintonizzato solamente in questo momento, state ascoltando Radio Città Fucino sulle frequenze 103.1 FM e questa è Carne di Porco. Partiamo da una notizia fresca fresca. Vanna Marchi e la figlia Stefania Nobile sono state premiate nella sala della Promoteca in Campidoglio nell'ambito di un'iniziativa organizzata dalla casa editrice Edizioni 100. Stefania Nobile è stata insignita del Premio Internazionale della Cultura per il suo libro Vendere cara la pelle. Vanna Marchi invece ha ottenuto il riconoscimento grazie a La verità è che io cucino così. Sono scoppiate le polemiche, naturalmente tutti ci siamo un po' chiesti come mai questi due premi non siano stati consegnati prima. Ma abbiamo detto tutto questo solamente per lanciare il personaggio della giornata, che è Mary Bateman, nota anche come la strega dello Yorkshire, che fu una celebre truffatrice del XIX secolo. Questa Mary ebbe l'idea di sfruttare la paura dei cristiani e i loro sensi di colpa per inventarsi una sorta di canale comunicativo con il divino.
1: Olè!
2: Canale divino che passava attraverso il deretano della sua gallina.
0: E fu così che comunicò a tutti che la sua gallina faceva le uova contenenti dei messaggi divini. La gallina espelleva uova con scritto «Cristo sta arrivando». Il fenomeno diventò subito virale tra le persone che, impaurite dal messaggio, accorrevano numerose presso l'abitazione di Mary Bateman. Lei ne approfittò da subito per monetizzare questo fenomeno. Chiedeva così di pagare un biglietto per vedere l'uovo della gallina appena espulso. La gente, ovviamente, pagava. Visto il business, decise anche di dare come opzione un braccialetto con sopra incise le lettere JC, Jesus Christ, come oggetto capace di salvare l'anima del cristiano dall'apocalisse. Ovviamente il braccialetto costava il triplo del biglietto. Qualcuno però cominciò a insospettirsi e fu così che si venne a scoprire che Mary Bateman infilava le uova col messaggio nel retro della gallina per poi fargliele espellere in versione miracolosa.
2: Praticamente, quando la gallina faceva l'uovo, lei ci scriveva sopra con un pennarello, poi lo rimetteva di forza dentro al culo della gallina, aspettando che questa lo espellesse nuovamente di fronte alla gente incredula. Non finì bene.
0: Mary Bateman fu condannata per frode dopo un tentativo fallito di fingersi incinta per evitare la pena. Prima di lanciare il prossimo brano, ricordiamo agli amanti della stand-up comedy l'appuntamento del mercoledì al Lento Social Club con la rassegna Mercoledì.

Ben ritrovati in studio, questa è Carne di Porco e voi siete sintonizzati sulle frequenze 103.1 FM di Radio Città Fujiko. E siamo giunti anche oggi addirittura ad arrivo, ma prima di salutarci e involarci verso il prossimo fantastico weekend, diamo spazio a una bella grigliatona di notizie inutili da sfoggiare durante gli aperitivi, così, tanto per fare bella figura e far finta di essere delle persone intelligenti. Il personaggio di Yoda è stato in parte modellato su una foto di Albert Einstein. Il film Psycho del 1960 di Alfred Hitchcock è stato il primo film a mostrare un water con lo sciacquone. L'avocado Haas fu brevettato nel 1935 da Rudolf Haas, un postino californiano. La parola avocado deriva dalla parola azteca aguacatl, che significa testicolo. Nel Queensland, in Australia, è illegale possedere un coniglio come animale domestico a meno che non lo si utilizzi in qualche modo per intrattenimento pubblico. La Lake Superior State University del Michigan offre licenze per la caccia agli unicorni. Una pizzeria italiana di Brooklyn ha inserito nel proprio menù una pizza condita con piccole fette di pizza. L'apriscatole è stato inventato quasi 50 anni dopo l'invenzione della lattina. Fino ad allora la gente per aprire le scatole usava un martello e uno scalpello. In Giappone i denti storti sono considerati carini e attraenti. Lo Sky Pool di Londra è una piscina sospesa a 40 metri da terra, realizzata interamente in vetro. Secondo il libro della Genesi, la gallina viene prima dell'uovo, in quanto gli uccelli sono stati creati

0: Ferrari accendono la Via Emilia. Scoprili tutti su ater.emr.it.
1: Intolerance. Graffiti di cinema su Radio Città Fujiko. A cura di Piero Di Domenico.
2: Un buongiorno da Piero Di Domenico, questa è Intolerance, graffiti di cinema 100-300, Radio Città Fujiko, tutti i giovedì, come di consueto. Il film di oggi, il film diciamo principale, sarà Digger di Alejandro González Iñárritu con Tom Cruise, e non solo, ma parleremo anche del film di Gianni Amelio Nessun Dolore, e poi naturalmente altre notizie, l'arrivo a Ferrara di Oliver Stone con cittadinanza, con conferimento della cittadinanza onoraria, laurea honoris causa e quant'altro, e poi naturalmente anche la festa del cinema di Roma che inizierà martedì prossimo, e poi naturalmente anche come dire le altre iniziative legate anche alla Cineteca di Bologna, dove a proposito c'è anche un omaggio proprio a González Iñárritu in occasione proprio dell'uscita di Digger, che è un film insomma di cui adesso andiamo a parlare, il suo ottavo film. Allora, cominciamo proprio da Digger, che è un film che sta molto dividendo, è un film molto, molto costoso, ma dagli scatti deludenti, che come dire in qualche modo forse non ha soddisfatto quelli che erano un po' le premesse. Un film a cui il regista messicano, che però da molti anni ormai non vive più nel suo paese, insomma, che si è trasferito negli Stati Uniti, lavora da molti anni e che ha richiesto appunto un paio d'anni di lavorazione. Digger appunto è un film che oggi a mio avviso insomma risente un po' del confronto impietoso con una cronaca che ha un po' rende come dire meno forte questa rappresentazione che vede protagonista un magnate del petrolio, di Digger Rockwell, interpretato da un Tom Cruise invecchiato, e che poi come dire ci porta in questo disastro ecologico legato allo sfruttamento intensivo di un giacimento di metano sulle coste della Groenlandia, raccontandoci una storia di avidità, di potere, di irresponsabilità, con un tono grottesco sempre sopra le righe, un tono che potrebbe, che può ricordare ad esempio un film come Una battaglia dopo l'altra di Paul Thomas Anderson, in cui ovviamente emerge la deriva statunitense, lo sfruttamento capitalistico più sfrenato, ma il film che guarda ovviamente molto da vicino al dottor Sanamore di Stanley Kubrick, che peraltro sta per tornare in sala in versione restaurata, probabilmente insomma si abbandona un po' ai suoi eccessi. E quindi anche a un macchiettismo che però resta abbastanza lontano dal modello Kubrick, dal modello Dottor Stranamore, in tutti i personaggi, il presidente americano interpretato da un John Goodman molto dimagrito, il vicepresidente un po' stolto Michael Stuhlbarg, lo scienziato indiano impacciato che insomma è quello che deve in qualche modo risolvere la situazione, interpretato da Riz Ahmed. Ma soprattutto il film poi mostra uno dei tratti, conserva uno dei tratti del cinema di Alejandro González Iñárritu degli ultimi anni, ovvero questo tema della rappresentazione, della rappresentazione continua, esasperata della realtà, che in qualche modo il regista messicano aveva affrontato e utilizzato in Birdman nel 2014, anche in Bardo, in quello che resta che era il suo ultimo film del 2022, anche perché la produzione di González Iñárritu diciamo è stata molto parca dopo i folgoranti esordi messicani di Amores Perros e poi appunto i successivi film 21 grammi e Babel. Tutti da scritti con l'amico Guillermo Arriaga, e credo questo sia uno dei temi del film, cioè del cinema di González Iñárritu, che nel momento in cui c'è stata la separazione dalla scrittura di Arriaga, insomma, ha un po' perso, secondo me, di lucidità, ha un po' perso è un po' debordato, anche se ad esempio restano con lui i collaboratori strepitosi, straordinari, perché il film ad esempio varrebbe la pena di essere visto solo per l'incredibile lavoro fotografico condotto da quel genio della fotografia contemporanea che è Emmanuel Lubezki, anche lui messicano, a fianco sempre di González Iñárritu, così come ad esempio a fianco di Terrence Malick. Però ecco, questo tema appunto della rappresentazione finisce un po' per ingabbiare il barocchismo di Iñárritu, anche se la regia, i piani sequenza sono davvero sono incredibili e sono un piacere, insomma, da vedere, così come appunto la fotografia di Lubezki. Però resta appunto poi un film che, al di là dei virtuosismi, al di là delle performance, mostra un po' una sorta di vuoto in questa idea appunto di rappresentare tutto il marcio del mondo contemporaneo nella figura di questo potente che poi ci rivela un America sull'orlo del disastro, anzi poi scopriremo, insomma, che magari il disastro è già arrivato in un finale, ovviamente, che non vi anticipo, che non vi rivelo. Un film dalla splendida, dalla sontuosa cornice, che però, come dire, si scontra poi con una realtà che è andata forse ben oltre quelle che erano le premesse, quello che erano i principi che González Iñárritu voleva raccontare in un film che appunto ha una genesi che affonda le radici negli anni, che poi ha trovato come dire sostanza e sostegno in Tom Cruise, che naturalmente è il film nel bene e nel male, con la sua presenza, con un'interpretazione che secondo molti insomma dovrebbe poi consentirgli di arrivare agli Oscar, all'agognato Oscar, ma che insomma mi sembra molto più manierista rispetto ad esempio a un'altra sua interpretazione invece come dire più nervosa, più credibile, come in Magnolia appunto di Paul Thomas Anderson. Resta anche un risultato nel botteghino americano decisamente deludente, che sta penalizzando fortemente il film, che però insomma ha trovato anche dei sostenitori, dei paladini che in qualche modo ne hanno apprezzato appunto il barocchismo di una costruzione che in fondo rappresenta forse in questo caso non ha torto perfettamente il disfacimento di un'epoca, il disfacimento di un tempo, il disfacimento di un sistema. Tra poco la seconda parte di Intolerance.

Seconda parte di Intolerance e dopo Digger di Alejandro González Iñárritu, un altro film, Nessun dolore di Gianni Ameglio, presentato fuori concorso alla Mostra del Cinema di Venezia. È un film su, come dire, anche questo su un tema molto forte del nostro presente, quello del rapporto con gli altri, del rapporto con i migranti. Il protagonista, interpretato da Alessandro Borghi, come già nel precedente film di Ameglio, è un appassionato di libri che ha una bancarella ed è una specie di Candide, di personaggio appunto che si muove a Roma, nella Roma di oggi, e che a un certo punto si vede affidato un bambino, non sappiamo bene il motivo, non sapremo mai il perché, e però insomma poi come dire, questo bambino viene investito e in qualche modo accende una sorta di senso di colpa, di necessità di redenzione da parte di quest'uomo, che poi arriverà, come dire, cercherà di aiutare le persone che incontra, a cominciare da una giovane donna incinta, appunto magrebina, e altri altri migranti che troveranno rifugio nella sua casa. Ed è un film in cui Ameglio, insomma, in maniera molto molto spudorata, molto naif, forse molto ingenua, ci ricorda che non è solo una soluzione politica quella che si può trovare di fronte al tema appunto delle migrazioni, che oggi viene sbandierata bellamente un po' ovunque come una sorta di vessillo, da un lato rassicurante, dall'altro insomma per custodire in qualche modo le paure e le incertezze del presente, ma c'è un passaggio ineludibile, che è quello del rapporto umano, del contatto, dell'accoglienza. Dicevo, un film che, come dire, ha molti molti vuoti, molti buchi, alcuni personaggi insomma che sembrano che risultano un po' solo abbozzati, ad esempio Valeria Golino, un'insegnante docente di letteratura all'università, di fronte a studenti svogliati, ma che poi in qualche modo si avvicina all'esperienza del protagonista, di cui peraltro insomma da un punto di vista proprio, come dire, del racconto e del ritratto, non capiamo magari nemmeno come riesce a sopravvivere con una bancarella appunto di libri che nessuno compra. Ma questo poco importa, perché il tono è in fondo quello di un film biblico, un po' una sorta di giudizio universale, come quello che mette in scena anche Alejandro González Iñárritu, e anche quello della favola, della coscienza sporca dell'Occidente. Ecco, certo, Ameglio lo racconta appunto a modo suo, con tanti limiti, ma anche devo dire con qualche provocazione, in un film che certo non ricorderemo come uno dei suoi migliori, che però conferma in qualche modo uno spirito indomito, nonostante insomma gli anni comincino a farsi sentire. Dopo i film guardiamo anche al resto. Intanto abbiamo, a proposito di storia, di presente, abbiamo Oliver Stone che è omaggiato a Ferrara, cittadinanza onoraria, poi la laurea honoris causa. Oliver Stone, ricordo che in Italia
per girare il suo nuovo film, che è un film per cui ha trovato fondi non tanto negli Stati Uniti, da cui insomma ormai si tiene un po' lontano. È un ritorno a film di fiction dopo tanti film documentari. L'ultimo film di fiction era di 10 anni fa, e quindi insomma vedremo insomma questo nuovo film di Stone, che nel frattempo appunto il film si chiamerà White Lies, ed è una storia generazionale di famiglia, che appunto attualmente è in fase di post produzione proprio a Roma. Un film interpretato da Josh Hartnett. Nel frattempo appunto Stone vive, si gode questo periodo in Italia, e in particolare insomma a Ferrara. A proposito di Roma, ovviamente non possiamo non guardare alla festa del cinema di Roma, che è 20ª edizione, dal 13 al 25 ottobre all'Auditorium della Musica Morricone, diretto da Paola Malanga. Il festival sarà aperto da Il rumore delle cose nuove di Paolo Genovese, che è un film corale con tanti interpreti: Emanuela Fanelli, Stefano Accorsi, Lino Musella, Edoardo Pesce, Claudia Pandolfi, Vittoria Puccini. Il film racconterà di tre storie, la storia di tre coppie diverse, sconosciute tra di loro, che però hanno qualcosa in comune, cioè una sorta di gabbia che si sono costruite nella vita. E poi la selezione ufficiale con le varie sezioni, concorso ufficiale con 18 film, e poi ovviamente una presenza e una partecipazione estremamente ricca di titoli, di proposte, e quindi insomma ovviamente una festa, è un festival che ha avuto sempre questo tono insomma di diffusione anche nella città. E ci sarà anche Julianne Moore, che riceverà il premio alla carriera, grande attrice del cinema contemporaneo. Gli sarà consegnato il premio dal regista e sceneggiatore Jesse Eisenberg. Festa del cinema appunto, che andrà avanti fino al 25 ottobre. Poi naturalmente volevo guardare anche un po' alla Cineteca di Bologna, che in questo mese di ottobre appunto, in occasione dell'uscita di Digger, omaggia Alejandro González Iñárritu, e poi riporta in sala L'infernale Quinlan, capolavoro di Orson Welles, oltre a riportare, di questo parleremo, I Diavoli, The Devils di Ken Russell in versione restaurata, che è già stato presentato nell'ultima edizione del festival il cinema ritrovato. Quindi sicuramente insomma grande attenzione. Segnalo anche che poi tra gli ospiti attesi, a proposito di registi, anche il polacco Paweł Pawlikowski, che venerdì 16 ottobre sarà al Modernissimo per il suo nuovo film Fatherland, legato alla figura di Thomas Mann. E mentre appunto ricordo che in sala continua Il successo di Nazza, ma ci sono anche altri film
come dire, di contorno, come BB Files sulle malefatte di Netanyahu, Palestina 36 quando tutto ebbe inizio, che ci riporta un po' agli albori della questione palestinese. A proposito invece di Bologna, è stato anche annunciato l'acquisto del cinema Arlecchino da parte di I Wonder, il gruppo di Andrea Romeo, quindi del Biografilm, grazie a un finanziamento della Banca di Bologna, e quindi insomma l'Arlecchino, che è una delle sale più importanti della città, insomma avrà, come dire, potrà godere insomma di una sua stabilità, ricordo, dopo la liquidazione della società di Massimo Ferrero, l'ex presidente della Sampdoria, che appunto era proprietario della sala. Direi che siamo in conclusione, come al solito il cartellone delle

0: famiglia e ci puoi trovare tutte le specialità romane con ricette tradizionali tipo carbonara, amatriciana, cacio e pepe,
1: porchetta d'ariccia, bacchio allo scottadito, coda alla vaccinara, vini laziali.
0: Noi non facciamo cucina romana, siamo proprio romani.
1: Scopri il nostro menù su alaromana.it e viaggia a trovare.
2: A volte non basta assistere, bisogna anche far stare bene. A Villa Giulia trovi non solo accoglienza e cura, ma anche spazi dedicati al benessere degli anziani. Palestra, piscina idroterapica, salone per la cura della persona e ambienti pensati per vivere le giornate con maggiore serenità. Siamo a Pianoro Vecchio, in via Fratelli Dall'Olio 2. Chiama allo 051 77 73 08 e scopri Villa Giulia. www.villagiulia.bo.it. Città Metropolitana di Bologna presenta il Festival della Cultura Tecnica. Dal 20 ottobre al 17 dicembre, due mesi dedicati a salute e benessere fisico, mentale, digitale, relazionale, sociale, ambientale, per progettare un domani condiviso, dove il benessere sia un bene comune. E per te, cosa significa stare bene? Partecipa al sondaggio online, visita il sito e rispondi su festivalculturatecnica.it.
3: America, Germania, Sudafrica e ora anche la Cina. La canapa industriale è una realtà globale. La Cannabis Light a Bologna la trovi da Zen CBD in via Ruggi 9B, zona Murri Mazzini. Infiorescenze selezionate, hash e oli CBD della massima qualità. Passa a trovarci o ordinalo su zencbd.it con spedizione anonima in 24-48 ore.
4: Pensa se un giovane non può sognare, che giovane è, giovane è.
5: Bentrovati e bentrovate alla nostra nuova puntata di
6: Signore e signori, il welfare è sparito. Signore e signori, il welfare è sparito. Radio Città Fujiko 103.1.
4: Che giovane è, giovane è.
7: Cioè mio figlio è merce di scambio, quindi noi ci opponiamo.
4: Un educatore dialoga con i giovani, non li denuncia. Che giovane è, giovane è.
8: Educa Web, incursioni sul sociale dintorni.
7: Noi ci opponiamo.

0: Bentornati a una nuova puntata di Signore e Signori, il welfare è sparito. Come sempre è Rosario che vi parla dai microfoni di Radio Città Fujiko 103.1 e come sempre c'è Paolo
1: al tuo fianco. Non potrei essere altrove il giovedì pomeriggio alle ore 14.
0: Alle ore 14, esatto.
1: Ciao
0: Paolo.
1: A tutti e a tutti.
0: Un appuntamento ormai fisso del welfare, un abbraccio circolare alle nostre radioascoltatrici e ai nostri radioascoltatori e un abbraccio circolare a tutta la nostra redazione. Allora Paolo, eccoci qua per una nuova puntata, la presentiamo subito.
1: Sì, la presentiamo subito. Allora, nella prima parte, e siccome domani ricorre la giornata mondiale della salute mentale, ho intervistato il direttore del Dipartimento di Salute Mentale di Bologna, Fabio Lucchi, che tra l'altro è stato già nostro ospite l'anno scorso qui in studio, e per, come dire, perdonatemi il gioco di parole, per in qualche modo capire lo stato di salute della salute mentale a Bologna, sul nostro territorio, ma più in generale. Quindi abbiamo parlato di TSO, abbiamo parlato anche di recovery, abbiamo parlato anche abbiamo dato anche qualche dato, insomma, perché alle volte i dati riescono a farsi da cornice su quello che vogliamo
0: i numeri
1: dire,
0: non mentono, Paolo.
1: I numeri non mentono. C'era un economista americano che non mi, di cui assolutamente non mi ricordo il nome, ma che diceva, ha detto una frase o ha scritto una frase che mi ricordo sempre, mi è piaciuta tantissimo: i numeri, quando li torturi, parlano sempre.
0: Assolutamente, no? Sono d'accordo, Paolo, sono cosa, d'accordo.
1: E in, diciamo così, per, come dire, introdurre l'intervista a Fabio Lucchi, gli amici del centro di salute mentale di Gorizia, del centro Basaglia, nome ovviamente nobile che non sto qui a dirvi chi è, il gruppo Cielo Senza Mura, che sarebbe poi CSM, mi ha mandato un pezzo, Volare o Camminare, che molto volentieri trasmettiamo come viatico l'intervista a Fabio Lucchi. Nella seconda parte, Ross?
0: E nella seconda parte siamo sempre lì, cerchiamo di capire a che punto è il welfare, e lo facciamo con una nostra cara conoscenza, il professor sociologo Davide Caselli, che ci spiega a che punto è il welfare e come è cambiato il welfare negli ultimi 20 anni. E poi, caro Paolo, avremo anche la rubrica ormai storica anch'essa della nostra Maria Rosa, Educa Web. Però Paolo, prima di partire,
1: sì,
0: una cosa mi preme dire, perché insomma stiamo seguendo quello che sta accadendo anche in Toscana, perché poi ricordiamo, la nostra radio ormai da tempo, da più di un anno, è presente,
1: no,
0: da quasi un anno,
1: dal primo di gennaio
0: è presente in Toscana, quindi ci ascoltano anche i nostri amici toscani. Ebbene, ci sono a Pisa proteste, oggi c'è un presidio, docenti, famiglie e anche educatori che insomma stanno protestando contro un taglio abbastanza consistente che è stato fatto alle ore di assistenza specialistica. Insomma, loro battagliano, è quello che secondo me andrebbe fatto ovunque: unirsi insieme per ottenere un diritto sacrosanto. Invece, ricordiamolo, abbiamo iniziato l'anno con la sagra dei tagli. Paolo, io direi che siamo pronti.
1: E anch'io sono pronto. Quindi
0: siamo tutti pronti.
1: Lancio Educa Web della nostra Maria Rosa.
2: Educa Web, Educa Web. Incursioni nel mondo dei social, sul sociale e dintorni. A cura di Maria Rosa, di Maria Rosa, di Marco. Vivere insieme è un'arte che si apprende. Oggi impararla è più necessario che mai. Guerre, polarizzazioni, solitudine e crisi ecologica rendono la convivenza sempre più fragile. Da questa consapevolezza nasce la quinta edizione del Social Festival Comunità Educativa, una settimana dedicata ai mondi della scuola e dell'educare. 5 plenarie, 5 tavole rotonde, 6 seminari e 15 workshop, 18 laboratori, 36 attività con studenti e con con le classi disseminati per tutta la città di Torino e l'area metropolitana. Scopri tutti gli appuntamenti del festival sul sito ufficiale e prenota subito il tuo posto su www.social.festival-comunitaeducative.it. Il social festival è gratuito, ma l'iscrizione agli eventi è necessaria. Segui gli aggiornamenti sull'evento Facebook Social Festival Comunità Educative 2026 Imparare l'arte di vivere insieme sulle pagine social di Animazione Sociale. E per un attimo andiamo in Francia, un articolo di Chiara Ludovisi su vita.it con Parcoursup: l'università non è per tutti, anche per questo gli studenti francesi protestano. Francia, l'università non è per tutti, anzi alimenta e riproduce le diseguaglianze. È questa una delle ragioni alla base delle proteste in Francia. Per studiare dopo il diploma, infatti, non basta scegliere un corso e iscriversi, bisogna passare attraverso Parcoursup, la piattaforma nazionale che raccoglie le candidature e gestisce le proposte di ammissione, introdotta nel 2018 e oggi uno dei sistemi contestati nelle mobilitazioni studentesche. Sotto accusa è la possibilità che la selezione trasformi le diseguaglianze accumulate negli anni di scuola in differenti opportunità per il domani, perché nel sistema di accesso il voto del passato conta più delle aspirazioni per il domani. Articolo su vita.it.
3: Siamo in Via Raimondi per inaugurare 6 nuovi appartamenti, 24 posti letto per persone adulte in condizioni di fragilità che hanno bisogno di un supporto abitativo e di un accompagnamento verso l'autonomia.
4: Non stiamo parlando di grandi strutture collettive, ma stiamo parlando di 6 appartamenti da 75 metri quadri ciascuno, completamente riqualificati per dare bellezza, dignità e far stare bene insieme le persone e farle convivere.
5: Oggi avere un lavoro non è più sufficiente per garantirsi un tetto. Qui, grazie a un'equipe di educatori, tutor e mediatori, accompagniamo le persone per aiutarle a reinserirsi pienamente nella comunità.
3: Un investimento di 1 milione di euro reso possibile da fondi PNRR e dalle risorse di ASP Città di Bologna.
5: Recuperiamo il patrimonio.
2: E abbiamo ascoltato direttamente dalla pagina Facebook di Emily Clancy, una delle voci era la sua, la riqualificazione di questa palazzina in via Raimondi per un nuovo albergo diffuso, cioè appartamenti di welfare abitativo per la città. Speriamo che questa iniziativa si diffonda, perché 6 appartamenti sono veramente pochi e ce ne vorrebbero ma molti molti di più. Comunque seguiremo la vicenda. E torniamo su vita.it, un articolo di Chiara Ludovisi che riguarda la scuola: il tetto del 30%, un insulto pedagogico che offende anche il terzo settore, la lezione di Torpignattara e la sua galassia. Chi dice che troppi alunni stranieri rallentano la classe e che i genitori non vogliano imparare l'italiano, o che le bambine islamiche entrino in classe con il volto coperto? Tutto questo non è vero. Il decreto scuola è frutto di demagogia e ignoranza distante dalla realtà dei territori e dei quartieri in cui il terzo settore è presente, lavora e sperimenta da 20 anni e più. Così Cecilia Bartoli, una delle fondatrici dell'associazione Asinitas nel quartiere romano multietnico di Torpignattara e formatrice del progetto Galassia Torpigna, ribatte punto per punto, esperienza alla mano, a quanto previsto dal decreto scuola approvato ieri dal Consiglio dei Ministri. Bene, con questo passo la linea allo studio.

0: Bene, siamo in dipartimento qui proprio della salute mentale, siamo col dottor Fabio Lucchi, che è il direttore del Dipartimento della Salute Mentale di Bologna, ormai da quanto tempo?
1: Ma 4 anni mi sembra.
0: Beh, inizia a essere un buon. Allora, l'abbiamo voluto sentire come radio, perché domani c'è la ricorrenza della giornata mondiale della salute mentale, quindi volevamo fare un po' un punto. Sullo stato, mi si perdoni il gioco di parole, sullo stato di salute, della salute mentale, magari però con un occhio ovviamente di riguardo al nostro territorio, no? Ogni tanto esce, diciamo così, la cittadinanza viene coinvolta per fatti estremi, pensiamo a quello di Fakir quest'estate, ma anche a tre, sono stati recentemente 3 suicidi, non a Bologna, ma in Emilia-Romagna, di persone in carico alla salute mentale. E quindi c'è, ogni tanto viene fuori il tema comunque che è presente, che c'è, no? Tra cura e controllo. Allora io volevo chiedere al direttore come primissima domanda proprio al momento attuale, per farlo capire alle nostre ascoltatrici e ai nostri ascoltatori, al momento attuale qual è il protocollo e se c'è una rete di formazione comune con gli altri operatori coinvolti nei TSO. E se hai qualche dato anche da darci.
1: Se stiamo parlando del protocollo per i trattamenti sanitari obbligatori, gli
0: Incarichi obbligatori.
1: accertamenti sanitari obbligatori, ormai un paio di anni fa abbiamo rinnovato il protocollo sul distretto di Bologna, ma ogni distretto della nostra azienda ha un suo protocollo specifico che è stato fatto da i servizi di salute mentale locali, con le pulizie locali, con il coinvolgimento poi anche dei servizi sociali territoriali, e così anche nel distretto di Bologna si è fatta un'operazione di questo tipo con un gruppo di lavoro interistituzionale a cui hanno partecipato CSM, i medici della continuità assistenziale, pulizie locali, servizi sociali comunali, e questo ha tradotto in un protocollo le raccomandazioni e le linee guida regionali per la redazione dei protocolli locali per i trattamenti sanitari obbligatori, e questo è un documento a cui è seguita un'attività di formazione congiunta fra operatori della salute mentale e gli operatori della polizia locale. Abbiamo fatto già 2 edizioni nello l'anno scorso di questo intervento formativo, a cui hanno partecipato anche i medici del 118, i medici della continuità assistenziale, i medici della medicina legale, che ci hanno aiutato anche nella redazione del protocollo, e contiamo di proseguire in quest'opera e di revisione del protocollo per renderlo sempre più aggiornato anche sulla base delle casistiche che possono verificarsi nel corso dell'anno, e anche per rinnovare l'intento formativo, che sicuramente è importante ed è necessario.
0: Ma ricordiamo sempre che il TSO ovviamente è una misura estrema, no? Che si fa nei casi in
1: Sì,
0: cui
1: sì.
0: la persona è in pericolo di vita o mette in pericolo degli altri. Allora,
1: Sì, posso dirti.
0: certo.
1: I dati italiani, diciamo, dicono che nell'arco di 10 anni sostanzialmente il numero di trattamenti sanitari obbligatori si sono dimezzati. È un argomento. L'Emilia-Romagna, ad esempio, quei dati ultimi validati dal Ministero della Salute sono quelli del 2024, e ci dicono che l'Emilia-Romagna ha un tasso di trattamenti sanitari obbligatori di 2,3 per 10.000 abitanti. Sono dati anche un po' da prendere con un minimo di
0: Chiaro.
1: cautela, perché ogni regione ha un suo sistema informativo che magari ha delle diversità nel modo di registrare i trattamenti sanitari obbligatori, però il dato tendenziale è un po' questo qua, di una progressiva riduzione del ricorso a questa misura estrema, e si spera che questo sia anche legato al fatto che i servizi territoriali riescono anche a mettere in campo delle misure di contrasto e di riduzione a questo intervento coercitivo. Anzi, poi, Anche proprio recentemente, proprio in questi giorni, la Corte Costituzionale ha sottolineato la possibilità per le persone che sono oggetto di questo trattamento coercitivo di poter fare riferimento ad un proprio avvocato di fiducia per monitorare e validare tutto quello che attorno a questo provvedimento ci può essere. Questo si era già in qualche modo nella legge e molti protocolli già attivi, ma la Corte Costituzionale l'ha in qualche modo ribadito e questo verrà sicuramente recepito anche negli aggiornamenti di questo protocollo.
0: Hai evocato il territorio, quindi parliamo anche un po' dei servizi, parleremo un po' anche del, diciamo così, di quello che è, di quello che fa il servizio di salute mentale sul territorio proprio in sede di prevenzione. No? Tu sei arrivato qui puntando molto sul discorso della recovery, no? E vuoi dire, ma proprio brevemente, in due parole, no? Per chi non lo sa, che cos'è la recovery, in che cosa consiste attivamente il, come dire, centrare, mettere il focus dei servizi sulla recovery?
1: Prima di tutto la recovery non è che se la sono inventata gli psichiatri, non se la sono inventati gli accademici o gli operatori in generale, ma è un qualcosa che nasce dal racconto che le persone che hanno fatto l'esperienza della malattia mentale

0: percorso di ripresa personale e cosa no. Quindi, in modo molto sintetico, come alcuni inglesi dicono, la recovery è vivere al meglio la vita in base alle proprie possibilità. E se ci pensiamo bene, è una cosa che riguarda tutti, non riguarda soltanto le persone appunto che fronteggiano un problema di salute mentale, ma è un movimento psicologico, è una serie di azioni che ciascuno di noi può mettere in atto davanti alle difficoltà che la vita ci può porre.
1: Un'altra cosa, velocissima sempre, vediamo perché i tempi, abbiamo ancora 4-5 minuti, li abbiamo. Parlavamo prima, no, del controllo cura, ma c'è anche il discorso invece malattia mentale e contesto sociale, no? L'altro giorno qui ce lo dicevamo nei corridoi, probabilmente nel momento in cui c'è da mandare la gente in guerra sono tutti sani, perché, e quindi il contesto ti dice, è proprio, diciamo così, tu avevi fatto questo esempio che è molto efficace per dire quanto incide il contesto, no? Ecco, in questo momento a Bologna quanto incide il contesto sociale sulla malattia mentale, sullo stigma soprattutto?
0: Ma non credo che sia un problema di Bologna, cioè no, c'è un, sicuramente c'è un movimento a livello internazionale che vede un ritorno importante di una richiesta di istituzionalizzazione di tutte le forme di disagio, di difficoltà che vanno anche oltre i confini delle diagnosi e che quindi guardano anche a tutte le forme di difficoltà relazionali, sociali, e questo è abbastanza evidente, non lo vediamo in tantissimi contesti. Purtroppo questo dilemma che accompagna un po' i nostri servizi e la nostra disciplina si ripresenta con magari anche in varie forme, e questo ci fa fare sempre delle riflessioni rispetto a cos'è che è davvero importante per favorire il benessere delle persone.
1: Oh, noi lo speriamo. Adesso guarda, abbiamo un paio di minuti, per cui ti faccio domanda secca, risposta secca, e qui parlo proprio al direttore del dipartimento, alla sottosegretaria. Se tu potessi domani mattina cambiare una cosa nel sistema di salute mentale attuale, che cosa cambieresti?
0: Ma prima di tutto non credo che ci sia, come dire, una misura che risolve tutto, no? Perché credo che vivendo in un sistema complesso come il nostro sono forse tanti ingredienti che devono interagire fra di loro.
1: Una cosa, io
0: penso che potrebbe essere importante riuscire tutti a interpretare i sistemi diagnostici nel modo più corretto e non favorire attraverso appunto le classificazioni diagnostiche anche in modo inconsapevole dei meccanismi stigmatizzanti.
1: Ok, parlando di stigma, ultima domanda, il pregiudizio che vorresti scomparisse per primo?
0: Ma è sicuramente la connessione salute malattie mentali, violenza, è un pregiudizio che non ha basi scientifiche. Studi anche recenti hanno dimostrato che se togliessimo il contributo che danno le persone con disturbi mentali al numero complessivo dei crimini violenti a livello internazionale, avremmo una riduzione del 4% dei crimini registrati, quindi una percentuale molto bassa rispetto. Questo ci fa capire come attraverso una lettura distorta di alcuni fatti si rischia di non avere una comprensione precisa di quello che è un fenomeno globale e che richiede interventi multicomponenziali, multidisciplinari e integrati, e che non può essere ridotto ad una ricetta semplicistica e che non potrà

0: Ho sentito un tuono, James. Il tempo sta cambiando.
1: Ottimo intuito, sir. Dovremmo fermarci alla locanda.
0: Una locanda, James? Non siamo nel 1400.
1: Non una locanda, ma il pub birreria La Locanda. 16 birre alla spina, 50 in bottiglia e due vie senza glutine.
0: Dovremmo allungare forse il percorso?
1: Niente affatto, sir. La locanda è in via Treves 19, zona stadio, a Bologna.
0: Allora affrettiamoci, James. Quelle birre non si berranno certo da sole.
1: Lei ha proprio un ottimo intuito, sir.
2: Il carrello è il telecomando delle multinazionali che riempiono il tuo frigo con i loro prodotti industriali. Diserta.
3: Prendi la strada dei campi, vieni a Campi Aperti. Qui il bio non è un logo sulla plastica, è l'odore vero dei pomodori e delle fragole. È la faccia di chi coltiva la terra. Campi Aperti, il presidio di chi non si arrende al profitto predatorio. La tua spesa è una scelta di campo. Info su campiaperti.org.
4: Vieni a trovarci oggi e tutti i giovedì in piazza Lucio Dalla dalle 17.30.
2: Immagina un mondo abitato da creature giganti, predatori infallibili, dinosauri in carne e ossa Evolution, il parco a tema preistorico, dove potrai ammirare in tutta la sua maestosità il T-Rex, la tigre dai denti a sciabola, il Diplodoco e tanti altri in dimensioni reali. Preparatevi per l'avventura più grande e indimenticabile. Vi aspettiamo a San Lazzaro, al Parco della Resistenza. Info su dinosauricarneossa.it. Non perdere anche Dinosauri in carne e ossa, Extinction, il percorso museale di Gubbio dedicato alle grandi estinzioni del passato.
5: Prosa, danza, musica, circo contemporaneo e teatro per ragazzi. La nuova stagione di Ater Fondazione porta in 16 teatri i protagonisti della scena. Paolini Haber a Pavullo, Stefano Accorsi a Buonporto, Jacopo Fo e Silvio Orlando a Fidenza e poi Guenzi a Russi, Aldrovandi a Scandiano, Pivetti a Concordia e Ambra a Cattolica. I nostri sipari accendono la Via Emilia. Scoprili tutti su ater.emr.it.
6: 10 anni di Brindisi insieme! Dal 16 al 18 ottobre non perdere il decennale del birrificio Bellazzi al quartiere Cicogna di San Lazzaro. 3 giorni indimenticabili, 13 spine di birra artigianale, street food, gonfiabili per i cinni e visite guidate all'impianto. E poi tantissima musica! Venerdì con i vinili di Felix e Lawrence dei Bologna City Rockers, sabato Rock Punk Live e concerti anche la domenica. Ti aspettiamo nel quartiere Cicogna in via Fondè 21 a San Lazzaro. Venerdì dalle 17, sabato e domenica già da pranzo. Tutte le info su birrabellazzi.it.
7: 10 anni raccontando il mondo da vicino. Dal 15 al 18 ottobre torna a Forlì Meet the Docs Film Fest. Proiezioni, grandi ospiti e talk per esplorare le geografie difformi del nostro tempo. 4 giorni di cinema del reale negli spazi di Exatr. Dal 15 al 18 ottobre la 10ª edizione di Meet the Docs ti aspetta a Forlì. Programma completo su meetthedocs.it.
8: Signore e signori, il welfare è sparito. I nostri contatti. Per chi volesse scriverci potrà farlo inviando una mail a educatoriuniti2011@gmail.com. Tutti i nostri aggiornamenti e le info sulla nostra pagina Facebook e Instagram Educatori Uniti contro i tagli. I podcast, i video e le interviste li potrete trovare nella community di rss.com, su Spotify e sul nostro canale YouTube, al quale vi chiediamo di iscrivervi e di lasciare un like. Grazie.

0: bellissima musica a Signore e Signori, il welfare è sparito. E siete nella seconda parte della nostra trasmissione e con noi dovrebbe esserci il professor sociologo Davide Caselli. Davide, sei con noi?
1: Sono con voi, buonasera a tutte e tutti.
0: Ciao Davide, bentornato nella nostra trasmissione. Allora Davide, con te ovviamente ci tocca parlare di welfare, ci tocca parlare di come evolve il welfare. È uscito un bellissimo articolo su Altra Economia dove ti hanno intervistato proprio sui cambiamenti del welfare, quindi la prima domanda sorge spontanea: che cosa è accaduto in questi ultimi 20 anni nel welfare in Italia?
1: Allora sì, grazie mille. Dunque il discorso che abbiamo provato a fare con l'intervista, che sta dentro un po' un percorso che sta aprendo Altra Economia di domande sulla, in particolare sulle condizioni di lavoro nel terzo settore, è stato quello di provare a ripercorrere un po' questa storia, che è una storia per certi aspetti, viene da dire, soprattutto anche a voi e agli ascoltatori, per certi aspetti nota, cioè la storia della progressiva allargamento, diciamo, degli attori del welfare, in particolare il protagonismo, il ruolo crescente del terzo settore, parte anche gli altri attori privati, le fondazioni di origine bancaria soprattutto nel centro nord come finanziatrici, e un processo, diciamo, che con tutte le diverse forme poi particolari che ha assunto, comunque è il processo di esternalizzazione, quindi di affidamento al terzo settore, cooperative sociali, associazioni, fondazioni, la gestione di servizi che in parte erano servizi realizzati già dal pubblico e invece, diciamo, affidati fuori, in parte sono stati servizi diciamo che si sono creati già nella collaborazione, nella partnership tra pubblico e privato sociale. E dentro questa storia, che appunto è una storia, un po' la storia è un po' l'acqua dentro cui in qualche modo viviamo e nuotiamo, sia come operatrici e operatori sia come persone che fanno ricerca su questi temi, un'attenzione particolare nell'intervista abbiamo provato a metterla sulle condizioni di lavoro, che insomma è un tema di nuovo a voi caro e che conoscete
0: molto bene
1: da diverse, insomma, sia come lavoratori che come persone che ci riflettono e si impegnano per migliorare le condizioni. E ho provato a portare quello che viene un po' dai miei due percorsi, da un lato quello di ricerca in università e dall'altro quella di ricerca, diciamo così, ai margini dell'università, con un gruppo che è il gruppo con cui poi ci siamo incrociati con te con la trasmissione oramai 4 anni fa, che è il laboratorio Welfare Pubblico, che è questo gruppo misto di persone che lavorano nei servizi, soprattutto diciamo in parte nel pubblico ma soprattutto nel privato sociale, nei servizi sociali e in loro varie articolazioni, e persone che invece guardano quei servizi come ricercatrici e ricercatori. E insomma anche il tema dell'intreccio tra come cambiano i servizi, come cambia il loro modo di finanziamento o di definanziamento, e cosa questo significa da un lato per le persone che poi a questi servizi accedono, per cui questi servizi sono disegnati, e dall'altro per chi ci lavora, è un po' il cuore del lavoro che stiamo facendo. Quindi ecco un po' il quadro è questo qui.
0: Senti Davide, infatti no, perché sì, hai fatto giustamente un'introduzione su come un po' è cambiato il quadro del welfare attuale, ma soprattutto quali sono i protagonisti in questo momento? Cioè, le cooperative sono in crisi, gli altri attori che invece stanno entrando nel welfare chi sono?
1: Ma allora, quello che richiamavo prima come un attore che insomma non è nuovo, nel senso che è dagli anni, metà degli anni 90, che è il principale finanziatore privato del terzo settore, e attraverso il terzo settore e in parte attraverso collaborazioni con gli enti locali del welfare locale, sono appunto le fondazioni di origine bancaria, che sono una, diciamo così, una strana creatura, come aveva detto anche Giuliano Amato, che era stato uno degli anni 90 dei, diciamo, disegnatori di questa, degli inventori di questa nuova istituzione, nel senso che sono dei soggetti privati a tutti gli effetti, che sono nati per degli scopi totalmente estranei al welfare, o meglio, diciamo, che hanno avuto un peso sul welfare ma non era al loro cuore, cioè la privatizzazione del sistema bancario italiano negli anni 90, e che con i capitali che gli sono derivati dal fatto di diventare gli azionisti delle banche che andavano privatizzate, hanno poi, diciamo, con i profitti che provenivano e provengono dalla gestione di questa proprietà, erogano finanziamenti per statuto sono tenute a finanziare realtà dell'associazionismo nel terzo settore. Sono delle realtà, diciamo, che hanno anche una particolarità in qualche modo di essere strane creature, perché hanno una governance pubblico-privata, quindi sono enti privati che però sono in parte governati anche, diciamo, i loro vertici sono nominati in parte anche dagli enti locali e dal Ministero del Tesoro, e hanno questa particolarità anche che piuttosto problematica tra le tante, di essere tutte concentrate nel centro nord Italia, no? Quindi
0: il sud rimane ai margini comunque.
1: Esatto, sono proprio un caso di risorse private che si aggiungono e sono presenti dove già le risorse pubbliche sono, come sappiamo, insufficienti, ma decisamente, diciamo, più presenti che dove anche queste risorse private non ci sono. Quello che è abbastanza interessante rispetto all'evoluzione loro, che rimangono appunto il principale finanziatore privato del welfare italiano, è che contrariamente a quanto, diciamo, si potrebbe pensare, data la loro importanza crescente nel dibattito e anche la loro capacità di influenzare le politiche, negli ultimi 15 anni il loro contributo si è sostanzialmente dimezzato, cioè essendo attori finanziari che donano, erogano a fondo perduto i profitti dei loro investimenti, sono anche attori molto esposti alle crisi finanziarie. Quindi a partire dalla crisi del 2008-10 c'è stato un crollo verticale delle loro erogazioni, che sono passate da essere 1,5 miliardi l'anno circa a 800-900 milioni, per stabilizzarsi su 1 miliardo più o meno. Quindi un fatto interessante è che sono un soggetto privato che da un lato ha diminuito il proprio finanziamento e dall'altro ha aumentato il proprio potere, e questo rimanda, diciamo, al fatto che sono anche soggetti che sono riusciti in una fase di crisi della politica, di governi nazionali che durano in media un anno e mezzo o due, di crisi fiscale data dalle politiche di austerità e generalmente dal neoliberismo, sono riuscite a imporre la loro presenza paradossalmente proprio nel momento in cui hanno diminuito il loro contributo finanziario.
0: Comunque, dove ci guardiamo e guardiamo c'è proprio una diminuzione delle risorse, questo mi sembra un dato evidente.
1: Sì, cioè, tante volte pensiamo magari diminuiscono le pubbliche ma sono aumentate le private, ma loro che sono il principale finanziatore privato in realtà hanno diminuito anche loro le risorse, questo
0: è un dato di fatto, un dato di fatto. Senti Davide, ma quindi al pubblico che cosa è rimasto nel welfare?
1: Al pubblico, vabbè, diciamo che sono rimasti una parte importante dei due pilastri, diciamo, pensionistico da un lato, sanitario dall'altro, pur con tutti i problemi che anche questi settori hanno. E poi è rimasta comunque un finanziamento molto importante, diciamo, cioè se noi diciamo le fondazioni mettono 1 miliardo circa l'anno, poi non solo sul welfare ma anche su culture eccetera, diciamo su welfare mettono circa 300 milioni, 350 milioni l'anno, il finanziamento pubblico dei servizi rimane infinitamente maggiore, quindi diciamo il pubblico continua a essere il principale finanziatore, ma è un finanziatore che è da un lato sempre meno capace, dall'altro sempre meno riconosciuto come diciamo guida poi dei processi, e quindi è un po' il gioco. Questo processo di esternalizzazione si è retto su un'idea sostanzialmente, che è quella che viene dalle correnti del nuovo management che si è sviluppato nei paesi anglosassoni negli anni 80-90, che diceva lo Stato non deve più stare ai remi, no? Non deve più remare nel portare avanti la barca, ma può semplicemente, diciamo, semplicemente tra virgolette, stare al timone, no? Quindi diciamo mollare i remi, l'immagine era questa, mollare i remi per stare meglio al timone. E quello che 30 anni di questa politica mostrano è che in realtà, che anche economisti e studiosi a livello internazionale sostengono ormai da tempo e con una grande mole di dati, è che se non stai più ai remi poi non sei neanche più capace di guidare la nave, perché non sai che cosa sta succedendo,
0: certo.
1: Perdi tutta quella capacità di conoscere sia i territori sia i processi di lavoro attraverso cui entrarci in contatto, per cui sì, continui a finanziare ma non sai neanche tu più bene che cosa finanzi, e oltretutto finanzi in maniera comunque insufficiente rispetto alle condizioni, e quindi ti viene anche sempre meno riconosciuta una capacità di guida, oltre a venire.
0: Sì, quello che sta mancando nel pubblico è proprio quello, come hai detto tu, la guida, ma anche forse la progettualità. Davide, guarda, ci facciamo una pausa musicale dopo tutti questi numeri e dati, e poi ti chiediamo altre cosette per poi concludere l'intervista. Rimani con noi.
1: Va bene.

0: porto maltese Mau Mau per ritornare qui a signori e signori, il welfare è sparito. Allora Davide, riprendiamo il discorso, dovresti essere ancora in linea, giusto?
1: Sì, ci sono.
0: Ci sei. Senti Davide, tu citavi la coprogettazione come quello che è rimasto un po' al pubblico, ma mettendo in risalto alcuni aspetti negativi.
1: Sì, mi sembra che diciamo la coprogettazione è come se avesse un po', fosse diventata un po' la parola magica a cui affidare le speranze residue, diciamo, di una collaborazione virtuosa tra pubblico e privato sociale, no? È come se si dicesse ok, ci sono state delle degenerazioni, troppa esternalizzazione, troppi appalti a ribasso, ma adesso abbiamo trovato la nuova chiave, che è il rilancio poi di una cosa che stava anche nella 328 del 2000, quindi diciamo non così nuova, e che è sostanzialmente l'idea di coinvolgere il terzo settore fin dalla diciamo dalla programmazione e poi dalla progettazione e poi nella progettazione delle politiche. Diciamo le critiche e i problemi aperti sono tanti. Quello che a me sembra interessante sottolineare è che quello sulla coprogettazione, su cui diciamo ha reinvestito moltissimo la riforma del terzo settore di ormai una decina d'anni fa, e che a cui in questi 10 anni sono state dedicate comunque una grande quantità di energie proprio in termini di formazione delle amministrazioni pubbliche, formazione del terzo settore, sperimentazione, convegni, ricerche. Non è comunque una parola che si è affermata da sola, no? È stato un grande lavorio perché si affermasse, ma in tutto questo lavorio il tema cruciale delle condizioni di lavoro all'interno del terzo settore è completamente rimasto assente, cioè, per cui mi sembrava interessante tenere un po' questa bussola e dire se si ripensa alle relazioni tra pubblico e privato nel welfare senza nemmeno nominare il tema delle condizioni di lavoro, diciamo è una premessa piuttosto preoccupante e che diciamo la dice di una distanza un po' di un modo di ragionare un po' disincarnato da quello che poi succede quotidianamente nei servizi e da quella che è anche un sentire diffuso oramai all'interno del corpo delle lavoratrici e dei lavoratori sociali, ovvero diciamo il fatto che le condizioni sono ormai arrivate a dei livelli insopportabili. Quello che rispetto a questo mi piaceva un po' condividere con voi, che è un ragionamento fatto anche con altre colleghe con cui ho lavorato in questi anni, è che ci sembrava di vedere dentro il mondo del lavoro sociale, semplificando insomma inevitabilmente, però interessante mettere in evidenza 4 tendenze che sono un po' diciamo su cui forse è interessante ragionare in termini di diciamo alternative una all'altra, oppure di in qualche modo complementari, e che cosa producono, no? Cioè provare a vedere insieme 4 cose che nell'ultimo decennio, diciamo, forse in modo ancora più forte dal Covid in avanti sono emerse. Una è diciamo che la prima è quella.
0: Davide, ti chiedo il dono della sintesi perché
1: sì,
0: abbiamo
1: certo.
0: pochi minuti.
1: Sì, le quattro immagini che tendenze sono, ci sembra, queste più importanti. Cioè, da un lato il tema dell'abbandono del lavoro, della fuga dal lavoro sociale, il tema grandi dimissioni, e diciamo appunto in conseguenza dell'instabilità di un sistema, la scelta tendenzialmente individuale di abbandonarlo, no? Dall'altro lato diciamo l'opposto, se vogliamo, è una crescita, e questo non so se è un'illusione diciamo data dall'ottimismo, ma anche di forme di organizzazione dei lavoratori e delle lavoratrici e anche più in generale di emersione, di visibilità del tema delle condizioni di lavoro, no? Quindi da un lato dimissioni, dall'altro invece emerge, quindi come soluzione individuale, dall'altro emerge il tema in termini collettivi. E poi terzo elemento che sta un po' in mezzo a questi è il tema della professionalizzazione, no? Nell'ultimo decennio c'è stata una nuova ondata, gli albi, il tema dei titoli di studio, diciamo professionalizzazione presentata con tutti i limiti che voi tra l'altro avete secondo me raccontato benissimo, diciamo anche qui tutte le illusioni, no? Un po' come la coprogettazione, come se la professionalizzazione al netto di tutti i problemi, diciamo, tecnici di implementazione, fosse in qualche modo la bacchetta magica per vedere un miglioramento delle condizioni di lavoro, no? Quasi come se le cattive condizioni fossero colpa dei lavoratori che non sono abbastanza preparati. E ultima tendenza, che va un po' invece più risuona con il tema dell'organizzazione politico-sindacale, è quello dell'emersione di esperienze di mutualismo in cui delle nuove maniere, diciamo, di fare intervento sociale, per certi aspetti più legate, se vogliamo, all'origine, no, di alcuni servizi, anche di alcune associazioni cooperative nell'ambito della militanza, diventano, diciamo, si sviluppano al di fuori, no, del quadro dei servizi. Allora ci siamo chiesti, diciamo, se queste sono quattro tendenze importanti, forzando forse potremmo dire sono le quattro tendenze più importanti che si possono registrare nel mondo del lavoro sociale. Può essere forse interessante ragionare se effettivamente sono queste e come si incastrano l'una con l'altra, no? Da un lato grandi dimissioni e professionalizzazione, dall'altro organizzazione sindacale e rilancio, ripresa, crescita di attività di mutualismo in ambito sociale. E queste tendenze ci sembra, ecco, che sia.
0: Con queste tendenze io chiuderei l'intervista, poi sicuramente ci risentiremo, perché so, insomma, che state lavorando a un'uscita di un libro, quindi ci risentiremo sicuramente. Intanto,
1: sì,
0: Davide.
1: Esatto, giusto una battuta, stiamo chiudendolo e sarà un libro, diciamo, libro in cui raccoglieremo le interviste. Insomma, un'inchiesta fatta in questi anni sulle mobilitazioni degli operatori sociali uscirà come
0: non vediamo l'ora di leggerlo, Davide.

0: Mudateca Igor Pallante, via Caselle 22, primo piano della Mediateca a San Lazzaro. Anche online sul sito dell'SNB Ubo, a 10 minuti dalla stazione di Bologna. MIP, la fonte di ispirazione che aspettavi. Vieni a scoprirla, è anche tua!
1: Sabato 10 ottobre 2026, Marenco Club presenta Connecting Stages, un movimento di discesa e risalita. Perdersi in profondità per ridefinirsi, tra identità e presenza. Opening. DJ Mortimer. Main. Alessio Bertallot. Visual by Offset. Dalle 18 alle 22, al Cassero di Via Don Minzoni, 18, Bologna. Connecting Stages. Evento gratuito. Tessera non richiesta. Info su marencoclub.it.
2: Ogni progetto è una storia unica, che noi di Bertocchi Arredamenti viviamo insieme ai nostri clienti. Per questo oggi ci avvaliamo del sistema Abitativo. Con Abitativo potrete decidere e scegliere insieme ad un consulente esperto gli arredi della vostra casa. E grazie alla realtà virtuale, ammirare la vostra casa arredata ancor prima di acquistarla o ristrutturarla, così da evitare ogni sorpresa. Bertocchi Arredamenti, da 60 anni a Bologna, in via dell'Intagliatore. BertocchiArredamenti.com. Arredare per noi è un affare di famiglia.
3: Passa da Ex Dinamo, la piazza coperta più fresca di Bologna. Uno spazio culturale con eventi, concerti, DJ set, mostre, mercatini, ma anche ciclofficina e parcheggio bici custodito e un bar bistrò per il tuo break vegetariano e vegano. Ex Dinamo è al chiuso, con un clima super fresco per la torrida estate bolognese e all'aperto, con un'ampia corte esterna, in via Indipendenza 71Z. Trovi tutti i nostri eventi sulla nostra pagina Instagram. Ex Dinamo, se ci passi, ci resti.
4: E quindi sentiamo, com'è che la vorresti?
5: Beh, innanzitutto che mi ascolti, cioè che proprio mi conosca bene e capisca al volo le mie necessità. E poi che mi dia fiducia. Io proprio devo vedere che ci tiene davvero a me e al posto dove vivo. La voglio solidale, lungimirante, attenta all'ambiente. Ecco, io una così non la lascerei mai. Ma mica so se esiste.
4: Certo che esiste, te la presento io. È Emil Banca, la banca con il cuore nel territorio. Scoprila anche su emilbanca.it.
6: Action!
7: Pop-up Cinema Bologna. L'emozione di un sogno a occhi aperti. Ed è subito grande cinema.
8: Nuova programmazione. Al Medica sbarca l'atteso Digger. All'Arlecchino continua l'imperdibile Nazza e il travolgente Onslaught. Mentre al Jolly ti aspetta The Invite.
9: Info e biglietti su popupcinema.it.
7: Pop-up Cinema Bologna. Ed è subito grande cinema.

0: Buon pomeriggio agli ascoltatori di Radio Città Fucico, una nuova puntata di Sniffing Glucosa, con i numeri mi perdo, questa è la...
1: È la quarta.
0: Per la sesta stagione.
1: Sei perfetto.
0: 6x04, come se fosse una serie TV, e solito plot, ovvero novità, riascolto, disco della settimana.
1: Sì, solita zuppa che però ha ingredienti sempre incredibilmente diversi.
0: Buone anche.
1: Per Dinci, i nostri ascoltatori ce lo ricordano, anche visto che insomma sono...
0: Che siamo una zuppa, ce lo ricordo.
1: No, che gli ingredienti sono buoni, insomma. Okay. Soprattutto nella prima parte, quando si fanno scoprire un po' nuovi nomi, insomma, generalmente poi c'è anche qualcuno che dice: ma io quello già lo conoscevo, quella già la conoscevo, quelli già li conoscevo. E in realtà più delle volte sono nomi, sì, ovviamente.
0: Non facciamo poi una corsa a trovare assolutamente la cosa sconosciuta, non vogliamo nessuna primogenitura su niente. Ascoltiamo cose che ci piacciono, poi se è nuova magari c'è qualcosa.
1: Sì, anzi, come diciamo spesso e volentieri, sono appunto delle canzoni che sono anteprime di dischi che verranno. Poi quando esce il disco, la canzone in sé magari ci piace molto in questo momento e per questo la programmiamo. Poi quando arriva l'album, a volte succede anche che siano poi dei dischi abbastanza deboli e li lasciamo
0: è successo,
1: lì.
0: Ecco.
1: Sì.
2: E delle volte si scelgono dei gruppi e poi si scopre che uno di noi li ha recensiti su Rumore. Questo Spike Fuck, per esempio, che è una figura di culto della scena di Melbourne, esce con il suo primo album e ho ritrovato la recensione di Arturo sul nuovo numero di Rumore. Mi ha fatto molto piacere, anche perché...
1: Anzi, mi è dispiaciuto inserirla nel box indie che classicamente tutti i mesi gestisco, nel senso che non perché abbia poco valore il box, che anzi è il mio fiore all'occhiello, diciamo. Però a parte la recensione del disco principale, che è più estesa, le altre sono piccoline, e questo disco avrebbe meritato un trattamento più ampio, un po' più esteso, però mi è arrivato proprio all'ultimo momento, l'ho inserito e magari poi già adesso lo riprendiamo in radio, poi magari lo riprenderemo anche sulle pagine di Rumore.
2: Sì, è un po' una figura di culto da quello che ho scoperto, perché in giro già da un po' un suo EP di qualche anno fa era diventato appunto un piccolo oggetto di cui si è continuato a parlare nel corso degli anni, ma lui era completamente sparito dalla circolazione. Adesso torna, ha fatto 3 date sold out a Los Angeles, 2 a New York, ha firmato per la Sacred Bones, che insomma è una combinazione decisamente interessante. Questo fine settimana, anzi lo scorso fine settimana, ha pubblicato il suo album di debutto, Evidence, è un disco che è stato scritto e registrato molto velocemente in 3 mesi, mette insieme new wave, glam, soul, in una forma però molto fisica, molto energica. Lui stesso cita come fonti di ispirazione Pere Ubu, New York Dolls, Temptation, che è già una combinazione bella e abbastanza eloquente. Il primo singolo, All By Myself, tiene insieme proprio queste cose. È una canzone teatrale, sporca e vulnerabile allo stesso tempo, anche un po' fuori controllo. Questo è Spike Fuck con All By Myself, tratta da un album che porta invece il titolo di Evidence.

0: una storia particolare, è quella di una piccola formazione di Belfast, quella dei Language of Flowers. Loro nascono nel 91, appunto nell'Irlanda del Nord, ma il primo vero e proprio EP messo insieme, un demo più che altro, Botanic Gardens, esce ben 11 anni dopo. Una band che ruota attorno alla cantante Tara Simpson, fin dall'inizio si muovono secondo l'area C86, jungle pop, twee pop, con una forte componente dream e anche shoegaze. Il loro primo concerto fu addirittura come supporto a Heavenly, a Derry, ma parliamo veramente di tanti anni fa. Nel 2003 quel materiale di quel primo EP, di quel primo demo in realtà, arriva alla Shelfly Records, etichetta fondamentale per l'indie pop americano, e finalmente nel 2004 arriva Songs About You, che è l'unico album completo pubblicato durante la prima fase della band. Poi in realtà la band si scioglie, fanno alcuni concerti nel 2007, qualche apparizione, e succede praticamente che scompare il batterista della formazione, Bentley Cook. A questo punto il gruppo, anche in omaggio diciamo alla figura del batterista, che era tra l'altro uno dei, anche scriveva anche le canzoni, decidono di tornare insieme e ristampano Songs About You e incidono il nuovo album, che uscirà fra poche settimane, a inizio ottobre, circa a metà ottobre, ed è anticipato da un singolo chiamato Shimmer, una canzone secondo me molto bella. Si sente l'indie pop, il jungle e tutto quello che vogliamo, però è un suono un pochino più attualizzato, un componente molto sognante, atmosferica, shoegaze, in un'area che comprende sicuramente Sundays, Lush, Cocteau Twins, insomma cose che ovviamente per me sono un po' come la pasta asciutta di casa, come dire,
1: non l'avremmo mai detto,
0: la pasta col tonno. Comunque, questi sono Language of Flowers e questa è Shimmer.

E sempre a proposito di piccole etichette di culto, ancora più piccola della Shelf Life, ma sempre nel nostro cuore, la Dandy Boy Records, etichetta della californiana, se non vado errato, dell'area di Los Angeles, non vorrei dire però una stupidaggine. Per questa etichetta uscirà tra 8 giorni. Come notorio oramai da tempo, le uscite discografiche si concentrano tutti al venerdì. Il venerdì della prossima settimana, il 16 di ottobre, uscirà il disco di questi Soft Joe, che ricalcano atmosfere che solitamente siamo abituati a masticare, un po' di power pop, anche qui C86, almeno ascoltando qualche canzone in attesa dell'album, viene fuori, emerge, e comunque davvero molto molto molto grande. La canzone che anticipa il tutto, anticipa appunto questo album, che si chiamerà Love Can't Kill You, Love Can't Kill You è il titolo della canzone, l'album, adesso non ho sotto mano il titolo dell'album, ma poco male, poco importa, loro sono Soft Joe.

0: quindi non trovavi il titolo dell'album perché è lo stesso titolo della canzone, da quello che ho capito.
1: Era troppo facile, quando le cose ce le hai proprio sotto gli occhi allora non ci fai caso. Vabbè, comunque quello, Love Can Kill Me, era sia la canzone che il titolo dell'album dei Soft Joe che ci siamo appena terminati di ascoltare.
0: Jim Blah gira da più di 20 anni intorno alla scena punk di Minneapolis, ma con i I Will Die in This Jean Jacket cambia parecchio atmosfera. Grande nome, tra l'altro, per un gruppo, no? I Will Die in This Jean Jacket. Il debutto si intitola invece Hang From a Cloud, che è un disco che nasce da un ricordo preciso, dice lui. Quando era adolescente andava con lo skate e un amico gli preparava questi mixtape in cui post-punk di fine anni 70, underground anni 80 e 90 stavano tranquillamente uno accanto all'altro, e da lì appunto parte l'ispirazione per questo disco. Ci sono elementi diversi un po' ovunque, ma sembrano tutti comunque provenire da quello stesso posto un po' strano. Some New Day è una grande piccola canzone. Questi sono i I Will Die in This Jean Jacket con il loro primo album, Hang From a Cloud.

0: Ho sentito un tuono, James. Il tempo sta cambiando.
1: Ottimo intuito, sir. Dovremmo fermarci alla locanda.
0: Una locanda, James? Non siamo nel 1400.
1: Non una locanda, ma il pub birreria La Locanda. 16 birre alla spina, 50 in bottiglia e due vie senza glutine.
0: Dovremmo allungare forse il percorso?
1: Niente affatto, sir. La locanda è in via Treves 19, zona stadio, a Bologna.
0: Allora affrettiamoci, James. Quelle birre non si berranno certo da sole.
1: Lei ha proprio un ottimo intuito, sir.
2: Camilla è molto più di un supermercato. È la certezza di mangiare cibo di qualità pagato il giusto prezzo. È la consapevolezza di non essere complici di sfruttamento del lavoro e del suolo. È la bellezza di stringere relazioni sociali in una comunità. Tutto questo è Camilla. Emporio di comunità in via Casciarolo 8D, zona San Donato e su camilla.coop. Prosa, danza, musica, circo contemporaneo e teatro per ragazzi. La nuova stagione di Ater Fondazione porta in 16 teatri i protagonisti della scena. Paolini e Haber a Pavullo, Stefano Corsi a Buonporto, Jacopo Fo e Silvio Orlando a Fidenza e poi Guenzi a Russi, Aldrovandi a Scandiano, Pivetti a Concordia e Ambra a Cattolica. I nostri sipari accendono la Via Emilia. Scoprili tutti su ater.emr.it.
3: 10 anni di Brindisi insieme! Dal 16 al 18 ottobre non perdere il decennale del birrificio Bellazzi al quartiere Cicogna di San Lazzaro. 3 giorni indimenticabili, 13 spine di birra artigianale, street food, gonfiabili per i cinni e visite guidate all'impianto. E poi tantissima musica! Venerdì con i vinili di Felix e Lawrence dei Bologna City Rockers. Sabato rock punk live e concerti anche la domenica. Ti aspettiamo nel quartiere Cicogna in via Fondè 21 a San Lazzaro. Venerdì dalle 17, sabato e domenica già da pranzo. Tutte le info su birrabellazzi.it.

0: Anything Glucose, le frequenze sono quelle di Radio Città Fuggico, Cesare Lorenzi, Massimiliano Bucchieri e Arturo Compagnoni al microfono. Questo è il secondo segmento della trasmissione, quello centrale, quello che recupera un disco uscito già da un po' di tempo, da un bel po' di tempo in questo caso, che però è stato ristampato proprio questi giorni per il 49esimo anniversario. Non potevano anche aspettare.
1: È stato storto un po', sì. Irregolare, diciamo.
0: Però ha detto che è stata.
1: Potevano aspettare l'anno prossimo, già che c'era.
0: Ha detto che è stata una scelta precisa. Non voleva fare il 50esimo anniversario, il 49esimo. Gli piaceva di più. Parliamo di Elvis Costello in questo caso e del suo primo album.
2: Sì, no, probabilmente questa cosa dell'anniversario potrebbe anche essere che anticiparla di un anno, perché l'anno prossimo si finisce dentro le inevitabili celebrazioni che ci saranno del cinquantennale della nascita del punk, che visto, anche se poi l'anno è un po' fittizio, è una scelta fittizia, però il 1977, se uno deve scegliere un anno, una data, quella è l'anno di nascita del punk, quindi immaginiamo che lì in mezzo forse si sarebbe un po' perso, perché proprio nel 1977 appunto uscì l'album di debutto di Declan McManus, a.k.a. Elvis Costello. Miami Strew era il titolo del disco.
1: Declan McManus aveva 22 anni quando incide questo album e viene della scena pub rock londinese. Non è l'aspetto della rockstar, anche se lui è di Liverpool, ricordiamo, non è l'aspetto della rockstar tradizionale. Sembra quasi uno che è capitato sul palco un po' per errore, però dentro queste canzoni c'è una grande aggressività. Un errore che si può fare è catalogarlo come disco punk di Elvis Costello. In realtà lui viaggia di fianco al punk in questo caso, perché i riferimenti sono abbastanza differenti.
2: Sì, diciamo che nei momenti più elettrici, più fracassoni, tra virgolette, perché in realtà era una eccelsa penna pop, poi era tuttora Elvis Costello, pur spaziando tra i generi, è arrivato anche nel corso della sua carriera ai limiti della musica classica. E le cose più un po' più veloci e rumorose erano indubbiamente più vicine al pub rock, quindi pre-punk se vogliamo, e difficilmente si potrebbe inquadrare con i suoni della musica punk. Poi ovviamente uscì in quel momento lì nel 77, dell'Inghilterra del 77, che era in piena ondata ormonale punk, e quindi vi finì un po' in mezzo anche come elemento anomalo, appunto questo nerd occhialuto, sì. Già sposato a 22 anni peraltro, con un figlio, completamente fuori asse rispetto a quella che era il modus vivendi, se così si può dire, della gioventù punk di quel momento.
0: Sì, va detto che è un cofanetto importante questo qui, perché sono 5 CD, 104 canzoni, che racconta non solamente quel disco d'esordio, racconta proprio la sua genesi. In quel momento Elvis Costello era un autore ancora in formazione, e nei primi dischi di questo box ci sono appunto demo, registrazioni casalinghe, materiale dei Flip City, il gruppo con cui Costello suonava prima di costruire poi il personaggio che conosciamo, e lì si sentono ancora poi abbastanza chiaramente le sue ossessioni, che erano Van Morrison, Springsteen, certa musica americana, il country, il soul, no? Con Costello stesso, in un'intervista che accompagna questa ristampa, racconta questa cosa, riascoltando quei demo ci si accorge chiaramente che in alcuni casi cercava apertamente proprio di somigliare a Springsteen, in altre a Van Morrison, sono in altro appunto ancora a Neil Young, che erano un po' i suoi eroi e i suoi punti di riferimento. Poi effettivamente succede qualcosa, perché nel 76 iniziano a comparire queste canzoni come Less Than Zero, Living in Paradise, è un passaggio abbastanza veloce. Miami Strew viene registrato, ricordiamolo, con i Clover, che era una band americana che all'epoca accompagnava Costello in studio. Lui non ha ancora gli Attraction, che arriveranno subito dopo, e niente, fotografa proprio molto bene quel periodo che si diceva prima, la nascita del punk, che in alcuni casi parte proprio dalla scena pub rock inglese.
1: Ma infatti il fatto appunto che i Clover, questa band texana, accompagnava Elvis Costello dà il disco un suono molto particolare, perché Costello ha un approccio vocale con attenzione che sembra veramente provenire dal punk, urlata, molto senza compromessi, però sotto la musica è venata di anche di country rock, di roots, cioè c'è un po' di tutto, tutto sparato molto veloce e dissonante, non sempre, ma è un disco molto composito, perché poi appunto Watching the Detectives, Edison, insomma, tutti pezzi molto differenti anche fra loro.
2: Sì, dicevi appunto dei Clover, di questa band che lo accompagnava, per dare un'idea a chi se lo ricorda, nei Clover suonava l'armonica Huey Lewis, anche se poi non suona in questo album, che poi è diventato, forse lo era già allora,
1: Huey Lewis and the News.
2: Sì, esattamente lui, quello di The New and the News, è diventato una rock star, insomma, proprio da radio FM americana, quindi quei suoni dell'America c'erano dentro, tant'è che poi Costello ebbe abbastanza rapidamente anche un certo seguito negli Stati Uniti, sempre il passaggio dall'Inghilterra agli Stati Uniti dai tempi dei Beatles in poi è sempre stato un po' problematico il salto per i gruppi inglesi, e lui invece ottenne una certa attenzione, ricordiamo anche poi a posteriori, però il primo, giusto per ricordare una cosa, il primo libro di Bret Easton Ellis, Meno di Vero, Less Than Vero, dal titolo di una canzone che poi sta proprio dentro questo My Aim Is True, e quindi vuol dire che, visto che era poi un romanzo dell'adolescenza di Bret Easton Ellis, ripresa quell'adolescenza anche dall'ultimo The Shrouds, appena passato anche in televisione come serie TV, e era comunque uno dei suoi punti focali negli ascolti.
1: Tra l'altro era una storia profondamente britannica, adesso poi Bret Easton Ellis lo prende per il suo libro e lo trasforma in una sorta di metafora della sua vita dissoluta californiana, ma la canzone parla di un personaggio televisivo britannico, Eamon Andrews, che era associato a una vecchia Inghilterra rispettabile, in realtà era un uomo assolutamente compromesso politicamente, moralmente, ed è l'osservazione di questo grado morale sotto lo zero, less than zero, ed è un incrocio molto, molto interessante.
3: Direi di andare ad ascoltare una canzone a questo punto, tratta da questo album, che forse si sarà capito dalle nostre parole rimane uno dei dischi fondamentali di quella stagione, anche per comprendere come il punk inglese aveva sfaccettature diverse, e in questo caso qua forse è quella più vicina proprio alla tradizione, se vogliamo, della musica americana. Anche
1: sì, non abbiamo scelto appunto uno dei pezzi più celebrati dall'album, anche se tutti quanti poi hanno assunto nel tempo la statura di piccoli classici.
2: Sì, diciamo che Ellison probabilmente è quella che è rimasta più radicata nell'immaginario collettivo sia dell'epoca che successiva, però effettivamente, come dicevi tu Massi, sono tante piccole gemme veramente.
1: Sì, tra l'altro non so se ricordi, lo vedemmo al Teatro Manzoni di Bologna qualche anno fa ormai, in solo, assolutamente lui e la sua chitarra, mi ricordo questa chiacchiera torrenziale, praticamente uno show di più di 2 ore in cui lì più della metà aveva parlato più che suonato, e insomma personaggio veramente
2: lui sì, anche quasi a metà strada tra uno stand up comedian ante litteram, perché cioè lui lo era anche proprio all'inizio, e
1: assolutamente sì, raccontava un sacco di storie, tra l'altro molte non so, me le sono assolutamente perse. Comunque la scelta, dicevamo, è per questa Waiting for the End of the World, che porta in primo piano un lato di Costello che viene un po' oscurato dalle ballate, no, dei brani più celebri. Questo in realtà è un Costello molto nevrotico, molto sarcastico, è quasi claustrofobico, questa idea della fine del mondo. È una situazione raccontata con un grande humor nero, e questo è Elvis Costello.

0: Graham Parker è uno di quei nomi che aiutano a capire molto bene cosa stava succedendo in Inghilterra immediatamente prima dell'esplosione del punk. Nel 76 pubblica due dischi in un anno, Howling Wind e Heat Treatment, e sembra uscire un po' dal nulla, anche se lui era un personaggio già famoso nell'ambito della scena, appunto, del pub rock britannico. Lui comunque cresce ascoltando solo americano, Otis Redding, Wilson Pickett, ma anche poi ska, bluebeat giamaicano, Desmond Dekker, Prince Buster. È interessante anche questa combinazione che dà il via poi a una versione del punk, se vogliamo, ancora diversa. Parlare di punk nel caso di Graham Parker naturalmente è un po' una forzatura, però anche lui in quegli anni, come il primo Costello, cercava di accelerare un attimo i ritmi. E, tra l'altro, appunto, da quel giro del pub rock londinese nasce anche la Stiff Records, che fu un'etichetta fondamentale per quanto riguarda questa scena in Inghilterra. Da lì nascono appunto i Rumour, la band che lo accompagna, e il primo disco, Howling Wind, viene prodotto da Nick Lowe, che tra l'altro è un personaggio,
1: lo stesso produttore di Miami,
0: esatto, che tornava appunto con il primo Elvis Costello. Quindi proprio una scena che si rincorre, personaggi che si ritrovano. Anche Parker viene considerato un po' un ponte tra questa scena pop rock e il punk, e quando dopo arriva Costello qualche mese dopo, quel passaggio sembra quasi completarsi, no? Si sente molto bene questa connessione, soprattutto in una canzone come White Honey, che è quella che abbiamo scelto di proporvi questo pomeriggio. Parla ancora chiaramente del soul, dell'R&B, ma già dentro quel nervosismo che nel giro di pochi mesi diventerà uno dei suoni dominanti della nuova scena inglese.

0: quando si parla di Elvis Costello, per coloro i quali hanno frequentato un po' la scena inglese di quel momento, di quell'epoca, ci sono altri tre nomi appunto che vengono associati. Uno è sicuramente quello di Graham Parker che ci siamo appena ascoltati, gli altri due sono Reckless Eric e Joe Jackson. Inevitabilmente si fa un po' un quartetto sempre di questi personaggi. Una carriera, forse quella di Joe Jackson, che ricalca un po' di più quella di Costello, anche poi spaziando tra i generi, andando sul...
1: che un po' è il generico di Elvis Costello, Joe Jackson.
0: Sì, esatto.
1: No, è inclemente, perché a me piace molto Joe Jackson, però se poi vogliamo tracciare una sorta di statura dei due.
0: Sì, probabilmente sì. Oltre a questi nomi ce ne sono anche altri. Direi che prendere il catalogo della Stiff Records, di cui parlavi prima tu, Cesare, indubbiamente rende bene l'idea. Ricordiamo Ian Dury, ricordiamo anche alcuni gruppi ska delle origini, incidevano per quell'etichetta, che ha una sua storia, insomma, ed è anche una storia molto importante che magari un giorno andremo anche a riscoprire. Tra le band magari un po' meno conosciute, però allora avevano un bello sprint, che peraltro a distanza di tantissimi anni mi è capitato di vedere per la prima volta su un palcoscenico quest'estate, quando mi sono trasferito a Manchester per andare ad assistere alla doppietta di Ivo B52s dal vivo, è quella dei Red Willows, che è una formazione inglese che aveva esattamente nelle sue corde le cose che avevano soprattutto Joe Jackson di prima. La canzone che andiamo ad ascoltare adesso, che è il primo singolo proprio del 77 dei Red Willows, ricorda molto da vicino I Am The Man proprio di Joe Jackson e anche Elvis Costello. Quindi una formazione, anche qui parliamo di nuovo di pub rock, di una scena che andava anche in maniera parodistica a rivedere le canzoni d'amore della grande musica pop di quell'epoca e non solo, e con questa canzone appunto si sente davvero tutta l'epoca, ma ancora è ancora fresca, comunque non è solamente adatta a quell'epoca. Magari appunto un nome un po' meno conosciuto, ci fa piacere riportarlo, rispolverarlo questo pomeriggio dalle frequenze di Sniffing Glucose. Sono
1: sì, diciamo che Red Zillos sono scozzesi, no? Giusto per
2: Edimburgo,
1: attenzione, perché qua bisogna sempre essere precisi su questa cosa.
2: Gli scozzesi poi non è che sono proprio poco permalosi,
0: assolutamente. Poi
2: giustamente
0: è una cosa che, visto che non è la prima volta che capita a me personalmente di associare tutto all'Inghilterra, se non addirittura a Londra, quando si tratta di formazioni scozzesi, proprio a me, che la Scozia, non solo a me, però insomma per me la Scozia è veramente un luogo totalmente del cuore. Ogni tanto
2: amore incondizionato per la Scozia da Sniffing Glucose,
0: e ogni tanto me ne dimentico. E niente, allora da Edimburgo, Scozia, Red Willows, questa è Can't Stand My Baby.

0: la piazza coperta più fresca di Bologna. Uno spazio culturale con eventi, concerti, DJ set, mostre, mercatini, ma anche ciclofficina e parcheggio bici custodito e un bar bistro per il tuo break vegetariano e vegano. Ex Dinamo è al chiuso, con un clima super fresco per la torrida estate bolognese e all'aperto con un'ampia corte esterna in via Indipendenza 71Z. Trovi tutti i nostri eventi sulla nostra pagina Instagram. Ex Dinamo, se ci passi, ci resti.
1: Scopri Intrecci On Air, il nuovo format a cura di Radio Città Fujiko e l'area territoriale di ricerca CNR di Bologna. In onda tutti i lunedì alle 19 su Radio Città Fujiko e su Spreaker. Racconti, aneddoti e interviste a chi lavora, al nostro futuro. 10 anni raccontando il mondo da vicino. Dal 15 al 18 ottobre torna a Forlì Meet the Docs Film Fest. Proiezioni, grandi ospiti e talk per esplorare le geografie difformi del nostro tempo. 4 giorni di cinema del reale negli spazi di ExaTR. Dal 15 al 18 ottobre la 10ª edizione di Meet the Docs ti aspetta a Forlì. Programma completo su meetthedocs.it.
2: Lo spettacolo si fa insieme, nessuno escluso. Grazie all'iniziativa Biglietti Sospesi della Senza Spina PS, le aziende, i privati, le fondazioni possono dare la possibilità a tutti di partecipare alla nuova stagione dell'Orchestra Senza Spine. Scrivici a biglietteria@senzaspine.com oppure su Facebook e Instagram. Aiutaci a rendere la musica strumento di evoluzione sociale. E attraverso l'Art Bonus puoi usufruire anche del credito d'imposta del 65%. Biglietti Sospesi, un gesto importante di solidarietà.

0: disco della settimana di Sniffing Glucose, con ai microfoni i soliti tre, Cesare Lorenzi, Massimiliano Bucchieri e Arturo Compagnoni. Oggi arriva dalla Gran Bretagna, dai Tubes, una formazione che è fuori da qualche tempo, che ha un suo passato, perché Owen Williams, che ne è il cantante, anche l'autore, diciamo il maggiore autore di canzoni all'interno della band, lo avevamo trovato in tempi più o meno recenti in altre due formazioni che più e più volte abbiamo fatto ascoltare in radio e anche recensito sui giornali e anche apprezzato nei loro dischi, vale a dire Joanna Grusom e gli Ex Void.
1: Sì, diciamo che tra di noi c'è stato un certo dibattito su questo disco, perché quando è uscito sulla stampa inglese è stato trattato benissimo, è stato disco del mese sia su Uncut che su Mojo, mi sembra, con voti altissimi, e noi fra di noi parlando eravamo un po' scettici, insomma. Personalmente io ho un po' riveduto questa opinione, non so voi.
2: Ma no, io più che altro avevo apprezzato tantissimo il disco precedente, no? Che era quel Cotton Crown, che mi era piaciuto tantissimo proprio. Era un album che aveva questa quantità impressionante di ganci melodici, che però parlava di cose anche sue molto, molto personali. Mi ricordo che già dalla copertina, insomma, aveva questa cosa chiara, perché riportava una vecchia foto di sua madre, Charlotte Craig, che è stata una scrittrice, giornalista musicale, musicista folk, una figura piuttosto particolare della scena britannica, che lo allatta piccolissimo naturalmente in un cimitero anni prima della sua scomparsa tragica, perché poi si suicidò in seguito. Ed è un disco che affrontava queste cose qua, ma lo faceva con una certa leggerezza, e giocava su questa tensione di testi anche abbastanza appunto personali e pesanti, e la musica invece che era molto molto pop, molto power pop, molto melodica. Invece in questo disco nuovo prende un po' una strada differente, nel senso che si alleggerisce dal punto di vista dei testi, delle canzoni, ma forse dal punto di vista strettamente musicale perde un

0: di leggerezza pop.
1: Sì, loro sembrano arrivare da un'altra epoca, poi chitarra, basso, batteria, melodia, strofa, ritornello, sono canzoni per certi versi classici, però a un certo punto li fa anche scartare rispetto al discorso odierno, dove una parte consistente delle produzioni inglesi in particolare si muovono tra questo revival post-punk, shoegaze, queste produzioni molto levigate, penso anche un po' alla parabola che stanno seguendo i Fontaines D.C., anche se loro ovviamente seguono tutto un altro filone e altre ispirazioni, però io ci trovo molta America dentro, al di là dell'assonanza della voce di Owen Williams con quella di Bob Mould, che mi sembra abbastanza, in certi versi quasi sconvolgente, cioè certamente mi sembra quasi di sentire l'ex cantante di Asker Du, però ci trovo dentro anche molta tradizione americana, Replacements, Guided by Voices, band che registravano perché avevano bisogno di farlo senza stare tanto a guardare dove esattamente dovevano essere inserite o cosa esattamente era giusto fare in quel momento.
2: Sì, loro probabilmente hanno l'attitudine giusta e la mettono giù, riescono a metterla a terra anche nel modo giusto. Il discorso della voce di cui hai appena detto, Massi, a me alla fine è proprio la cosa che me li mette fuori squadra rispetto a un ascolto, diciamo, proprio del tutto piacevole, perché veramente quando prendi una voce, cioè, sicuramente non sarà stata una cosa studiata a tavolino, semplicemente, anche se nel disco precedente non ci avevo sentito tutta questa assonanza con tra la voce di Owen Williams e quella di Bob Mould, è anche vero che poi non l'ho riascoltato in questi giorni, quindi vatte la pesca, come si suol dire.
1: La stampa inglese ha tirato spesso fuori Richard Thompson
0: però... decisamente, forse un po' meno nelle nostre corde Richard Thompson, che lo conosciamo, sì, un po' meno naturalmente di Bob Mould, che in Inghilterra è un riferimento importante, un mito. Però è chiaro, sì, che è un disco molto più americano nei riferimenti, no? Perché dicevamo Asker Du, anche Replacement, primi Rem, no? E poi anche i Go Betweens, per dire, una band di cui abbiamo parlato anche recentemente, è un tipo di band, è un disco che mi fa pensare. Ogni tanto mi fa chiedere soprattutto qual è la differenza tra essere anacronistici e essere classici, no? Perché alla fine, se uno vuole dare un'accezione positiva a questa cosa qua, dice classico, no? Invece se gli vuole dare un'accezione leggermente negativa, si dice un po' anacronistico come suono, e loro appunto possono essere presi da entrambe queste facce. Ah!

0: Sì, mi ha fatto abbastanza ridere questa definizione che le canzoni sembrano stare meglio dei personaggi che le abitano, perché in realtà tutti i personaggi di questa canzone hanno dei grossi problemi, ma alcune sono autobiografiche. Williams aveva scritto Cotton Crown in un momento di grossa crisi personale, però la musica in realtà è molto luminosa, chitarre che si rincorrono, cori, violino, un atteggiamento anche, proprio un approccio molto molto positivo per certi versi, una grande passione che traspare da tutti i solchi dell'album, e questo contrasto è abbastanza interessante, anche se affondare le radici in tutta una storia della musica, appunto, di canzoni apparentemente lievi che raccontano storie assolutamente di abissi particolari.
1: E io una cosa che ci ho sentito nel disco, l'ho riascoltato stamattina per essere sicuro di aver sentito bene negli ascolti passati, e che non mi sembra sia stata rilevata in giro dalle varie recensioni, e che porta dalle loro parti, quindi porta in Inghilterra. Ho sentito i Gem, ad esempio, ci sono dei momenti proprio di chitarra strumentale, adesso non ricordo in particolare, c'è una canzone, forse la
0: Walk
1: seconda,
0: Walk on by, anche la penultima, Do Yourself a Favor,
1: ci ho sentito anche quello, perché i nomi che si fanno rispetto a loro, giustamente, perché ovviamente della voce abbiamo già detto, quando evoca così da vicino una voce come quella di Bob Mould, anche se poi abbiamo citato anche quella di Richard Thompson, è chiaro che si va a parare negli Stati Uniti, e sono comunque quegli Stati Uniti del rock indie degli anni 90, del libro di Averard, ogni band, questa band potrebbe diventare la mia band, dal titolo della canzone dei Minutemen, è quella il perimetro di riferimento, è indubbiamente quello. In Inghilterra probabilmente proprio questo fatto, cioè che un gruppo inglese sia andato a pescare in quello stagno, in quel bacino di riferimento, ha fatto drizzare molte antenne ai giornalisti, soprattutto di testate come Mojo e Uncut, che sono comunque abbastanza classiche. Si diceva prima la differenza tra essere classico e essere anacronistico, poi quella è una differenza per quanto riguarda i gusti personali, e già ce lo siamo detti più volte, che va poi a toccare quelli che sono i gusti personali, perché magari chi è più appassionato del 60s pop, dai Beatles ama di più i Lemon Twigs, faccio per dire, giusto per citare una formazione che da poco è passata dalle nostre parti, chi è legato al punk del 77 apprezza di più un revival di gruppi del genere, penso agli Useless Eaters, sempre per parlare di formazioni che da poco sono passate qui da Bologna, e chi ha il post-punk sul post-punk, America anni 90, ovviamente vai su queste cose e le consideri appunto anacronistiche o meno a seconda del tuo gusto personale.
2: E ci sono anche alcune curiosità in questo disco, no? Perché si parlava prima di Do Yourself a Favor, la canzone che è un lungo outtake di Prince del 1982, che loro dimezzano e lo ricoprono di queste chitarre jungle. Anche questo, se vogliamo, racconta bene i Tubes. Sulla carta una band talmente tradizionalista da sembrare quasi conservatrice, però poi improvvisamente nel mezzo del disco coverizzano questo Prince relativamente oscuro, non sono esattamente i nostalgici lineari che sembrano alla fine dei conti.
1: Ma forse sono solo nostalgici di una città che è Minneapolis, visto che sia gli Asker Due, Bob Mould, che Prince arrivavano da Minneapolis, magari è quello, chissà.
0: Sono appassionati di Minneapolis. Tra l'altro il disco esce per Merge, che dopo i primi due album che uscivano per Trouble in Mind, c'è un passaggio abbastanza marcato e concreto. Emerge una delle istituzioni dell'indie americana, gruppi come Superchunk, Spoon, Neutral Milk Hotel e Arcade Fire, quindi un significato anche simbolico, ed è il disco di una band che, per quanto sia molto orecchiabile, che stiamo parlando di un disco veramente di rock classico per certi versi, anche se appunto stratificato, non è affatto il disco di una band che ha scelto di diventare più commerciale, anzi mantiene tutto quello che sembrava poco spendibile, che è poco spendibile, canzoni canzoni lunghe, chitarre vecchie, testi sgradevoli soprattutto per chi padroneggia la lingua, e c'è anche una certa estetica da pub e questa anche identità DIY che è assolutamente si sente per tutti i solchi del disco.
1: Sì, un dettaglio anche tecnico si fa per dire, comunque una curiosità, poi nel disco si ritrova la voce di Lana McCardle, che era la voce femminile dei Joanna Newsom e che si riunisce con il suo vecchio socio per fare da controcanto in alcune canzoni, quindi c'è anche quella curiosità lì che per gli amanti dei Joanna Newsom è anche un po' più di una curiosità, ma insomma è un bentornato a lettere cubitali.
2: Sì, tra l'altro parlando di Joanna Newsom mi hai fatto venire in mente che stiamo parlando di una band gallese, no? Cerchiamo sempre di essere molto attenti alla provenienza, anche se mi sembra facciano riferimento a Londra ormai come città. Sì. C'è questa definizione anche che hanno tirato fuori per il disco nuovo, una Celtic Jungle Boy Band, che naturalmente è un po' ironica, però se parliamo di suoni vagamente celtici in qualche modo, cioè c'è questa presenza del violino molto importante che negli album prima non c'era e che dà effettivamente una varietà nuova al suono del gruppo.
1: Sì, qualcosa del folk inglese, quello del folk rock, del folk, non saprei neanche come definirlo, a me in certi ma piccolissimi passaggi, perché qui non vorrei dire una bestemmia, perché il gruppo di riferimento insomma non è che sia stato una grande stella, qualcosina dei Big Country mi è venuta fuori nell'ascolto, perché appunto hanno comunque se non altro per l'uso di qualche strumento che è esattamente tipico del folk, anche se non sono, insomma, non è un gruppo folk indubbiamente i Tubes, però qualcosina va a parare anche nella tradizione, se vogliamo cercare anche qualcosa di britannico nel loro suono. Anche
0: c'è un filo che segue, che passa proprio dal folk revival, folk rock, dai Fairport Convention a Richard Thompson appunto, fino ai Pogues e poi dentro l'indie britannico. I Tubes non fanno nessuna di queste cose in modo proprio di coppia a carbone, ma ne hanno ereditato la sensibilità, e perciò questi arrangiamenti che sono apparentemente tradizionali in realtà rendono questo disco più contemporaneo rispetto diciamo ai singoli elementi, ecco, diciamo alla somma rende la cosa molto più vitale di quello che potrebbe sembrare.
2: Ve lo dico subito, il mio voto è 72 in questo caso, e tengo così anche a precisare che nell'album precedente Cotton Crown l'avevo recensito per Rumore, gli avevo dato 82 proprio per dire quanto loro mi fossero piaciuti all'epoca, e comunque è una band che mi piace seguire, ma la svolta, se si può chiamare in questo modo, di questo disco nuovo mi convince solo fino a un certo punto.
0: Io quello che posso dire è che è un disco che va ascoltato tanto, sentito le prime due volte l'ho bollato come una cover band di Bob Mould o comunque qualcosa che, e ve l'avevo detto anche nelle nostre discussioni, in realtà ascoltandolo lo ascolto con grandissimo piacere ogni volta, e non mi succede spesso negli ultimi anni, lo metto su ogni volta e proprio sono contento di spendere quei 40 minuti in compagnia di questo disco, perciò partendo da un voto abbastanza basso di un paio di mesi fa, oggi sono arrivato a un bel 78.
1: Allora magari potremmo farlo questo giochino poi fra un mese, fra due mesi, rispetto al nostro disco della settimana, andare tornando sui voti che abbiamo dato
0: e dire oddio, ma cosa ho detto,
1: con il tempo andare a riposizionare,
2: sì,
1: il voto
2: qualcuno, no? Dei nostri ascoltatori viene ad azzopparci se iniziamo a fare questi giochi,
0: cambiare completamente.
1: Va bene, dai, io do il voto anch'io, io sono in linea con Cesare, per me è un 71 e il disco appunto indubbiamente sono belle canzoni, ma me le perdo, cioè anche a riascoltarle tutte le volte dico ma questa è una canzone che era in quel disco, cioè quindi non riescono ad agganciarsi,
0: questa è la memoria, scarsa,
1: molto probabile, quindi la mia memoria si meriterebbe però meno del 71
0: questa presentazione dell'album dei Tobes andava a chiudere la trasmissione di quest'oggi.
1: Il disco, il titolo del disco, lo ricordiamo, è Hard Life, uscito per Merge l'11 settembre.
0: Sì, su questi pezzi appunto si chiude la trasmissione di oggi. Non ci rimane che salutare gli ascoltatori di Radio Città Fujiko, invitarli a rimanere all'ascolto delle frequenze della radio. Per quanto riguarda chi vuole seguire Sniffing Glucosa anche fuori da queste frequenze, ovviamente c'è Mixcloud, dove potete ritrovare le nostre trasmissioni. Su questo vi arrivano i saluti di Cesare Lorenzi, Arturo Compagnoni e Massimiliano Bucchieri.

prima parte dedicata all'approfondimento di temi di attualità e politica, poi avremo un giornale radio alle 17.30 curato da Popolare Network con gli aggiornamenti delle notizie dall'Italia e dal mondo, e nella seconda parte la rubrica Topico con le notizie da Emilia Romagna, Toscana e Lombardia. Il numero di SMS, WhatsApp e Telegram per interagire con noi è il 333 180 9494. In questa prima parte parleremo di due temi diversi che però hanno un filo conduttore, e perché continua a tenere a banco il tema dell'urbanistica, ma non un'urbanistica pensata a favore dei residenti, dei cittadini, delle città, ma un'urbanistica della speculazione, del business, del lucro, che addirittura porta a conseguenze negative per gli abitanti di una città. Parleremo del nuovo stadio di Milano, perché il TAR ha respinto i ricorsi presentati dai comitati e nel frattempo si è appreso che 40 milioni di euro inizialmente promessi per il quartiere San Siro, dove appunto sorgerà anche il nuovo stadio, in realtà sono spariti perché investiti in extra costi dell'operazione. Ma per i comitati la bocciatura del TAR comunque non rappresenta uno stop alla loro lotta. Dopodiché ci sposteremo a Firenze, dove un intero isolato è stato acquisito da un fondo immobiliare del Qatar, da società adesso collegate a dirla più precisamente, per fare strutture per il turismo di lusso. Un meccanismo di penetrazione del capitale, della speculazione finanziaria, che abbiamo visto anche in altri contesti. Giusto la settimana scorsa abbiamo intervistato Mattia Fiore, il ricercatore dell'Università di Bologna, sul suo libro che tratta il tema degli studentati privati. Beh, sentirete che le logiche sono molto simili. Di questo parleremo oggi, prima di tutto però un po' di musica.

0: Entriamo nel vivo di questa puntata di What a Mess. Allora parliamo di urbanistica e parliamo di mega progetti come quello per la realizzazione di un nuovo stadio. Non stiamo parlando di quello di Bologna, di cui parleremo nei prossimi giorni, ma quello di Milano. Con questa operazione con cui il comune di Bologna ha venduto a Inter Milan lo stadio Meazza, che verrà demolito per costruire una nuova struttura e insieme ad essa anche altri edifici. Il TAR della Lombardia ha bocciato i 6 ricorsi presentati negli anni dai comitati di cittadini che si oppongono a questa operazione edilizia, ma sentiremo, i comitati non si arrendono, anzi avevano previsto che sarebbe successo. Nel frattempo 40 milioni di euro che erano stati utilizzati anche per vendere questo progetto ai cittadini, perché questi soldi avrebbero dovuto essere investiti in progetti per migliorare il quartiere dove sorge anche il nuovo stadio, beh, questi 40 milioni non ci sono più, perché verranno utilizzati per i maggiori costi all'interno dell'operazione stessa. Noi di questo tema abbiamo parlato con Luigi Corbani, portavoce del comitato Simeazza, e allora sentiamo cosa ci ha detto.
1: Non c'è una battuta d'arresto, era prevedibile già da tempo che il TAR avrebbe respinto per ragioni formali i ricorsi senza entrare nel merito. Questo non vuol dire che ha detto che è giusto andare avanti in questa operazione. L'unica cosa che ha fatto è che è entrata invece nel merito su un ricorso che si riferiva alla procedura e all'attività del Consiglio Comunale, cosa che nelle premesse diceva che era inammissibile, e poi invece è entrato nel merito dando ragione sostanzialmente alla maggioranza, cioè che tutta la procedura seguita dalla maggioranza in quei 5 giorni di commissione e Consiglio Comunale era corretta, dimenticando che ci sono anche i diritti dell'opposizione, i diritti delle minoranze, e che non può essere accettata la dittatura della maggioranza. Questo è nei principi della democrazia rappresentativa. Per il resto rimane in piedi una battaglia contro un'operazione che ha delle dimensioni mostruose. Si pensi solo al danno ambientale e per la salute dei cittadini che comporta la demolizione dello stadio Meazza. Cioè, solo lo stadio Meazza, le macerie sono 7 volte la Tour Eiffel di Parigi, e quindi la rimozione di acciaio, di ferro, di cemento, delle reti elettriche, elettroniche, eccetera, comporta una spesa di 127 milioni, che mi pare irragionevole, cioè spendere 127 milioni per demolire uno stadio che funziona alla grande. Si noti che lo stadio di San Siro è lo stadio più frequentato d'Europa e il pubblico dell'Inter è il terzo per dimensione in Europa. Uno stadio funzionante che, come abbiamo sempre sostenuto, dovrebbe avere dei lavori di ammodernamento e di innovazione. Per esempio, tutti gli stadi in Europa si stanno o ristrutturando, facendo ex novi con i soldi delle rispettive squadre, non con i soldi pubblici, e hanno la copertura. D'altra parte, quest'estate abbiamo visto campionati mondiali di calcio negli Stati Uniti e molti stadi avevano la copertura, addirittura l'aria condizionata. Qui invece si demolisce uno stadio funzionante, che è un gioiello per tutti gli spettatori e per chi gioca al calcio. È considerato uno dei migliori stadi del mondo per l'ambiente, per la storia, per la passione, per l'orgoglio che si trasmette in questa struttura da parte dei milanesi, per fare un catino, cioè mentre la struttura dello stadio di San Siro verticale, lì si va un catino orizzontale con una vista peggiore solo per fare 13.500 posti per i VIP, e si rifà un tunnel già esistente, funzionante, che non ha mai avuto problemi, lo si rifà a spese del contribuente milanese per portare sotto lo stadio i cosiddetti VIP, quelli che occupano i posti degli skybox, dei cosiddetti sponsor corporate della corporate hospitality. Un'operazione fatta puramente dal punto di vista esclusivamente per l'investimento edilizio, cioè 100.000 metri quadrati di edifici, alberghi, centri commerciali e uffici per finanziare un'operazione che secondo me non andrà in porto, perché secondo le loro previsioni ci sono 127 milioni da mettere nella demolizione dello stadio di San Siro e 700 milioni per costruire uno stadio che nasce già vecchio. La battaglia continua, non siamo ancora ai tempi supplementari e finché non è chiusa la partita noi siamo in campo.
0: C'è anche un'altra questione emersa questa settimana, perché contestualmente alla, come dire, alla presentazione di questo progetto erano stati promessi 40 milioni di euro al quartiere di San Siro, in particolare alla zona di Selinunte. Ora si scopre che questi 40 milioni non ci sono più perché sono stati assorbiti dai maggiori costi delle opere infrastrutturali.
1: Manco quello, perché quei 40 milioni sono andati a finire nel rifacimento di un tunnel che è nell'interesse di loro, perché siccome lo stadio che vogliono costruire è sull'attuale tunnel Patroclo, allora devono spostare questo tunnel, ma lo fanno a spese dei cittadini milanesi, togliendo i 40 milioni che avevano promesso, che la maggioranza in consiglio comunale aveva promesso. E si tenga conto che nell'ordine del giorno fatto il 22 dicembre del 2022 la maggioranza aveva anche votato perché ci fosse il 50% di verde fruibile. Significa che dovrebbero dare circa 130.000 metri quadrati di verde, invece nel piano che hanno proposto ci sono 50.000 metri quadrati di verde fruibile, poi tutto il resto è verde pensile, cioè il verde Babilonia, si mette sui tetti il verde, perché questa è la città che sta pensando di rifare Babilonia con il verde sui tetti, sui terrazzi, addirittura anche gli ospedali con l'erbetta sopra il tetto. Tutto quello viene considerato come dato al Comune di Milano come operazione verde, cioè si distrugge un parco esistente di 55.000 metri quadrati, che è il Parco dei Capitani, per spostare il verde da un'altra parte in misura inferiore a quella esistente attuale, e quindi violando anche un impegno che si era assunto alla maggioranza con un ordine del giorno che poi si è scoperto che era stato concordato fra il capogruppo del PD e le due società con la mediazione dell'assessore alla rigenerazione urbana, che poi si è dovuto dimettere per le inchieste sulla urbanistica. Quindi è un'operazione che da tutti i punti di vista è un imbroglio, ma un vero imbroglio, ed è un regalo che viene fatto a due fondi americani che hanno speso per l'acquisto di calciatori più di quello che è stato pagato per l'acquisizione dello stadio di 260.000 metri quadrati e di 100.000 metri quadrati di possibilità edificatorie. Non siamo che all'inizio della battaglia, perché si pensa che questa sentenza del TAR abbia dato via libera a tutto, si sbagliano di grosso.

0: Torniamo insieme a What a Mess e continuiamo a parlare di speculazione edilizia, e in questo caso ci spostiamo a Firenze, dove c'è una vicenda, quella dell'albergo di lusso Four Seasons, che però non è più solo un albergo, e infatti denuncia il comitato Salviamo Firenze, dopo aver fatto anche dei rilievi catastali, due società collegate a un fondo di investimento del Qatar hanno di fatto comprato un intero isolato per trasformarlo in una cittadella del turismo di lusso, oltretutto abbastanza chiusa nei confronti della città. Di questo tema abbiamo parlato con il portavoce del comitato Massimo Torelli, e allora sentiamo cosa ci ha detto.
1: Abbiamo scoperto ora c'è un quadrilatero, un isolato, su un lato dove c'è un giardino storico, alcuni anni fa aperto il Four Seasons, e poi prima dalle voci, poi da alcune evidenze, è risultato evidente che loro stessero comprando lungo tutto l'isolato, cioè perché ormai a Firenze, non solo lì, anche a San Gallo, questi grandi gruppi non comprano più un palazzo, per i propri clienti, per cui andare a Londra, a Parigi, a Tokyo, a Firenze, no, per l'importante è creare un'esperienza, una cittadella blindata, una cittadella in cui uno può arrivare e stare tutto dentro. Quindi intorno a questo parco, a questo giardino bellissimo, via via hanno comprato pezzo per pezzo. Lì davanti c'è il viale dove c'è cantieri da tramvia, si è visto che hanno comprato l'80% degli appartamenti. Poi c'era all'angolo dell'isola, all'altro angolo, a 300 metri, un palazzo storico che è stato anche il liceo, il mio liceo, quindi lo conosco bene, è stato comprato e c'è lavoro in corso, e la cosa è stata evidente perché quello è stato descritto come piccolo lavoro edile, in realtà è stato un cantiere aperto 2 anni per costruire una piscina sul tetto. Poi via via sono arrivate le voci di altri acquisti e soprattutto sono arrivate le immagini del giardino, un giardino monumentale, raso al suolo, ovviamente non per farci terra battuta, ma per rifarlo stile moderno. Il problema è che queste realtà intervengano e piallano, quindi non c'è il rischio che abbiano un isolato. Ad ora hanno circa il 70% dell'isolato. Come fanno a fare questo? Combattono un villaggio alla volta. Dell'anziano che muore arrivano, offrano. Due chiese sconsacrate stanno comprando nelle vicinanze. Una l'hanno già comprata, l'hanno fatta comprare da un generale contratto. Cioè, la loro idea è proprio quella di occupare un pezzo di città. È una ferita doppia, perché noi ragioniamo che generalmente è l'albergo, è una struttura definita. Quindi noi invece abbiamo una logica fluida.
0: Le proprietà che sono dietro queste operazioni sono riconducibili a un fondo del Qatar.
1: Sì, un fondo del Qatar. E che succede? Perché poi l'evidente lì c'è, quello era un giardino chiuso, c'erano delle suore che hanno chiuso, hanno comprato il giardino delle suore e hanno trasformato il vecchio, una parte del vecchio convento in sauna. Alla fine, per far passare i caddi, e c'erano questi due giardini storici, c'è un filare di alberi che per caso sono stati tutti rasi al suolo, però non è modello bosco ospizio, giardino a Reggio Emilia, o insomma era all'interno di un parco storico, una strada con sotto l'asfalto per farci passare i caddi. È come devo dire, stiamo perdendo un pezzo di patrimonio, di storia della città, perché loro si stanno facendo la città nella città, la città dell'iperlusso. Questo cosa comporta? Che a due strade di distanza un fondo di Singapore, quello che sta costruendo la MoMA Tower a New York, 550 metri con Dijon Nouvelle, ha comprato un intero isolato. Ormai, come si può dire, Firenze è piccola, pezzo per pezzo stiamo perdendo degli isolati che diventano, insomma, delle cittadelle fortificate. La cosa che colpisce è che noi degli alberghi ottocenteschi, anche per metà novecento, questi enormi ingressi, se vedevi l'ingresso, la hall, per trovare l'ingresso del Four Seasons devi faticare, è nascosto, è piccolo, perché non vuoi che la gente veda dentro i ricchi potrebbero non voler vedere noi.
0: Tutte queste operazioni risultano autorizzate, e quindi faccio una domanda su cosa risponde l'amministrazione rispetto a questi processi.
1: Gli acquisti li fanno con la logica dell'isolamento, cioè entro in un condominio, compro un appartamento, l'altro appartamento, i primi appartamenti a cifre spropositate, gli ultimi, le voci che ci arrivano è che cominciano a deliberare spese condominiali enormi, manutenzione straordinaria, fino a quando anche gli ultimi, quella è una zona di persone abbienti, però è una logica proprio militare. Ma dall'altra parte c'è un problema, non è che gli alberghi possono essere infiniti, nel senso c'è la legge regionale toscana che dice rispetto al numero delle camere iniziali si può allargare nei 200 metri per un massimo però del 40%. Questi stanno comprando molto di più. E cosa fanno? Via via che comprano, spostano lì gli uffici, la hall, la reception, e aumentano i metri quadri all'interno della struttura storica. Ma in più, per fare tutti questi lavori, loro frantumano, l'hanno frantumato alcuni interventi in decine di micro opere. Quando si parla del riciclaggio si dice, non è che un milione di euro lo posso dividere in 100 bonifici da 10.000 euro, che in realtà l'operazione è unitaria. Loro fanno un'operazione di occultamento.

Alle 17.30 arrivano le notizie dall'Italia e dal mondo con il giornale radio di Popolare Network. Noi ci risentiamo subito dopo con Topico, la rubrica con le notizie da Emilia Romagna, Toscana e Lombardia.

0: vuol dire che ha detto che è giusto andare avanti in questa operazione. La battaglia continua, non siamo ancora ai tempi supplementari e finché non è chiusa la partita noi siamo in campo. Non siamo che all'inizio della battaglia, perché si pensa che questa sentenza del TAR abbia dato via libera a tutto, si sbagliano di grosso.
1: Topico.
2: Spostiamoci in Toscana. Il comitato Salviamo Firenze denuncia una progressiva concentrazione immobiliare legata al resort Four Seasons, riconducibile a società collegate a capitali del Qatar. Secondo l'analisi dei dati catastali effettuata dal comitato, la società proprietaria dell'hotel avrebbero 44 immobili in città, 43 dei quali concentrati nell'isolato compreso tra Borgo Pinti, Via Giusti, Via Gino Capponi e Viale Matteotti. L'accusa è che, attraverso acquisizioni successive, abitazioni, uffici, scuole e conventi di un intero isolato siano stati progressivamente destinati a servizi legati al turismo di lusso. Massimo Torelli del comitato Salviamo Firenze.
3: Noi abbiamo scoperto ora che c'è un quadrilatero, un isolato, su un lato dove c'è un giardino storico, alcuni anni fa aperto il Four Seasons, e poi prima dalle voci, poi da alcune evidenze, è risultato evidente che loro stessero comprando lungo tutto l'isolato. Cioè, perché ormai a Firenze, non solo lì, anche a San Gallo, questi grandi gruppi non comprano più un palazzo per i propri clienti, per cui andare a Londra, a Parigi, a Tokyo, a Firenze, no? Per l'importante è creare un'esperienza, una cittadella blindata, una cittadella in cui uno può arrivare e stare tutto dentro. Quindi intorno a questo parco, a questo giardino bellissimo, via via hanno comprato pezzo per pezzo. Lì davanti c'è il viale dove c'è cantieri da tramvia, si è visto che hanno comprato l'80% degli appartamenti. Poi c'era all'angolo dell'isolato, l'altro angolo, a 300 metri, un palazzo storico che è stato anche il liceo, il mio liceo, è stato comprato e c'è lavoro in corso, e la cosa è stata evidente perché quello che è stato descritto come piccolo lavoro edile in realtà è stato un cantiere aperto 2 anni per costruire una piscina sul tetto.
2: Controlli contro il caporalato nel Senese. Su 9 aziende agricole verificate dai carabinieri, 4 sono risultati irregolari e per 2 è stata disposta la sospensione dell'attività. Complessivamente sono stati controllati 47 lavoratori, 6 erano impiegati senza regolare contratto e altri 3 sono risultati irregolari per diverse violazioni. A Sinalunga e Sovicille sono stati trovati 3 lavoratori in nero. Le sanzioni ammontano complessivamente a 34.000 euro. A Montalcino e Sovicille sono state inoltre contestate violazioni sulla sorveglianza sanitaria e sulla sicurezza sul lavoro. 3 persone sono state denunciate alla procura. I controlli svolti nell'ambito della campagna nazionale contro il caporalato proseguiranno nelle prossime settimane. Nuova emergenza al Meyer di Firenze per l'aumento dei ricoveri urgenti di adolescenti con problemi di salute mentale. Ieri sera sono stati ricoverati contemporaneamente 18 ragazzi tra i 14 e i 17 anni, con quadri clinici riconducibili allo spettro suicidiario, dall'agitazione psicomotoria fino all'ideazione e ai tentativi di suicidio. I 12 posti letto della psichiatria dell'infanzia e dell'adolescenza non sono stati sufficienti e 6 pazienti sono stati sistemati in altri reparti. Secondo la responsabile Tiziana Pisano, dal 10 settembre il reparto registra sistematicamente 2 o 3 pazienti oltre la propria capacità massima. Situazioni analoghe si erano già verificate nelle settimane precedenti, con 17 ricoveri il 5 settembre e 18 il 15 settembre.
1: Topico.
2: Infine l'Emilia-Romagna, Volkswagen esclude la vendita di Ducati nel prossimo triennio. La conferma del gruppo, riportata da Sole 24 Ore, chiude almeno temporaneamente l'incertezza sulla proprietà della casa motociclistica di Borgo Panigale, controllata da Audi dal 2012. Le indiscrezioni su una possibile cessione erano emerse nell'ambito del piano di ristrutturazione di Volkswagen e avevano allarmato sindacati e istituzioni. A settembre l'amministratore delegato di Audi, Gernot Göllner, aveva confermato che Ducati era tra gli asset valutati, senza però decisioni sulla vendita. Il 21 settembre il ministro Adolfo Urso aveva auspicato un ritorno dell'azienda in mani italiane. Ducati, che nel 2025 ha registrato 925 milioni di euro di fatturato, conta oltre 2.000 dipendenti. A Bologna sono entrati nel vivo i lavori di rigenerazione delle corti ERP 5 e 6 della Bolognina alle spalle del mercato Albani. L'intervento prevede la rimozione di oltre 5.000 metri quadrati di asfalto e superfici impermeabili, che saranno sostituiti da alberi, aree ombreggiate, spazi gioco e socialità, percorsi pedonali e un giardino drenante. Saranno inoltre realizzati sistemi per raccogliere e riutilizzare l'acqua piovana, nuovi impianti di drenaggio e interventi sulle fognature. L'obiettivo è ridurre le isole di calore e il rischio di allagamenti e migliorare la qualità qualità degli spazi nelle case popolari. Previsti anche nuova illuminazione, videosorveglianza e l'utilizzo delle auto rimesse sotterranee per liberare le corti dalle auto. La vice sindaca Emily Clancy.
4: Come combattiamo le isole di calore nella nostra città? Noi abbiamo iniziato a farlo dessigillando i cortili dei caseggiati popolari. Siamo in Bolognina, fra via Albani e via Zampieri. Ci sono due corti di case popolari, oggetto di moltissime segnalazioni dei residenti negli anni. Auto abbandonate, rifiuti abbandonati, sensazione di insicurezza e di abbandono. Così ci porteremo fondi di Bologna Verde per andare a dessigillare completamente le superfici, rispettivamente del 150 e 350% di aumento di permeabilità. Cioè andiamo a togliere 5.000 metri quadri di cemento, sostituendoli con verde, area gioco, illuminazione pubblica, trasformando questi cortili chiusi in un giardino aperto a tutto il quartiere.
2: Procede l'iter per l'avvio del tram a Bologna. Dopo i test dell'altra sera è disponibile una roadmap che condurrà fino all'entrata in funzione effettiva. Il servizio del nostro Francesco Pio Ruggero.
5: L'altra sera è stato effettuato il primo collaudo del nuovo tram a Bologna, partito da Borgo Panigale e arrivato alla facoltà di agraria, dopo essere anche passato per il centro storico. Nonostante dovranno essere effettuati ancora altri collaudi con la presenza della polizia locale, che aiuterà i cittadini alle prime prese con la novità, le prime prove hanno fatto attivare tutta la linea tranviaria in via definitiva. Ai residenti del quartiere, dove si sviluppa il primo chilometro della linea rossa, è stato dato un opuscolo informativo in cui sono spiegate le varie modalità di testing e collaudo. Il volantino è riportato come la fermata Paladozza, in via Riva di Reno, sia una zona di forte interesse per le sperimentazioni future. Nel volantino è poi spiegato come sia necessario stare molto attenti alle alimentazioni elettriche, le quali hanno raggiunto 750 volt in modo permanente. Informazione ricordata anche da vari avvisi che sono stati o che verranno installati nei vari punti di interesse della città. I test si svolgeranno principalmente di notte, dalle 19 alle 4 del mattino, per non disturbare lo scorrere della quotidianità di Bologna. Il tram inizia

0: risparmiare. Può costarti molto di più. Mettiti al sicuro da questi rischi con Mug Sistemi e proteggi il tuo lavoro, i tuoi dati ed il tuo tempo. Cosa aspetti? Vai subito su mugsistemi.it e contattaci. Mug Sistemi, assistenza e consulenza informatica a Bologna.
1: Finalmente in città un emporio che ha come principi la qualità dei prodotti, la giusta remunerazione del lavoro, la filiera sostenibile e a chilometro zero, in contrapposizione alle logiche di profitto della grande distribuzione. Camilla, l'emporio di comunità, dove fare la spesa è piacevole ed economico. Entra a far parte di Camilla, emporio di comunità in via Casciarolo 8D, zona San Donato e su camilla.coop.
2: Cagnara è offerta da iltumulto.it, dove sacro e profano vanno a fare i picnic, sito creato da Camilla De Leo. Seguici su www.iltumulto.it e sulla pagina Instagram iltumulto.it. E da Manifattura Olistica di Giusy Montali e Maria Pia Torri, massaggio olistico e pratiche yoga. Segui Manifattura Olistica su Instagram. E da Anita B, abbigliamento e accessori di Daniela Boschi. Anita B si trova in via 21 aprile 11 C a Bologna. Segui la pagina Anita B _ Bologna su Instagram.
3: Sere bom bom bom bom, this is special bom bom bom bom bom bom bom. Comincia una nuova puntata di Cagnara, il programma radiofonico più visto al cinema. Anche oggi le voci di Camilla Galli e Alessio Modica, con la regia e la parte tecnica di Filippo Baldini e Michele Dudine, vi guideranno in un viaggio senza precedenti. Il filo conduttore sarà un argomento, ogni settimana diverso, ma sempre scelto male e trattato peggio. Perché Cagnara non è approfondimento, ma approssimazione. Hey, well.

0: Buongiorno e bentornati a Cagnara.
1: Buongiorno a tutti, buongiorno Camilla.
0: La voce squillante che sentite collegata al telefono è quella di Alessio Modica. Come già è successo la scorsa settimana, rischia di diventare un vizio, te lo dico. Oggi parliamo di libri, ma nello specifico di fregature che ti danno i libri, perché devi sapere, caro Alessio, che io ogni tanto mi diletto nella lettura di un classico e sto leggendo il Don Quixote. E ho pensato che il punto centrale di Don Quixote è il fatto che Don Quixote diventa matto perché si appassiona ai romanzi cavallereschi tanto da convincersi di essere effettivamente un cavaliere errante, e viene poi anche preso in giro per questa sua follia, quindi scambia i mulini a vento per i giganti.
1: Perfetto.
0: Esatto. E quindi di fatto questa sua passione e ossessione per questi romanzi lo induce alla pazzia. Mi è venuto in mente che anche le signorine si ricorderanno, anche Madame Bovary prende una gran fregatura dai libri, perché Madame Bovary si infarcisce di romanzi d'amore e poi è convinta di poter rivivere quelle storie nella vita vera e passa la vita a inseguire questo amore romantico che poi la porterà di fatto alla morte.
1: Esattamente.
0: Quindi dico, noi leggiamo, ma di fatto corriamo anche dei rischi di prendere grandi fregature.
1: Allora, la lettura ti espone a dei rischi, certo.
0: Sì, soprattutto noi donne che abbiamo un cervellino che non è tanto, secondo me, adatto, no? Poi tu me lo confermerai.
1: No, assolutamente. Quello che stai dicendo è terribilmente patriarcale, non mi trovi d'accordo.
0: Va bene.
1: La donna è parimenti l'uomo, se non di più. Anche fisicamente, molti nuovi studi lo avvalorano questa tesi.
0: Vabbè, ci porterai questi nuovi studi nel corso della puntata. Intanto diamo i nostri contatti. Allora, i miei contatti Instagram sono camillagalli1911 e iltumulto.it. Cagnara ha anche un indirizzo email che è cagnaracagnara@gmail.com. Sulla pagina del Tumulto potete riascoltare le puntate di Cagnara e sull'applicazione Spotify alla voce Cagnara riascoltare invece solo i brani, se noi vi stiamo antipatici, che abbiamo mandato in onda durante le puntate di Cagnara. Ti ho dato tutto il tempo per fare mente locale e dare i tuoi contatti se vuoi, se no andiamo oltre.
1: I miei contatti sono Dedo Modica e Cucina 209. Facciamo presente ai nostri ascoltatori che ormai la libreria di Spotify annovera fra i propri pezzi più di 4.000 tracce.
0: Eh beh sì, perché abbiamo superato le 200 puntate, quindi 10 brani a puntata, fai un po' i tuoi conti. Beh no, forse allora non sono 4.000.
1: 10 per 200, 2.000, no?
0: Sì.
1: Vabbè, insomma.
0: Poi conta 4.000. che
1: 10
0: noi... No, 10 per 200 fa 2.000. Poi conta che a volte è capitato anche di rimettere lo stesso brano in diverse puntate, quindi insomma, vabbè, un numero un po' per eccesso. Comunque, Michelone di là dal vetro ci fa segno, che anzi mi fa segno, io lo dico a te, che la puntata è pronta, che tutto è pronto e possiamo cominciare, quindi annuncia pure il primo brano di oggi.

0: Dunque, dicevamo che oggi a Cagnara parliamo di libri e parliamo delle fregature dei libri, soprattutto i libri scritti con l'intelligenza artificiale. Sai che adesso c'è questa piaga, l'intelligenza artificiale è uno dei temi di cui più discuto con tuo fratello, discuto in senso pacifico però, cioè parliamo di intelligenza artificiale e di altre cose che adesso è meglio non rivelare, e gli scrittori si pongono un po' questo problema, cioè come fare a dimostrare che il mio romanzo l'ho scritto effettivamente io.
1: E io conosco già gente, di cui non farò il nome perché si parla di un paio di persone, che hanno cominciato a scrivere libri, soprattutto libri tecnici, coadiuvandosi con l'intelligenza artificiale. Cioè è un orizzonte che non è più un orizzonte, è già una realtà.
0: Allora, ti dico che secondo me per certi usi ci può stare, non la vedo neanche non lo vedo neanche come un escamotage eccessivamente truffaldino. Se devo scrivere un manuale di istruzioni, secondo me ci sta anche che mi faccia dare una mano. Ti faccio un altro esempio: devo scrivere la descrizione di un oggetto che voglio vendere su Vinted o su eBay, perché no? Cioè, se non dice delle falsità, non sto truffando nessuno, no? Diversa cosa è un romanzo.
1: Non è permalosa non sentirti punta sul vivo perché stai scrivendo le puntate di Cagnara con l'intelligenza artificiale, la mia osservazione generale.
0: No, infatti adesso ti dimostrerò in 5 punti perché non è bene scrivere le cose, no, scherzo. Allora, come fanno gli scrittori a dimostrare di essere autori effettivamente dell'opera? Hanno iniziato a inserire dei refusi, cioè una delle tecniche più diffuse è quella di inserire degli errori, proprio anche di battitura, cosa che un'intelligenza artificiale normalmente non fa. Oppure, ad esempio, usano molti termini gergali, cosa già difficile da fare per un'intelligenza artificiale, e la punteggiatura buttata lì in modo molto esuberante, quindi una serie di, ad esempio, punti esclamativi. Sono tutte cose che, se ci pensi, rendono più brutto un testo, quindi è anche paradossale che uno, per dimostrare che questo testo è stato scritto da un essere umano, lo debba imbruttire rispetto a quello che sarebbe se l'avesse scritto un'intelligenza artificiale.
1: È proprio paradossale il termine che mi veniva in mente, perché se tu pensi che fino a, adesso non esagerando, un anno fa, quando tu scrivevi una bozza, usavi il computer, usavi il software per cercare di correggerla nella maniera più plausibile. Ora invece devi cercare di discreditare ciò che scrivi per dargli un impatto più naturale. È veramente, stiamo veleggiando verso il paradosso.
0: Senti come si sente che hai frequentato la Juilliard di New York, perché hai detto bozza, e nei corsi di dizione proprio ti insegnano questo, quindi si sente proprio questo tuo substrato di personaggio cresciuto a pane e teatro.
1: Chi è la Giulia di New York? Una tipa, non l'ho frequentata. Conoscevo una Giulia di Cesenatico, ma adesso non potrebbe essere già sposata con diversi figli.

0: proposito di fregature, di danni che ti provocano i libri, devi sapere che ti possono anche procurare uno sfratto. Questa cosa è successa a New York. Il protagonista di questa storia si chiama Mendel Huminer, comunque si pronunci, ed è un ragazzo di 31 anni che viveva in un appartamentino di 55 metri quadri a due passi da Central Park, ma il problema è che in questo appartamentino aveva stipato più di 10.000 volumi.
1: C'è tipo uno di quegli accumulatori seriali che si vedeva su Di Max quando faceva le trasmissioni sui matti. E comunque, a pensarci, un appartamentino di 55 metri quadrati a poca distanza da Central Park, stiamo parlando probabilmente di un immobile su quasi $1 milione.
0: Sì, ma infatti adesso poi arriveremo a capire come mai questo ragazzo riusciva a permettersi questo appartamento. Il motivo dello sfratto è stato perché il padrone di casa sosteneva che tutto questo accumulo di libri fosse di fatto un accumulo di materiale altamente infiammabile e che quindi mettesse a repentaglio non solo l'appartamento ma anche proprio tutto il condominio, e quindi sulla base del regolamento condominiale gli ha potuto dare lo sfratto.
1: E fin qua potrebbe essere,
0: no? La storia però di questo ragazzo è stata poi raccontata all'interno di un articolo che addirittura è uscito sul New York Times, e si parte dalle origini di questo ragazzo che nasce e cresce all'interno di una comunità ebraica di Brooklyn. Già a 12 anni Mendel leggeva Dostoevskij e la passione per la lettura lo ha portato a iscriversi alla scuola rabbinica, dove passava intere giornate a leggere e a studiare i testi antichi in ebraico e in aramaico. E poi verso i 20 anni però Mendel scopre la
1: fisarmonica,
0: la filosofia, e si iscrive alla Columbia, quindi molla a un anno dalla fine gli studi rabbinici e si iscrive all'università. Addirittura si trasferisce a Parigi per amore, va a convivere con una ragazza che comunque quando si mollano lo caccia di casa, torna a New York, riempie l'appartamento di libri e il resto è quello che vi ho raccontato. Quindi vedi che
1: la vita stessa di questo ragazzo sembra un romanzo. Volevo poi sottolineare il fatto che si dica Dostoevskij, non Dostoevskij, ma questo poi non si può togliere.
0: No, hai ragione, posso chiedere a Michelone di montare la tua voce che pronuncia correttamente Dostoevskij sulla mia frase, così nessuno si accorgerà probabilmente di questo trucco.

0: dice tanto che siamo molto ignoranti. Come
1: dicunt si dice.
0: Esatto, tradunt che. Però in realtà quando parliamo di crisi della lettura, quindi tutto questo discorso per cui leggiamo molto meno dei nostri antenati, in realtà diciamo una cosa inesatta, perché se ci pensi noi siamo gli esseri umani che leggono di più in tutta la storia dell'umanità. Il problema è che cosa leggiamo. Cioè noi passiamo le giornate a leggere delle mail, dei messaggi, delle didascalie sotto foto di culi, dei post, i testi sulle app. Quindi il punto non è tanto quanto, ma che cosa. Per contro, siccome c'è poi tutto questo scambio di testi scritti, il Post ha scritto un articolo sul fatto che parliamo molto meno, quindi scriviamo di più, probabilmente male, e parliamo anche meno. E il Post ha appunto riportato un articolo in cui si descrive uno studio di durato 15 anni, durante i quali due psicologi hanno monitorato le registrazioni quotidiane di un campione di più di 2000 persone tra il 2005 e il 2019, e hanno riscontrato che questo scambio verbale è diminuito mediamente del 28%, quindi noi parliamo circa un terzo meno rispetto agli inizi del 2000.
1: Io mi domando sempre, no, quando vengono fuori questi studi, chi è ad esempio, cioè, tipo si sveglia uno 15 anni fa, deve essere uno ricco, no? Dice adesso finanziamo uno studio in cui vedremo nei prossimi 15 anni su un campione di 50.000 persone quanto uno, cioè, e poi cioè, questo praticamente paga della gente perché tutti i giorni vado a sfrucugliare i maroni alla gente per vedere quante parole dicono, e poi è strano il mondo, veramente, cioè non è dice faccio degli studi, sai, tipo Galvani, faccio degli studi sui ranocchi per vedere se si muovono da morti, per vedere l'elettricità. No, faccio degli studi su delle persone che dureranno 15 anni mettendo di per vedere se parlano di più o di meno. Chissà, ma ce ne sono di questi studi, no? Tipo quando tu apri, è stato studiato che le persone quando dormono muovono di più la mano sinistra che la destra. Cioè, poi io voglio vedere, ma tu che cazzo fai? Vai in casa della gente mentre dormi e vedi se muove una mano o l'altra.
0: Allora, tu durante la canzone mi stavi dicendo che eri in uno stato sognante, molto tranquillo. Poi sapevo che sarebbe bastato citarti uno di questi studi per farti subito imbirrire, come si dice. Infatti, vedi, ha funzionato.
1: Torno nei ranghi.
0: Comunque, per concludere, la neuroscienza ci dice una cosa rispetto a tutto questo discorso sulla lettura, scrittura, leggiamo di più ma leggiamo peggio. La neuroscienziata cognitiva Marianne Wolf ha ipotizzato che le persone, forse ha anche ragione, che le persone non stanno perdendo la capacità di leggere, inteso come decodificare le parole. Il problema è che stanno perdendo una cosa molto più preziosa, cioè la capacità di comprensione, sintesi e ragionamento su dei testi lunghi e complessi. Quindi, secondo Marianne Wolf, noi non siamo analfabeti, ma siamo post-letterati. Questo te lo dico se vuoi offendere qualcuno.
1: Molto plausibile, questo è sicuramente molto plausibile, mi è capitato di pensarci.

0: Cagnara, offerta da iltumulto.it, dove sacro e profano vanno a fare i picnic, sito creato da Camilla De Leo. Seguici su www.iltumulto.it e sulla pagina Instagram iltumulto.it. E da Manifattura Olistica di Giusy Montagli e Maria Pia Torri, massaggio olistico e pratiche yoga. Segui Manifattura Olistica su Instagram. E da Anita B, abbigliamento e accessori di Daniela Boschi. Anita B si trova in via 21 aprile 11 C a Bologna. Segui la pagina Anita B _ Bologna su Instagram. Torna fra 30 secondi.
1: Un fastidio che non passa? Un controllo da fare? A volte serve semplicemente vedere meglio. Al Poliambulatorio Privato San Lazzaro puoi effettuare ecografie addominali, tiroidee, mammarie, muscolotendinee, articolari, ginecologiche, urologiche e molte altre. Anche tramite Servizio Sanitario Nazionale, secondo prescrizione e disponibilità. Poliambulatorio Privato San Lazzaro. Chiamalo 051 46 62 15. Direttore sanitario, dottoressa Silvana Rizzo.
2: No! Un'altra multa con l'autovelox, ma li hanno messi dappertutto.
3: Hai ragione. Controlla però quanti punti ti sono rimasti sulla patente e non rischiare il ritiro arrivando a zero. Vai all'autoscuola Tugnoli, sarai seguito dal personale qualificato e recuperare i tuoi punti sarà facilissimo. Autoscuola Tugnoli, tutti i tipi di patenti, rinnovi e recupero punti. A Bologna in piazza 8 agosto 1 e Castelmaggiore in via Gramsci 104 o su autoscuolatugnoli.com.
4: Ogni progetto è una storia unica che noi di Bertocchi Arredamenti viviamo insieme ai nostri clienti. Per questo oggi ci avvaliamo del sistema Abitativo. Con Abitativo potrete decidere e scegliere insieme ad un consulente esperto gli arredi della vostra casa e grazie alla realtà virtuale ammirare la vostra casa arredata ancor prima di acquistarla o ristrutturarla, così da evitare ogni sorpresa. Bertocchi Arredamenti, da 60 anni a Bologna, in via dell'Intagliatore. bertocchiarredamenti.com. Arredare per noi è un affare di famiglia.
5: E quindi sentiamo, com'è che la vorresti?
6: Beh, innanzitutto che mi ascolti, cioè che proprio mi conosca bene e capisca al volo le mie necessità. E poi che mi dia fiducia. Io proprio devo vedere che ci tiene davvero a me e al posto dove vivo. La voglio solidale, lungimirante, attenta all'ambiente. Ecco, io una così non la lascerei mai. Ma mica so se esiste.
5: Certo che esiste, te la presento io. È Emilbanca, la banca con il cuore nel territorio. Scoprila anche su emilbanca.it.
1: 10 anni raccontando il mondo da vicino. Dal 15 al 18 ottobre torna a Forlì Meet the Docs Film Fest. Proiezioni, grandi ospiti e talk per esplorare le geografie difformi del nostro tempo. 4 giorni di cinema del reale negli spazi di Exatr. Dal 15 al 18 ottobre la 10ª edizione di Meet the Docs ti aspetta a Forlì. Programma completo su meetthedocs.it.
7: America, Germania, Sudafrica e ora anche la Cina. La canapa industriale è una realtà globale. La Cannabis Light a Bologna la trovi da Zen CBD in via Ruggi 9B, zona Murri Mazzini. Infiorescenze selezionate, hash e oli CBD della massima qualità. Passa a trovarci o ordinalo su zencbd.it con spedizione anonima in 24-48 ore.
0: State ascoltando Cagnara, offerta da iltumulto.it, dove sacro e profano vanno a fare i picnic, sito creato da Camilla De Leo. Seguici su www.iltumulto.it e sulla pagina Instagram iltumulto.it. E da Manifattura Olistica di Giusy Montagli e Maria Pia Torri, massaggio olistico e pratiche yoga. Segui Manifattura Olistica su Instagram. E da Anita B, abbigliamento e accessori di Daniela Boschi. Anita B si trova in via 21 aprile 11 C a Bologna. Segui la pagina Anita B_ Bologna su Instagram.

0: A grande richiesta torna la serie più attesa di questo autunno, che è Dissenteria. Siamo all'episodio numero 3. Dai creatori di Euforia, il racconto della gioventù bruciata di una tranquilla cittadina del centro Italia.
1: Dissenteria. Il caldo estremo non dà tregua nemmeno alla deliziosa cittadina di Gubbio, oppressa da più di 4 mesi da temperature che sfiorano i 40 gradi. Nelle aule del liceo di Biscotto l'aria è ormai irrespirabile, anche a causa della tempesta ormonale che attraversano gli studenti alle soglie dell'adolescenza. Guerciollo e Milordo, neoeletti rappresentanti d'istituto, con un colpo di stato assumono il controllo della scuola e indicano immediatamente l'occupazione per protestare contro la mancanza di condizionatori. Inviano quindi Giurancavallo al Media World di Pescelupo per requisire, con la formula dell'esproprio proletario, 15 pinguini dell'Omni che vengono installati a scuola. In preda all'entusiasmo, il Magnacase e l'Ubalda impostano i pinguini su 15 gradi fissi tra le grida di esultanza dei compagni, ma dopo circa un'ora alcuni di loro iniziano ad avvertire una profonda inquietudine, un contorcimento dei visceri e l'impellente bisogno di evacuare. Entro l'ora di pranzo la situazione sfugge completamente di mano a Guerciollo e Milordo. I bagni sono inagibili, ovunque giacciono studenti esanimi ricoperti di feci, i bidelli esausti minacciano di rivolgersi alla corte di Strasburgo. Biscotto, poco prima di perdere i sensi, scorge la Gisa che inspiegabilmente in perfetta forma apre il cancello del cortile al cambio della ditta di autospurghi Sgombra Garagozzo e figli. Che segreto nasconde la ragazza? Riuscirà la ditta Sgombra Garagozzo e figli a salvare la scuola di Biscotto e i suoi amici? E come fanno i bidelli a sapere dell'esistenza della cosa di Strasburgo?

Ben ritrovati amici e amiche di Cagnara a Qualcuno Volò sul Nido del Cucumiau. Oggi parliamo di Apocalypse Now di Francis Ford Coppola. Il film è ispirato al romanzo Cuore di Tenebra di Joseph Conrad, ma sul set, altro che tenebra, fulmini, saette, santi e imprecazioni. Più che una produzione cinematografica, fu una specie di esperimento sulla resistenza della psiche umana. Tutto ha inizio nelle Filippine nel 1976, con un programma di riprese di pochi mesi. In teoria. Nella pratica, la produzione rimase lì per 238 giorni. Primo dramma. Coppola licenzia l'attore Harvey Keitel dopo appena pochi giorni e lo sostituisce con Marty Sheen. Poi arriva il tifone Olga e distrugge quasi l'80% dei set costruiti. Danni stimati? Circa $1.300.000, che per gli anni 70 erano tanti, tantissimi soldi. Ma non è finita qui. Gli elicotteri utilizzati nella celebre scena d'attacco dell'esercito americano con in sottofondo la cavalcata delle valchirie di Wagner appartenevano all'esercito filippino. Peccato che spesso, quando servivano a Coppola, venissero richiamati dall'esercito locale per combattere realmente contro gli insorti. E così la troupe doveva aspettare la fine dell'ostilità per girare. E come dimenticarsi di Marlon Brando? Coppola si aspettava un Kurtz magrissimo, preparato e pronto a recitare. Brando si presenta invece, in sovrappeso e, secondo le testimonianze della produzione, senza aver nemmeno letto il romanzo di Conrad e la sceneggiatura. Quel mago di Coppola però riuscì a cavarsela. Risolse il problema dell'aspetto con ombre e inquadrature ravvicinate, mentre per il resto servì parecchia pazienza e il grande talento di Brando per l'improvvisazione. E quando tutto sembra finalmente filare liscio, ecco che Martin Sheen ha un grave attacco cardiaco proprio durante le riprese. Ovviamente, con tutti questi imprevisti, il copione continuava a cambiare per cause di forza maggiore, quindi Coppola era costretto a girare quantità enormi di materiale e il budget passò da circa 12 milioni iniziale a oltre 30 milioni. E sapete qual è la parte più bella? Dopo tutto questo, il film non era ancora finito. Coppola ha passato anni a montarlo e la distribuzione venne rimandata più volte. Alla fine però, nel 1979, Apocalypse Now arriva al cinema. Insomma, forse col senno di poi il buon Francis Ford Coppola, Cuore di Tenebra, lo lascerebbe ben chiuso sul comodino.

0: parliamo di una app di dating per lettori forti, quindi il nuovo Tinder. Ormai Tinder non lo usa più nessuno, è molto più in voga tra noi lettori forti ReadMeet, che è un'applicazione appunto di incontri e una community italiana pensata proprio per chi ama leggere. Se vuoi unirti, molto molto.
1: No, è che non sono un lettore forte, cioè rischierei di essere un target debole, mentre sarei forte nelle applicazioni normali di meeting, in questi qua rischierei di essere un pesce da cannuzza.
0: Vabbè, puoi fare comunque, puoi venire comunque a far la parte del bello,
1: Beh, però penso che sia contestualizzato la lettura dei libri. Si potrebbe fare una cosa anziché di lettori forti, di bevitori forti. Allora li potrei parteggiare dicendo la mia.
0: Questa potrebbe essere un'idea, però invece su ReadMeet si costruisce il profilo appunto inserendo i libri che hai letto e amato. Quindi puoi andare anche a pescare nella tua storia di lettore, non necessariamente quelli che hai letto questa settimana.
1: Andare anche a pescare e basta.
0: Ma quella è sempre una buona idea. Le foto fisiche non sono presenti, cioè sono presenti ma nascoste, le mostri solo se vuoi tu. Devi specificare che cosa cerchi, quindi se cerchi l'amore, l'amicizia, degli incontri occasionali o anche altro. E questa app è carina perché offre degli spazi virtuali per giocare, per fare dei giochi poi insieme agli altri membri della community, ovviamente giochi a tema letterario, quindi saranno tipo dei quiz, immagino io, non lo so. Si può partecipare a dei sondaggi, si può anche partecipare a dei gruppi di lettura condivisi appunto su questa app. Poi, per venire un po' alla ciccia, ReadMeet organizza anche degli incontri fisici tra gli iscritti, delle passeggiate letterarie, delle presentazioni e degli aperitivi, ovviamente libreschi, in varie città d'Italia.
1: Ma sai che non è una cosa brutta adesso? Io contesto sempre sul dubbio se sia una cosa vera o falsa, però questa potrebbe essere vera e sembra carina, cioè sulla base di partenza non ti aspetti di trovare dei fenotipi di personaggi tra le quali la donna poco affidabile con la gonna corta e poco incline alla famiglia, o l'uomo di Neanderthal con lo slip e gli addominali definiti. Potrebbe essere carina.
0: Potrebbe essere, è ispirata a un'app che si chiama ReadMe, che non è ancora però disponibile in Italia, quindi ReadMeet è la versione italiana, e il concetto di base è unire o avvicinare delle persone con un interesse comune, quindi diciamo che è, cioè, dove l'interesse ovviamente è la lettura e la letteratura, quindi è un po' già una prima, cioè diciamo che la prima scrematura te la fa già l'app. Se tu trovi uno lì dentro, bene o male, cioè, non sarà proprio uno Zulu, ecco.
1: Quindi lancio questa domanda intrigante che non è mai stata fatta, chiediamo ai nostri ascoltatori: qual è il vostro libro preferito, o qual è il podio dei vostri libri preferiti, o la top 5 dei vostri libri preferiti, per renderla più semplice.
0: Come si sente che sei del

0: Parliamo in chiusura di una campagna avviata da Singapore della durata di 5 anni per riportare libri e lettura al centro della quotidianità dei suoi cittadini.
1: Allora,
0: sì, va detta una cosa però, a Singapore si preoccupano di questo tema, ma per la verità sono messi molto meglio della media mondiale. Il paese ha registrato degli ottimi risultati nelle valutazioni internazionali sulla comprensione della lettura.
1: E
0: gli studenti di Singapore hanno da poco conquistato il primo posto nella classifica mondiale di lettura all'interno di un programma di valutazione internazionale degli studenti. Quindi sono bravini questi di Singapore, però lo Stato è particolarmente preoccupato del fatto che si legga poco al di fuori dei libri di scuola, no? Quindi cosa ha fatto? Ha predisposto una piattaforma sulla quale ogni cittadino di Singapore può certificare, caricare una sessione di lettura di almeno un quarto d'ora. Ogni 15 minuti di lettura si guadagnano 20 monete virtuali. Ogni 1000 monete, che sono circa 50 sessioni, si guadagna $1 di Singapore. Allora, ovviamente il riconoscimento economico è ridicolo, però qual è il meccanismo alla base di questa campagna? La cosiddetta ludicizzazione, cioè un essere umano si sente molto più coinvolto in un'iniziativa se comunque sa che c'è un piccolo premio e sa che in un certo senso compete con altri giocatori, diciamo così, e poi comunque si spera che a forza di registrare queste sessioni di lettura il cittadino di Singapore medio acquisisca la lettura come un'abitudine e che dopo lo faccia spontaneamente senza più essere vincolato a questo programma.
1: Certo, sì, d'altronde così. No, però tu non mi avevi avvertito che lentamente Cagnara si stesse trasformando nel Quark il bello di sapere. Cioè, a saperlo io mi prendo tutto, io adesso non so. Cioè, probabilmente è la nuova stagione, c'è stato un upgrade, ci sono dei nuovi sponsor. No, spiegami, perché mi sento un po' un uccello fuor d'acqua, come diceva. No, non un pesce fuor d'acqua, proprio un uccello fuor d'acqua.
0: Non è vero, invece, tu sei la persona adatta con cui parlare di queste cose, proprio perché sei un fine intellettuale.
1: Adesso io preparerò una serie di interiezioni per sembrare che sia interessata a ciò che dici, tipo wow, sì è vero, eccezionale, fantastico, ehi.
0: Però se le dici poi così non sei molto credibile, te lo dico.
1: Ma va!
0: Va bene, lanciamo l'ultimo brano e poi ci ritroviamo per i saluti.

0: Siamo giunti anche oggi alla fine di questa puntata di Cagnara in cui abbiamo parlato di libri e delle fregature ad essi connesse. È stato con me, con grande entusiasmo, gioia e partecipazione, Alessio Modica. La parte tecnica è stata come sempre magistralmente gestita da Michelone Dudine. Diamo per l'ultima volta oggi i nostri contatti. I miei contatti Instagram sono camillagalli1911 e iltumulto.it, e invece i tuoi, caro Alessio?
1: Cucina 209 e Dedo Modica, questo per quanto riguarda Instagram.
0: Cagnara ha anche una mail che è cagnaracagnara@gmail.com. Ci potete riascoltare sul tumulto.it e potete invece riascoltare solo i brani che sono stati mandati in onda durante le varie puntate su Spotify, ovviamente alla voce Cagnara. Se vuoi dire qualcosa e poi salutare i nostri ascoltatori e dar loro appuntamento alla prossima settimana, questo è il momento.
1: Questo è il momento allora che io vi dica qualcosa e vi dia appuntamento la prossima settimana. And the bass keeps running, running, and
2: running, running, and running, running, and running, running. City boom, boom, boom, boom. This is special boom, boom, boom, boom, boom, boom, boom. Siamo giunti al termine.

Cagnara è stata offerta da iltumulto.it, dove sacro e profano vanno a fare i picnic, sito creato da Camilla De Leo. Seguici su www.iltumulto.it e sulla pagina Instagram iltumulto.it. E da Manifattura Olistica di Giusy Montagli e Maria Pia Torri, massaggio olistico e pratiche yoga. Segui Manifattura Olistica su Instagram. E da Anita B, abbigliamento e accessori di Daniela Boschi. Anita B si trova in via 21 aprile 11 C a Bologna. Segui la pagina Anita B_Bologna su Instagram.

0: Il 9 digitale, ma disco fisico l'11 settembre.
1: 11 settembre, e questa è una data particolare, per cui no, adesso è una scelta probabilmente casuale, però insomma sono quelle date che quando suonano sono quelle che ti rimangono un po' nelle orecchie. Allora, per cominciare a parlare di quello appunto che vogliamo raccontare e di questa nuova uscita così importante, che per noi molto importante, credo anche per te, vediamo il primo video e poi lo commentiamo insieme e cominciamo questo racconto di Al Castellana per la seconda volta a Social Group. Here we go.

0: Faccio spazio a Castellana. Eccolo qua. Intanto è arrivato Mista.
1: Bene, ben ritrovati lì. Ciao Alessandro, ciao carissimo.
2: Ciao.
1: È già stato detto? È già stato detto che siamo in presenza del soul singer italiano.
0: No, diciamolo, no, diciamo.
2: Diciamolo pure.
1: È già stato detto che lui è una sorta inserito nel contesto italiano, è sicuramente una sorta di piccolo miracolo da questo punto di vista. Perdonami Alessandro se utilizzo anche questi tipi di aggettivi, ma vengo da un weekend passato ad Assisi, quindi ho respirato molta spiritualità.
0: Arriva benedetto, diciamo.
1: Arriva benedetto, sì, e veramente sì. È benedetto anche il tuo intento che porti avanti da tantissimi anni di diffondere non soltanto l'R&B, che potrebbe avere anche una chiave, a volte diciamo così ci si può anche ricollegare a questo all'interno della società italiana, ma quando si va addirittura nel soul si va a pescare proprio nella radice anche un po' più profonde, quindi ci vuole una chiave di interpretazione secondo me anche leggermente un po' più profonda.
0: Beh, da questo punto di vista. Assolutamente. Per cui Alessandro, insomma, Me, My Friends and Al. Vediamo anche adesso, l'abbiamo già vista, ma la vediamo in tutta la sua interezza, la copertina. Siamo partiti con Ogni Attimo, con Neffa e Davide Sciorti, a nostro avviso e anche quello della nostra redazione, uno degli episodi più importanti di questo disco. Tu reputi questa canzone tra le più importanti oppure non c'è una preferita in questo album?
2: Beh, guarda, dovrei risponderti con Ogni Scarafone Bello Mamma Sua, ma in realtà ho delle preferenze.
0: Sì.
1: Oh, ok.
2: Ho delle preferenze. Il primo brano che propongo in questo album,
0: sì,
2: è, direi anche sono solo due cover in questo album.
0: Sì. La di una prima, parleremo.
2: Breaking Away di Al Jarreau, un artista che mi ha ispirato fin da bambino. E la seconda con Mario Biondi, un brano del grande Quincy Jones.
0: Arriveremo lì.
2: Arriveremo, bene.
0: Sì.
2: Per cui il brano di Al Jarreau ha un significato veramente tutto cuore per me. È uno dei primi brani che mi ha illuminato sulla via di Damasco, diciamo.
0: Ok.
2: Per cui tutti gli altri li amo, ma quel brano in particolare è un po' l'inizio della mia avventura, no?
0: Ok, ecco, allora si può dire insomma che questo disco riassuma un po' la tua lunga carriera fatta di 7 album, se non sbaglio, da solista, giusto?
2: Esatto.
0: È così, per cui insomma 7 album, un sacco di amici, di collaboratori e di artisti che ti hanno affiancato in questo disco, e quindi è anche una sorta di testimonianza di tutto il tuo posizionamento e il rispetto che hai guadagnato in questi anni, sì, da nomi anche di un calibro mica da ridere, come si dice a Bologna.
2: Sì, esattamente. Allora, l'idea dell'album nasce da 35 anni di percorso. A un certo punto ho detto, perché non fare un album celebrativo, una festa, come se la facessimo con gli amici? E chi vorrei intorno a me per una festa? Tutte le persone che stimo, gli amici, le persone con cui ho collaborato e anche qualche giovane interessante che mi fa ritornare la voglia di fare musica. Per cui li ho messi tutti insieme, non con una certa fatica, nel senso che
1: sicuramente
2: essere in mezzo a tutti i progetti dei vari artisti non è stato facilissimo, però tutti hanno risposto con entusiasmo, e sentirsi dire da gente ben più grossa di me, maestro, volentieri, mi ha veramente dato energia e tanta voglia di fare. Alla fine, insomma, parliamo lo stesso linguaggio, musica, io dico musica di qualità, e quindi in questo album posso dire senza tema di smentita che abbiamo coniugato tutti i generi della black music, abbiamo parlato lo stesso linguaggio, ci siamo divertiti e ne è uscito Be My Friends and Al, la mia festa.
0: che tra l'altro è un titolo stupendo di cui ti faccio i complimenti, sì,
1: anche,
0: perché
1: anche molto, molto smart con, con vari riferimenti,
0: furbo suona bene, però riassume benissimo il senso di questo lavoro e anche la copertina
1: con tutte le varie cappe, con i vari
2: la festa delle medie, la festa delle medie.
1: Solo guarda una cosa, Alessandro, per ribadire un po', in realtà mi hai anticipato un po' una domanda che ti volevo fare. Quindi, visto che nel corso degli anni, nel tuo percorso, hai avuto anche molte esperienze, cioè musicalmente all'estero, perché canti, hai fatto molti album in inglese, per esempio per il mercato inglese, come anche per il mercato giapponese, dove so che tu sei molto apprezzato.
0: Verissimo.
1: La domanda che ti volevo fare, in realtà tu un po' in mezzo risposto, però volevo giusto un'ulteriore sottolineatura. Tornare a fare un album italiano, quindi tirare sul telefono e chiamare dei tuoi amici di lunga data e colleghi, il tipo di risposta che hai avuto, e tu l'hai appena detto, ok maestro, dove, come, quando io ci sono, che tipo... Cioè, anche dal punto di vista personale, umano, ma che tipo di feedback ricevi? Ok, tu lo sai benissimo quali sono le tue capacità e intuisci ancora quale può essere il livello di gradimento che tu riscuoti nei confronti dei tuoi pari, dei tuoi colleghi. Però questo tipo di feedback a distanza di un tot di anni, magari con artisti che non collabori più già da un po' di tempo, come ti... Che tipo di nuova energia ti dà eventualmente?
2: No, ecco. Mi dà parecchia energia, sinceramente, perché innanzitutto io mi reputo un pioniere dei tentativi, a volte maldestri, a volte fatti bene, di fare questo tipo di musica in Italia con una certa serietà, senza porsi obiettivi, target particolari, per cui ero un po' dubbioso all'inizio, anche perché ti dico, 4 album in inglese, di cui uno al primo posto della UK Soul Chart, un premio in Giappone per il miglior album Blue Eyed Soul. Però poi ho detto, ma voglio finire così la mia carriera? No, riprovare a fare in italiano quello che all'epoca veniva chiaramente dalle major rimbalzato, ma con l'età che ho adesso, senza obiettivi particolari, è stato semplicissimo. Ho alzato il telefono, ho chiamato la gente ed è stato come risentirsi dopo 2 minuti, anche con gente con cui non mi vedevo da anni. Per cui il fil rouge era là, non si era interrotto. Ho detto proviamo in italiano a fare qualcosa. E viste le risposte che sto ricevendo, soprattutto dai giovani, questo mi ha dato ancora voglia e forza. Non rinuncerò al mercato estero perché, voglio dire, anche proprio ormai insomma una nicchia importante me la sono creata anche lì, però cioè io la vedo ormai come una missione. Se posso fare proseliti tra virgolette, ben volentieri, anzi lo dico sempre in tutte le interviste, ragazzi, fatemi sentire la vostra roba, mettiamoci insieme, si può fare questa musica in Italia, che se ne dica, ci sono tanti ragazzi bravi e sono sicuro che sono tanti musicisti che stanno puntando all'estero senza neanche pensare all'Italia. È il momento buono, ragazzi, c'è un buco, riempiamolo, io sono qua per voi.
0: Fantastico, noi siamo proprio siamo quelli che difendono questo mondo musicale oramai da 7 anni a livello radiofonico
1: e a livello personale,
0: a livello televisivo, per cui per continuare questa nostra chiacchierata con te, adesso facciamo un passo indietro, anzi ne facciamo due, facciamo due. Il primo è questo, perché dobbiamo vedere questo capolavoro che è una cosa che a noi ancora oggi ci scalda il cuore, e cominciamo da questo primo passo, poi ce n'è un secondo analogo, ma questo è il primo su cui ci vogliamo soffermare.

0: Qua c'è un po' anche un po' il nodo in gola, devo essere sincero. Perdonaci se ti tiriamo un po' per la giacchetta riportandoti a fine anni 90, ma questo video, questa canzone l'abbiamo, l'ho vista, rivista, suonata nei locali per anni.
1: Esatto,
0: per
1: diciamo anni. Che cos'è, quindi Non tradire mai, 1998, 107 elementi, Neffa Deda e Al Castellana, brano che si appoggia sulle melodie meravigliose di I Can Tell You Why degli Eagles, la famosa band californiana, e questo è il trio, la triade proprio che faceva parte di quel progetto. Allora, c'è ancora, visto che abbiamo cominciato con Neffa insieme a te proprio sul disco nuovo, insomma c'è sicuramente ancora un collegamento con quel mondo, no? Perché comunque quel disco ha rappresentato tanto, immagino, anche per te.
2: Beh, direi di sì, no? Pochi sanno, pochi conoscono la genesi del brano, no? Io questo brano, I Can Tell You Why, rifatto in italiano con il testo che avevo riscritto, uscì prima con la Irma Records ed è proprio lì che nacque la mia collaborazione con Neffa, nel senso che lui stava in una radio, credo a Bologna, e sentì proprio questo brano passare sotto. Fermò tutto e disse: chi è quest'uomo? E quindi in qualche modo ci collegammo. Era il periodo ancora di Aspettando il Sole, quindi lui era in promozione Aspettando il Sole, cantata da Giuliano Palma. Mi telefonò e mi disse: guarda, Giuliano non ci sarà in tour, vuoi venire a fare questo brano che ho fatto con Giuliano? Poi penseremo a I Can Tell You Why da rifare in italiano. Io ho detto: ce l'ho già. E quindi là è nata la collaborazione. Quindi non posso non voler bene a questo brano, anche se 30 anni fa, sono ormai quasi 30 anni fa, e io sento la mia voce da ragazzino, o anche con qualche sporcatura che non mi piace, ma era tutto cuore, entusiasmo, volontà.
1: C'era veramente tanto cuore.
2: Non si molla mai, ragazzi, cioè voglio dire. Anzi, io concluderei dicendo: socia che groove!
1: Socia che groove, così si fa.
0: Questo veramente è un gran spot.
1: Bene, siamo alla fine.
0: Spotone,
1: grazie al Castellana, vi saluta DJ Mista.
0: Il nostro Elvi.
2: Ciao, un abbraccio.
1: Ringraziamo FR Live e Mister Romano che ci produce da sempre. È stato un grande piacere. A presto, man, molto rispetto. Socia che groove. Ciao.
2: Ciao.
3: Such a K-Crew.

0: puntare tutto sulla capacità del campo largo di farsi del male da solo, come fanno gli strateghi del voto il prima possibile, potrebbe non bastare. E se a sinistra litigano, a destra provano a tirare dentro chiunque, compreso il politico siciliano Cateno De Luca, che potrebbe valere un 1%. Meloni dovrà faticare a tenere tutto insieme d'ora in poi, fino a qui ci è riuscita, suscitando un pizzico di invidia in due deputati riformisti. Erano morti qualche mese fa, dicevano, e ora festeggiano.
1: I dati Istat sui consumi danno il segno di un impoverimento generale, soprattutto delle fasce di reddito più deboli. Nel 2025 la spesa lorda è stabile, ma il calo è stato dello 0,6% in termini reali, considerando l'inflazione. Ci sono differenze territoriali importanti tra nord e sud e tra le fasce di reddito, con la diminuzione più marcata in quelle più basse. Quasi un nucleo su tre ha ridotto la quantità di cibo acquistata a fronte di un aumento di soldi spesi. Tagli anche in abbigliamento e nella salute. Il carrello della spesa degli italiani è sempre più vuoto, commenta Assutenti il presidente Gabriele Melluso.
2: Dobbiamo leggere questi dati per quello che sono: non un aumento dei consumi, ma un progressivo impoverimento del potere d'acquisto delle famiglie italiane. Nel 2025 la spesa complessiva è rimasta sostanzialmente ferma, mentre quella alimentare è salita a 552 euro al mese. E quasi una famiglia su tre ha dovuto ridurre la quantità o la qualità del cibo acquistato. In sostanza spendiamo di più per portare a casa sempre meno. E questo è il dato più preoccupante, perché quando una famiglia comincia a risparmiare persino sull'alimentazione, significa che siamo di fronte a un problema sociale, prima ancora che economico. E attenzione, perché il peggio potrebbe ancora arrivare nel 2026. L'inflazione è tornata a correre, erodendo ulteriormente il potere d'acquisto. Occorrono quindi interventi concreti a sostegno dei redditi e dei consumi, perché il diritto a un'alimentazione sana e dignitosa non può diventare un privilegio riservato a pochi.
1: Borsa ancora in calo sulla scia della crisi dei titoli di Stato, il petrolio è tornato a $105 dopo l'ipotesi di un nuovo attacco statunitense in Iran. Oggi è iniziata una due giorni in cui l'Unione Europea discuterà delle varie sfaccettature della crisi, dell'inflazione, al caro energia, alla crisi dei titoli di Stato. E poco fa il commissario all'economia Dombrovskis ha detto che non saranno concesse altre flessibilità. Quella per l'inflazione già presente, ha detto Dombrovskis. Ho parlato con Giorgetti, il ministro italiano che ha fatto la richiesta. Esamineremo la richiesta dell'Italia, ma non si possono ogni volta modificare le regole di bilancio. Sulla tassa degli extra profitti invece sembra esserci un'apertura, almeno a parlarne. Oggi erano arrivati i no sulla flessibilità anche di Germania e Olanda. In Ucraina oggi uno dei peggiori attacchi russi contro i civili, sono almeno 33 le vittime a Kramatorsk nel Donbass. Zelensky ha detto che Raid non resterà senza risposta. Mosca non ha rivendicato l'attacco. Oggi colpita anche Kiev, 3 i morti, mentre l'esercito ucraino ha attaccato Belgorod, anche qui una vittima, una raffineria di Gazprom e un'area industriale in Siberia, tutti i luoghi in territorio russo. Nel fine settimana è previsto un nuovo incontro tra le delegazioni ucraine e statunitensi, in una fase del conflitto in cui Mosca ha intensificato gli attacchi contro i civili. Alessandra Tommasi.
3: Un autobus ancora in fiamme e un secondo ridotto a carcassa ormai riconoscibile, se non per un volante. È quanto rimane di due bus di linea ucraini colpiti stamattina alle 8 da un bombardamento russo su Kramatorsk. Le immagini diffuse dalle autorità locali mostrano anche diversi corpi di passeggeri uccisi, riversi in strada. Sono 33 in totale sui 51 che viaggiavano sui minibus. Quello su Kramatorsk, città al confine con la parte di Donetsk occupata dai russi, che Mosca cerca di conquistare da più di un decennio, è uno dei peggiori attacchi russi contro i civili di quest'anno, che però sono sempre più frequenti in tutto il paese. Ieri l'esercito russo ha colpito un condominio di 5 piani nel Cherniv, anche qui 22 le vittime, tra cui 5 bambini tra 1 e 8 anni. Per l'ONU sono 15.000 i civili uccisi da gennaio ad agosto 2026, oltre 400 al giorno, più di quelli di tutto il 2025. Mentre le linee del fronte restano praticamente ferme, il conflitto è ormai una guerra di droni contro le città per terrorizzare le popolazioni. In Ucraina i bersagli di questi raid, dice sempre l'ONU, sono però case, scuole, centri medici, distributori di benzina, negozi.
1: La politica spagnola si divise sul ricordo di Mari Carmen Abascal, l'87enne diventata simbolo per le proteste della casa dopo lo sfratto. È morta ieri sera, una perdita anche nostra, ha detto il premier spagnolo Sanchez. La destra lo accusa di strumentalizzare la vicenda per fini elettorali dopo la caduta del governo, proprio per la bocciatura del cosiddetto piano casa e l'indizione di elezioni. A fine novembre ci sarà lo sciopero generale, l'11 novembre. Su questo movimento di protesta abbiamo raggiunto César Rendules, che insegna sociologia all'Università Complutense di Madrid.
4: Bueno, es difícil de de decir porque
5: è importante sottolineare che questa protesta, pur mantenendo elementi di spontaneità, è guidata dai sindacati degli inquilini e da altre organizzazioni. Di conseguenza è molto difficile prevedere quale direzione prenderanno queste proteste, perché la crisi abitativa spagnola è complessa, coinvolge più attori politici a vari livelli e interessi economici aziendali. Le persone presenti ai presidi sono prevalentemente giovani, anche se non esclusivamente. La crisi abitativa in Spagna attraversa infatti diverse fasce demografiche e colpisce un gran numero di persone da molti anni. È stata uno dei fattori scatenanti del movimento degli Indignados nel 2011, ma quando la stragrande maggioranza dei giovani si è trovata oggi ad affrontare questo problema, sono stati proprio loro a prendere l'iniziativa di ribellarsi alla situazione. È comunque naturale che queste mobilitazioni coinvolgano persone di diversa estrazione, perché appunto questo è un problema che riguarda trasversalmente l'intera società spagnola. Oggi in Spagna possedere una casa offre una protezione maggiore contro la povertà rispetto all'avere un lavoro. Lo confermano i dati di organizzazioni che studiano le disuguaglianze e la povertà. In sintesi, si tratta di un problema molto grave che colpisce fasce sempre più ampie della classe lavoratrice, non più solo i lavoratori migranti poveri, ma anche, in misura crescente, la classe media.
1: E in Francia anche oggi gli studenti manifestano per la scuola, a Parigi diverse migliaia di persone si sono radunate in piazza della Bastiglia, sono stati nuovi scontri con lanci di oggetti, la polizia ha risposto con lacrimogeni e cannone d'acqua. L'UNICEF ha invitato le autorità francesi a ridurre l'intensità della violenza che in questi giorni ha colpito soprattutto minori. Nel pomeriggio il ministro dell'istruzione ha ricevuto una delegazione di studenti. Gli studenti hanno però indetto un'altra giornata di mobilitazione per martedì 13 ottobre. La loro principale richiesta è uno stanziamento di 10 miliardi di euro per l'istruzione pubblica. È stato assegnato alla poetessa e saggista canadese Anne Carson il premio Nobel per la letteratura 2026. Nelle motivazioni del riconoscimento, l'Accademia di Svezia ha citato l'opera audace e creativa in dialogo giocoso con la tradizione classica. Tra i suoi libri più noti ci sono Autobiografia del Rano Rosso, la raccolta di saggi La bellezza del marito, Economia dell'imperduto e la raccolta saggistico-poetica Vetro, ironia e Dio. Lo stile si muove liberamente tra poesia, prosa, dice la docente di letteratura tra poesia e prosa, c'è la docente di letteratura italiana all'Università of Kansas e traduttore di Anne Carson in Italia.
6: È una voce anomala che è poi diventata molto influente, molto imitata. Ama le forme franche, una sintassi a volte spigolosa ma anche tagliente. In un mondo di conformismo, di standardizzazione della lingua e del pensiero, Anne Carson rappresenta quello scarto rispetto all'ordinario che dovrebbe essere proprio della poesia. Non è una scrittrice politicizzata in modo diretto, esposto, neanche becero direi, una scrittrice però che ha una forte prospettiva.

Alberti in studio, il prossimo appuntamento alle 22:30. Buona serata e buon ascolto. Popolare.

0: La ricerca dell'Università di Bologna non vive solo nei laboratori, cresce sul territorio, ascolta la società e si trasforma in innovazione e inclusione per il bene comune. Costruiamo insieme il futuro. Sostieni la conoscenza. Dona il tuo 5 per 1000 all'Alma Mater Studiorum. Nel riquadro Finanziamento della ricerca scientifica, indica il codice fiscale 800 701 0376. Università di Bologna. Il tuo aiuto è valore pubblico.
1: Camilla è molto più di un supermercato. È la certezza di mangiare cibo di qualità pagato il giusto prezzo. È la consapevolezza di non essere complici di sfruttamento del lavoro e del suolo. È la bellezza di stringere relazioni sociali in una comunità. Tutto questo è Camilla. Emporio di comunità in via Casciarolo 8D, zona San Donato e su camilla.coop.
2: Scopri in 3C On Air il nuovo format a cura di Radio Città Fujiko e l'area territoriale di ricerca CNR di Bologna. In onda tutti i lunedì alle 19 su Radio Città Fujiko e su Spreaker. Racconti, aneddoti e interviste a chi lavora al nostro futuro.
3: Prosa, danza, musica, circo contemporaneo e teatro per ragazzi. La nuova stagione di Ater Fondazione porta in 16 teatri i protagonisti della scena. Paolini Haber a Pavullo, Stefano Accorsi a Buonporto, Jacopo Fo e Silvio Orlando a Fidenza e poi Guenzi a Russi, Aldrovandi a Scandiano, Pivetti a Concordia e Ambra a Cattolica. I nostri sipari accendono la Via Emilia. Scoprili tutti su ater.emr.it.
4: Se vuoi vendere i tuoi metalli preziosi e realizzare subito un ottimo affare, Sogni d'Oro è il tuo compro oro. A Bologna, in zona San Donato, via Andreini 19-B. Acquistiamo gioielli in oro, argento e platino. Ritiriamo orologi prestigiosi o completamente in oro. Sogni d'Oro. A Bologna, in zona San Donato, via Andreini 19-B, al capolinea del bus 21. Sogni d'Oro. La nostra professionalità. Il tuo guadagno. Via Andreini 19-B, al capolinea del bus 21. Zona San Donato.

0: ossa.it. Non perdere anche Dinosauri in carne e ossa, Extinction, il percorso museale di Gubbio dedicato alle grandi estinzioni del passato.
1: Action!
2: Pop-up Cinema Bologna. L'emozione di un sogno a occhi aperti ed è subito grande cinema.
3: Nuova programmazione. Al Medica sbarca l'atteso Digger. All'Arlecchino continua l'imperdibile Nazza e il travolgente Onslaught. Mentre al Jolly ti aspetta The Invite. Info e biglietti su popupcinema.it.
2: Pop-up Cinema Bologna ed è subito grande cinema.

0: Buonasera a tutti coloro che ci ascoltano qui diretta da Bologna. Sono le ore 20:01 dell'8 ottobre. Cold Wave è tornata anche per oggi con Marco De Professor.
1: E con Igor Sebastian, ciao a tutti anche da parte mia per questo nuovo appuntamento, quarta puntata di quest'anno, decima edizione di Cold Wave sulle frequenze di Radio Città Fujiko. Oggi, come dicevi tu, 8 ottobre, giornata uggiosa, stiamo per entrare nell'autunno, nonostante questo le temperature sono sempre piuttosto alte.
0: Però noi quando le giornate si fanno più uggiose godiamo, perché il Cold Wave, ricordiamolo, è nata proprio in una notte così, insomma, dai, così.
1: Dai contorni un po' uggiosi.
0: Si è pensato di creare questo format che non è altro che un viaggio vintage futuristico nella storia della new wave degli ultimi 50 anni in tutte le sue deformazioni, deviazioni e quant'altro. Bene, per oggi abbiamo deciso di dedicare una monografia davvero, come dire, immancabile, perché di cosa parleremo?
1: Di estrema nicchia, parliamo della Cold Wave francese, quindi esatto. Un po' quel movimento che ha dato vita, ha dato il nome al nostro format 10 anni fa, anche se di ispirazione più americana in quel caso, perché è stato un genere poi che si è ripresentato proprio negli Stati Uniti d'America, soprattutto nelle zone di San Francisco. Ma in realtà noi oggi parliamo della Cold Wave francese dell'inizio degli anni Ottanta.
0: Sì, siamo andati a scavare proprio nella nicchia più assurda.
1: Nella nicchia più assurda con davvero strumentazioni elettroniche gelide, così molto particolari, un po', come dire, economiche, diciamo così, perché proprio la new wave francese si ispirava proprio ad un uso minimale ed economico di sintetizzatori analogici, tra gli altri il Korg MS-20, con linee di basso davvero particolari. Quindi un viaggio nella Francia dei primi anni 80, con brani esclusivamente in lingua francese,
0: e che nasceva poi da un incrocio, da una fusione tra diciamo
1: il post-punk
0: che arrivava dall'Inghilterra
1: e la minimal wave
0: e anche dall'elettronica, elettronica arrivava dalla Germania, come ad esempio i Kraftwerk, ormai da almeno un decennio già avevano prodotto degli album stupendi. Quindi da questo incrocio tra elettronica minimale e post-punk nasceva la Cold Wave francese.
1: Noi iniziamo subito con un progetto, un one man band, un progetto particolare di Patrick Blaine, che nel 1980 diede vita agli Char de Gaulle, scritto proprio nel termine calcistico de Gaulle, con l'album Algorithms, appunto, dell'80. Noi ci andiamo ad ascoltare da questo album, che è un po' una pietra miliare per l'appunto della Cold Wave francese, il brano che si chiama Dans le Labyrinthe. Loro sono Char de Gaulle.

0: dal Labyrinth, brano nervoso, teso degli Charles de Gaulle, come avete sentito, estratto un po' da quel genere post-punk che andava in voga proprio tra la fine degli anni 70 e i primi anni 80, un progetto di Patrick Blaine, un personaggio stranissimo che non si palesò praticamente per 5 anni, dall'80 all'85, rimase, come dire, una figura misteriosa, fantomatica, fin tanto che poi nell'85 fece il suo primo live praticamente in TV, e tutti lo riconobbero appunto come l'autore, diciamo così, come il l'artefice di questo progetto, appunto Charles de Gaulle. L'album Algorithms uscì nell'80 per la New Rose, famosa all'epoca etichetta indipendente parigina, per la quale uscirono poi anche in quel periodo The Saints e The Cramps, praticamente, quindi un'etichetta importante appunto con sede a Parigi. Quindi loro erano Charles de Gaulle e il brano era Dans le Labyrinth.
1: Sì, ci sono molti incroci che poi andremo a verificare anche di etichette discografiche, cioè molti di questi artisti poi andavano a confluire in etichette anglosassoni, quindi questa testimonianza di come c'era un grande interesse nei confronti della Cold Wave francese. Ma noi andiamo avanti, sono le 20.07, sempre in diretta qui da Radio Città Fujiko Bologna. Ricordiamo anche ai nostri ascoltatori che possono contattarci con gli sms WhatsApp al 333 1809 494, e noi andiamo avanti nel tragitto che stiamo percorrendo nella Cold Wave francese. C'era un ragazzo in Francia, o meglio in Germania, alla fine degli anni 70, un ragazzo francese di nome Gérard Pelletier, che era andato a fare un'esperienza di lavoro, è stato qualche anno lì, incominciò a innamorarsi del sound dei Kraftwerk e una volta tornato a Lione compra anche lui un sintetizzatore Kawai, una roba sempre molto analogica,
0: vintage.
1: Dopo aver incontrato una giovane fanciulla che rispondeva al nome di Cathy Tet, decidono di fondare un duo che rimarrà uno dei duo più interessanti e intriganti della minimal wave francese. Si chiamavano The, vi dirò dopo un po' dei dettagli. Intanto ce ne andiamo a ascoltare col loro pezzo, diciamo uno dei pezzi più iconici della band, che si intitola Paris Orly.

0: E questi erano i The con Paris Orly qui a Cold Wave su Radio Città Fujiko. Una storia davvero strana quella di questo duo francese, anche perché loro avevano pubblicato vari singoli negli anni che vanno dall'82 all'84 senza avere mai pubblicato un album. Poi negli anni 2000, solamente negli anni 2000, nel 2006 si è deciso di mettere tutto assieme su un album che si intitolava Agglomerat. E poi nel 2010 è uscita una vera e propria compilation dal nome Decadence, quindi
1: una riscoperta
0: proprio totale di quando la minimal wave andava di moda. E tra l'altro purtroppo Gérard Pelletier nel 2013 ci ha lasciato precocemente, quindi è una storia davvero particolare quella di questo grande duo electrowave.
1: Sì. Tra l'altro questa riscoperta a distanza poi di un ventennio o poco più è caratteristica un po' di questo sottogenere, anche
0: non è casuale,
1: non è casuale, anche della prossima band, del prossimo progetto francese, i Root, che venivano capitanati da Thierry Muller, un progetto che nacque nel 1982, è il loro unico album. Uscito poi qualche anno dopo, dell'85, Polaroid Roman Photo rappresenta una pietra miliare della Cold Wave francese. Vendette solamente 50 copie al momento dell'uscita, poi fu riscoperto proprio all'interno di una compilation un ventennio dopo, quindi negli anni zero, e il disco divenne veramente un'opera di culto. Noi da questo progetto Root per l'appunto ci andiamo ad ascoltare il brano che si chiama Moth, dall'album appunto Polaroid Roman Photo 1985, Cold Wave.

0: Esempio tipico di brano cold wave, dai ritmi lenti, pesanti, liturgici, no? Questa tastierina che fa da cornice alla voce di Frédéric Lapierre, la vocalist dei Root, Philippe Doré e poi anche Muriel Huster, un'attrice e fotografa francese che era all'interno della band. Un progetto davvero interessante, questo dei Root, il brano Moz, appunto, dall'album Polaroid Roman Photo del 1985, un grandissimo disco, riscopritelo.
1: Beh, davvero ipnotici loro, eccezionali, eh? I Root sono una band da riscoprire, come sarebbero da riscoprire i prossimi che andiamo a trasmettere. Cioè, una band davvero, come dire, molto molto underground della scena cold wave francese. Sto parlando dei Sèkè Sè, che si formano a Rouen, sempre nel nord della Francia. Erano capitanati da François Cazè, questo tizio che suonava sintetizzatori e cantava, e si vanno a caratterizzare per delle linee di basso molto scarne, una voce col vocoder e il minimal synth che la fa da padrone, qualcosa che ricorda anche i primissimi Litfiba, almeno. Possiamo andarli ad ascoltare col brano che si intitola 20H25. Loro sono i Sèkè Sè qui a Cold Wave.

0: Sai che c'è con 20H25, una sonorità davvero molto familiare a chi ama certa, appunto, new wave dei primi anni 80. Questo sound, appunto, che almeno ci ricordava molto anche le prime sperimentazioni che fecero i Litfiba con i loro primi EP, e non sorprende il fatto che, appunto, i primissimi Litfiba fossero più conosciuti in Francia che in Italia.
1: Assolutamente.
0: Quindi questo sicuramente va messo in rilievo.
1: Proprio per l'importanza del movimento di Cold Wave in Francia,
0: che era molto popolare, esatto, all'epoca, certo. Ricordiamo a tutti gli ascoltatori che possono

cinque musicisti del sud-est della Francia, capitanati dai fratelli Eric e Frank Adrian. Noi ci andiamo ad ascoltare il brano omonimo, che è un brano di riferimento del movimento proprio della Cold Wave francese, che si chiama per l'appunto Ami Amant. Loro sono Opéra de Nuit.

0: Al Poliambulatorio Privato San Lazzaro puoi effettuare una visita cardiologica, elettrocardiogramma, ecocardiogramma color Doppler e Holter cardiaco 24 ore. Da oltre 30 anni a San Lazzaro professionalità e attenzione alla persona. Poliambulatorio Privato San Lazzaro. Chiamalo 051 46 62 15. Direttore sanitario, dottoressa Silvana Rizzo.
1: Città Metropolitana di Bologna presenta il Festival della Cultura Tecnica. Dal 20 ottobre al 17 dicembre, due mesi dedicati a salute e benessere fisico, mentale, digitale, relazionale, sociale, ambientale, per progettare un domani condiviso, dove il benessere sia un bene comune. E per te, cosa significa stare bene? Partecipa al sondaggio online, visita il sito e rispondi su festivalculturatecnica.it.
0: 10 anni

0: raccontando il mondo da vicino. Dal 15 al 18 ottobre torna a Forlì Meet the Docs Film Fest. Proiezioni, grandi ospiti e talk per esplorare le geografie difformi del nostro tempo. 4 giorni di cinema del reale negli spazi di ExaTR. Dal 15 al 18 ottobre la 10ª edizione di Meet the Docs ti aspetta a Forlì. Programma completo su meetthedocs.it.
1: Lo spettacolo si fa insieme, nessuno escluso. Grazie all'iniziativa Biglietti Sospesi della Senza Spina PS, le aziende, i privati, le fondazioni possono dare la possibilità a tutti di partecipare alla nuova stagione dell'Orchestra Senza Spine. Scrivici a biglietteria@senzaspine.com oppure su Facebook e Instagram. Aiutaci a rendere la musica strumento di evoluzione sociale. E attraverso l'Art Bonus puoi usufruire anche del credito d'imposta del 65%. Biglietti Sospesi, un gesto importante di solidarietà.
2: Bald Wave.

0: E siamo tornati in diretta dalle frequenze di Radio Città Fujiko con Cold Wave e con i Girl Froid, dalla città sempre del nord della Francia, Amiens. Scusate se la mia pronuncia francese.
1: Girl Froid.
0: Esatto, fa un
1: guerra
0: po'
1: fredda.
0: Sì, loro erano uno dei gruppi più rispettati della scena Cold Wave francese, a cui stiamo dedicando questo quarto episodio di Cold Wave. Loro hanno anche loro una storia un po' strana, perché si fondano nell'81. Pubblicano ben tre album in 4 anni, dall'81 all'85, dopodiché si sciolgono, ma riappaiono misteriosamente a distanza di 20 anni, nel 2006, con un sound più aggiornato, più nuovo, eccetera, e sforneranno dal 2006 al 2010 ben altri 3 album, loro che pubblicano per la storica etichetta Stechak, che dire, un sound anche questo davvero molto cold,
1: molto algido. E poi queste riscoperte a distanza di un ventennio, proprio del 2006, forse perché uscirono queste compilation sulla Cold Wave francese che diedero molta più visibilità ad artisti davvero fino a quel momento poco conosciuti. In realtà non erano così sconosciuti i prossimi artisti, la prossima band, ossia i Taxi Girl, perché venivano sostanzialmente da un'esperienza importante alla fine degli anni 70. Nel 1980 pubblicano il loro primo disco, Cherchez les garçons, e loro si ispirano, come dicevi tu prima, al quel sound elettronico di matrice teutonica, molto debitore dei Kraftwerk, ovviamente. Noi ci andiamo ad ascoltare i Taxi Girl, appunto, da Cherchez les garçons del 1980, con il brano omonimo che si chiama Cherchez les garçons, e poi vi racconterò la storia del chitarrista della band.

0: Shirley Garson, Taxi Girl, un altro gran pezzo, Cold Wave, loro che pubblicarono ben 5 album dal 1980 al 1983 per poi sciogliersi nel 1986. Come dicevo prima, c'è questa storia davvero pazzesca del chitarrista Mir Weiss, che insieme a Daniel Dark, appunto vocalist, formava questa band. Questo diventò poi un produttore di fama internazionale e produsse niente poco di meno che i primi album degli anni 2000 della più grande pop star del mondo, cioè Madonna.
1: Addirittura.
0: Mir Weiss, tra l'altro, un personaggio italo-afghano, quindi da madre italiana e padre afghano, nato a Losanna ma di cittadinanza francese, produsse nel 2000 Music, nel 2003 American Life e poi nel 2005 Confessions on a Dance Floor, appunto, di Madonna. Quindi un grandissimo produttore che ebbe, diciamo, come origini sonorità appunto Cold Wave insieme ai Taxi Girl all'inizio degli anni 80. Siamo nel 1980.
1: Questa è una chicca davvero.
0: Infatti, visto, dalla Cold si Wave scoprono delle cose strane nel mondo della Cold Wave francese.
1: Vabbè, sì, dai, è bello anche per questo andare un po' a indagare il passato della New Wave. Allora, noi siamo arrivati a un'altra band adesso che in realtà fa un po' il paio con i Taxi Girl, perché è un po' l'aspetto un po' più giocoso, più solare della Cold Wave. Fanno parte un po' di quel gruppo di band lì. Loro si chiamavano X-Ray Pop, nascono nell'84 a Tour. Che dire, intanto ve li presento così. Loro, quando dichiararono, insomma, pubblicarono il primo album e gli chiesero da cosa siete influenzati, insomma, quali sono le vostre influenze musicali, loro dissero: noi ci ispiriamo a tre capisaldi, Brigitte Bardot, i Suicide e i Young Marble Giants. E venne fuori un disco che è incredibile, da cui ci ascoltiamo Les Machines Reverts. Loro sono X-Ray Pop qui a Cold Wave.

0: X-Ray Pop con la Machine Rêveur, questo iconico duo formato da Doc Pilò e Zuku Zaza, un uomo e una donna, insomma due personaggi davvero iconici e bizzarri allo stesso tempo. Anche loro si erano dotati di una keyboard, di una tastiera Casio PT20, una roba proprio analogica che si sente anche in un brano come la Machine Rêveur,
1: un classico della Cold Wave,
0: esattamente. Che dire, loro andarono a miscelare appunto la dance, la psichedelia, il pop, e sono citati tra l'altro da band importantissime degli anni a venire che sarebbero arrivate dopo, come Stereolab e Beastie Boys, tra le band che ispirarono appunto Stereolab e Beastie Boys. Soprattutto ritengo che Stereolab hanno preso tantissimo dall'approccio di X-Ray Pop, quindi anche loro costituiscono uno dei pilastri della musica che poi sarebbe venuta nei decenni successivi.
1: Sì, queste atmosfere davvero, come dicevo prima, glaciali, algide, no? Poi anche i testi in realtà sono molto malinconici, nichilisti, cantati ovviamente nella lingua madre francese, che sicuramente si prestava molto a questi suoni elettronici davvero analogici, vintage. Tra l'altro una caratteristica di queste band era anche la voce femminile, molto suadente,
0: spesso
1: molto
0: fascinosa.
1: Che ricorda un po' certe cose del dream pop anni 90 di certe band. Per esempio c'è una delle band, faccio riferimento per esempio ai Cranes, che andarono con i Cure come gruppo spalla, che aveva questa voce proprio quasi da bambina, così molto suadente. Quindi richiamarono queste band, poi richiamarono molto la Cold Wave francese, proprio per il modo di porsi della cantante, diciamo in questo caso, per il modo di cantare soffice, delicato, appunto della vocalist al femminile in questo caso.
0: Ma infatti non è un caso che poi negli anni 2000 si sia ritornati a questo genere, proprio perché moltissime band che nascevano proprio negli anni 2000 si rifacevano alla Cold Wave francese, quindi anche questo ritorno alla voce suadente un po' sognante è stata appunto come fonte di ispirazione proprio quella della Cold Wave francese.
1: Ma infatti molte di queste band che abbiamo proposto, di questi artisti, hanno una voce al femminile, no? Come abbiamo ascoltato prima, ma anche nel prossimo brano, per esempio, anche in questo caso abbiamo un'artista femminile che si chiama Elisa Point, che non è altro che lo pseudonimo di Alessia Innocenti, nome italiano ma francese ovviamente, di cittadinanza, che ebbe una storia artistica molto particolare, perché nacque come cantante, diciamo come cantautrice, come interprete, poi si diffuse, divenne famosa anche come cantautrice, tant'è che scrisse canzoni anche importanti per artisti come Gespatti, per esempio, una grande artista francese, tra l'altro venuta a mancare proprio qualche mese fa, nel giugno di quest'anno, come anche Caroline Leb, per la quale scrisse diverse canzoni. Quindi un'artista femminile a tutto tondo, che compose nel 1983 un altro album di nicchia cult della Cold Wave, appunto francese, sto parlando dell'album L'Assassin. Noi da questo disco bellissimo ci andiamo ad ascoltare il brano che si chiama La Fille James Dean, lei è Elisa Point.

0: Leffield, James Dean, Elisa Point, qua siamo nel 1983, dall'unico album appunto pubblicato dall'artista, che poi si distinse soprattutto nell'ambito cinematografico per tantissime colonne sonore e collaborazioni con registi. Un artista davvero importante, Elisa Point, appunto pseudonimo di Alessia Innocenti, che con questo disco del 1983 andò così alla ribalta della cold wave francese, un brano davvero importante per lei, per la sua fama poi futura.
1: Beh, siamo arrivati in fondo anche per stasera, direi. Sono le 20:54 in questo momento. Noi siamo arrivati in fondo a questa monografia sulla cold wave, qui a Cold Wave.
0: Il gioco di parole.
1: Al solito vi diamo l'appuntamento a giovedì prossimo, senza prima non aver dimenticare di ricordarvi che sabato al Gallery 16, se volete venirci a vedere dal vivo, insomma, ballare un po' di new wave, vi aspettiamo dalle 22 al Gallery 16 in via Nazario Sauro. Che dire?
0: È stato un bel viaggio nella Francia dei primi anni 80, quindi vi auguriamo una buona serata e io vi saluto. Ciao da Igor Sebastian.
1: Vi lasciamo con i Trisom Ventan, spero di averlo detto bene, con l'unico brano in lingua inglese di questa serata.
0: Ah, cavolo!
1: Che si chiama Breaking Down, e noi ci sentiamo.

0: Banca con il cuore nel territorio. Scoprila anche su emilbanca.it. Prosa, danza, musica, circo contemporaneo e teatro per ragazzi. La nuova stagione di Ater Fondazione porta in 16 teatri i protagonisti della scena. Paolini Haber a Pavullo, Stefano Accorsi a Buonporto, Jacopo Fo e Silvio Orlando a Fidenza e poi Guenzi a Russi, Aldrovandi a Scandiano, Pivetti a Concordia e Ambra a Cattolica. I nostri sipari accendono la Via Emilia. Scoprili tutti su ater.emr.it.
1: 10 anni di Brindisi insieme! Dal 16 al 18 ottobre non perdere il decennale del birrificio Bellazzi al quartiere Cicogna di San Lazzaro. 3 giorni indimenticabili, 13 spine di birra artigianale, street food, gonfiabili per i cinni e visite guidate all'impianto. E poi tantissima musica. Venerdì con i vinili di Felix e Lorenz dei Bologna City Rockers. Sabato Rock Punk Live e concerti anche la domenica. Ti aspettiamo nel quartiere Cicogna in via Fondè 21 a San Lazzaro. Venerdì dalle 17, sabato e domenica già da pranzo. Tutte le info su birrabellazzi.it.
2: Radio Città Fucico, una scelta di classe.

Come on, giovedì 8 ottobre, le frequenze sono quelle dei 103.1 di Radio Città Fujiko, puntuali come tutti i giovedì dalle 21, partono le due ore di Glamorama, condotte da Marighi Cervone, almeno per adesso. Dovrebbero raggiungerci, sì, diversi ospiti, vedo già un Fantazzini dannata con un Adidas che lo contraddistingue da diversi anni. Ciao. Pronti? ciao Giancarlo, quindi pronti per i 120 minuti appunto di buona musica. Le frequenze le ho ricordate, da domenica ci sarà la possibilità di scaricarsi l'intera trasmissione dal sito della radio e di consultare anche i pezzi che mettiamo su, 333 180 94 94 per mettersi in contatto con noi. Che dire, in attesa di ospiti importanti, in attesa anche di Benussi, potrebbe iniziare questa puntata di Glamorama con un gruppo a cui siamo molto legati. Loro sono Cassidy di Belt e uscirà, notizie di questi giorni, l'album nuovo tra novembre, mi sembra di ricordare, preceduto da un paio di singoli che abbiamo già messo su e che mantengono le aspettative tanto alte, anche le conferme appunto del loro suono. I Could Say Less potrebbe essere questo inizio di Glamour.

0: Castity Belt, ci sono delle sonorità che proprio ti colpiscono direttamente al cuore, almeno per quel che mi riguarda, e questo è stato l'inizio di Glamorama di questa sera. Intanto è arrivato innanzitutto il nostro ospite Johnny Mala, che torna a farci visita qua, e siamo ben contenti, insomma ci saranno,
1: ciao a tutti,
0: tante cose da parlare, insomma, del prossimo live, anche di un album forse in uscito,
1: sì, certo.
0: Insomma, tante cose da dire. È arrivato anche i buon Benuzzi, Fantazzini già
2: c'ero già,
1: le birre sono a caldo,
0: le birre, guarda, sono arrivate. E ti dico proprio sempre un piacere ricevere delle birre, ma specialmente questa sera, perché sono passato a busso, non ci ho fatto caso, non ho visto aperto il pakistano,
1: ho visto il pacchi, ho detto subito fermiamoci per favore,
0: e io sono andato dritto, e avevo quella leggera sui gas, dico,
1: ma
0: non
1: io
0: c'è la birra,
1: ovviamente
0: però,
1: vi ho pensato,
0: tu sapevi che
1: io sapevo che la birra era da...
0: Questa non è una trasmissione di Alcolisti Anonimi, ma è Glamorama.
3: Anche perché nel caso non sarebbero anonimi.
1: No, noi non ci nascondiamo mai dietro un dito.
0: Esatto. E, sì, no, ci sono le gag, no? Cazzo, sono andato. Che sono andato a una riunione di Alcolisti Anonimi, che cazzo di anonimi erano, conosco tutti, quindi, no,
1: cioè, vabbè, ma chi che... siamo noi poi per esatto. Farci giudicare e giudicare.
0: Questa è una trasmissione di musica che potrebbe andare avanti con una selezione del buon Cervone.
4: Andiamo avanti con Jet Stream Pony, che è la band di Brighton, che ha già rilasciato diversi dischi, l'ultimo era per Shelf Life Records, che sì. È un'etichetta australiana che ha pescato questa band inglese, molto carina, e quello che esce adesso è una raccolta in realtà di vecchi pezzi, demo del primo periodo, stiamo parlando comunque di una band che ha già 4 anni alle spalle, non è che andiamo tanto indietro, e da questa raccolta il pezzo che è in preascolto si chiama Zip Wire, loro sono Jet Stream Pony.

0: Eccoci qua, con le voci che si sentono forti e chiare, spero.
1: Eccoci qua.
0: Anche di là dal vetro, ma io se vi sento veramente bene, dai, speriamo.
2: Sì, secondo me adesso va meglio.
0: Va un po' meglio? Sì. Siamo pronti qua, regia Fabio Merighi, quindi vi prendete poi quello che
2: ci passa. Meritiamo.
1: Quello che passa, abbiamo la peronata che mi sta guardando.
0: Andiamo avanti, come ci organizziamo? Benuzzi, dimmi.
3: Porto un altro pezzo io?
0: Sì, dai, se
2: vai. Vai, vai.
3: È uscito il terzo singolo di Dive, anticipare il lavoro della band di New York, il buon Zachary Cole, Trillions, ce l'andiamo ad ascoltare. Per me è veramente...
1: una bella manata,
3: I primi tre singoli ad anticipare il disco promettono molto bene, speriamo capitino da queste parti. Loro sono Dive con Trillions.

0: mamma mia,
1: segato mamma. Così, ma veramente Dive in versione quasi pop,
2: poppeggiante,
0: veramente. Sì, proprio si sta avvicinando
1: all'Aurora Simone.
0: Esatto. Al suono, che al suono di Glamorama di Nerighi.
1: Produttore che è un DJ techno, ne avevamo già detto in radio, ma ne parlava Cesare Lorenzi quest'estate all'Ipsic Rock, che era uscito il primo dei singoli di Dive, e lui aveva visto al Club to Club l'anno scorso questo DJ techno che, a cui si sono affidati Dive.
3: Cosa che a Club to Club anche quest'anno io presenzierò,
1: anche tu.
3: E andrò a vedere, andrò a indagare.
0: Continuiamo, questo è Glamorama, frequenza 103.1 di Radio Città Fujiko, Glamorama dalle 21 alle 23, ospite appunto il Buon Mala, e direi di continuare, ovviamente non ci prepariamo nulla, quindi non so adesso che cosa faremo, se partirò io con un pezzo oppure Mala ci
1: oppure Mala
0: qualcosa.
1: Ci dice qualcosa dei prossimi impegni di
3: ma
1: notte.
3: Sì, ecco, siamo qua perché innanzitutto è ripartita finalmente la stagione autunnale. È ottobre, le foglie sono marroncine gialle ed è partita anche la stagione, diciamo, dei concerti, dei live. E a tal proposito noi in occasione di Britannica il 10 ottobre, sabato,
0: domani l'altro,
3: esatto, tra l'altro la città esploderà con un sacco di eventi, concerti, tra il robot, il rusco, il nostro live e anche altre situazioni più o meno che comunque condensano, che comunque rendono viva questa città che è fantastica. E noi suoneremo al binario,
1: sai,
3: 69.
1: Sai che sì, adesso la radio trasmette su varie regioni, quindi fai venire la colina in bocca a quelli
3: facciamo
1: che ci ascoltano dalla Lombardia.
0: Lombardia, territorio mio e di Male, quello delle modelle, quindi arriverà in marzo. No? Io sto scherzando, mentre te invece magari è un po' più vero.
3: Io non scherzo mai. Quindi, prendo sempre fottutissimamente sul serio.
1: Quindi per sabato sera c'è il pullman direttamente dalla stazione di Lampugnano per arrivare al Pardinale.
0: Lì potrebbe essere rischioso.
3: Non è più dal bosco di Rogoredo. Bosco della droga. No, vabbè, detto a parte battute a parte.
0: Saluto ai ragazzi milanesi, lombardi.
3: Esatto. Ma salutiamo anche un ospite che non sa di essere ospite, ma che chiameremo fra poco.
0: Vedi.
3: È il mio socio che è impegnato. Ma in realtà l'ho avvertito. Comunque suoneremo al binario 69 e faremo una preview con non il disco, perché lo andremo a registrare il 21-22 di novembre sempre a Roma, ma faremo una preview del live completo, sia dei brani nuovi riarrangiati tra le altre cose e i pezzi che comporranno il nuovo disco, che molto probabilmente si chiamerà Misura.
0: Vedi tanta roba, quindi qua
1: cantate in italiano?
3: No, mai, no. Cioè, non lo so, non è ancora preventivato, stavamo studiando con Domenico delle soluzioni, però diciamo che la nostra musica è talmente affacciata all'immaginario britannico, ai Red Brick, a Manchester e al mood di quelle aree lì, che in italiano, secondo me, e per la mia esperienza, andrebbero comunque a soffrire.
4: Si perderebbe qualcosa.
3: Sì, si perderebbe molto.
1: Tutto il più come Bowie, fate un Heroes in tedesco, una canzone in tedesco.
3: O in bolognese.
1: In bolognese.
3: Esatto. Da romagnolo.
1: Secondo me
0: la versione
1: è quasi
0: tedesca,
1: più semplice. Certi suoni del bolognese, secondo me.
0: La versione tedesca di Bowie per me era accettabile, ma ancora, ma veramente negativa, non so se te la ricordi, Giancarlo, che quello un po' più della mia età, quando fece la versione in italiano.
3: Agghiacciante.
0: Sì. Era veramente sì. Allucinante, no? Sì, sì.
3: No, e poi secondo me c'è tutta
0: ragazzo
3: questa...
0: Ragazzo triste.
4: Sì, una roba
0: triste. Ragazzo triste. Ragazzo
3: c'è
0: triste.
3: Questa cosa degli ultimi 10 anni, io vengo dal periodo, ma come voi, degli Yuppie Flu, che tutti mamma cantavano mia in inglese. E il problema è che quando canti in inglese non tutti sanno l'inglese, non tutti sanno
0: bravo
3: neanche l'italiano. Tra l'altro.
0: Sì, no, vabbè, quello
1: di base. Beati loro, di
3: beati
1: base
3: loro. Però diciamo che per certe formazioni, cioè per certi sound,
0: no,
3: la scrittura in inglese è d'obbligo, sì, sì. Quindi non vedo criticità, insomma.
0: È corretto quello che tu dici, caro Mara. E continuiamo con la musica. Hai qualcosa a te, oppure io sono già pronto?
1: Sì,
0: qualcosa,
1: c'è, no, l'ospite aveva un
3: sì,
1: pezzo.
3: Sì, l'ospite un pezzo, con Domenico mi ha preparato una
0: quindi avete siete già riuscito a montarlo qua?
3: Sì, sì. Allora Domenico mi ha preparato cosa partiamo con Anica?
2: No, quello decidi tu.
3: Anica, sì, tra l'altro ho visto
0: Anica, ok.
3: Anica, che tra l'altro Domenico è andato a vedere al un live, non è venuto a Bologna al Freak Out, ma è andato a Londra.
2: Sì. Che per era star comodo.
3: Esatto, per star comodo.
0: Domenico è altra voce.
3: La voce principale di notte, cantante.
0: Ma diciamo, noi ne avevo per scontato.
3: No.
2: Beh, una volta l'abbiamo già chiamato, che era un concerto live, sì, Domenico, sì, la trasmissione. Sì, era ingresso
3: a vedere i Black Lips.
2: Esatto.
3: Ma fra un po' lo chiamiamo, è in treno, non so se risponderà, ma noi ci proveremo.
1: Sotto la manica?
3: Sotto la manica, esatto. E
0: la camicia,
3: tra l'altro una delle band che ho scoperto grazie davvero a Dario Falcone, New Glucose, che li ha portati al Freak Out, e secondo me ha fatto un live spettrale. Cioè, ho visto Nico materializzarsi in quel di via Zago. E
0: sì, quella Germania
3: fredda
0: che adoro.
3: Sì, glaciale.
1: Quindi ci andiamo ad ascoltare
3: In the City,
1: Anica.

0: Sì, Annika, siamo andati in territorio Germania occidentale.
1: Tra l'altro pezzo in ogni caso intestiti dal primo EP,
2: Devo dire che questo l'ho scoperto tramite appunto No Glucose, Dario Falcone, come dicevamo prima, e il buon Domenico Aloi, che è il frontman di Notte, la voce di Notte, e mi ha detto devi mettere questo pezzo. Ero a Londra a sentirli, per favore fai suonare questo pezzo.
0: Bellissima la serata dell'anno scorso in concomitanza, prima Bar Italia e dopo
3: una doppietta
0: insomma di un certo livello. No, l'anno scorso, quest'anno
1: a marzo,
3: marzo di quest'anno,
0: più ormai qui con le
3: vabbè,
0: stagioni che vanno,
3: con l'estate cambia l'anno, dai.
0: Esatto, è vero, con la stagione di Glamorama cambiano gli anni. E andiamo avanti, sono le 21 e che sono?
1: 27.
0: Cosa facciamo? Facciamo altre due chiacchiere?
1: C'è un pezzo velocissimo, vai. Sempre Domenico suggerisce, sì. French Police, Vampiro.

0: No! Un'altra multa con l'autovelox, ma li hanno messi dappertutto.
1: Hai ragione. Controlla però quanti punti ti sono rimasti sulla patente e non rischiare il ritiro arrivando a zero. Vai all'autoscuola Tugnoli, sarai seguito dal personale qualificato e recuperare i tuoi punti sarà facilissimo. Autoscuola Tugnoli, tutti i tipi di patenti, rinnovi e recupero punti. A Bologna in piazza 8 agosto 1 e Castelmaggiore in via Gramsci 104 o su autoscuolatugnoli.com.
2: Sabato 10 ottobre 2026, Marenco Club presenta Connecting Stages, un movimento di discesa e risalita. Perdersi in profondità per ridefinirsi, tra identità e presenza. Opening, DJ Mortimer.

0: Main. Alessio Bertallot. Visual by Offset. Dalle 18 alle 22, al Cassero di Via Don Minzoni, 18, Bologna. Connecting Stages. Evento gratuito. Tessera non richiesta. Info su marencoclub.it.
1: Ogni progetto è una storia unica, che noi di Bertocchi Arredamenti viviamo insieme ai nostri clienti. Per questo oggi ci avvaliamo del sistema Abitativo. Con Abitativo potrete decidere e scegliere insieme ad un consulente esperto gli arredi della vostra casa e, grazie alla realtà virtuale, ammirare la vostra casa arredata ancor prima di acquistarla o ristrutturarla, così da evitare ogni sorpresa. Bertocchi Arredamenti, da 60 anni a Bologna, in via dell'Intagliatore. BertocchiArredamenti.com. Arredare per noi è un affare di famiglia.
2: Passa da Ex Dinamo, la piazza coperta più fresca di Bologna. Uno spazio culturale con eventi, concerti, DJ set, mostre, mercatini, ma anche ciclofficina e parcheggio bici custodito e un bar bistrò per il tuo break vegetariano e vegano. Ex Dinamo è al chiuso, con un clima super fresco per la torrida estate bolognese, e all'aperto con un'ampia corte esterna in via Indipendenza 71Z. Trovi tutti i nostri eventi sulla nostra pagina Instagram. Ex Dinamo, se ci passi, ci resti.
3: Ed eccoci di nuovo in diretta. Eccoci. Le frequenze sono quelle dei 103.1 di Radio Città Fusico. State ascoltando Glamorama, ospite Johnny Mala di notte, Merighi la voce per adesso alla regia, di là dal vetro già dall'inizio, Benuzzi, Cervone, Fantazzini, che tra mezz'oretta mi daranno il cambio, no? qui alla regia, per dare più brio a questa partita di football che puntualmente si disputa tutti i giovedì. Andiamo avanti. Non so che cosa prevede la continuazione di Glamorama.
4: Sarà tra un po' il tentativo di fra un po' di chiamare il buon Domenico.
3: Allora sai cosa io parto. Si parlava di Manchester. Vai. Comunque sono cambiati un po' i suoni, che restano comunque, a mio parere, decisamente vicino a quello che a me piace. Stiamo parlando del nuovo lavoro It Goes On di West Side Cowboy, gruppo che è un po' insomma, tra le persone che amano certe sonorità è un po' sulla bocca di tutti. A me piacciono davvero un sacco.
4: Spaccano.
3: Ho visto un mini live in una trasmissione qualche settimana fa, 5 pezzi, cioè brividi totali, cantano tutti, tre cantano.
4: L'ho visto anch'io con Lively.
3: L'hai visto con Lively?
4: Perché l'hai pubblicato e sono andato a spulciare.
3: Proprio bella roba, cioè proprio la roba che a me piace, sai, proprio quelle sonorità, se vuoi, da pub raffinato, tanta roba.
4: Questo finisci di lavorare, arrivi lì, ti fai la tua birretta e poi parte il sound giusto. È quello,
3: potrebbe
4: quello.
5: Peccato che forse West Side Cowboy non hanno l'età per entrare nel pub. Sì, forse hanno l'età, ma non possono bere. Almeno la ragazzina.
4: Noi però possiamo entrare nel pub e bere. Comunque, sì.
5: E loro cantano.
3: Nelle ipotetico pub, se entrassimo e partisse una canzone come questa Take My Living As I Love You, probabilmente saremmo tutti contenti e quella Guinness che stiamo sorseggiando avrebbe più effetto, forse. Loro sono West Side Cowboys, questa è Glamorama.

0: l'anno scorso.
1: Emozioni che solo certe band britanniche riescono forse a darci. Questa era Take My Living As I Love You, loro nuovo website Cowboys qui a Glamorama.
0: Adesso è giunto il momento del
1: collegamento,
0: del tentativo.
2: Proviamo a fare questo collegamento,
0: del tentativo di collegamento.
2: Allora,
0: essendo in treno da Roma a Bologna, ragionavamo, ce ne sono parecchie di gallerie.
1: Sì. Dipende.
2: Non disponibile l'avvocato Aloy. Ci riproviamo verso la fine, dai.
3: Sì. Facciamo un altro tentativo più avanti.
1: Noi continuiamo con la musica se abbiamo qualcosa pronto. Anche se
0: A questo punto. Allora, a questo punto, che di solito è inusuale, perché comunque cioè, di solito non si fanno ascoltare le demo
3: in diretta.
1: Però ci sono delle trasmissioni che hanno probabilmente
0: esatto, hanno la priorità, hanno la modalità e sicuramente hanno il vantaggio di giovare e godere di queste occasioni, come queste birre che si stiamo consumando qua davanti, tra le altre cose. E vi vorrei far ascoltare un pezzo che ovviamente potete ascoltare live il sabato al binario 69 per Britannica, di una nostra canzone che andremo a registrare a novembre, a metà novembre, un disco, e il pezzo si chiama Baltimora, e questa praticamente è stata registrata così come la state per ascoltare, anche chi a casa l'ascolterà, sul divano di casa mia.
1: Vedi? Tanto senso. E quindi anteprima assoluta?
0: Anteprima davvero assoluta.
4: Poltrone sofà.
0: Alziamo il stage, dai.
4: Sul divano, poltrone sofà.
0: Ci siamo. Vai, quel divani,
3: ci ospiti.
0: E quel divano, se potesse parlare.
1: Ci siamo.
3: Andiamo.
1: Questo è Glamorama.

0: fancy a drink.
1: Direi alla grande, ragazzi, ecco, qua si mantengono con quella sonorità. Manata.
2: L'inizio molto est europeo, presente?
1: Sì, molto, molto est europeo, quasi un po' da intorto, anche perché si sono un attimino rallentati i ritmi, magari hanno bisogno più di amore. Invece dopo
2: siberiane, insomma,
1: e poi dopo invece sì, riprendere la progressione tipica. Di notte,
2: ma io amo le
3: calzante un po'.
2: Amo le pagine Instagram, quelle sul brutalismo dell'est europeo.
4: Sì, c'è del brutalismo lì.
2: No, dovete assolutamente passargliela, e come colonna sonora ci sta. Tutte le città siberiane,
4: sì, comunque...
2: col disgelo a luglio,
4: esatto,
2: e il ricongelamento, esatto, a Ferragosto.
4: Chiaramente, sempre con giacche, parca,
2: perfetto,
4: e via
2: per un mese. I bimbi vanno,
4: il mare,
2: ci
4: non
2: sono le immagini.
4: Il mare non esiste.
2: Pripyat,
4: punto di riferimento.
2: Riproviamo la telefonata, dai.
4: Proviamo la telefonata,
2: che
4: vediamo.
2: Sono uscito dalla galleria.
4: Non disponibile.
2: Niente,
4: vediamo. L'avvocato ha lavorato troppo, forse.
1: Dai.
4: Non disponibile,
3: no, niente.
2: Allora,
1: non rompetemi.
3: Sarà al telefono con qualche modello.
4: Secondo me si sta rendendo irraggiungibile.
1: Sì. Colpa delle modelle, che ci presenterà sicuramente sabato al
4: binario 69,
1: Murato, via Carracci. Murato via di Carracci. Modelle, grazie ai di nostro.
4: Sarà pienissima, sarà sicuramente.
1: Comunque, dai, binario è un bel locale, dai, credo proprio.
4: Non ci ho mai
1: anche
4: suonato, è una bella edizione.
1: Credo io ci sia stato una volta sola, però devo dire, mi ha preso abbastanza bene. Credo che sia adatto. Correggimi se sbaglio, Stefano, che tu magari l'hai frequentato un pelino di più di me. Adatto un attimino al live di notte.
4: Sì.
1: No?
4: Io, in realtà,
2: palco basso e
3: anche soffitto basso.
4: Sì,
2: e soffitto basso.
1: Si sentiva anche. Però si sentiva bene.
4: Ho visto un live incredibile, ho visto il cantante dei del gruppo dove Noel Gallagher faceva il Rodi, che
1: dovrebbero tornare, però ho capito che anche Stefano,
4: non so, magari
2: non li ho visti, era una domenica pomeriggio, ho capito,
4: era una domenica,
2: mi manca Arturo
5: del gruppo.
4: Sì, adesso c'ho un vuoto.
2: Beh, nel frattempo
1: possiamo mettere un pezzo.
2: No, nel frattempo ho visto Erotic, il concerto che più ricordo al binario, quelli di Erotic Secrets of Pompeii, che suoneranno il 29 ottobre al Freak Out.
1: Ecco,
2: una band assolutamente grande, imperdibile, band inglese, presi assolutamente benissimo dei signori musicisti e grande impatto col pubblico. A questo punto però, insomma, con Domenico non riusciamo a metterci in contatto, però possiamo dedicargli una canzone che lui ha richiesto.
3: Che lui ha chiesto,
4: esatto.
3: Che
4: e, nel frattempo è un pezzo degli Idols, è Pop, Pop, Pop.
2: Idols.

0: love.
1: Loro erano Idols con Pop Pop Pop, pezzo suggerito da Domenico dei Dinotti, che ricordiamo suoneranno sabato sera al binario 69 di via Carracci, sul presto direi,
2: sì,
1: sapete
2: sulle,
1: già l'orario?
2: Sulle 10.
1: Alle 22, sabato sera, imperdibile di notte.
2: E poi serata danzareccia all'insegna del Manchester.
3: Manchester Sun.
1: E via.
3: Mediante te due dischi
2: con il
3: dopo.
2: Buon Ciccio Gallea in Ciccio e compagnia cantante.
3: Metti i due dischi anche te?
2: No, io ho fatto il live, l'artista. Dopo mi faccio dei gran gin tonic. E poi dopo vediamo cosa succede. Dopo... tiriamo un dado, roll the dice.
3: Assolutamente sì, con ovviamente le modelle di Milano.
2: Con le modelle, questa cosa delle modelle di Milano. Io ti dico.
3: A me prende bene, ma ti dico.
2: Ah, no, anche a me prenderebbe bene, figurati.
1: No, è che qua c'è
2: solo io.
1: È che qua si eleva un po' l'attesa che non è detto che poi corrisponda esatto, alla realtà. No, guarda, bisogna volare più basso.
2: Ti dirò di più, ma non sempre il discorso delle modelle, perché a me è capitato.
3: Lo so,
2: tu lo sai. Mi è capitato di frequentare
3: quei giri lì. Che ma... io li ho visti solo nei film.
2: Sì, no, ma io sono più nel mito della ragazza del liceo che non c'entra totalmente nulla con il personaggio che
1: ultimo sta... anno o primo anno?
2: ma guarda, potrei citarti Brizzi, Jack Frusciante è uscito dal gruppo, quindi sei terza quarta dai.
3: Orientato
1: terza quarta, ti è uscito fuori il romagnolo.
2: Ho messo il romagnolo,
1: no, ma proprio con questo terza quarta.
2: Ma come dico Roberto, non Roberto.
3: un po' sei più high school oriente adesso.
2: Ma sì, dai, comunque alla fine della
3: poi i balli
2: sarà un inverno elettrico, come diceva Alex in Jack Frusciante, uscito dal gruppo.
3: Sono le 21:50, continuiamo ancora con questa puntata di Glamorama che continuerà fino alle 23, visto che c'è la conduzione al completo che grazie a Dio quest'anno si sta confermando praticamente ogni giovedì. Speriamo di andare avanti così e sempre ogni tanto faccio anche l'altra volta faccio le rime da rapper, secondo me sono un po' portato, adesso ci provo.
4: Sono un po' portato.
2: C'è dell'hip hop dentro di te, Meriga.
4: Quella la teniamo per la fase dopo le 23, la Meriga che rappa.
2: Ce ne a fare un jingle qua.
3: Continuiamo, avete qualcosa in programma, ragazzi?
4: Ma
3: sono io, se vuoi parto.
1: Vai te.
3: Si parlava di Yuppie Flu, è uscito questo. Bravissimo. Kings Without a Crown, davvero clamoroso. Dopo purtroppo la scomparsa di Matteo, insomma, si è recuperato del materiale che era stato prodotto, ma che un po' di materiale, un album davvero consigliato, non perché sono degli amici, ma perché proprio sono decisamente legato a quelle sonorità e vengono confermati in questo King Without a Crown. Un esempio potrebbe essere questa clamorosa Sweet Ghost a Glamorama.

0: voce inconfondibile, ma quella di Matteo Agostinelli da Brividi, UP Flu, Kings Without a Crown, album uscito da pochissimo tempo. Questa traccia che siamo ascoltati all'interno di Glamorama era Sweet Ghost. Sono le 21:57, direi pronti per l'intervallo, per sì, gli spot e anche per il cambio di regia, che un pezzo ci potrebbe stare.
1: Dai, Giancarlo, sì, molto velocemente,
2: di Johnny Mara. Ce
1: Johnny Mara e Nas One, che è questo collettivo di DJ e musicisti incredibili, dove questa città regala e fa da collante, dove ci saranno anche altre collaborazioni con altri personaggi come Brine, Matte Fortuni. Sono tutti personaggi della notte che comunque fanno musica e si avvicinano a queste cose qui che fra poco i nostri ascoltatori andranno ad ascoltare.
2: Two colors,
1: due colori
2: e via,
1: blu e rosso.
0: Dopo pubblicità poi rimanete all'ascolto, che la Marama continua fino alle 23. Grazie Marama, magari dopo ci salutiamo per
1: bene.
0: Ok, dai.

0: Ho sentito un tuono, James. Il tempo sta cambiando.
1: Ottimo intuito, sir. Dovremmo fermarci alla locanda.
0: Una locanda, James? Non siamo nel 1400.
1: Non una locanda, ma il pub birreria La Locanda. 16 birre alla spina, 50 in bottiglia e due vie senza glutine.
0: Dovremmo allungare forse il percorso?
1: Niente affatto, sir. La locanda in via Treves 19, zona stadio, a Bologna.
0: Allora affrettiamoci, James. Quelle birre non si berranno certo da sole.
1: Lei ha proprio un ottimo intuito, sir.
2: Camilla è molto più di un supermercato. È la certezza di mangiare cibo di qualità pagato il giusto prezzo. È la consapevolezza di non essere complici di sfruttamento del lavoro e del suolo. È la bellezza di stringere relazioni sociali in una comunità. Tutto questo è Camilla. Emporio di comunità in via Casciarolo 8D, zona San Donato e su camilla.coop.
3: Che cosa ti fa stare bene? Una passeggiata nella natura? Un abbraccio? O un momento tutto per te? Dillo con una foto. Partecipa al contest fotografico del Festival della Cultura Tecnica della Città Metropolitana di Bologna. Invia la tua foto entro il 15 ottobre. Le foto saranno esposte il 20 ottobre al Dumbo, con fantastici premi in palio per i vincitori. Tutti i dettagli e il modulo per partecipare su festivalculturatecnica.it.
4: America, Germania, Sudafrica e ora anche la Cina. La canapa industriale è una realtà globale. La Cannabis Light a Bologna la trovi da Zen CBD in via Ruggi 9B, zona Murri Mazzini. Infiorescenze selezionate, hash e oli CBD della massima qualità. Passa a trovarci o ordinalo su zencbd.it con spedizione anonima in 24-48 ore.
5: Qua sono le 22.03. Queste siamo. Sono sempre le frequenze di Radio Città Fujiko.
6: Secondo tempo, freschi, cambio, sì. Si gioca l'attacco.
5: La seconda parte di Glamorama fino alle 23. E intanto abbiamo ancora ospite Johnny Mal.
7: Ciao a tutti.
5: Quindi adesso grazie per essere intervenuto, come sempre.
7: Grazie a te di avermi ospitato in questo per fantastico... contesto, quinta volta.
8: Quinta o sesta volta.
9: Cioè, ormai sì. Hai il record.
7: Ormai ho il record.
6: Vabbè,
7: hai il record.
6: È un piacere.
7: Ragazzi,
6: e poi noi infatti... è anche un vanto da parte nostra, cioè voglio dire.
7: Ma anche un vanto da parte mia di essere
6: evidentemente Johnny Mara si trova bene a Glamorama.
7: Beh, certo,
6: ha trovato gli ingredienti giusti per passare.
7: Anche perché io sono il classico tipo che se ti deve dire una cosa te la dice, quindi
8: l'unico
7: non ti preoccupare che non scappi.
8: L'unico problema è che la Mobike non arriva fino a qui.
7: La Mobike non arriva fin qui. Ho dovuto scroccare il pulmino del Bob Benuzzi,
8: no, io non lo sapevo, quindi ho detto ma parto adesso da quello, se vado a prendere il computer ci vediamo direttamente là. Ingenuamente pensavo che la Mobike arrivasse fino a via Zanardi 369.
7: Bisognerebbe fare un esposto a Lepore mentre sta provando i tram.
6: A lui era Clancy,
9: ma metteremo il tram per venire a Glamorama. Sembra linea dedicata
6: direttamente alla casa del tortellino.
9: Ecco, bravo, fermata a casa del tortellino.
7: Casa del tortellino, che spettacolo.
9: Andiamo con della musica?
7: Vai!
9: Andiamo con una cover. Cominciamo con una cosa un po' particolare. In onore del cappellino di Stefano, che stasera indossa la copertina dell'ultimo disco di Bodega, la band di Brooklyn ha rilasciato un pezzo un po' particolare. Cioè una cover di Bob Dylan, di Slow Train di Bob Dylan, che l'aveva registrata così per provare le cose con il loro nuovo produttore. E poi alla fine è venuta così bene che hanno deciso di distribuirla. Quindi loro sono Bodega e questa è Slow Train.
5: Album però in uscita di Bodega.
9: Sì, stanotte. Esatto. Arriva domani il nuovo disco.
5: E a marzo concerto al Covo.
9: Al Covo a Bologna, ma anche a Milano all'Arci, spettacolo. Bellezza il giorno prima e un'altra data.
6: Giustamente perché noi siamo Fujiko in dub, esatto. Raggiunge la Lombardia
9: quindi
6: la Toscana e
9: diamo
7: facciamo una trasferta.
9: Tutti i concerti più importanti.
6: L'Arci Bellezza, hai detto?
9: Esattamente, il giorno Arci prima
6: Bellezza, del Covo. Massimo rispetto per l'Arci Bellezza, visti
7: il grande line-up. Uno dei pochi posti che a Milano tira ancora per un certo tipo di musica, perché altri posti non esistono praticamente più a Milano.
9: Vero, assolutamente.
6: Vero. Abbiamo avuto l'esempio proprio un paio di settimane fa a vedere
7: Lovertown.
6: Lovertown, il concerto davvero bello, buffo anche. non so se l'abbiamo raccontato in radio, ma anche se può importare a qualcuno, c'erano in contemporanea nell'altra sala c'erano i Dick Dick.
7: Ah, wow. Sì. Ho visto una storia.
9: Ma voi eravate sotto o sopra?
8: Glovertown
9: era
8: sotto.
7: Per
9: sotto
7: noi
9: nella palestra. Nella palestra, sì, sì.
7: Ho visto quel video, un reel in loop. Sotto.
6: Noi, grazie al ragazzo dell'organizzazione dell'Arci Bellezza, visto che comunque il concerto di Glovertown iniziava un po' più tardi, ma ragazzi,
9: venitevi ad ascoltare.
8: No, siete i miei ospiti.
6: Siete i miei ospiti. E ci ha fatto entrare. Abbiamo visto tre pezzi, tra cui
8: Sognando California.
7: Ma avete visto anche il buon Vandelli uscire da qualche. No, lui è dell'Equipe 84. Stavo dicendo. I Dick Dick è un'altra storia. Corretto subito.
6: Sono andato a guardare. Comunque
7: perché sono tutti uguali quella scena.
6: Tutta gente di più di 80 anni e se le portavano degnamente, suonavano anche
7: dignitosamente.
9: Ma c'avevano il loro pubblico?
6: Sì, sì,
8: sì. Tutta seduti
7: a sedere.
6: Persone anziane. Insomma, poi non vorrei entrare su un discorso che probabilmente
7: in quegli anni lì c'erano gli italiani che rifacevano i Beatles in chiave italiana,
6: certo, sì, sì,
7: quindi il beat è nato proprio
6: è iniziato, credo, poi correggetemi se sbaglio, comunque erano tutti i pezzi anglosassoni,
9: sì, sì, tradotti praticamente,
6: però la gente non lo sapeva,
9: non lo sapeva perché era l'unico modo di ascoltarli.
6: Giancarlo, a te.
10: No, è veramente
6: troppo.
10: A lui.
9: Andiamo con i Bottega che ancora li abbiamo ascoltati.
6: Vai.
10: Ci fanno delle chiamate.

0: Bodega.
1: Esatto, dallo sterminato repertorio di Bob Dylan, questa era Slow Train.
2: E noi partiamo.
0: Voi partite?
2: Salutiamo anche Johnny Mala. Saluto a tutti.
3: Io saluto voi.
1: Ci vediamo sabato
3: al Binario 69 con tanta buona musica e spero che tante di queste situazioni possano comunque condensare, allettare comunque l'ascolto a persone curiose e che comunque possono fruire di questo spazio e cultura che non è scontato davvero.
4: Bravo.
3: Vi voglio fare un applauso perché siete
4: fantastici,
3: ragazzi. Grazie a voi.
1: Mano, sempre, ciao, ciao, Johnny, sempre benvenuto.
0: Alla prossima, Fabio, Stefano, grazie per il questo bene. Punto. Salutiamo anche Fabio e Stefano.
3: Ci vediamo sabato.
1: Ciao.
0: E niente, noi andiamo avanti con la musica.
1: Sì.
0: E qui sono in minoranza, ne parlavamo prima, microfoni spenti, sono l'unico cui piacciono i Lemon Twix. Qui a Bologna piacciono parecchi a gente.
1: Esatto, no,
0: visto
1: qui
0: che
1: dentro è andata un
0: tutto
1: po'.
0: Tutto il giro c'era, compagnoni, sì. Bucchieri.
4: Di che cosa stiamo parlando? Che abbiamo...
1: Del concerto dei Lemon Twix della scorsa settimana all'Estragon.
0: Locomotive.
4: È piaciuto a certi e a altri.
0: A quelli che c'erano è piaciuto a tutti, direi. È che si discuteva, Stefano non piacciono, a lui non piacciono.
1: Anche a Mala poco.
0: A me invece piacciono parecchio, anche se non è certo il mio genere di appartenenza, questi suoni che ripescano molto dagli anni 60, però loro sono bravissimi tra l'altro. E Locomotive pieno. Noi ci andiamo ad ascoltare una traccia, il concerto è stato ottimo, e la title track del nuovo dell'LP uscito quest'anno. E Look for Your Mind, solo loro sono Lemon Twix.

0: Siete all'ascolto di Glamorama sulle frequenze di Radio Città Fujiko da Bologna, e quelli appena ascoltati erano Lemon Twix con una traccia, i fratelli Daddario, quindi Brian e Michael Daddario, e dal loro nuovo lavoro Look for Your Mind, uscito quest'anno.
1: Ma sono imparentati con l'attrice?
0: No, il padre è un personaggio già famoso in ambito musicale, è il pop singer songwriter Ronnie Daddario.
1: Ok.
0: Era già quindi un personaggio abbastanza famoso negli Stati Uniti. Il
1: era
0: padre.
1: Già noto.
0: Sì, assolutamente sì.
1: E allora dobbiamo timbrare il cartellino anche stasera, un po' di Australia non può
2: mancare.
1: Eh sì, però invece che la solita Melbourne, stavolta andiamo a Newcastle, che non ce n'è una sola di Newcastle, non c'è solo quella nella ridente Inghilterra, ma ce n'è una anche in Australia.
2: Però in Australia, correggimi se sbaglio, è tutto, a parte Perth, è tutto,
1: sì,
2: concentrato a destra.
1: Esattamente, tutto spostato
2: a
1: dall'altra
2: destra.
1: Parte, esatto, a destra. E sono tutte lì le città significative, a parte giustamente Perth e forse anche Adelaide da quella
2: dall'altra parte.
0: Andiamo, no, sono tutte
1: perfetto.
0: Sud e
1: sud-est.
2: Non sono mai stato in Australia.
1: Neanch'io, però è uno di quei posti dove
2: piacerebbe
1: insomma,
2: andare.
1: Sì, ho messo il pirulino nei posti che voglio andare. E, i Vacations vengono da Newcastle, Australia, e è uscito proprio la scorsa settimana il loro nuovo disco, si chiama Pursuit of Anything, e la traccia che ascoltiamo è Holy Grail.

0: Eccolo l'aereo che non,
1: che non manca, mai.
0: Non manca
2: puntualissimo
0: mai.
2: Proprio appena finito il brano. E Lorelon Vacations dall'Australia.
0: Vacations, esatto.
2: Nuovo disco appena uscito, proprio
0: appena
2: da una
0: uscito
2: settimana.
0: Per Network Music Group.
1: Network, etichetta che è davvero, cioè proprio anche quando iniziai in radio, mi ricordo, non so,
2: beh, grosso,
1: Giancarlo, cioè che comunque era
2: una major, una
1: era,
2: una
1: no,
2: major.
1: Ma già stiamo parlando del secolo scorso, dove comunque facevo uscire roba, mi ricordo molto roba canadese. E
2: può essere, adesso questo non me lo ricordo, però c'è da
1: tantissimo
2: vita,
1: sì, sì. O anche, sai quando una volta si prendeva le valigette porta vinili? E ce n'è ancora una a casa proprio della Network, che mi arrivò dall'Australia con anche dei promo.
0: Bella,
1: loro pubblicarono anche, vabbè, adesso mi allungo, e pubblicarono anche un disco di Autor de Lucie, che è un gruppo francese, e lo pubblicarono per il mercato statunitense, canadese, appunto, uscì su Network, ecco, piccole cose così che mi viene in mente, quando comunque citi delle etichette che comunque restano ancora in attività.
2: Come è ancora attiva la Transgressive, che però è un'etichetta assolutamente inglese, e l'anno scorso era uscito un disco, a mio modo di vedere, molto interessante per questo quartetto tutto femminile di Brighton chiamato The New Eves, disco che avevamo anche proposto qui a Glamorama, con suoni abbastanza particolari fra folk, rock, sperimentazione varia. E quest'anno invece è uscito da poco, tra l'altro me l'ha consigliato Arturo Compagnoni.
0: Beh,
2: questo disco
0: di qualità.
2: A nome Nina Winderlind, lei, sì, le New Eves sono di stanza Brighton, ma lei è svedese, come si può capire da nome e cognome, e come Fabio può confermare. Nina Winderlind, che ha fatto uscire di proprio un LP come solista, che si chiama Wild Love, esce sempre su Transgressive, come era uscito su Transgressive il disco delle New Eves l'anno scorso. Interessante, le atmosfere sono più o meno quelle fra folk, indie e quant'altro. Ci andiamo ad ascoltare una traccia che porta il titolo di Head First, e lei è Nina Winderlind.

0: Nina Vinderlind, dunque, da Brighton, o meglio dalla Svezia, ma ormai a distanza da Brighton come il resto anche delle New Eves. Disco interessante questo Wild Love, per quanto mi riguarda avete un po' colto quelle che sono le atmosfere abbastanza grezze, abbastanza lo-fi,
1: devo dire, anche abbastanza riconoscibili.
0: Sì, sì. E la traccia si chiamava Head First.
1: E allora spostiamoci su un'uscita prossima, qualcosa che c'è ancora un mese di tempo, perché esce il 6 di novembre il nuovo disco di Slack Times, band di Birmingham, Alabama, questa volta, quindi non il cuore degli Stati Uniti, no? Siamo proprio nel mezzo nel sud degli Stati Uniti.
0: Sud. Alabama, molto sud.
1: Molto, molto sud.
0: Bustas.
1: È un po' Bustas. Però questi
2: come
1: Slack
2: tanti
1: Times
2: degli Stati Uniti.
1: Li ha recuperati la Meritorio Records, che di sicuro non sbaglia molto.
2: Però come spesso accade, cioè nei posti magari che non danno troppe soddisfazioni, magari poi nascono delle realtà musicali.
1: Assolutamente, perché la musica è figlia.
2: Se stai bene, è difficile.
1: Poi la musica che piace a noi molto spesso emerge dal disagio, e quindi diciamo, questi posti sono conduttori di buona musica molto spesso.
2: Alabama.
1: Ed è sicuramente il caso degli Slack Times, che hanno cambiato tante formazioni nei loro 4 anni di vita. Ogni uscita aveva una formazione diversa, ma diciamo il core, la base fatta da Chris McCallney e Abby Anderson è rimasta in tutti questi dischi, fino a questo nuovo disco che si chiamerà Casting, da cui ci andiamo ad ascoltare Count Loud.
2: Io intanto, scusa, vi saluto, mi raccomando, rimanete sui 103.1 Glamorama, va avanti fino alle 23. Dopo questo pezzo pubblicità, appuntamento
0: giovedì.
2: Io direi
0: pubblicità, ah, poi questo pezzo.
1: Prima pubblicità, prima poi pubblicità. Ci ascoltiamo il pezzo.
0: Direi, mi sa proprio di
2: sì. Ci sentiamo giovedì.
0: Sì,
1: esatto,
0: sì,
1: alla prossima
2: fino alle 23.
0: Fabio, ciao ragazzi, ciao Fabio, e direi a questo punto, in effetti, che Antonio, siamo già in tema di spot.
1: Hai ragione,
0: orario,
1: hai ragione.
0: Di spot più che altro. Dopodiché ripartiremo senza ulteriore presentazione
1: con Slack Times.
0: Esatto. Quindi spot, poi torna Glamorama per l'ultima mezz'ora.
3: Il mondo dei risarcimenti assicurativi per te è complicato. Per questo hai bisogno di un alleato sicuro e affidabile per la tutela della tua persona. Infortunistica Fontana e Fontana. Infortunistica stradale, responsabilità medica, infortuni sul lavoro, sportivi, rivalsa datore di lavoro e tantissimo altro. La prima consulenza con noi è sempre gratuita e ti offriamo un supporto completo durante tutta la pratica. Infortunistica Fontana e Fontana. Via Zanardi 56, Bologna. Fontanainfortunistica.it. Il primo valore sei tu.
4: Ciao Maria, mi sapresti consigliare dove fare un prelievo del sangue con urgenza in centro a Bologna?
5: Certo, al poliambulatorio Descovic. Basta presentarsi dalle 8 alle 10 e in pochi minuti ti fanno il prelievo. Inoltre puoi inviare una mail il giorno prima con l'elenco degli esami. Ricevi subito il preventivo e l'accettazione è ancora più veloce. E se non puoi muoverti da casa, gli infermieri arrivano a casa tua.
4: Grazie!
5: Poliambulatorio Descovic, via del Rondone 1 in centro a Bologna. 051 649 4501. O descovic.it, il tuo punto di riferimento per la salute.
6: Stai ancora lì a guardare il mondo dal basso? Bello! Però con noi lo guardi dall'alto. Skydive Fly Gang, la scuola di paracadutismo per tutti. Prenota o regala a chi vuoi un lancio in tandem con gli istruttori per provare l'ebbrezza del salto da 4200 metri a 200 km orari. O puoi iscriverti ai nostri corsi per diventare un paracadutista autonomo. Skydive Fly Gang, 340 51 53 598 o skydiveflygang.com. Guarda il mondo dall'alto.
7: Immagina un mondo abitato da creature giganti, predatori infallibili, dinosauri in carne e ossa Evolution, il parco a tema preistorico, dove potrai ammirare in tutta la sua maestosità il T-Rex, la tigre dai denti a

0: sciabola, il diplodoco e tanti altri in dimensioni reali. Preparatevi per l'avventura più grande e indimenticabile. Vi aspettiamo a San Lazzaro, al Parco della Resistenza. Info su dinosauricarneossa.it. Non perdere anche Dinosauri in carne e ossa, Extinction, il percorso museale di Gubbio dedicato alle grandi estinzioni del passato.
1: 10 anni raccontando il mondo da vicino. Dal 15 al 18 ottobre torna a Forlì Meet the Docs Film Fest. Proiezioni, grandi ospiti e talk per esplorare le geografie difformi del nostro tempo. 4 giorni di cinema del reale negli spazi di Exatr. Dal 15 al 18 ottobre la 10ª edizione di Meet the Docs ti aspetta a Forlì. Programma completo su meetthedocs.it.

0: Slack Times, dunque, da dove? Che
1: da
0: non ricordo.
1: Birmingham, Alabama.
0: Ah, Birmingham, Alabama, è vero che discutevamo se che proprio l'Alabama non è proprio il paese, posti preferiti.
1: No.
0: Per quanto mi riguarda. E a proposito di posti disagiati da cui spesso nasce buona musica, Detroit potrebbe essere
1: sicuramente
0: uno, da cui arrivano Proto Martyr,
1: grande nuovo
0: Proto
1: disco
0: Martyr, di cui è appena uscito, è proprio fresco di stampa.
1: Ce l'hai?
0: Sì, ce l'ho. Il nuovo lavoro di questa importante discografia ormai, perché loro sono in attività già da 15
1: sì,
0: d'anni,
1: siamo
0: direi.
1: Arrivati ai 15 anni di servizio.
0: Non ho contato quanti album hanno, direi che li dovrei avere tutti. Ed è uscito adesso questo su Domino, questo Hotel Usona, o Usona, non saprei la pronuncia, mi verrebbe da dire in inglese Usona, e che sembra una specie di quasi di concept album, quel poco che ho carpito dei testi, parlano appunto di stanze di hotel, eccetera. Non lo so, però bisognerebbe leggerli con calma. Disco decisamente non facilissimo, perché è bello
1: allora,
0: corposo e massiccio, va ascoltato e riascoltato.
1: Sono d'accordo, diciamo, questa è una cifra stilistica dei Proto Martyr che non si sono mai venduti,
0: non sono mai scesi a particolari compromessi,
1: esatto. Loro
0: questo mi è sembrato
1: musica
0: a un primo ascolto, con alcune tracce particolarmente impegnative,
1: ancora più
0: sono loro, sono Proto Martyr, assolutamente. Il disco è importante, interessante, assolutamente non è certo una caduta di tono nella loro discografia, ma è l'ennesimo mattone che hanno messo da parte con questo Hotel Usona. E la traccia che ho selezionato, peraltro, forse una di quelle, se non ho sbagliato a selezionarla, forse un po' meno, un po' più tranquille, fra molte virgolette. C'è anche il sax qua e là che compare a dare ancora più una prospettiva diversa alle sonorità di questo disco di Proto Martyr, che è un ottimo disco, ribadiamolo, non vogliamo spaventare nessuno, diciamo che non è easy listening,
1: esatto, richiede dell'impegno,
0: sì, però il disco è assolutamente importante, interessante, ben fatto. Lavender Gospel è il titolo della traccia che andiamo ad ascoltare. Loro sono Proto Martyr da Detroit.

0: Sono tornati Proto Martyr dunque con un nuovo LP, per fortuna. Hotel Yuzon è il titolo dell'album, e questa Lavender Gospel è la traccia che ci siamo ascoltati.
1: E non è facile trovare un pezzo da mettere a seguire un pezzo così di Proto Martyr, quindi nel modo più classico per Glamorama rinuncio a trovare una continuità con col pezzo precedente. Andiamo ad ascoltare Whitney's Playland, una band di San Francisco che al mese prossimo, sempre in novembre, fine mese, rilascia il suo nuovo EP da sette canzoni per Dandy Boy Records. Si chiama Bottled Lightning e abbandona un po' quelle sonorità più indie pop degli inizi di qualche anno fa. Si muove un po' su sonorità un po' diverse. Questa è Bottled Lightning. Loro sono Whitney's Playland.

0: E finisce così?
1: Sì, sì, sì. Ci salutano così i Whitney's Playland.
2: Finale, finale di quelli improvvisi che ci mettono un po' in difficoltà.
1: Ma tanto c'è sempre,
2: c'è sempre l'aereo che decolla, ci saluta nel frattempo con una puntualità incredibile. Ogni volta che apriamo i microfoni c'è il decollo. E prossimo personaggio, possiamo considerare anche una formazione, ma in realtà questi Mountain Goats sono varie persone, più John Darniel, che è quello che da decenni fa uscire album su album. Io, la sua discografia dagli anni 90 a oggi è sterminata. Io devo avere già una decina di suoi dischi, ma non credo di averne nemmeno un terzo di quelli che ha fatto. Però personaggio che mi è sempre piaciuto, e anche sempre con testi molto particolari, è appena uscito il nuovo lavoro di Mountain Goats, l'ennesimo, porta il titolo di Days, molto semplicemente, esce su un'etichetta mai sentita, la Cadmin Dawn, e distribuita però evidentemente, se si trova qui. E lui appunto fa questo indie rock abbastanza classico, la sua voce è una voce molto particolare, molto riconoscibile, e va avanti appunto imperterrito a far uscire più o meno un album all'anno, con una costanza incredibile. Chiaramente ci sono cose migliori, cose un po' più nella media. Questo Days mi sembra un buon disco dai primi ascolti. Noi ci andiamo ad ascoltare la traccia che si chiama Charlie Sheen Reaches Out to the Feds. Lui ha sempre dei testi e dei titoli particolari. E ricordo una volta che c'era una canzone, mi pare si chiamasse la migliore band di heavy metal del 1997, una roba del genere, per dire che è un personaggio abbastanza curioso. Charlie Sheen Reaches Out to the Feds, e loro sono Mountain Goats a Glamorama.

0: con l'aereo che è decollato.
1: Ovviamente. Mountain Goats. Quest'ora c'è una frequenza, ragazzi. Sì, uno al minuto. Impressionante.
0: Mountain Goats. Notavo che proprio in questo disco c'è la traccia Best Hard Rock Albums 23.
1: Eccola.
0: Vedi? cioè, i titoli sono meravigliosi.
1: Mamma
0: cioè,
1: mia.
0: Di tutto di più.
1: Sì.
0: Songs for Lane Staley, che era il cantante dei. Non mi ricordo, un gruppo grunge. E vabbè, cioè. Sarebbe da leggere.
1: Bisogna studiare.
0: Sono i testi perché
1: sì,
0: sono
1: bisogna prendere il libretto e studiarselo bene.
0: Stand-up comedy più o meno. E Mountain Goats, quindi sono le 22:51. Vediamo di fare ancora stare un paio di tracce.
1: Sì, ce la facciamo perché ne ho una molto breve. Il motivo per cui è così breve è anche perché le ispirazioni per il buon Jean-François Cantot. Con la sua band che si chiama Liberty Bell con
0: mi sembra che li abbiamo anche già passati.
1: Sì, li abbiamo già passati essere. Perché questo è il primo disco intero, cioè si chiama 11 Songs perché giustamente sono le 11
0: lui
1: tracce.
0: È francese.
1: Lui è francese che costituisce il suo primo disco completo, uscito in effetti il primo agosto di quest'anno. E ovviamente l'ispirazione per Liberty Bell, cioè il nome della band, è il disco di Gobi Twins, ovviamente.
0: Sì, perché mi pare di ricordare che poi un po' i suoni sono quelli.
1: Sono
0: no?
1: quelli, sono quelli. Sicuramente Gobi Twins, Sara Records e quelle sonorità.
0: E siamo a casa.
1: Quelle sonorità lì. Quindi la traccia che ascoltiamo è Time Step, quella che apre questo 11 Songs.

0: Assolutamente interessante.
1: Sì, sì, sì.
0: Corta ma interessante.
1: Ah, alzo perché.
0: I suoni sono quelli. Sono le 22:54 e Glamorama sta per finire, resta lo spazio per un'ultima traccia. Prima di ciò ricordiamo che l'appuntamento è per giovedì prossimo.
1: Assolutamente.
0: 15 ottobre, se ricordo bene, e per una nuova puntata di Glamorama da Radio Città Fucico Bologna insieme a Merighi Benuzzi, Cervone Fantazzini. Noi chiudiamo con James Ellis Ford, di cui avevamo già proposto una traccia qualche settimana fa dal suo LP Lost in Another World, disco che piace veramente tanto. Cambiamo un po' atmosfera rispetto a Liberty Bell sicuramente, e The Ever After, la traccia che ho selezionato per questa sera e per questa puntata di Glamorama, è veramente tutto. Ciao ciao
1: ciao.

0: Che c'è là dentro?
1: Ti ho portato delle uova sode e delle noci.
0: Ma lo sai che mi fanno male uova sode e noci. Perché non mi hai portato invece una bella scatola di canditi?
1: Costano troppo.
0: E a te cosa interessa?
1: L'ultima scatola non me l'hai pagata.
0: Uova sode e noci.
2: Ehi tu, uomo. Sì, tu, uomo sodo. Tu sudi. Tu nuoci. Ascolta, uova sode e noci.
3: Uova sode e noci è il mixtape settimanale di Riccardo Lolli. Dura un'ora a partire da ora.

0: La luna di via Stalingrado illumina tutti i bambini nascosti in viale Masini. Deposito di locomotive contiene presenze aggressive e voci aggiuntive.
1: Ciao, sono Jerry Scotti. Se ti vendo dei bitcoin, non si tratta di biscotti.
2: Fai come me. Dopo aver scoperto l'odore ho abbandonato lo studio. E adesso porto di straforo agli sfrattati strafatti le pizze alla farina di strafarro.
1: Anche nella versione siciliana con le uova sode e noci. Seguire attentamente le avvertenze e le modalità d'uso. Ingerire non prima di aver eliminato e correttamente smaltito l'involucro in teflon lana di vetro maledetta.

Io sono un'intelligenza artificiale e tu no, fai schifo, ma hai un grande vantaggio. Stai ascoltando Uova Sode e Noci, il mixtape di Lolli.

Sveglio.

0: Ciao, noi siamo contro le scuole della società industriale, no? Ci adoperiamo per i fiumi, i laghi, i mari puliti, ma soprattutto per la salvezza del gabbiano.
1: La salvezza di che?
0: Del gabbiano.
1: Abbatta il gabbiano, il quartiere gabbiani. Ma come io mi mangio i gabbiani? Ci vado a tappare.

0: Se non ne hai avuto a basta e vuoi riascoltare, cerca Uova Sode e Noci su Facebook.
1: Uova Sode e Noci, amore!
2: Il programma radio che non va giù neanche a spingerlo.
3: Uova Sode e Noci.

0: c'è la ragazza?
1: Io sì.
0: E come si chiama?
1: Si chiama Carmela.
0: Carmela? E cosa fa Carmela?
1: Ma più che faccia ha degli interessi, so come tante cose, non so, per esempio dell'individuazione delle scorie nelle civiltà moderne, no? Nei centri urbani e extraurbani, poi si occupa di agricoltura biodinamica, di comportamentologia degli uccelli.
0: Uccelli?
1: Di
0: volatili.
1: E quale tipo se no? E poi si occupa di così, di meditazione corporea.
0: Meditazione corporea, cos'è sta roba? Yoga?
1: No, è una cosa simile allo yoga, però con la differenza così, cioè sostanziale che, cioè lo yoga è proprio una cosa prettamente indiana, mentre invece sta meditazione corporea è una cosa prettamente italiana, capito?

0: tutti i giocattoli che ha, sempre l'orsacchiotto. Guarda com'è ridotto. Uffa, oggi non gira. Ho un cerchio alla testa.
1: Prova con le uova sode e noci. Vedrai che piaci.
0: A posto. Si riparte.

Air, il nuovo format a cura di Radio Città Fujiko e l'area territoriale di ricerca CNR di Bologna. In onda tutti i lunedì alle 19 su Radio Città Fujiko e su Spreaker. Racconti, aneddoti e interviste a chi lavora, al nostro futuro. Prosa, danza, musica, circo contemporaneo e teatro per ragazzi. La nuova stagione di Ater Fondazione porta in 16 teatri i protagonisti della scena. Paolini Haber a Pavullo, Stefano Accorsi a Buonporto, Jacopo Fo e Silvio Orlando a Fidenza e poi Guenzi a Russi, Aldrovandi a Scandiano, Pivetti a Concordia e Ambra a Cattolica. I nostri sipari accendono la Via Emilia. Scoprili tutti su ater.emr.it.

0: No, un'altra multa con l'autovelox, ma li hanno messi dappertutto.
1: Hai ragione, controlla però quanti punti ti sono rimasti sulla patente e non rischiare il ritiro arrivando a zero. Vai all'autoscuola Tugnoli, sarai seguito dal personale qualificato e recuperare i tuoi punti sarà facilissimo. Autoscuola Tugnoli, tutti i tipi di patenti, rinnovi e recupero punti. A Bologna in piazza 8 Agosto 1 e Castelmaggiore in via Gramsci 104 o su autoscuolatugnoli.com.

0: Anni siamo le voci degli spot della Romana, il ristorante romano in via Saffi 13 a Medicina.
1: Ma non siamo attori, il ristorante è gestito dalla nostra famiglia e ci puoi trovare tutte le specialità romane con ricette tradizionali, tipo carbonara, amatriciana, cacio e pepe,
0: porchetta d'ariccia, bacchio allo scottadito, coda alla vaccinara, vini laziali.
1: Noi non facciamo cucina romana, siamo proprio romani.
0: Scopri il nostro menù su alaromana.it e viaggia a trovare.
2: America, Germania, Sudafrica e ora anche la Cina. La canapa industriale è una realtà globale. La Cannabis Light a Bologna la trovi da Zen CBD in via Ruggi 9B, zona Murri Mazzini. Infiorescenze selezionate, hash e oli CBD della massima qualità. Passa a trovarci o ordinalo su zencbd.it con spedizione anonima in 24-48 ore.

Sono Valerio Mastandrea e sto ascoltando Radio Fujiko. Non è vero, però credeteci.